0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. La puntata di oggi l'abbiamo intitolata Arte che cura, dal titolo del saggio di Daisy Fancourt appena pubblicato in italiano dalla casa editrice Johann Levi di Milano. Un testo importante perché rappresenta il punto di arrivo di un percorso di legittimazione della cultura e delle arti come importanti risorse per la salute. Una prima tappa è stata la revisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019 con la pubblicazione del rapporto più ampio mai pubblicato in questo ambito e co-curato da Daisy Fancourt, che analizzava oltre 3.000 studi scientifici compiuti negli ultimi 20 anni, dalle neuroscienze all'epigenetica. La crisi globale legata alla pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza il contributo delle risorse culturali al benessere collettivo e individuale. Senza queste ultime, i costi psicologici e umani immediati della crisi sarebbero stati molto più alti. Oggi le esperienze di welfare culturale sono sempre più diffuse in Europa, fuori e dentro dai luoghi di cultura e di cura, e includono moltissime pratiche, dalla prescrizione sociale. Il modello del social prescribing era nato in Gran Bretagna negli anni 90, a veri e propri trattamenti grazie a forme d'arte nella cura di alcune patologie. La cultura quindi non è soltanto un insieme di attività culturali, lo spiega bene Daisy Fancourt nel suo saggio, ma anche una componente dell'ambiente in cui cresciamo e contribuisce, al pari dell'ambiente fisico, sociale e alimentare, a modellare la salute delle persone lungo tutto l'arco della loro vita. Tanto che oggi il welfare culturale rappresenta anche un modo diverso di concepire il rapporto tra le persone, comunità e salute. In gioco, insomma, non c'è soltanto la salute delle persone, ma anche la coesione sociale delle comunità e i principi di equità e uguaglianza. Per capire dunque quale sia la posta in gioco e quali le possibilità di rinnovamento individuale e sociale offerte da queste pratiche, se tradotte in azioni politiche, avremo ospite l'economista della cultura Annalisa Cicerchia. A tra poco.

0: Ben ritrovati, siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, oggi una puntata dedicata all'arte che cura, è anche il titolo dell'importante saggio di Daisy Fancourt, una delle massime studiose quando si parla di relazione tra arte e salute. È un fatto attestato, provato da migliaia di studi scientifici che cultura e arti rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra salute, il nostro benessere, sia come individui sia come collettività. Per parlarne oggi abbiamo invitato Annalisa Cicerchia, tra i fondatori e vicepresidente del Cultural Welfare Center. Tra i suoi numerosi ambiti di studio c'è appunto il rapporto tra arte, cultura, benessere e salute, l'arte su prescrizione e il welfare culturale. È anche titolare di corsi su questi temi presso l'Università di Roma Tor Vergata e l'Università Roma 3 e la sua ultima pubblicazione si intitola Arte e cultura per stare bene, idee per la progettazione, editrice bibliografica. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Ecco, oggi abbiamo preso spunto dalla pubblicazione italiana, in italiano appunto, di Arte che cura, questo importante saggio di Daisy Fancourt, che si può considerare una pioniera, anche una delle massime studiose in questo ambito, e lei ne ha firmato la prefazione insieme a Pierluigi Sacco e Caterina Seia. Annalisa Cicerchia, perché questo testo arriva in un momento decisivo? Siamo entrati in una nuova fase quando parliamo di arte e benessere?
1: Penso che sì, penso che dopo numerosi anni di sperimentazioni, di attività pionieristiche, per esempio per l'Italia, penso che siamo arrivati a un momento in cui è più semplice far capire che cosa intendiamo per relazione tra arte, cultura, benessere e salute, e lo possiamo fare con una prospettiva anche, diciamo, di ottimismo, perché possiamo pensare che le tante risorse culturali che esistono nel nostro paese, penso soprattutto a istituzioni, organizzazioni, mondo del terzo settore che opera con questo orientamento e anche a singoli artisti, sono veramente a fianco di una prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita dei nostri concittadini. È un momento in cui, al di là dello slogan, perché è molto bello dire l'arte cura, no?
0: Sembrerebbe uno slogan, però vorremmo andare oltre lo slogan.
1: È uno slogan, ma diciamo, è proprio Daisy Fancourt che quando spiega il contenuto del suo libro fa, secondo me, paragone più efficace, più semplice. Siamo abituati ormai da tempo, ma non da tantissimo tempo, tutto sommato, perché siamo abituati da almeno una sessantina d'anni a pensare che è assolutamente inconcepibile una vita sana se non c'è un'alimentazione sana. E che c'è, è impossibile pensare di stare super bene se non c'è anche una certa attività fisica o la possibilità di un contatto, per esempio, con la natura. Lo sappiamo, non abbiamo nessuna difficoltà ad ammetterlo. Non le consideriamo medicine, non le consideriamo delle cure, le consideriamo dei presupposti indispensabili. Piano piano piano si sta facendo spazio anche un riconoscimento del fatto che esperienze di arte e di cultura abbiano lo stesso tipo di funzione. Quindi sono dei presupposti che ci aiutano a stare meglio e creano in noi anche riserve importanti se nel corso della vita il nostro star bene viene messo alla prova in qualche modo, oppure richiede delle energie nuove, più profonde e in particolare. Questo è un po' il cambiamento che c'è.
0: Quindi è un cambiamento proprio di prospettiva, no? L'ambiente culturale è un presupposto per il nostro benessere, sia come individui sia come collettività, ci aiuta a stare bene, a stare meglio, in particolare circostanze. Qua il pensiero va subito alla crisi che ha innescato la pandemia di Covid e quindi, come dire, la società soffre ancora di sintomi da stress post-traumatico in qualche modo, quindi In questo senso anche l'arte, la cultura, lo abbiamo visto, vissuto in prima persona, ci ha aiutati a superare questo momento e a curare quella che è anche l'isolamento, la solitudine.
1: Esatto, che volevo proprio arrivare a questa considerazione, perché se la pandemia è stata una terribile forma, diciamo un episodio, un prima non c'era e dopo c'era e poi non c'era più, insomma un fatto circoscritto fortunatamente nel tempo, ci sono dei processi più lenti, più subdoli di trasformazione del nostro mondo, e non è solo un problema italiano, è un problema di tutti i paesi avanzati, chiamiamoli così, come diciamo i paesi dell'area OCSE, sì. Non so come vogliamo definirli, comunque di aumento dell'isolamento sociale, della solitudine, che ha delle conseguenze molto importanti dal punto di vista della sofferenza percepita individuale, ma ecco, studiosi più esperti di me, io sono un economista della cultura, non mi avventuro fuori dal mio campo, però leggo e vedo che l'ansia, la depressione, diciamo il sentimento, sì, di instabilità che derivano dalla solitudine si traducono poi molto spesso in una maggiore vulnerabilità a malattie cardiovascolari. Quindi non è semplicemente star tristi, stare giù, è qualche cosa che mette davvero ipoteca la sopravvivenza e la salute.
0: Sì, mette a rischio la nostra salute. Sì. Del resto le società, diciamo, occidentali, avanzate, come diceva lei, bene, in Europa le grandi sfide sono l'invecchiamento, appunto la crisi della salute mentale. Recentemente, sì, forse è stato anche pubblicato un rapporto dell'OMS, e poi c'è la grande sfida della correlazione tra salute e disparità sociali. In questo senso, sì, si inserisce anche il contributo della cultura, delle arti, cioè in ultima analisi, certo, c'è in gioco anche quello, il principio di equità, magari se possiamo approfondire, sì, questo aspetto.
1: Ci sono numeri che sono veramente eloquenti al riguardo, io mi riferisco alle statistiche, sì, italiane, perché sono quelle che, certo, conosco meglio. Le statistiche italiane ci mostrano che c'è un nettissimo fattore protettivo per la sopravvivenza e l'aspettativa di vita in buona salute. No, non è tanto importante, o meglio, sì, certo, è importante sapere quanti anni posso aspettarmi di vivere, ma quanti anni mi posso aspettare dai 65 in poi di vivere in buona salute, cioè con una funzionalità tutto sommato regolare e con diciamo un carico di patologie tollerabili. Ecco, su questo non c'è proprio dubbio, c'è un'associazione regolare tra, per esempio, i livelli di istruzione e il numero di anni che posso aspettarmi di vivere in buona salute. Ci sono delle differenze territoriali in Italia, per esempio tra condizioni come la Basilicata e la provincia di Trento, in cui il divario tra la parte, diciamo, più fortunata, non è neanche tanto carino, diciamo più con le condizioni più favorevoli e quelle con le condizioni meno favorevoli, è di 8 anni, ed è inaccettabile, è veramente inaccettabile. Se si guarda un altro dato, che è quello della mortalità evitabile, la statistica chiama mortalità evitabile la morte che avviene in una fase della vita che demograficamente ormai non è più quella, quindi le morti che si verificano prima degli 80 anni, dei 70 anni, quelle morti nella parte centrale della vita o nella gioventù, in genere sono morti di persone che hanno bassi redditi e bassi livelli di istruzione. Allora, veramente quando parliamo di disparità, che sono disparità territoriali, di condizioni di vita, di condizioni di lavoro, quando parliamo del diffondersi di fenomeni come la malnutrizione, non nel senso che siamo di solito abituati ad attribuire, che è di mangiare poco, no, è mangiare male, mangiare calorie orribili prese a poco prezzo in aree, no, dove mancano la possibilità di comprare frutta e verdura fresche e così via e altri alimenti importanti, beh, tutto questo complesso puntualmente indica quella direzione. C'è una disparità di condizioni di vita e poi ci sono anche quelle che più da vicino possono essere modificate con l'intervento della cultura, che vuol dire per esempio povertà di informazione, diciamo l'analfabetismo funzionale, l'impossibilità di capire quello che si è letto, l'impossibilità di leggere compiutamente o di formulare anche i propri stati d'animo, le proprie necessità. E a catena, no? Il senso di una bassa aspettativa nei confronti del futuro, l'incapacità di proiettarsi in una situazione di miglioramento e di progresso personale, di sentirsi schiacciati in una condizione che non potrà se peggiorare. Guarda, se poi pensiamo che questo è un sentimento che si sa che si sta diffondendo anche tra i più giovani. Insomma,
0: Certo,
1: capiamo che c'è una
0: sì.
1: bella, c'è molto da
0: C'è
1: fare.
0: molto da fare, appunto, le volevo chiedere perché nel suo libro c'è, come dire, anche una parte poi più operativa, ci sono delle indicazioni che lei dà, insomma, a beneficio delle organizzazioni culturali. Molto si fa già, pensiamo ai musei, pensiamo alle biblioteche che sono veri e propri presidi di cultura e di arti, quindi anche di accesso alle informazioni, accesso a un patrimonio culturale per tutti o perlomeno insomma per chi può beneficiarne anche geograficamente. Appunto, lei dà delle indicazioni e dice oggi la sfida è anche quella di applicare una teoria del cambiamento. E forse andare oltre i singoli progetti.
1: Sì, certamente. Allora, intanto c'è già un grande corpo di esperienze, conoscenze, tentativi. Non tutti sono perfettamente riusciti, ma insomma c'è un grande senso di mobilitazione che secondo me è importante. Non è automatico, diciamo, il fatto che lei ha dato una parola chiave, no? Che è quella dell'accessibilità, l'accessibilità che piano piano dal punto di vista fisico si sta, anche per legge, diciamo, si sta
0: Certo.
1: conquistando nella maggior parte di questi ambienti. Dal punto di vista cognitivo, sociale, economico, ancora può migliorare notevolmente. L'accessibilità cognitiva è quella che a me colpisce di più, no? Perché quando appunto torniamo allo slogan, no? Quando si dice ah, vai al
0: Certo.
1: museo starai
0: Sì.
1: meglio, sì, se vado al museo, che è un museo che mi parla con numeri di catalogo, no? Mi espone oggetti meravigliosi, dialogando non con me, ma dialogando con un collega archeologo, storico
0: Uno
1: dell'arte, io
0: specialista, sì.
1: credo. Non mi sentirò tanto bene, mi sentirò un imbecille, no? Mi sentirò esclusa da questo discorso che non mi tocca, non avrò proprio strumenti per capire in che senso mi dovrebbe fare bene. E quindi c'è un lavoro che non è obbligatorio, o al meglio, secondo me, proprio per sua natura, il museo dovrebbe lavorare molto migliorare la sua comprensibilità e c'è un problema di intensificare la mediazione culturale con tutti, perché nell'origine del museo c'è anche il fatto di essere un'istituzione che in origine parla ai cultori di quella materia, non c'è nulla di brutto in questo,
0: No, no,
1: però
0: certo, però le cose sono cambiate.
1: le cose sono cambiate e c'è una forte domanda, c'è una forte disponibilità delle persone a trattare verso i musei. Così come per le biblioteche, no? Forse le biblioteche, molte biblioteche hanno lavorato tanto in questa direzione. Sicuramente le biblioteche, per quanto ne sappiamo, tra l'altro ci sono dei dati Istat molto interessanti, però curiosamente se uno fa la mappa dei bisogni, sociali più acuti e fa la mappa delle istituzioni e museo-biblioteche che già adesso sono attrezzati per includere, in questo senso
0: Sì.
1: che dicevamo, di tipo sociale e anche di tipo culturale, ahimè, proprio non si incontrano.
0: La
1: Quindi
0: mappa dei
1: noi
0: bisogni
1: abbiamo,
0: sociali, lei diceva quali sono,
1: diciamo,
0: se
1: se
0: facciamo
1: noi
0: qualche
1: vediamo,
0: esempio.
1: se noi vediamo le aree in cui ci sono i picchi di non partecipazione culturale, i picchi di deprivazione educativa, i picchi di isolamento sociale e invecchiamento, e andiamo a vedere dove stanno questi picchi. E nello stesso tempo andiamo a cercare dove ci sono musei e biblioteche che attualmente praticano iniziative per andarli a raggiungere e non stanno nello stesso posto. Questo
0: Ecco.
1: purtroppo è un mismatch,
0: Certo.
1: è chiaro, ma è anche comprensibile che il processo non può essere immediato. Noi abbiamo avuto, insomma, io ho cominciato a occuparmi di musei da un punto di vista di.
0: Quando? Tanto qualche tempo fa.
1: Ahimè, all'inizio degli anni 90, ma
0: Ah.
1: prima del 93 in Italia non c'era neanche l'elenco dei musei.
0: Quindi è una pioniera
1: Solo.
0: anche lei
1: No,
0: in questo
1: non
0: ambito.
1: io, è stata.
0: In
1: No,
0: Italia.
1: devo dire che la cosa straordinaria è che in Italia, poi tra l'altro c'è un merito incredibile da parte dell'Istat. L'Istat, non il Ministero che adesso si chiama della Cultura, è una cosa curiosa perché
0: Certo.
1: siamo in una realtà in cui
0: Sì.
1: si distinguono musei statali, musei locali, musei pubblici, musei privati. Dal punto di vista di questo discorso che stiamo facendo, il museo è il museo. Non se è statale, fa delle cose, e se è
0: No, certo, è
1: comunale,
0: considerata istituzione culturale che dà accesso a un certo
1: comunque,
0: patrimonio.
1: ecco, è interessante che nel 93 fu la dottoressa Daniela Primicerio, che era, se non ricordo male, era un funzionario del Ministero delle Finanze, cioè era
0: Sì?
1: che cominciò a dire: ma vogliamo capire quanti musei abbiamo
0: Quanti?
1: in Italia? E adesso noi ne contiamo un po' di meno di 5.000.
0: Sì,
1: La metà
0: grande.
1: sono piccoli, son piccoli e piccolissimi, sono di proprietà dei comuni.
0: Certo.
1: Allora, questa è una buona notizia, perché
0: Sì.
1: il piccolo museo polverosino di arti e tradizioni popolari, che comunque grava sulle finanze del micro comune che lo ospita, se due volte, una volta a settimana, offrisse le sue sale e la sua collezione per chiacchierate alle donne anziane che vivono ormai sole senza scambiare una parola da 5 anni e ne hanno altri 10 davanti da vivere così. Beh,
0: Certo, sarebbe un
1: non è così
0: contributo.
1: complicato. No.
0: No, diciamo con poco si potrebbe contribuire a diventare anche centri di aggregazione, non solo di benessere
1: E
0: sociale.
1: poi con una specificità, perché
0: Certo.
1: naturalmente non sono solo quattro mura, no? Sono solo quattro
0: No.
1: mura con una vocazione a custodire, spiegare, raccontare collezioni. Quindi c'è proprio, adesso parlo dei musei, ma non è solo dei musei, le biblioteche sono molto dinamiche da questo punto di vista e non vorrei fare torto a tutte quelle realtà di teatro, danza.
0: Sì, parliamo di arti, infatti,
1: Arti
0: in senso.
1: figurative, che sono, se si pensa al teatro in carcere, che è una gloria italiana da tantissimi anni, quello è proprio un balsamo, no? In una situazione che veramente molto spesso non ha davvero, davvero nulla di umano. Tra l'altro, mi permetto di dire, ma è
0: Sì.
1: una precisazione, magari un po' una questione di lana caprina. Cultura è un termine un po' ombrello, no? Per cultura si intendono tante cose.
0: Infatti,
1: L'antropologo
0: sì.
1: intende cultura anche come modi di vita, valori, cioè è molto legato al fatto che ogni comunità esprime i suoi, eccetera. Qui noi parliamo sempre di cultura in un senso povero povero, cioè proprio come attività culturali artistiche, come settore di
0: Come
1: attività.
0: settore di attività,
1: Ora è
0: d'accordo.
1: chiaro che la cultura, quella degli antropologi, ha tantissimo da dire sulla salute, perché la stessa definizione di malattie, pensiamo come vengono trattati i bambini iperattivi, che sono impasticcati negli Stati Uniti e mi sembra anche in Inghilterra. vengono
0: Certo, è
1: un
0: un
1: po'
0: fatto culturale.
1: controllati.
0: Sì, oggi. Quindi abbiamo capito, Annalisa Cicerchia, comunque che sta cambiando qualcosa il processo di legittimazione, diciamo, di questa interrelazione tra benessere, salute e cultura e arti sta avvenendo in questi anni, le cose si muovono nella direzione giusta, potremmo dire. Quindi ormai è dimostrato che anche l'ambiente culturale incide molto su quello che è il nostro benessere. Bene.
1: Sì.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa conversazione. Avremo occasione di tornare sicuramente su questi temi più avanti. Io la ringrazio per essere stata
1: Ringrazio
0: Voci
1: io
0: Dipinte.
1: lei e chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.

0: Iannis Kounellis, riletto in una prospettiva inedita. Io sono un pittore, è il titolo della nuova mostra inaugurata allo Spazio Olgiati, curata da Vincenzo De Bellis e realizzata in collaborazione con l'Archivio Kounellis di Roma, che ripercorre le principali tappe dell'intera carriera dell'artista greco naturalizzato italiano morto a Roma nel 2017. Noto come uno dei principali esponenti del movimento dell'arte povera, Kounellis viene qui presentato in una visione più ampia e poetica che adotta la pittura come chiave interpretativa di tutta la sua opera. Il percorso espositivo riunisce oltre 35 lavori dalla fine degli anni 50 al 2014, inclusi lavori inediti o raramente presentati al pubblico, come per esempio La Rosa Nera del 1966 e L'Omaggio a Van Gogh del 1991. L'abbiamo visitata in compagnia del curatore Vincenzo De Bellis e oggi vi proponiamo la seconda parte dell'intervista realizzata in mostra.
1: Il fatto delle spezie è spostare il confine ancora della pittura,
2: sì.
1: Quindi farla diventare un'esperienza anche multisessoriale.
2: Anche multisensoriale, ce ne sarà un'altra opera così che è quasi alla fine della mostra, che ha della grappa.
1: Prima di arrivare anche al ritratto, all'autoritratto, questo corridoio bellissimo.
2: Questo è un corridoio che fa tutta la mostra, nel senso, dal punto di vista curatoriale, questo è importante, nel senso, io la reputo un momento chiave nell'esperienza della mostra. È un'opera del 91, è un corridoio che è costruito per raccomodare un'opera del 91, un'opera che è, come tutte le opere di Kounellis, è senza titolo, ma ha come sottotitolo Omaggio a Van Gogh. Perché Omaggio a Van Gogh? Perché ognuno degli elementi che sono a parete sono delle lastre di ferro a parete, alcune con una luce che appare tra le fessure, in altri casi no, sono tutte della stessa dimensione di opere di Van Gogh. Quindi è un d'après di Van Gogh, cioè, ma dove la pittura non c'è, che è tutta lastra, dove l'immagine di questo colore, di questa luce di Van Gogh che tutti conosciamo, è data appunto dall'illuminazione che appare in alcune di loro.
1: Quindi un'altra chiave molto originale per
2: Sì,
1: riprendere e
2: appunto,
1: dialogare con questa.
2: il tema è far vedere queste opere, far vedere anche una relazione con artisti tradizionalmente pittorici come sono Van Gogh, e poi ci sarà Arp più in là, che non è solo un pittore, anzi, ma come Piero della Francesca, come Malevich, e come poi vengono ripensati in una chiave totalmente differente da Kounellis.
1: Non abbiamo tempo ovviamente di raccontare tutta questa mostra, ma diciamo l'autoritratto, quello che si può considerare un autoritratto, che ha degli elementi fondamentali del vocabolario di Kounellis, la sedia e il cappotto.
2: L'ultima stanza della mostra, che appunto si chiama Pittura come scena e icona, racconta proprio, diciamo, questa presenza assenza del corpo dell'artista, che Kounellis ha raccontato in tanti modi nella sua carriera. Tra gli elementi che lei ha utilizzato come per ricordare il suo corpo e quindi l'idea dell'autoritratto, che diciamo è un classico della pittura, non solo della pittura, anche della scultura, dell'arte classica, dell'arte tradizionale. Ecco, dicevo, il cappotto è stato utilizzato diverse volte. In questo caso si tratta di un'opera molto imponente dal punto di vista allestitivo. Sono due putrelle che occupano due dei quattro muri della sala, e su queste sono appese, su questa linea di ferro, sono appesi quasi come se fossero della carne appesa al macellaio, nella vetrina del macellaio, sono appesi questi cappotti che appunto raccontano della presenza, ma anche dell'assenza del corpo dell'artista.
1: Lei scrive che sono oggetti di frontiera, quasi in limine. Poi accennava a una delle ultime, forse l'ultima mostra del percorso, quella con i bicchieri, anche lì un contrasto tra qualche cosa che sta evaporando, un liquido, e un coinvolgimento sensoriale e un materiale invece pesante.
2: Sì, si tratta di un'opera dell'88 che è composta da 7.700 bicchierini, ognuno dei quali è riempito con la grappa. Tutti questi bicchierini che sono appoggiati al pavimento sono sormontati da delle forme di piombo, e queste forme di piombo sono delle forme che alludono alle forme di Hans Arp. Quindi c'è questa, di nuovo, il supporto è un quadro a pavimento. Si tratta di un quadro a pavimento, ma che ha la caratteristica di avere anche un'esperienza sensoriale, che cui dicevamo prima, perché l'odore della grappa inebria o disturba, dipende dalla comunque influisce sull'esperienza dell'opera stessa.
1: Alla fine di questo percorso dovremmo capire molto meglio che cosa significa io sono un pittore, e anche le chiedo qual è un po' l'eredità oggi, se vogliamo dire, di Kunnellis, secondo lei.
2: Parto dall'ultima, sì, all'ultima domanda. L'eredità di Kunnellis per me è enorme, gigante, nel senso che noi abbiamo sempre raccontato una parte molto importante della carriera, della storia e dell'arte di Kunnellis, che è quella che lo ha visto impegnato anche politicamente, socialmente, e che ha raccontato di un Kunnellis in qualche modo ancorato a un'ideologia nata nei suoi esordi, che certamente è presente. Quello che secondo me è fondamentale raccontare è una storia, la storia successiva, l'evoluzione di 40 anni, 50 anni di carriera, e soprattutto questa innata vena poetica delicata, anche laddove si utilizzano dei materiali molto pesanti e dall'odore magari disturbante, e c'è sempre una vena poetica nel lavoro. E questo aspetto qui, secondo me, va sottolineato di più, ed è una leggerezza, intesa nel senso calviniano del termine però, sì, una leggerezza che secondo me gli va riconosciuta. Perché quella leggerezza non significa superficialità, significa, come dire, riuscire a guardare le cose e raccontarle pur laddove hanno una pregnanza, in modo che lasciano qualcosa di emozionante.
1: Tanto più oggi, dove le immagini, diciamo, sono rapidamente create, anche rapidamente assorbite, no? Quindi forse lascia questa profondità anche. Quindi capiamo meglio, Vincenzo De Bellis, cosa significa io sono un pittore. Penso che si auguri questo per chi visita la mostra.
2: Chiaramente, ripeto, è evidente che la mostra gioca su un paradosso, no? Sì. Sul paradosso, perché tutti quanti penseranno, andiamo a vedere una mostra di quadri di Kunnellis, e invece troveranno il Kunnellis che conoscono. Spero che troveranno un Kunnellis che conoscono, ma che riconosceranno anche un Kunnellis che non conoscono, e se questo succede, allora la mostra ha raggiunto il suo obiettivo.

E concludiamo con le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. In occasione della mostra dedicata a Pierrette Bloch, il Museo Villa dei Cedri a Bellinzona organizza una serata speciale multisensoriale sabato 17 ottobre a partire dalle 17.30 tra arte, musica e vino, con il progetto musicale di Mireille Bain, accompagnata dalla fisarmonica di Natalia Cesnova e con la degustazione di una selezione di vini francesi a cura della sommelier Anna Valli. Andiamo a Lugano perché venerdì 16 ottobre si inaugura il progetto espositivo inedito di Caspar Ludwig, vincitore del premio culturale Mano Orticino 2026, una mostra concepita appositamente per la sede di Palazzo Reali che riunisce nuove sculture e installazioni in un percorso che esplora i concetti di soglia, attraversamento e assenza, dove i confini tra umano, animale e oggetto si fanno sempre più labili. E lo stesso giorno, venerdì 16 ottobre, apre anche la nuova mostra della Fondazione Beyeler, che di recente ha inaugurato la nuova ala firmata da Peter Zumthor. Un'esposizione dedicata all'artista americana di origini giapponesi Ruth Asawa, morta nel 2013, artista che si è distinta nella storia della scultura del XX secolo per un'opera che dissolve i confini tra astrazione e figurazione, arte e artigianato, azione e contemplazione. Si tratta della prima retrospettiva in Europa di quest'artista, che riunisce oltre 200 lavori e documenta tutta la sua carriera. Da Basilea ci spostiamo a Zurigo, dove il Kunsthaus presenta un progetto che mette a confronto per la prima volta le opere di Edvard Munch e di Maria Lasnich. Il maestro norvegese e la grande dame della pittura austriaca del Novecento sono accomunati da uno stile pittorico espressivo e cromaticamente esplosivo, ma condividono anche soggetti, il corpo, il ritratto, le mani, il ciclo della vita e temi come l'angoscia, la paura e la perdita. La mostra riunisce 150 lavori, tra cui un'ottantina di dipinti. È tutto per oggi, vi ricordo che potete sempre riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch tramite l'applicazione RSI Play. Grazie a Beniamino De Ritis per l'assistenza tecnica, grazie a voi per averci seguito anche oggi. Voci Dipinte torna domenica prossima, come sempre alle 10.35 su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto.

galaxie. Ben hier. Strenne chronie. Marianne.

0: Perdersi in città è un metodo. Quando smetti di cercare la strada giusta, cominci finalmente a vedere dove sei. L'antropologo cammina così, non attraversa la città, la ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Perdersi nelle città. Fermarsi per scoprire. A cura di Franco La Cecla. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, buon pomeriggio e ben ritrovate al concerto.ch da Lorenzo De Finti. Oggi parliamo di Hans Schoebel, un compositore svizzero da riscoprire. Infatti quando parliamo di musica svizzera del Novecento vengono subito in mente nomi come Arthur Honegger, Frank Martin, Otmar Schoeck, e più raramente si cita Schoebel, compositore nato ad Arosa nel 1906, scomparso a Zurigo nel 1988, autore di un vasto catalogo che comprende musica orchestrale, concerti, composizioni cameristiche e opere teatrali. Eppure Schoebel rappresenta una delle figure più originali e affascinanti della cultura musicale svizzera del secolo scorso. Figlio di genitori tedeschi, crebbe in un ambiente economicamente agiato che gli consentì di dedicarsi agli studi senza particolari preoccupazioni materiali. Da giovane frequentò la scuola Trögen a Losanna, dove entrò in contatto con la vivace vita culturale della Svizzera romanda. Fu soprattutto l'ascolto dell'orchestra della Suisse Romande, diretta da Ernst Ansermé, a risvegliare in lui il desiderio di diventare compositore. La musica francese moderna, da Debussy a Ravel, fino ad andare a Stravinsky, lasciò in lui un'impronta destinata a durare nel tempo. Dopo un periodo quindi di formazione ed autodidatta, Schoebel si trasferì a Lipsia nel 1927 per studiare al conservatorio. Qui seguì lezioni di composizione con Hermann Grabner e quelle di pianoforte con Carl Adolf Martinsen. Tra i suoi compagni di studio figuravano musicisti destinati a una brillante carriera, citiamo Hugo Distler, Wolfgang Fortner. Fin dagli anni della formazione dimostrò una notevole ambizione artistica, dedicandosi a progetti di ampio respiro e cercando una propria voce all'interno dei linguaggi musicali del suo tempo. Negli anni 30 si stabilì a Berlino, che era allora uno dei principali centri culturali europei. Qui iniziò a ottenere importanti riconoscimenti. Le sue composizioni furono eseguite in concerti pubblici e trasmesse alla radio, ricevendo generalmente recensioni molto favorevoli. Un momento particolarmente significativo arrivò nel 39, anno purtroppo fatale per l'Europa e per la Germania, ma non per lui. Infatti la sua musica sinfonica per grande orchestra Opera 22 venne eseguita dalla Filarmonica di Berlino sotto la direzione di Karl Schürricht, un traguardo che testimonia la considerazione di cui godeva negli ambienti musicali dell'epoca. Il suo stile è difficile da racchiudere in un'unica definizione. Nella sua musica infatti convivono una certa chiarezza formale derivata dal neoclassicismo, il gusto per il colore tipico della tradizione francese e una solida costruzione di matrice tedesca. Vive in un'epoca dominata dalle grandi rivoluzioni linguistiche dell'avanguardia, ma lui preferisce percorrere una strada personale, cercando equilibrio, espressività e nitidezza culturale, senza dover rinunciare per forza alla comunicazione con l'ascoltatore. Parecchie le composizioni sue che meritano di essere ricordate, tra cui il concerto per clarinetto e orchestra d'archi opera 46, il concerto per pianoforte opera 50, il concertino per flauto, varie sonate, musica da camera, oltre a numerose pagine orchestrali. Il suo catalogo testimonia una sorprendente varietà di interessi, una costante volontà, un costante impegno creativo lungo oltre mezzo secolo di attività. Nonostante il successo ottenuto in alcuni momenti della sua carriera, il nome di Hans Schoebel non è riuscito a entrare stabilmente nel repertorio internazionale. Molte sono le ragioni, come accade spesso in questi casi, quando il materiale musicale invece lo meriterebbe. C'è la concorrenza di figure all'epoca più celebri, l'evoluzione del gusto musicale nel secondo dopoguerra, forse anche il carattere un po' appartato e schivo del compositore. Così molte delle sue opere sono rimaste poco eseguite e conosciute soprattutto in ambito specialistico e anche naturalmente dagli appassionati della musica svizzera del Novecento. Se abbiamo assistito negli ultimi anni invece a una graduale riscoperta del suo lavoro, diverse registrazioni discografiche hanno riportato all'attenzione del pubblico le sue composizioni cameristiche e orchestrali, consentendo una nuova valutazione della sua figura artistica. Anche l'attività della Fondazione Hans Schoebel, con sede a Zurigo, contribuisce certamente alla conservazione e alla diffusione della sua eredità musicale. Oggi lo riascoltiamo e ciò significa riscoprire una voce originale del Novecento europeo, un autore che ha fuso influenze francesi, tedesche, in una scrittura elegante, colta, profondamente personale, ma direi che è ora di andare ad ascoltare qualcosa e vedrete, sono ascolti diversi, interessanti, molto varie nella loro proposizione, proprio anche dal punto di vista orchestrale. Apriamo con una pagina curiosa, poco conosciuta. Si tratta delle variazioni per pianoforte sul duetto di compleanno, il celebre Geburtstagsduet tratto dal Singspiel des Schwarzherz di Paul Burckhardt, una delle figure più popolari della musica svizzera del Novecento. L'opera composta nel 57, successivamente rivista nel 69. Schoebla parte da una melodia già nota al pubblico, la trasforma attraverso una serie di 6 variazioni, ciascuna caratterizzata da un'atmosfera differente. I titoli stessi suggeriscono un percorso ricco di contrasti. Si passa dalla mente allo scherzino, alla velocità, fin quasi troppo serio, fino alla variazione di Alla Chopin e alla conclusiva Petit Valse. Un lavoro che mette in luce la fantasia dell'autore, il suo gusto per la trasformazione di materiale musicale, più che una dimostrazione di virtuosismo. Queste variazioni ci mostrano un gioco raffinato di caratteri, colori e invenzioni pianistiche. E noi andiamo ad ascoltare una registrazione storica di questo brano, quella di Alexandre Schaichet, direttore d'orchestra svizzero di origine ucraina, in un disco pubblicato in occasione del centenario nel 2022. Ascoltiamo quindi questo brano, Variazioni per pianoforte su un duetto da Paul Burckhardt, Schwarzherz.

E questo è il pianoforte di Alexander Schajet, Hans Schäuble, variazioni per pianoforte su un duetto da Paul Burkhardt, Schwarzen Echt. Andiamo avanti quindi con il brano successivo che ci porta invece nel cuore della produzione cameristica di Hans Schäuble, il trio Opera 45, scritto per una delle formazioni più nobili della tradizione musicale, pianoforte, violino e violoncello.

affiatamento tra gli interpreti e che rivela la sua notevole esperienza nel campo della musica da camera, uno degli aspetti forse meno conosciuti ma più affascinanti del suo lavoro. Noi andiamo ad ascoltare quindi un estratto dal CD del trio Fontane, dedicato ai trii con pianoforte di Beethoven, di Smetana. C'è anche questo trio bellissimo di Scheibler che vi proponiamo, l'opera la 45, ascoltiamo attentamente.

Trio Fontane, un'opera dedicata a Beethoven, a Smetana e anche al trio per pianoforte di Hans Schäuble. Abbiamo ascoltato questa esecuzione con Andrea Wiesli al pianoforte, Noel Grübler al violino e Jonas Krakenbühl al violoncello. Il trio per pianoforte, violino e violoncello è opera 45 del compositore svizzero. Proseguiamo quindi e andiamo ad ascoltare due estratti diversi che ascolteremo consecutivamente. Il primo è tratto da una delle sue composizioni più celebri, il concerto per clarinetto e orchestra d'archi, opera 46. Ascoltiamo il terzo movimento allegro vivace, tra le opere più apprezzate di Hans Schäuble. Figura certamente questo concerto, composto nel 1961 come parte di un gruppo di tre concerti dedicati a strumenti a fiato, scritti nell'arco di pochi anni tra il 1959 e il 1962. Terzo e ultimo movimento del concerto, contrassegnato dall'indicazione allegro vivace, la parte più brillante dell'intero lavoro e mette in evidenza tutte le qualità del clarinetto: agilità, leggerezza, estensione, capacità espressiva. Quest'opera appartiene all'ultima fase creativa del compositore e testimonia la sua capacità di restare fedele a una scrittura personale, elegante e comunicativa in un periodo in cui molti autori stavano percorrendo strade molto diverse. Contemporaneamente andiamo ad ascoltare anche musica per due violini e orchestra, opera 18, il primo movimento, e facciamo un balzo indietro agli anni 30, una delle prime affermazioni artistiche di Hans Schäuble, la musica per due violini e orchestra d'archi, opera 18, composta a Berlino nel 35 e pubblicata l'anno successivo dall'editore Bothe Bock. Si tratta del primo dei due lavori concertanti che Schäuble dedicò al violino. La pagina che ascoltiamo oggi, il primo movimento, indicato come molto veloce, maestoso, fin dall'inizio emerge l'idea centrale dell'opera, il dialogo tra i due violini solisti che non competono tra di loro, ma si intrecciano, si rispondono, collaborano, insomma, con quello che è abbastanza evidente in ogni sinfonia concertante, ma qui il tutto con una grande naturalezza. La storia di quest'opera è anche piuttosto singolare. Le partiture conservate presso l'editore berlinese andarono infatti distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale, rendendo particolarmente complessa la traduzione del lavoro alle generazioni successive. Permette questa composizione comunque di cogliere una caratteristica che accompagnerà Schäuble per tutta la vita: la ricerca di equilibrio tra solidità formale, chiarezza della scrittura e ricchezza espressiva. E noi andiamo ad ascoltare da un estratto dal CD dedicato proprio a lui, dalla Sinfonietta Riga, sotto la direzione di Alexander Mersin, solista Paul Meyer al clarinetto, Matthias Lingendeller e Nina Carmon ai violini. Ascoltiamo quindi dal concerto per clarinetto e orchestra d'archi il terzo movimento allegro vivace, dalla musica per due violini e orchestra d'archi opera 18 numero 1, il primo movimento.

A un certo punto ci ha dedicato a Hans Schoble, compositore svizzero vissuto interamente nel Novecento. Abbiamo ascoltato qui due brani separati. Il primo, un estratto dal concerto per clarinetto e orchestra d'archi con Paul Meyer al clarinetto. Il secondo, musica per due violini e orchestra d'archi, opera 18, numero 1, il primo movimento. I due violinisti erano Matthias Lingenelder e Nina Carmon. L'orchestra, Sinfonietta Riga, la direzione di Alexander Mersin. E andiamo con un ultimo brano, un duetto pianistico dallo Scapriccios, suite coreografica per pianoforte a quattro mani, opera 36. Numero 2, qua c'è un riferimento a Goya, anche se non è, diciamo, provato in modo scientifico, ma sembra abbastanza evidente. Genio Alegre, Novela Pastoral e Capriccio, i tre brani che andiamo a sentire, un estratto da un CD pubblicato da Gil nel 2011, dedicato a compositori svizzeri del Novecento, Si Siang Wong e Hans Adolfsen al pianoforte.

0: Genio Alegre, Novela Pastoral, Il Capriccio, i tre brani tratti dall'opera di Hans Schoeble per due pianoforti, Los Caprichos, suite coreografica per pianoforte a quattro mani, opera 36, due pianisti, Se-Sian Wong e Hans Adolfsen, hanno concluso il nostro concerto punto CH di oggi, dove ci auguriamo abbiate potuto magari conoscere, sicuramente apprezzare questo compositore svizzero a cui Alissa Nembrina ha dedicato la puntata di oggi, Hans Schoeble. Io vi saluto, concerto punto CH naturalmente vi attende in replica notturna stanotte e come sempre puntuale domani alle 13.30. Un caro saluto e un buon proseguimento sugli onde di Rete 2 da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Rehrlich.

0: Concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

Verde Aurora. Buongiorno a tutte le persone che si sono già svegliate e ci stanno ascoltando. Sono le 6 di lunedì 12 ottobre e qui da noi nel nostro studio di Comano si è appena accesa la luce rossa della prima diretta della settimana. Al microfono ad iniziare la giornata di Rete 2 insieme a voi c'è Cristiana Coletti. Vediamo subito il programma delle nostre 3 ore di oggi. Alle 8:18 sarà il momento del nostro primo appuntamento con Silvia Bencivelli, giornalista, scientifica, autrice, conduttrice radiotelevisiva e docente. Collabora con Radio 3 Rai, Rai Cultura, scrive per giornali e riviste come Il Venerdì e D di Repubblica, Le Scienze e il National Geographic. Tra i suoi ultimi libri ne citiamo due: Eroica, folle, visionaria, storie di medicina spericolata, Bollati Boringhieri 2023, libro vincitore del Premio Nazionale Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2024 e Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle, Gallucci Editore 2026. Con lei parleremo oggi di una straordinaria notizia che ci giunge dalle foreste pluviali dello Yungas in Bolivia. E poi alle 7 i titoli del radiogiornale, poi è il momento del primo ospite di stamattina, la prima voce che viene a farci compagnia, quella del nostro corrispondente dalla Spagna, Francesco Fiori, che ci racconta la storia di un'associazione nata a Madrid esattamente 100 anni fa che arrivò a riunire almeno 721 donne tra giuriste, scrittrici, artiste, insegnanti e giornaliste. Più tardi, qualche minuto dopo le 8, per Stampa Nazionale approfondiamo la lettura di un articolo di Le Temps insieme alla nostra ospite André-Marie Dussault. Alle 8:30 le notizie flash e alle 8:45 con Luca Conti, direttore della rivista Musica Jazz, parliamo di un curioso reperto del 1966 saltato fuori dal famigerato forziere di Casa Zappa. La prima ora è dedicata come sempre alla rassegna stampa, anticipo i titoli in prima pagina dei quotidiani ticinesi. La regione apre con la sfida ticinese all'infertilità, un'associazione con sede a Lugano mette in rete pazienti ed esperti. Giacomo Agosta nel suo pezzo affronta il calo demografico in Ticino, la dottoressa Anda Soranzo, presidente dell'associazione Swiss Infertility, spiega che l'infertilità è una condizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce come malattia e che riguarda la coppia. Soranzo evidenzia l'importanza del sostegno alle famiglie ricordando che se si vuole contrastare la denatalità, la preservazione della fertilità è sicuramente uno strumento. In prima anche il commento intitolato Stati Uniti canaglia, commento di Roberto Antonini che ci parla, commenta l'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, 85enne giurista sudafricana e già giudice della Corte Penale Internazionale. La decisione ha provocato dure reazioni. Donald Trump ha liquidato la scelta con un vergogna, virgolettato, definendo la vincitrice una sconosciuta, mentre il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha annunciato sanzioni, affermando vieteremo transazioni finanziarie con questo tribunale canaglia per tagliargli le risorse. Antonini denuncia la violazione del diritto internazionale ricordando la definizione di Stato canaglia introdotta dall'ex presidente statunitense George Bush. Su questo commento di Antonini torneremo anche più tardi. Poi lanciato in prima pagina anche un articolo di cultura che poi ritroviamo a pagina 15 sulle tracce di Wanda Rutkiewicz. Beppe Donadio racconta il documentario The Last Expedition sulla celebre alpinista polacca Wanda Rutkiewicz, scomparsa nel 1992. La regista e alpinista polacca Elisa Kubarska illustra la scoperta dell'archivio della scalatrice. Sapevo che l'unico modo per fare il documentario era lasciare che Wanda parlasse da sola. L'opera ripercorre le sfide di una donna in un settore prevalentemente maschile. Passiamo al Corriere del Ticino che apre con Il Papa, ho un nodulo, ho scelto di operarmi. Un articolo di Dario Campione che riporta l'annuncio dato da Papa Leone XIV durante l'Angelus Domenicale, quindi ieri, in merito alla necessità di asportare un nodulo polmonare al Politecnico Gemelli di Roma.
Campione cita le parole del pontefice, virgolette, dovrò operarmi, pregate per me, e i medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi. Sempre in prima pagina del Corriere del Ticino, l'editoriale di Gianni Righinetti, quei bar che cambiano Lugano e pure noi, questo è il titolo, e prende spunto dalla recente chiusura dello storico bar Laura dopo oltre 30 anni e prende spunto dal passaggio di consegne del bar Trattoria Apollo e poi anche dalla classifica del portale Numbeo sui costi della ristorazione a Lugano. Righinetti osserva che la malinconia non nasce soltanto dalla serranda che si abbassa, nasce da ciò che quella serranda si porta via. Riflettendo sul valore sociale dei locali tradizionali, Righinetti sottolinea che oggi siamo continuamente connessi e sempre meno autenticamente in contatto e aggiunge che il punto non è impedirlo, il punto è evitare che cambiando Lugano, aggiungo io, diventi una città senza anima. Sempre sul Corriere del Ticino, taglio di mezzo, insomma, giustizia, la priorità è a Lugano. Parola il consigliere di Stato Norman Gobbi a poco più di un anno dall'Arrocchino, tra virgolette, in governo la responsabilità politica del terzo potere dello Stato è tornata a Norman Gobbi. Il dossier della logistica è prioritario nell'agenda del Dipartimento delle Istituzioni. Riprendere il dialogo con il municipio di Lugano allo scopo di trovare una soluzione è un interlocutore fondamentale con il quale voglio riprendere un confronto costruttivo, dice il ministro leghista. Intanto varie ipotesi sono state approfondite proprio partendo partendo dalla grida e qualche paletto sembra già essere stato messo. E questi sono i temi e gli articoli principali nelle prime pagine dei quotidiani ticinesi. E io vi ricordo che oggi, lunedì 12 ottobre, in America ricorre una festività controversa che celebra lo sbarco di Cristoforo Colombo alle Bahamas, nell'isola di San Salvador, avvenuto il 12 ottobre 1492. Il Columbus Day verrà festeggiato anche quest'anno in molti stati e città americane. A New York ci sarà una grande parata, la deposizione di una corona di fiori presso il monumento a Cristoforo Colombo al Columbus Circle e una messa solenne a St. Patrick. Si tratta, come ricordavamo, di una festività controversa. Già nel 1971 le Hawaii hanno trasformato la ricorrenza nel Discoverers Day, quindi il giorno degli scopritori dedicato a tutti gli esploratori del Pacifico. Nel 1990 il Dakota del Sud è stato il primo stato a sostituire il Columbus Day con una festa dedicata ai nativi americani, ma l'idea di una giornata dei popoli indigeni nasce nel 1977 a Ginevra, durante una conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulle discriminazioni contro i popoli nativi delle Americhe. La prima città ad adottarla fu Berkeley in California nel 1992. Da allora molte città e diversi stati hanno seguito il suo esempio. Nel 2021 Joe Biden è stato il primo presidente a riconoscerla ufficialmente nello stesso giorno del Columbus Day. Noi oggi ricordiamo questa data storica ripensando ad una frase iconica tratta dal film del 1984 Non ci resta che piangere di Troisi e Benigni. Ormai le navi sono partite.

E questa era la voce di Tracy Chapman con Talking About a Revolution, tratto dall'omonimo album, ovvero l'omonimo col nome della cantante americana Tracy Chapman, del 1988. Allora, prima di partire con la nostra rassegna stampa, oppure di continuare, perché abbiamo già letto le notizie dai quotidiani ticinesi, vi ricordo il nostro numero di telefono. Se volete scriverci su WhatsApp, 079 382 6765, 079 382 6765. Andiamo subito a vedere quali sono le notizie principali sui quotidiani di oggi. Leone XIV: ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi. L'annuncio all'Angelus: è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, l'intervento è già programmato nei prossimi giorni. E poi ancora raid e aiuti sull'aeroporto di Riyadh, 12 morti e oltre 300 feriti, pronti a nuovi attacchi, evitate aeroporti e spazio aereo sauditi, dicono gli Houthi. La Lega Araba condanna il raid degli Houthi, l'ONU: attacco all'aeroporto di Riyadh rappresenta una grave escalation. E poi Hormuz, alto comandante Iran: nuovi attacchi alle navi se necessario. L'esercito iraniano continuerà a colpire le navi dello stretto di Hormuz se necessario, lo ha detto l'alto comandante militare vice coordinatore dell'esercito iraniano. Cambiamo fronte: Zelensky a Trump, pronto a lezioni, decide l'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno offerto a Mosca 3 maxi incentivi economici per tregua energetica, lo porta il New York Times, che cita funzionari a conoscenza delle trattative, secondo i quali gli americani hanno messo sul tavolo 3 redditizi incentivi economici per indurre Mosca ad accettare un cessate il fuoco limitato sulle infrastrutture energetiche o le attività marittime. E poi ancora il Financial Times: Mosca intensifica i tentativi di assassinare i vertici della difesa e europea. Noi partiamo da Repubblica, vediamo quale di queste notizie riusciamo ad approfondire. L'apertura di Repubblica: l'infiammazione, i controlli e la decisione di accelerare il viaggio in Perù non slitta. Jacopo Scaramuzzi racconta il ricovero di Papa Leone XIV, per un nodulo polmonare. Il pontefice intende operarsi al Gemelli per non cancellare i suoi impegni di novembre in Uruguay, Argentina e Perù. Il suo amico Alessandro Moral Anton, ex priore dell'Ordine degli Agostiniani, spiega: penso che voglia fare questa operazione subito per non cancellare le visite che ha nei mesi di novembre, e le affronterà come la cosa in programma da fare quel giorno. E a pagina 4 di Repubblica un'intervista intitolata: solo dopo gli esami si saprà se serve una terapia, per 20 giorni non potrà volare. Michele Bocci intervista Lorenzo Spaggiari, direttore del programma polmone dell'Istituto Europeo di Oncologia. Spaggiari chiarisce che dalle sue parole si capisce che non ci sono metastasi e che se andrà tutto bene in 6 o 7 giorni sarà a casa, precisando l'impossibilità di volare per 3 settimane. E poi a pagina 5, questo ve lo segnalo, un articolo di Lucio Brunelli intitolato: da Pio XII a Francesco, così è caduto il segreto sulla malattia dei pontefici. E questo ripercorre la trasparenza sanitaria in Vaticano. Se un tempo valeva la regola che un papa sta bene finché non muore, la svolta è arrivata con Wojtyła, ovvero, ve lo ricorderete, Giovanni Paolo II, il primo ad annunciare un ricovero e a definire il Gemelli il Vaticano III. Lucio Brunelli ricorda che Wojtyła scherzava, virgolettato: quando vuoi avere notizie sulla mia salute, leggo i giornali. Insomma, è un articolo interessante che ripercorre un po' storicamente le informazioni da parte del Vaticano sulla salute dei pontefici. Cambiamo tema, a pagina 6 di Repubblica: Massimo Basile firma il suo pezzo, la sfida di Zelensky a Trump, elezioni se Putin si ferma, giallo sulla tregua energetica. Donald Trump ha annunciato con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky ha smentito: per me era una novità, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina farà altrettanto, dicendosi pronto a indire elezioni se il presidente russo Vladimir Putin
fermerà la guerra per 60 giorni. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, come ben sapete, ha ribadito il pieno sostegno a Kiev. E poi, sempre a pagina 6, taglio basso, Antonello Guerra ci riporta una notizia, un caso, Brexit, la rivelazione di Burnham. Ci furono interferenze russe. La testimonianza di Andy Burnham, primo ministro britannico, che ha rivelato la risposta dell'intelligence sulle intromissioni di Mosca nel referendum del 2016 per l'uscita dall'Unione Europea. Virgolettato, ricevuto una risposta chiara, sì, ci sono state queste interferenze, aggiungo io. Andy Burnham ha avvisato alleati come Friedrich Merz che ciò possa aiutare anche gli elettori in Germania e in Francia a comprendere che alcune di queste dinamiche vengono alimentate dai nostri avversari. E poi a pagina 7 Tonia Mastrobuoni racconta nel suo articolo «Allarmi, omicidi mirati e la Polonia sventa un attentato a Tusk». Il piano sventato contro il premier polacco Donald Tusk e il suo vice Kaczynski, ministro della difesa. Il ministro dell'interno polacco ha dichiarato: l'uomo che ha minacciato il premier Tusk e che aveva pianificato un attentato contro di lui è stato fermato dalla polizia. Adam Slapka, portavoce del premier, ha aggiunto che questo allarme è stato più inquietante di altri arrivati in passato. Passiamo al Corriere della Sera, dove restiamo sempre sul fronte russo-ucraino. A pagina 8, nell'articolo intitolato Trump e la tregua sull'energia, ma la Russia lo smentisce. Marta Serafini analizza la complessa situazione geopolitica tra Russia e Ucraina. Trump ha proclamato, come abbiamo detto anche prima, in modo unilaterale un cessate il fuoco energetico con effetto immediato, senza tuttavia precisare dettagli, scadenze o verifiche. Il presidente Zelensky si è detto pronto ad accettare un blocco degli attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dei possibili elezioni, mentre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, pur dichiarando che Mosca resta aperta ai negoziati, ha accusato Zelensky di isteria, virgolette, un virgolettato, evidenziando come la Russia non abbia ancora confermato alcun accordo. Sullo sfondo emergono retroscena su pressioni diplomatiche condotte dagli inviati statunitensi presso l'ONU. Jared Kushner e Steve Witkoff, insomma, sono gli inviati che stanno facendo delle pressioni. Sempre a pagina 8 del Corriere della Sera, nel taglio basso, l'articolo Ashton: trattai con Putin e so che non si fermerà, presto accadrà qualcosa, firmato da Luigi Ippolito, che è un'intervista che ci propone un'intervista esclusiva a Lady Catherine Ashton, ex alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Riflettendo sui suoi passati colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, Ashton avverte che qualcosa accadrà nei prossimi giorni, settimane, mesi, destinato a cambiare il corso del conflitto. Secondo Ashton, Putin non si fermerà perché è spinto dall'eredità personale e dalla visione storica della Russia, ma sottolinea con fermezza che, aperte virgolette, lui ha già perso questa guerra e che l'Europa deve garantire la futura sovranità dell'Ucraina sotto un ombrello di protezione europeo. A pagina 9 del Corriere della Sera continuiamo, la panoramica sul conflitto Russia-Ucraina con l'articolo L'intesa sul diesel esalta blogger e media, l'armata è ferma e il cielo è pieno di droni, che ci propone la questione della possibile intesa sul diesel vista dalla Russia, ed è un articolo scritto da Marco Imarisio che descrive l'entusiasmo della propaganda russa attorno all'accordo energetico con gli Stati Uniti. Kirill Dmitriev, inviato economico del presidente russo Putin, e Yuri Yushakov, consigliere presidenziale russo, celebrano l'intesa, mentre i quotidiani russi titolano con toni trionfalistici gli ultimi giorni di Zelensky e i blogger militari definiscono l'accordo come la trovata dell'anno. Tuttavia la realtà sul campo mostra crescenti difficoltà per Mosca. Attacchi di droni ucraini hanno colpito i data center dell'azienda tecnologica
Yandex, che sarebbe una sorta di Google russo, e paralizzato gli aeroporti della capitale. Inoltre, secondo il think tank statunitense Institute for the Study of War, la brillante controffensiva ucraina denominata Operazione Vivaldi ha liberato 176 chilometri quadrati, riducendo l'avanzata russa nel Donbass a meno di 2 chilometri al giorno.

0: Questo brano scelto per noi dal nostro Corrado Antonini era La Candela, interpretato da Caridad Cuervo y Conjunto Caney, un brano del 1978. Torniamo su Repubblica, a pagina 8, Gabriella Colarusso intervista Vali Nasr, politologo irano-americano e docente alla Johns Hopkins University. Nell'articolo, Donald tratta con lo zar per vincere in Iran, mollando l'Ucraina. Quindi cambiamo fronte, andiamo sul fronte medio orientale. E Vali Nasr dice in un virgolettato: Trump ha chiarito che per gli Stati Uniti la questione Iran è molto più importante della guerra in Ucraina, e aggiunge che il presidente americano sta mettendo gli interessi dell'America davanti a quelli dell'Europa, evidenziando che dell'alleanza transatlantica non gli importa nulla. A pagina 11 di Repubblica, Francesca Caferri illustra nel suo articolo Scacco Houthi al terminal di Riyadh, rappresaglia saudita sullo Yemen, un articolo che ci racconta come il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti Houthi rischia di allargarsi, di far precipitare tutta la regione in una nuova fase di crisi acuta. Dopo i raid agli aeroporti di Riyadh e Dammam, definiti un altro smacco enorme per il governo saudita, le forze del principe ereditario Mohammed bin Salman hanno bombardato Sana. L'escalation minaccia lo stretto di Bab el-Mandeb, snodo vitale per il commercio mondiale, in particolare per il settore energetico. Sullo stesso tema ritorniamo al Corriere della Sera, dove leggiamo a pagina 10 un articolo di Greta Privitera intitolato Quando la setta sciita entrò alla Mecca e si portò via la pietra nera. L'articolo ricostruisce le radici storiche dello scontro tra la monarchia sunnita dell'Arabia Saudita e la teocrazia sciita dell'Iran. Il Gran Mufti del Regno Saudita, Saleh al-Fasvan, ha definito la milizia yemenita degli Houthi un gruppo del male, un virgolettato, rievocando antichi episodi teologici per mobilitare le truppe. Come evidenzia Privitera, la teologia nasconde interessi concreti per il controllo del petrolio e dei punti strategici del Golfo, mentre l'analista israeliano Danny Citrinovitz nota come l'instabilità favorisca l'Iran mantenendo alto il prezzo del greggio. A pagina 11 poi vi segnalo l'articolo La strategia iraniana per isolare i sauditi, ora Bin Salman spera nei raid USA sui ribelli, di Guido Olimpio, che approfondisce la dimensione militare della crisi yemenita. E gli Ansar Allah, denominazione ufficiale degli Houthi, seguono una tattica guidata dall'equazione: se il nostro spazio è bloccato lo sarà anche quello saudita, prendendo di mira aeroporti civili e impianti petroliferi con droni e missili forniti e coordinati dai Pasdran iraniani. Questa offensiva mina i piani di sviluppo economico del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di fronte all'inefficacia dello scudo difensivo. L'Arabia Saudita confida ora in un deciso intervento militare da parte di Trump.
1: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi. Domani alle 16:35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione, da Fabio Degli Antoni in studio. Nessun incidente di rilievo alla manifestazione non autorizzata e anticapista lista di ieri a Berna, un evento sotto stretta sorveglianza della polizia esattamente un anno prima la manifestazione a sostegno della Palestina era degenerata, sollevando forti critiche. Laura Dick.
4: Siamo tutte antifasciste, Un migliaio di persone hanno sfilato per le strade della capitale, ma non per quelle del centro, chiuse e monitorate dalla polizia. Slogan, striscioni, sit-in, una cena comunitaria e un film. Il programma dei manifestanti, contrari al capitalismo e all'imperialismo, sostenitori della protezione e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, ha indicato la polizia cantonale bernese. Sono stati eseguiti controlli di identità su diversi partecipanti. Una persona esterna alla protesta è stata fermata e interrogata poiché portava con sé dei coltelli. L'evento è stato pianificato esattamente un anno dopo la manifestazione a sostegno della Palestina, sfociata in gravi disordini, con feriti e danni materiali importanti. Ciò aveva sollevato critiche tra i politici di destra, si era agito in modo troppo blando. Diverse organizzazioni invece, e tra questi Amnesty International Svizzera, avevano denunciato un impiego sproporzionato della forza. Non un caso dunque la sistematica comunicazione della polizia. Ogni ora ha informato via social sullo spostamento del corteo e sui movimenti degli agenti, dispiegati in maniera importante e supportati da corpi provenienti da altri cantoni. Gli organizzatori stessi della protesta avevano chiaramente espresso di voler evitare una manifestazione conflittuale.
3: Dopo l'accusa a Kiev per gli attacchi contro le raffinerie russe, Donald Trump rimescola di nuovo le carte. Secondo il presidente degli Stati Uniti, Russia e Ucraina avrebbero infatti accettato una tregua negli attacchi al settore energetico. L'annuncio arrivato via Truth Social sembra tuttavia aver colto di sorpresa il presidente Volodymyr Zelensky, gelo invece da Mosca. Gli annunci di Trump si susseguono rapidamente. Perché questa accelerazione proprio adesso? Mario Del Piero, professore di storia degli Stati Uniti all'Università Sciences Po di Parigi, sentiamo.
5: Credo che l'accelerazione sia ovviamente legata al ciclo elettorale statunitense. C'è l'auspicio che questi annunci possano andare a incidere su aspettative che contribuiscono alle oscillazioni del prezzo del petrolio e anche il calo, diciamo, di qualche decimale del prezzo del diesel o della benzina alle pompe di benzina potrebbe aiutare, diciamo, i repubblicani e Trump alle urne tra poco meno di un mese. E poi credo ci sia anche la voglia di scaricare su terzi la responsabilità per questa nuova fiammata inflazionistica, per questa crescita dei prezzi, del costo della vita e attribuirla alla guerra in Ucraina e più specificamente all'irresponsabilità di Zelensky significa anche occultare e nascondere le responsabilità invece che rispetto alla crescita dei prezzi ha la guerra con l'Iran e l'incapacità di portarla a termine, di chiuderla in un modo o nell'altro.
3: Stati Uniti, un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di sospendere per il momento la diffusione degli spot finanziati dai contribuenti che esaltano il presidente Trump, nonché qualsiasi pagamento di fondi pubblici legato alla loro messa in onda, mentre proseguono le azioni legali in merito. Per la prima volta in Francia il centrosinistra non candiderà un esponente socialista alle presidenziali. Il leader del partito Olivier Faure è stato nettamente battuto alle primarie dall'eurodeputato di Place Publique Raphaël Glucksmann. Papa Leone XIV sarà operato probabilmente domani per rimuovere un nodulo polmonare. La degenza durerà una settimana. Per il momento però conferma gli impegni in agenda, compreso il viaggio di novembre in Perù. Amazon in trattative per acquistare la startup di intelligenza artificiale Descartes per 7 miliardi di dollari, lo riporta il Wall Street Journal. E oggi sarà assegnato il premio Nobel per l'economia, ultimo arrivato tra i riconoscimenti. Chiude lunedì a Stoccolma la stagione 2026 dei celebri premi. Dalla prospettiva svizzera, sì, perché c'è anche quella, un nome desta particolare interesse, è quello di Ernst Fehr, l'economista docente all'Università di Zurigo e ormai da anni considerato un possibile candidato.
6: Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino.
3: Quella che sentite è Patatina del 1961 e cantata da Vilma De Angelis, deceduta ieri a Milano all'età di 96 anni, cantante, attrice e conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in TV, era la più anziana cantante d'Italia ancora in vita.
6: Di colore biondo grano.
3: lunedì 12 giorno di ottobre annunciano soleggiato in tutta la Svizzera, con nebbia però mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno tra i 10 e i 20 gradi al sud, laddove l'isoterma di 0 gradi ancora altina dai 3000 metri, fra 7 e 16 gradi al nord. Microfono adesso a Paolo Laurenti, non prima di avervi augurato un felice inizio di settimana in nostra compagnia.
7: Lo sport.
8: È rimasto solo lo Young Boys a inseguire, ancora a debita distanza, il Lugano in testa alla Super League. La formazione bernese, imbattuta come i bianconeri, vincendo sul campo del Grasshopper, è rimasta 6 lunghezze di ritardo da quella allenata da Mattia Crocitorti. Il decimo turno di campionato ha poi registrato il successo del San Gallo sul Losanna ultimo per 1-0 e il tonfo del Basilea del nuovo tecnico Jokanovic a Vaduz per 3-0. Serie A 1-1 tra Cagliari e Juventus, come pure tra Sassuolo e Milan. In testa c'è la coppia formata da Inter e Lazio con 16 punti. Sesto turno che si chiuderà stasera con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. In Premier League 6 su 6 per il Manchester City, che è andato ad imporsi a Liverpool 3-0, ritrovandosi così in vetta in solitaria alla classifica a punteggio pieno. Ricordo che il Gran Premio di Singapore di Formula 1 è stato vinto da Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Antonelli, pilota italiano che potrebbe aggiudicarsi il titolo mondiale già ad Austin il prossimo 25 ottobre. Dovrà vincere la gara e in contemporanea Russell dovrà finire al massimo nono e Hamilton al massimo quinto. Complicato esordio stagionale infine per il Volley Lugano, battuto per 3-0 sul campo delle campionesse svizzere del Neuchâtel.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Doralice, questo è il titolo del brano cantato da Cristina Zavalloni, una cantante brasiliana, tratto dall'album Special Dish del 2016. Questo è, diciamo, un brano che ci ha regalato il nostro Corrado Antonini, che ce l'ha messo in scaletta. Bentornati per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso. Questa è Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti e questa nostra parte della mattina è dedicata alla rassegna stampa culturale. Prima di partire vi do il nostro numero di telefono 079 382 6765, 079 382 6765, ci potete scrivere su WhatsApp. E allora noi, prima di cominciare la rassegna stampa culturale, prendiamo un secondo in coda alle notizie, però che c'entra con la rassegna stampa culturale, un articolo dal pagina 6 della Neue Zürcher Zeitung intitolato Wie viel Wahrheit verträgt der Krieg? Quanta verità può supportare la guerra? Un articolo firmato da Marco Selig che affronta il tema del controllo dell'informazione sui conflitti moderni. L'occasione della pubblicazione è offerta dal recente scontro, ovviamente, tra Stati Uniti d'America e Iran, e in cui l'emittente CBS ha diffuso foto scattate da soldati che mostravano i danni provocati dai missili iraniani nelle basi americane del Golfo. Questa fuga di notizia ha messo in evidenza i limiti della politica restrittiva del ministro della difesa degli Stati Uniti Peter Hegseth, dimostrando che il controllo non ha impedito l'informazione e trasformando la notizia in una vera rivelazione. Nell'articolo viene citato David French del quotidiano New York Times, reduce della guerra in Iraq, il quale ricorda come una democrazia necessiti di trasparenza per legittimare un conflitto. Marco Seliger ripercorre le strategie di comunicazione bellica dai tempi del Vietnam, legati alla convinzione che se, virgolettato, se mostra alle persone in una democrazia troppa guerra, perdono la volontà di combatterla, chiuse virgolette, fino ai conflitti più recenti. Oggi però, tra smartphone, droni e reti sociali, la situazione è cambiata radicalmente. Un tempo la guerra aveva bisogno dei giornalisti per diventare pubblica, oggi la guerra produce da sé la propria opinione pubblica. E noi invece adesso torniamo, per cominciare la nostra rassegna stampa, insomma, tra le notizie e la rassegna stampa culturale, sulla prima pagina della Regione, e andiamo ad approfondire un momento il commento di Roberto Antonini che abbiamo anticipato all'inizio della nostra rassegna stampa alle 6. Stati Uniti canaglia. E Roberto Antonini commenta l'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, l'85enne giurista sudafricana, prima donna non bianca all'alta corte del Sudafrica e già giudice della Corte Penale Internazionale e dell'ONU. Antonini definisce la scelta un momento di riscatto a difesa del diritto internazionale, contrapposto all'assegnazione dell'anno precedente alla politica venezuelana Maria Corina Machado. L'annuncio ha scatenato dure reazioni. Il governo israeliano ha attaccato la nomina, sostenendo che Goebbels sta applaudendo dall'inferno, mentre Donald Trump, un virgolettato ovviamente, Donald Trump ha liquidato la decisione con un vergogna, definendo Pillay una sconosciuta, due virgolettati. Immediata la ritorsione americana. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha annunciato sanzioni, tuonando, virgolettato, vieteremo transizioni finanziarie con questo tribunale canaglia per tagliargli le risorse. Antonini ricorda che la definizione di Stato canaglia, tra virgolette, fu introdotta dall'ex presidente statunitense George Bush per denunciare i paesi che calpestavano il diritto. Oggi vi rientrano gli stessi Stati Uniti, responsabili anche dell'intesa commerciale con la Russia, a scapito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Di fronte a questo strappo, Antonini sottolinea come l'Unione Europea e lo stesso governo svizzero abbiano abbandonato la sudditanza per schierarsi al fianco dei giudici dell'AIA.
1: Leise klingt so laute meine Lieder, komm wieder, denn du bist meines Herzens ideal. meine passen mir so gut im Ganzen.

proprio divertente questo brano Schöne Isabella aus Kastilien, una vecchia canzone portata al successo dai Comedian Harmonies nei primi anni 30, qui nella rilettura di Max Raabe e la Palast Orchestra. Registrata in questa rilettura, sto cercando quando l'hanno registrata, non c'è scritto benissimo, allora ve lo dirò più tardi, lo andrò a ricercare. E continuiamo la nostra rassegna stampa culturale. Sul sito di Avvenire troviamo un articolo in Neanderthal, falegnami della preistoria, nuove scoperte in Catalogna, firmato da Giulia Grimaldi. L'occasione per la pubblicazione dell'articolo, recente scoperta archeologica nel sito di Abric Romani vicino a Barcellona, dove i ricercatori hanno rinvenuto quasi 600 impronte fossili di manufatti in legno risalenti a un periodo compreso tra 62.000 e 40.000 anni fa. Come sottolinea l'autrice dell'articolo Grimaldi, tradizionalmente si pensa a quest'epoca legandola al lavoro litico, dal momento che era la pietra il materiale principale con cui gli uomini costruivano gli strumenti di lavoro e le armi per la caccia. Tuttavia il ritrovamento catalano, che comprende lance, bastoni da scavo, pali per abitazione, una clava e perfino quattro recipienti in corteccia di ginepro, dimostra che Neanderthal avevano una notevole competenza tecnologica e una capacità di adattamento. Sceglievano con cura le essenze vegetali come il pino silvestre e usavano il legno anche come combustibile. La straordinaria conservazione dei reperti si deve all'azione dell'acqua ricca di bicarbonato di calcio, che ha formato incrostazioni di travertino attorno al legno. Questo processo di calcificazione ha protetto le forme creando calchi negativi e preservando dettagli fino al livello cellulare, come i segni di raschiatura lasciati dagli strumenti in pietra, offrendo agli studiosi un raro scorcio sulle invenzioni e la vita quotidiana dei Neanderthal, un articolo che trovate sul sito del quotidiano Avvenire. E continuiamo la nostra rassegna stampa culturale prendendo in mano La Repubblica, dove alla chiusura della Buchmesse leggiamo un articolo che ci fa il resoconto a pagina 31, un articolo dell'inviata Raffaella De Santis. La Buchmesse cambia, qui la Buchmesse, quindi la celebre fiera del libro di Francoforte, cambia meno affari più idee, in occasione della chiusura della fiera libraria di Francoforte. Raffaella De Santis si concentra sul dibattito della difesa dei libri dall'intelligenza artificiale. Tra le testimonianze, l'editore americano Morgan Entkrink ha inserito clausole contrattuali anti-AI. Il fondatore britannico della casa editrice Bloomsbury, Nigel Newton, usa Google per il back office, mentre la saggista Jill Lepore avverte che l'intelligenza artificiale

la poetessa canadese Anne Carson, recente vincitrice del premio Nobel per la letteratura. E passiamo, restando sul tema, alle pagine culturali della Neue Zürcher Zeitung, in un articolo che viene lanciato in prima pagina e prosegue poi a pagina 32, intitolato Keiner schreibt so über die Nazis. Miriam Zadoff, l'articolo significa nessuno scrive in questo modo sui nazisti, presenta il profilo di Philippe Sands, giurista e scrittore, in occasione del conferimento del premio Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, quindi il premio della pace del per gli scrittori tedeschi. Il testo si apre evocando il romanzo Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevsky, pubblicato 150 anni fa sulla rivista Ruskij Vestnik, il cui protagonista Raskolnikov, ex studente di giurisprudenza, affronta il giudizio della propria coscienza. Miriam Zadoff racconta come Philippe Sands persegue una giustizia universale, sia contestando in tribunale l'immunità dell'ex dittatore cileno Augusto Pinochet, sia analizzando la banalità del male. Miriam Zadoff approfondisce il modo in cui Sands ritrae figure come Otto Wächter, governatore nazista di Cracovia, dimostrando che nessuno scrive sui nazisti appunto come Philippe Sands, per la capacità di mostrare l'inquietante normalità dei carnefici fuggiti con l'aiuto di personaggi come Walter Rauf, ufficiale delle SS. Ripercorrendo la storia di Lviv, definita dallo scrittore polacco ebraico Joseph Witlin nel saggio Moi Lvov, quindi la mia Lviv, del 1946, cangiante come un tappeto orientale, Philippe Sands riscopre le radici del nonno Leon Buchholz e dei giuristi Hersch Lautenpacht e Raphael Lemkin. Da qui nasce il libro East West Street, in cui Philippe Sands narra come la deportazione verso Belzec vedesse decine e migliaia di genocidi personali, ciascuno dei quali passava davanti alla casa dell'uomo che aveva inventato quella parola. Paragonato per la sua suspense allo scrittore John Le Carré, Philippe Sands mantiene il rigore dell'avvocato. Lo scrittore Bernard Schlink osserva infatti che egli non si sostituisce mai al giudice. Nel libro Lawless World del 2005 ha criticato la guerra in Iraq condotta dagli Stati Uniti e Regno Unito, citando lo scrittore Thomas Bernhard: proprio l'uomo è disumano, chiuse virgolette. Come nota la scrittrice francese Agnès de Sartre, Philippe Sands trasforma il diritto e la letteratura in strumenti di speranza, impegnandosi oggi anche contro l'ecocidio.

Noi ci avviciniamo ai titoli del giornale delle 7 ascoltando la voce di Nick Cave che interpreta La vie en rose.

0: Houthi colpiscono ancora l'aeroporto di Riyadh, c'è almeno un morto. I ribelli yemeniti rivendicano gli attacchi degli ultimi giorni, crescono i timori di un allargamento del conflitto. Non ci sono ancora conferme della tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata ieri da Trump. Silenzio dal Cremlino mentre Zelensky denuncia nuovi attacchi da parte di Mosca. Negli Stati Uniti intanto pioggia di critiche per l'accordo sull'acquisto di diesel russo, i piani del presidente americano osteggiati anche dai repubblicani, le critiche degli analisti. 1000 manifestanti, centro città chiuso dalla polizia, nessun incidente ieri a Berna nell'anniversario delle proteste pro-PAL che un anno fa portarono a disordine e varie polemiche.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Vers de belles vertus, il travaille, c'est l'hiver en terre, un petit vers solitaire, oui, la belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Il titolo di questo brano, Le Verbier, interpretato da André Minvieil, tratto dall'album First Time del 2016. Allora, questa è Verde Aurora, lo dico per chi non ci avesse ascoltato sino ad ora, fosse ci avesse raggiunto in questo momento. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Vi ricordo il nostro numero di telefono, ringraziando chi ci ha già scritto per darci il buongiorno, 079 382 6765, 079 382 6765. È arrivato il momento della corrispondenza, facciamo partire la sigla. E la corrispondenza di questa mattina ci porta in Spagna, dove troviamo il nostro Francesco Fiori. Buongiorno, benvenuto, bentornato.
1: Grazie Cristiana, buongiorno a te, a chi ci ascolta.
0: Francesco, oggi ci porti a Madrid per parlarci di una mostra che riporta alla luce una pagina poco conosciuta della cultura spagnola. Raccontaci di cosa si tratta.
1: Parliamo, Cristiana, dell'esposizione Liceum Club Femminino 1926-2026, che racconta di un'associazione nata a Madrid, appunto esattamente 100 anni fa, e che arrivò a riunire almeno 721 donne tra giuriste, scrittrici, artiste, insegnanti, giornaliste. E questa mostra è stata allestita nell'antica Residencia de Señoritas, cioè la residenza delle signorine, e ricostruisce questa esperienza attraverso fotografie, le tessere delle socie, lettere, documenti privati e anche i libri appartenuti alla biblioteca del club, e anche molto materiale mai esposto prima. Ma non si limita a raccontare alcune figure famose all'interno del liceo, ma cerca di ricostruire l'intera rete di donne che frequentava il liceo, e in molti casi i curatori sono riusciti a identificare i nomi e le storie delle socie che nei vecchi registri comparivano soltanto con il cognome del marito.
0: E quindi, insomma, questa mostra serve forse anche a restituire un'identità a donne che erano, insomma, in qualche modo scomparse dalla memoria collettiva, aggiungo io, come succede purtroppo troppo spesso.
1: Certamente sì, certamente sì. E serve poi anche a far capire quanto fosse particolare un luogo come questo nella Spagna del 1926. Per dare un minimo di contesto, siamo 10 anni prima dello scoppio della guerra civile, la Spagna è ancora una monarchia pura, c'è Alfonso XIII sul trono, e dal 1923 il paese è governato dalla dura dittatura militare di Miguel Primo de Rivera. E in questo contesto l'autonomia delle donne era fortemente limitata, tanto dalla legge quanto dalle convenzioni sociali, e la vita pubblica rimaneva essenzialmente in mano agli uomini, e il liceo nasce proprio per creare uno spazio diverso.
0: E quindi concretamente che cosa succedeva dentro questo club? Lo dico proprio come viene pronunciato alla spagnola, club, giusto?
1: Bravissima, bravissima Cristiana, esattamente, club. All'interno c'era una biblioteca, c'erano sale per conferenze, per esposizioni, si organizzavano incontri su letteratura, scienza, arte, diritto, e si lavorava anche su proposte pratiche di riforma legislativa. Una delle prime iniziative fu una mostra di Elena e Maria Sorolla, figlie del grande pittore Joaquín Sorolla, che erano a loro volta artiste. La mostra di oggi poi dedica spazio anche ai progetti sociali che erano nati dentro il liceo, come la Casa de los Niños, cioè una casa per i bambini, e il Comité del Libro Parasiego, cioè il Comitato dei Libri per i Non Vedenti. Quindi non era soltanto un luogo di discussione intellettuale, ma anche un'associazione pratica molto attiva sul piano educativo e sociale.
0: In apertura, quindi prima insomma accennavi a oltre 700 socie, e chi erano queste donne, Francesco?
1: Parlando delle più famose, diciamo, c'era la Guida Maria de Maeztu, che era una delle più importanti pedagogiste spagnole del Novecento, che era proprio la direttrice della residenza de Señoritas. E poi troviamo Clara Campoamor, un'avvocata protagonista della battaglia per il voto alle donne durante la Seconda Repubblica. E poi, per esempio, Vittoria Kent, anche lei avvocata, poi deputata. Mi viene in mente anche Zenobia Camprubí, che era scrittrice, traduttrice e compagna del Nobel Juan Ramón Jiménez, o Elena Fortún, che era una delle più importanti autrici spagnole di letteratura per ragazzi. Tutte donne che negli anni successivi avranno poi un ruolo importante nella cultura e nella vita pubblica del paese.
0: Immagino, insomma, che un'associazione del genere non fosse accolta bene da tutti. In alcuni posso dubitare che potrebbe venire accolta bene anche oggi in qualche parte del mondo, insomma, com'era allora?
1: Assolutamente sì, cioè, per una parte della società spagnola, proprio anche solo l'idea che centinaia di donne potessero discutere di politica, di diritto, letteratura e costruire relazioni professionali era quasi un affronto. Ma il liceo però era molto inserito nella vita culturale madrilegna, era un po' più progressista. Federico García Lorca, per esempio, ha partecipato, come il poeta Rafael Alberti, lo scrittore e filosofo Miguel de Unamuno e José Ortega y Gasset, che era uno degli intellettuali più spagnoli più importanti di quell'epoca. Gli uomini ovviamente non potevano diventare soci, ma molti di loro, molti intellettuali, tenevano conferenze e sostenevano il liceo.
0: Quindi, insomma, non era un ambiente isolato o addirittura clandestino.
1: No, quando pensiamo alla grande cultura spagnola degli anni 20 e 30, ovviamente ricordiamo soprattutto i nomi maschili della generazione del 27, quella gloriosa. Il liceo però ci mostra che esisteva già una rete femminile molto ampia e molto attiva e non era nemmeno un gruppo omogeneo. Per esempio Clara Campoamor e Vittoria Kent ebbero posizioni opposte sulla questione del suffragio femminile, dimostrando che il liceo non serviva a mettere insieme donne che la pensavano nello stesso modo, ma a dare loro uno spazio pubblico nel quale poter discutere.
0: Francesco Fiori, poi quando arriva la guerra civile, cosa succede?
1: E dal 1936 l'esperienza del liceo viene praticamente rotta, spezzata, e molte socie vanno in esilio, altre rimangono in Spagna ma vengono allontanate dalla vita culturale e professionale. E poi nel 1941 addirittura la sede del liceo passa alla sezione femminile della Falange, cioè l'organizzazione femminile del regime franchista. E quindi nello stesso luogo dove pochi anni prima si discuteva di autonomia, di lavoro, diritti alle donne, verrà poi promosso un modello femminile molto più repressivo, tradizionale, centrato sulla famiglia e sulla vita domestica.
0: La mostra, come ricostruisce ciò che era stato cancellato?
1: C'è un percorso espositivo cristiano che è diviso in cinque sezioni e prova a seguire tutta la storia del liceo, proprio dalle associazioni femminili che lo precedettero fino alla sua scomparsa e alla ricostruzione di una memoria successiva. L'elemento più forte, secondo me, è proprio quello dei nomi ritrovati, perché ci permette di conoscere chi erano davvero quelle donne, ricostruire i loro mestieri, le loro attività, le loro relazioni. Riesce anzi a far riemergere una parte della modernità spagnola che per molto tempo era rimasta nell'oblio.
0: Senti, un'informazione per gli ascoltatori che intendono andare in Spagna, fino a quando si può vedere, si può visitare la mostra e dov'è?
1: La mostra è a Madrid, Cristiana, fino al 22 gennaio del 2027, quindi c'è parecchio tempo. La sede è la Fundación Ortega Marañón di Madrid, che è l'antica residenza de Señoritas di cui parlavamo, che è un luogo particolarmente significativo perché era uno dei primi centri dedicati alla formazione universitaria femminile in Spagna. E quindi porta il visitatore dentro uno spazio storico dove alcune donne straordinarie 100 anni fa stavano cercando di cambiare la cultura e la vita pubblica del paese.
0: Allora, grazie Francesco Fiori per averci raccontato questa pagina della storia culturale spagnola che molti di noi ancora non conoscevano. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te Cristiana, una felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

soldato Nencini, soldato d'Italia, semi-analfabeta e per giunta terone. L'ha messo Alessandria perché c'è più nebbia. Ben presto ha capito che a volergli bene c'è solo quel cane che mangia la stoppia tra i vecchi autoblindo pezzato marrone. Due o anche tre volte ha chiesto un tenente a un suo subalterno: ma questo Nencini cos'ha da sorridere sempre per niente? Sorride un po' aperto, magari a nessuno, e mangia di gusto sto arancio puzzone, ma è analfabeta e per

E questa era la voce di Enzo Iannacci con il brano Soldato Nencini, tratto dall'album Sei minuti all'alba, un disco del 1966. E noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con l'agenda, lo facciamo in musica ascoltando un altro brano, L'arrivo della luce di Franco Piersanti, tratto dalla colonna sonora del film Il Sol dell'Avvenire, film del 2023 di Nanni Moretti.

Ed eccoci arrivati al nostro appuntamento con l'agenda, ovvero con gli appuntamenti culturali di oggi nella Svizzera italiana. Mi scuso con le ascoltatrici e gli ascoltatori, la sigla per un problema tecnico non c'è. Io parto subito con gli appuntamenti, quindi si inizia alle 17:30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona e con Equilibri, il gruppo di lettura organizzato in collaborazione con Biblio Medias della Svizzera italiana. Al centro dell'incontro il romanzo Turbolenza di David Saloy. Alle 18, sempre alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, il club Plinio Verda propone l'incontro Democrazia in crisi, pensare al passato per capire il presente, con Carlo Galli, Brigitte Schwarz e Paola Piffaretti. La conferenza ripercorre il lungo cammino della democrazia, dalla nascita nell'antica Grecia, passando per il Medioevo e l'accelerazione impressa dalle rivoluzioni americane e francese, fino all'affermazione delle democrazie costituzionali dell'Ottocento e alla successiva eclissi durante i totalitarismi del Novecento. Quindi alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona si parla della crisi della democrazia. Sempre alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano, appuntamento con il genio dei fiumi, incontro con Philippe Walter, moderato da Stefano Vassere. Walter, dottore alla Sorbona e professore emerito di letteratura francese del Medioevo all'Università di Grenoble, è uno studioso dell'immaginario dei miti medievali di Merlino e del Graal e delle origini pagane di alcune tradizioni cristiane. Walter dirige inoltre per Gallimard l'edizione dei romanzi in prosa del Graal nella prestigiosa Bibliothèque de la Pléiade. Alle 18:30 alla biblioteca del liceo cantonale di Mendrisio viene presentato Terre, Acque, Isole, rileggendo le geografie di Federica Letizia Cavallo, volume che raccoglie 21 contributi di geografi e studiosi che hanno voluto testimoniare il loro legame scientifico e affettivo con la geografa dell'Università Ca' Foscari di Venezia, scomparsa nel 2023. Ne discutono Luca Bonardi, Valerio Bini, Claudio Ferrata e Francesco Valerani, con l'introduzione di Alberto Martinelli, direttore del liceo cantonale di Mendrisio. La giornata prosegue poi con il Film Festival di diritti umani, che è iniziato ieri di Lugano, che propone 8 giorni in totale di festival, 26 film e 15 anteprime svizzere, affrontando temi come migrazioni, guerre, autoritarismi, colonialismo, attivismo, diritti e disuguaglianze. Lunedì, quindi oggi alle 17:30 al Cinema Corso, è in programma la prima svizzera di Effondrement, oppure Collapse in inglese, di Anat Even, mentre alle 20:30, sempre al Cinema Corso, sarà proposto in anteprima svizzera L'Enfant Bélier di Marta Bergman, che sarà presente in sala.

Ci avviciniamo all'appuntamento con le notizie delle 7:30, con il notiziario delle 7:30 in musica, ascoltando Reverie di Eunike Tansil della Deutsches Symphony Orchestra.

0: Caffè Zimmerman. 5 puntate per parlare di una storia importante, quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale, un'esperienza professionale straordinaria tutta al femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmerman, oggi alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Gli Houthi colpiscono ancora l'aeroporto di Riyadh, c'è almeno un morto, i ribelli yemeniti rivendicano gli attacchi degli ultimi giorni, crescono i timori di un allargamento del conflitto. Non ci sono ancora conferme della tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata ieri da Trump, silenzio dal Cremlino mentre Zelensky denuncia nuovi attacchi da Mosca. Negli Stati Uniti intanto pioggia di critiche per l'accordo sull'acquisto di diesel russo, i piani del presidente americano osteggiati anche dai repubblicani, le critiche degli analisti. 1000 manifestanti, centro città chiuso dalla polizia, nessun incidente ieri a Berna nell'anniversario delle proteste pro-PAL che un anno fa portarono a disordini e varie polemiche. Gli Houthi dunque rivendicano gli attacchi del fine settimana contro l'Arabia Saudita, inclusi due raid contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il secondo di ieri sera ha fatto un morto e 11 feriti, mentre quello di sabato, il più letale dell'ultimo decennio, ha ucciso 12 persone e ne ha ferite oltre 500. Naima Kikerio, ci sono state molte condanne internazionali, la cosiddetta coalizione anti-Houthi ha detto che risponderà, ma il gruppo yemenita non ha alcuna intenzione di fermarsi, tant'è che in queste prime ore del giorno sono stati intercettati altri missili.
4: Questo missile è stato intercettato lontano da Riyadh, era diretto verso la città meridionale di Khamis Mushet, che è sede di un'importante base militare. Quindi sì, gli Houthi continuano e del resto ieri lo avevano anche detto molto esplicitamente: prenderemo di mira tutti i nodi di transito sauditi. Non è stato infatti colpito solo l'aeroporto della capitale, che resterà tra l'altro chiuso almeno fino alla tarda serata di oggi, ma anche lo scalo di Dammam, che è il terzo più grande del paese ed è situato nella sua parte orientale. Non dimentichiamo che gli Houthi contro il regno hanno anche dichiarato un blocco navale. In sostanza, i cosiddetti ribelli stanno cercando di replicare in Arabia Saudita quello che loro vivono da anni nello Yemen, dove c'è un blocco, un embargo molto pesante che include il controllo dello spazio aereo, che ha completamente isolato il paese. È a questo che stanno reagendo gli Houthi, che dovranno ora però far fronte alle risposte della coalizione internazionale, ma forse anche degli Stati Uniti, che potrebbero unirsi alla campagna militare. Lo scorso mese il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva chiesto aiuto a Donald Trump, che aveva detto di no. Adesso il presidente ci sta ripensando per le ripercussioni economiche di questo conflitto e per la gravità degli ultimi attacchi nei quali è morto anche almeno un cittadino americano.
3: Grazie Naima Kikero per questi aggiornamenti in diretta. Una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina, questo l'annuncio fatto ieri dal presidente americano Trump, ma per ora l'accordo non risulta confermato. In sostanza si parla della fine dei bombardamenti ucraini sulle raffinerie russe e degli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine. Bene, il presidente ucraino Zelensky si dice disponibile, ma precisa di non saperne nulla e anzi denuncia nuovi attacchi russi da Mosca. Tutto tace secondo la testata giornalistica Axios. La Russia non ha ancora accettato nessuna tregua, un cessate il fuoco che dunque al momento non è confermato, non è verificato. Intanto negli Stati Uniti la promessa di Trump di far scendere i prezzi del carburante acquistando diesel proprio dalla Russia è stata accolta da una pioggia di critiche bipartisan, editoriali al vetriolo. Ci sono anche iniziative politiche per tentare di fermare queste intese. Annunciata venerdì, che prevede la fornitura immediata di 300.000 tonnellate di carburante agli Stati Uniti e ai mercati globali. Sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
5: That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
6: Così ieri pomeriggio Donald Trump, che nel difendere l'accordo si è spinto a ringraziare Vladimir Putin dopo il muro di critiche bipartisan che si è immediatamente sollevato all'annuncio. Il repubblicano Brian Fitzpatrick, co-presidente del gruppo interparlamentare a sostegno dell'Ucraina, ha annunciato che intende forzare il voto al Congresso per bloccare la vendita. Sulla carta ci sono i numeri, ma servirebbe l'approvazione del Senato, che non si riunisce prima di novembre, e Donald Trump potrebbe porre il veto. Più probabile che l'iniziativa diventi una resa dei conti politica interna ai repubblicani. Dure, si diceva, le reazioni unite nel timore che l'intesa possa finanziare lo sforzo bellico russo. L'opposizione ha guidato il coro delle critiche, definendo l'accordo un patto con il diavolo, ma anche la frattura all'interno del Partito Repubblicano è stata netta e significativa. Forti perplessità anche da media e analisti, sia sul piano morale che su quello pratico. In molti hanno sottolineato la contraddizione di un'amministrazione che minaccia sanzioni ad altri paesi per l'acquisto di petrolio russo e che si appresta a fare lo stesso. Un atto, si ribadisce, illegale, contro cui ha votato l'intero Congresso. Ma c'è anche scetticismo sull'efficacia economica. Le analisi indicano che le quantità promesse rappresentano solo una frazione del consumo giornaliero statunitense e che le raffinerie russe, danneggiate dagli attacchi ucraini, rendono incerta la capacità di consegna. The Independent, in un editoriale, ha descritto l'accordo come un patto sporco che danneggerà Donald Trump, facendolo apparire debole e cinico.
3: Ci sarà una certa tensione oggi al Forum per la sicurezza di Varsavia dopo le rivelazioni su un piano per uccidere il primo ministro polacco Donald Tusk. Il presunto esecutore del piano è stato arrestato. Un appuntamento in cui è atteso anche il discorso del generale americano Aleksej Grinkevich, comandante della NATO in Europa, che spiegherà la strategia nei confronti della Russia. Bettina Müller.
7: In una Varsavia sotto shock per i piani di uccisione del primo ministro Tusk e del ministro della difesa sventati ieri, si apre oggi il Forum per la sicurezza. La Polonia, confinante con l'Ucraina e passaggio chiave logistico per il supporto militare a Kiev, sta subendo attacchi ibridi accresciuti da parte della Russia in questi ultimi mesi. E l'ammonimento di 5 servizi di intelligence europei, secondo cui la Russia starebbe pianificando degli assassini mirati di leader della difesa dei paesi che sostengono l'Ucraina, ha fatto alzare ulteriormente l'allarme in vista del forum di oggi. Ma non è solo la Russia a preoccupare i leader europei presenti. Oggi è atteso l'intervento del generale americano Aleksej Grinkevich, un fedelissimo del capo del Pentagono Pete Hegseth, che è stato anche un agente divisore degli europei. Ha convocato diverse riunioni con i paesi europei che acquistano più armamenti dagli Stati Uniti, escludendo ad esempio Francia, Regno Unito e Italia, che avevano segnalato di volere una maggiore autonomia nella difesa. Oggi Grinkevich presenterà la sua teoria della vittoria. Ci si aspettano risposte sul sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina dopo il patto sul diesel tra Trump e Putin e le minacce di interrompere la condivisione di intelligence militare con Kiev.
3: E di guerra ibrida si parlerà questa mattina anche a Modem, il nostro programma di approfondimento in onda dalle 8.30 su Rete 1. Il centro-sinistra francese ha scelto il suo candidato alle presidenziali del 2027. Sarà Raphaël Glucksmann, leader del partito Place Publique. Il 47enne eurodeputato ha vinto le primarie al primo turno con circa il 66% dei voti. Secondo, con grandissimo distacco, Olivier Faure, leader del partito socialista, che ha ottenuto solo il 14,5% delle preferenze. E così per la prima volta nella sua storia il PS non avrà un proprio candidato alle elezioni presidenziali. A Berna nessun incidente di rilievo durante la manifestazione anticapitalista non autorizzata che si è svolta ieri, un appuntamento seguito con particolare attenzione dalle forze dell'ordine a 12 mesi dalla protesta pro-Palestina che era sfociata in disordini e aveva alimentato numerose critiche. Il servizio è di Laura Dick.
8: Un migliaio di persone hanno sfilato per le strade della capitale, ma non per quelle del centro, chiuse e monitorate dalla polizia. Slogan, striscioni, sit-in, una cena comunitaria e un film. Il programma dei manifestanti, contrari al capitalismo e all'imperialismo, sostenitori della protezione e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, ha indicato la polizia cantonale bernese. Sono stati eseguiti controlli di identità su diversi partecipanti. Una persona esterna alla protesta è stata fermata e interrogata poiché portava con sé dei coltelli. L'evento è stato pianificato esattamente un anno dopo la manifestazione a sostegno della Palestina, manifestazione 5 volte più numerosa e sfociata in gravi disordini, con feriti e danni materiali importanti. Ciò aveva sollevato critiche tra i politici di destra, si era agito in modo troppo blando. Diverse organizzazioni invece, e tra questi Amnesty International Svizzera, avevano denunciato un impiego sproporzionato della forza. Non un caso dunque la sistematica comunicazione della polizia, ogni ora ha informato via social sullo spostamento del corteo e sui movimenti degli agenti, dispiegati in maniera importante e supportati da corpi provenienti da altri cantoni. Gli organizzatori stessi della protesta avevano chiaramente espresso di voler evitare una manifestazione conflittuale. Così è stato.
3: Werner Nussbaumer non può usare il nome e il logo di Helvetica e quindi presentarsi alle prossime elezioni cantonali ticinesi con una lista denominata Helvetica Ticino. La diffida arriva dalla sede centrale di Helvetica, con sede in Romandia, che detiene il marchio. Nussbaumer presenterà un nuovo partito.
9: Prima l'addio di diversi membri di comitato e di tutti e due i gran consiglieri eletti. Poi lo scetticismo di alcuni soci per l'annunciato accordo elettorale tra il Helvetica Ticino e il Noce e la candidatura al Consiglio di Stato di Werner Nussbaumer senza l'approvazione preventiva del comitato. E così, in attesa di spiegazioni, dalla Romandia, da Morges, è arrivato l'intervento di Helvetica Nazionale, associazione che ha diritti sul nome e sul logo, che ha chiesto, citiamo, la sospensione di ogni nuova comunicazione o decisione che utilizzasse il nome Helvetica in relazione all'alleanza elettorale o alla candidatura di Nussbaumer. Nussbaumer che non a caso giovedì annuncerà la nascita di un nuovo partito che si chiamerà Viva Ticino. E proprio a Nussbaumer chiediamo, se non fosse arrivato il veto da Morges, si sarebbe ricandidato con Helvetica Ticino?
10: Sì, però Helvetica adesso effettivamente non possiamo adoperarlo, perché quando abbiamo creato Helvetica Ticino abbiamo preso il loro nome e quindi non possiamo adesso utilizzarlo. È l'unica cosa che abbiamo preso da loro. 4 anni non abbiamo mai avuto contatto con questo comitato nazionale.
9: Viva Ticino dunque sarà la continuazione di Helvetica.
10: Esatto, perché il programma è esattamente il medesimo.
9: E che ne sarà ora di Helvetica? È un addio alla politica per questo movimento?
10: Non posso ancora dirlo, perché per ora l'Helvetica Ticino è in mano nostra e quindi, malgrado che io abbia dato le dimissioni come presidente, però sono ancora nel comitato e quindi dipenderà da come si sviluppano le cose.
3: È il tipo di cancro più diffuso tra gli uomini in Svizzera. Parliamo del cancro alla prostata. A livello nazionale i livelli di diagnosi e trattamento sono considerati buoni. Uno studio svolto dal Servizio Nazionale di Registrazione dei Tumori evidenzia però che si può fare ancora meglio per evitare terapie inutili. Emanuele Ferrari.
11: Il rapporto, il primo di questo genere, ha esaminato i casi di cancro alla prostata registrati tra il 2020 e il 2023, in totale oltre 35.000.
12: Rund 8.900 Männer.
11: In media, spiega Katharina Stelin, direttrice del Servizio Nazionale di Registrazione dei Tumori, annualmente sono 8.900 gli uomini che sviluppano questo tipo di tumore, oltre 1.300 sempre annualmente quelli deceduti a causa di questa malattia. Possiamo parlare di una mortalità bassa, la qualità di vita dopo i trattamenti rimane alta, continua la dottoressa. Un tumore rappresenta però comunque un onere considerevole per i pazienti, familiari e non da ultimo il sistema sanitario. Da qui l'importanza delle diagnosi. diagnosi precoci. Quasi l'80% dei casi viene individuato grazie a screening opportunistici. Se da un lato ciò è positivo, poiché questi permettono di cominciare presto con la terapia, aumentando così il tasso di sopravvivenza, dall'altro questi test nascondono un problema, spiega ancora Stelin. A volte vengono infatti individuati tumori che non avrebbero causato problemi, ma che vengono comunque curati. Si parla in questo caso di diagnosi e terapie inutili. Una situazione che potrebbe essere migliorata introducendo ad esempio criteri chiari per stabilire a quali condizioni è necessario fare il test e un gruppo di esperti chiamato a stabilire quale sia la cura migliore, sempre che sia necessaria. A quel punto, conclude Katarina Stelin, sarebbe immaginabile un programma di screening sistematico come fatto per il cancro al seno o al colon.
3: Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, vi lascio allo sport.
13: Lo sport.
14: È rimasto solo lo Young Boys a inseguire, ancora a debita distanza, il Lugano in testa alla Super League. La formazione bernese, imbattuta come i bianconeri, vincendo sul campo del Grasshopper, è rimasta a 6 lunghezze di ritardo da quella allenata da Mattia Crocitorti. Il 10° turno di campionato ha poi registrato il successo del San Gallo sul Losanna ultimo per 1-0 e il tonfo del Basilea del nuovo tecnico Jokanovic a Vaduz per 3-0. Serie A 1-1 tra Cagliari e Juventus, come pure tra Sassuolo e Milan. In testa c'è la coppia formata da Inter e Lazio con 16 punti. Sesto turno che si chiuderà stasera con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. In Premier League 6-6 per il Manchester City, che è andato ad imporsi a Liverpool 3-0, ritrovandosi così in vetta in solitaria alla classifica a punteggio pieno. Ricordo che il Gran Premio di Singapore di Formula 1 è stato vinto da Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Antonelli, pilota italiano che potrebbe aggiudicarsi il titolo mondiale già ad Austin il prossimo 25 ottobre. Dovrà vincere la gara e in contemporanea Russell dovrà finire al massimo nono e Hamilton al massimo quinto. Complicato esordio stagionale infine per il Volley Lugano, battuto per 3-0 sul campo delle campionesse svizzere del Neuchâtel.
15: La meteo.
16: Oggi lunedì 12 ottobre, soleggiato a basse quote, temperatura massima sui 20 gradi, in Alta Engadina attorno ai 13, nelle vallate superiori vento a tratti moderato da nord. In montagna vento debole o moderato da nord-ovest, temperatura 2000 metri sugli 8 gradi.

E questo era Eclisse Twist di Enzo Moscato, tratto dall'album Hotel de l'Univers del 2025, ristampa del disco pubblicato nel 2005 da Enzo Moscato. Bentornati, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti. Ringrazio chi ci ha scritto per darci il buongiorno e a chi lo vuole ancora fare, do il numero di telefono per scriverci su WhatsApp 079 382 6765, 079 382 6765. Siamo arrivati al momento degli appuntamenti di oggi con Rete 2 alle 11.05 in apertura di Alphaville. Questo lunedì mattina ritroviamo il nostro Lu Lepori che ci parlerà di una nuova grande esposizione appena aperta al Museo di Belle Arti di Losanna, una prima mondiale, cioè la prima retrospettiva di uno dei grandi maestri della Beat Generation, l'americano Ted Jones, che non fu soltanto poeta e performer nell'elettrica energia creativa del Greenwich Village negli anni 60, ma anche un disegnatore, pittore, cineasta e fotografo attivo su tre continenti per quasi 50 anni. E poi continuiamo gli appuntamenti di Rete 2. Giovedì 15 ottobre ricorrono i 100 anni dalla nascita di Michel Foucault, forse l'intellettuale saggista più importante della seconda metà del Novecento, almeno in Europa. Disagio mentale, sessualità, potere, organizzazione dello Stato, istituzioni della pena, sono molti i temi sui quali ha lavorato nell'arco di una vita tutto sommato breve, lasciando opere tra le più citate nella storia del pensiero del XX secolo. In occasione del centenario della sua nascita, Alphaville dedica a Foucault il dossier della settimana per riflettere oggi sul presente del suo pensiero. Ospite della prima puntata, quindi quella di oggi, è Didier Fassin, professore al Collège de France, autore del recente Ainsi pensait Michel Foucault, pubblicato da La Découverte. Fassin è anche commissario della mostra che il Collège de France presenterà dal 30 settembre 2026 al 15 gennaio 2027, intitolata Foucault, un'avventura intellettuale al Collège de France. Per l'approfondimento di oggi alle 12.05 torniamo a parlare delle manifestazioni di protesta degli studenti e delle studentesse in Francia contro le condizioni dei loro istituti scolastici e del disinvestimento nelle politiche educative scolastiche, tutti i problemi che emergono anche dal rapporto OCSE-PISA e che mostrano un calo preoccupante del sistema scolastico francese.

Sono partite le proteste. L'approfondimento è a cura di Barbara Camplani, ma il primo appuntamento col programma di Rete 2 subito dopo di noi, dopo che ci siamo salutati alle ore 9, è con la puntata di Laser di oggi. Artem Chapai, pacifista in uniforme, riflessioni sulla pace da un paese aggredito, un Laser di Gigi Donelli. Artem Chapai è uno scrittore, giornalista e pacifista ucraino che da quasi 5 anni indossa l'uniforme dell'esercito di Kiev. In questa intervista racconta il paradosso che attraversa la sua vita: continuare a considerarsi un civile, un pacifista, pur essendo stato costretto dalla guerra a prendere le armi. Attraverso il suo libro La gente normale non va in giro armata, Chapai ripercorre il trauma del 24 febbraio 2022, giorno dell'invasione russa, ricorda la fuga da Kiev con la moglie e figli, il tentativo di metterli in salvo e la decisione maturata nel giro di poche ore di tornare indietro per arruolarsi, una scelta che non nasce da una conversione al militarismo, ma dalla convinzione che di fronte a un'aggressione esistano situazioni in cui difendersi diventa inevitabile. Vi ricordo un Laser a cura di Gigi Donelli alle 9:00.

0: E questa era Jackie Gage con Afro Blue, un brano tratto da Siren Songs del 2016. E noi siamo in chiusura della nostra seconda ora insieme. Intanto io anticipo cosa arriverà dopo i titoli del radiogiornale delle 8, che ci saranno tra qualche secondo. Dopo ci sarà l'appuntamento con Stampa Nazionale e noi ospiteremo André-Marie Dussault, che ha scelto per noi un articolo del quotidiano Le Temps, ma adesso è il tempo dei titoli del radiogiornale delle 8. Gli Houthi colpiscono ancora all'aeroporto di Riyadh, c'è almeno un morto. I ribelli yemeniti rivendicano gli attacchi degli ultimi giorni, crescono i timori di un allargamento del conflitto. Non ci sono ancora conferme della tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata ieri da Trump, silenzio dal Cremlino mentre Zelensky denuncia nuovi attacchi da Mosca. 1000 manifestanti, centro città chiuso dalla polizia, nessun incidente ieri a Berna nell'anniversario delle proteste pro-PAL che un anno fa portarono a disordini e varie polemiche.
1: Rete 2.

0: Che regalo ci ha fatto il nostro Corrado Antonini mettendoci nella scaletta Angola questo celebre brano di Cesaria Evora, registrato nel 1992. Cesaria Evora, la cantante capoverdiana che portò la musica di Capoverde scalza nei palcoscenici di tutto il mondo, una voce che ci è molto cara. Allora, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. È arrivato il momento di Stampa Nazionale, facciamo partire la sigla. E allora io do subito il benvenuto a André-Marie Dussault del quotidiano L'Etat. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno a tutte e tutti.
0: L'articolo che hai scelto per noi oggi è intitolato La solidarietà fiscale tra ex coniugi è discriminatoria? Di che si tratta, André-Marie?
1: Allora, è un'intervista raccolta da Stéphanie Arbois. E si tratta di un avvocato vaudese, Raffaele Mahain, che è anche consigliere nazionale, che vuole uscire dal patriarcato fiscale e quindi porta davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo la questione della solidarietà fiscale tra ex coniugi, perché la stima discriminatoria nei confronti delle donne. E il suo ricorso, che sta portando con alcune vittime, anche con due associazioni che difendono le donne, è stato dichiarato ammissibile, quindi già questo è un traguardo raggiunto, perché appena 10% dei ricorsi sono ammessi in questa corte. E Cristiana, spiego in due parole.
0: Grazie.
1: La solidarietà fiscale tra ex coniugi è un sistema che i tribunali cantonali e il tribunale federale non hanno ritenuto discriminatorio. Quindi immaginiamo che io sono sposata e mio marito lavora e gestisce il denaro, e mentre io mi occupo della casa e dei figli, e dietro le quinte il mio marito mi nasconde i propri problemi finanziari e non paga le imposte della famiglia. E dopo la separazione, anche quando lui è scomparso nel nulla o addirittura ha commesso anche reati finanziari, io posso essere costretta a pagare arretrati fiscali e anche a volte molto importanti relativi a denaro che lui ha incassato e di cui magari nemmeno ero al corrente. Questo è la solidarietà fiscale e il risultato è che ci sono madri separati con figli a carico senza assegni di mantenimento che si sono ritrovate con il fisco che le perseguiva, ed è un fenomeno che sarebbe molto più diffuso di quello che immaginiamo. Addirittura ci sono delle donne che, sommerse dai debiti, sono state costrette a dichiarare il fallimento personale, e questo regime esiste ancora in Appenzello, nei due semicantoni, e nel canton Vaud, dopo una grande battaglia nel 2019 avviata dalla socialista Muriel Talman, il Gran Consiglio lo ha finalmente abolito, però soltanto per le coppie che si separano a partire di questo anno, dal 2026. E secondo Mahaim, l'avvocato vaudese, il Parlamento avrebbe dovuto interrompere le procedure di riscossione nei confronti di tutte le donne che sono ancora intrappolate in questo meccanismo, ed è proprio per loro che si batte adesso e va a Strasburgo.
0: E quali ripercussioni concrete e istituzionali potrebbe generare una sentenza favorevole di Strasburgo per la Svizzera e per il contesto europeo, André-Marie?
1: Beh, potrebbe costringere la Svizzera a fare un grande esame di coscienza, però penso che non sarebbe addirittura obbligata a seguire.
0: A seguire le direttive, no? Le... Esattamente, insomma.
1: Però simbolicamente sarebbe una grande vittoria.
0: E sarebbe un passo importante, insomma, un primo passo. È assolutamente anacronistica la situazione, è davvero anche molto, molto preoccupante quello che ci hai descritto. André-Marie, grazie per averci segnalato questo articolo che trovate su Le Temps. Io vi ricordo il titolo: La solidarietà fiscale tra ex coniugi è discriminatoria. Grazie, André-Marie, buona giornata e alla prossima volta.
1: Buona giornata, buon lavoro.

Dream On, questo è il titolo del brano cantato da Matt Jewell, la cantante danese, pubblicato nell'album Thank You and Others Stories del 2025. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con In altre parole, lo facciamo in musica ascoltando Harlem Butterfly di Susanna McCorkle.

poco il primo appuntamento settimanale per lo spazio dedicato all'opinione, in altre parole, con Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, scrittrice, conduttrice radiotelevisiva e docente. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, scrive per giornali e riviste come Il Venerdì e di Repubblica, Le Scienze e il National Geographic. Tra i suoi ultimi libri, ne citiamo soltanto due, Eroica, folle e visionaria, storia di medicine spericolata, Bollati Boringhieri 2023, vincitore del Premio Nazionale Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2024, e Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle, Gallucci Editore 2026.

0: In altre parole.
1: Mentre qualche giorno fa leggevamo con preoccupazione nel rapporto Living Planet del WWF che in Svizzera un terzo delle specie animali e vegetali è a rischio estinzione dalle foreste pluviali dello Yungas, in Bolivia ci giungeva una straordinaria notizia per la ricerca scientifica: la scoperta della prima nuova specie di felino identificata in oltre un secolo, il Leopardus tilcaio. Da qui partiamo oggi con la nostra ospite dello spazio dedicato all'opinione. Bentornata a Rete 2, Silvia Bencivelli, buongiorno.
2: Buongiorno a te Cristiana e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Allora Bencivelli, come dicevamo, in Bolivia è stata descritta una nuova specie di felino. Com'è andata?
2: È andata in maniera molto strana, nel senso che c'è stata una famiglia che ha trovato un gattino e se l'è messo in casa. Era 10 anni fa, era il 2016. Questo gattino era lì ai margini del bosco, loro se lo sono messi in casa e l'hanno trattato da gattino, solo che questo gattino è cresciuto e ha cominciato a comportarsi da predatore, quindi ha cominciato a cacciare le galline, a fare cose insomma che un gattino normalmente non fa, e quindi lo hanno affidato a un santuario, uno di questi santuari che accolgono animali selvatici eccetera. Lì è stato chiamato Tigrino, il gattino, ed è stato ritenuto che fosse una onsilla. Un'onsilla è una specie di gatto tigre che già si conosceva. Dopodiché è arrivata una biologa che lì faceva volontariato, ha guardato sto gatto, ha guardato Tigrino e ha detto: ma a me non sembra un'onsilla, e gli ha fatto un primo esame del DNA. Ora ci vogliono diversi campioni di DNA per definire una specie, lui comunque era uno, e a questo punto è partita tutta un'indagine in un gruppo internazionale che sta lavorando proprio sui gatti tigre, che sono delle specie di gattoni selvatici che vivono in America centrale e meridionale, e dopo qualche anno e numerosi confronti con altri DNA si è capito che questa è una specie a sé, si chiama tilcaio da quel momento. Tilcaio peraltro è il nome che anche la famiglia che lo ha adottato già gli aveva dato, come a dire che gli abitanti di queste Yungas un po' forse lo sapevano che era un gatto un po' diverso dagli altri, e però si è dimostrato che è una specie diversa dalle altre, separata dagli altri gatti tigre ben 1,5 milioni di anni fa, 1,4 milioni di anni fa. Per dire, tra noi e Neanderthal ci sono solo 800.000 anni, quindi è proprio chiaramente un'altra specie di gatto questo, insomma.
1: Ah, ma come può sfuggire un felino alla scienza fino al 2026? E quante biodiversità, quanta biodiversità c'è ancora ignota, Bencivelli?
2: Evidentemente molta di più di quanto ci immaginiamo, anche tra gli animali che crediamo di conoscere. Questa storia dei gatti tigre è un caso molto particolare. Il primo gatto tigre fu descritto nel 1775 e per due secoli si è pensato che fosse solo un gatto tigre, un'unica specie. Poi è arrivata la genetica, e con la genetica si sono ristudiati gli esemplari di gatti tigre e si sono distinte 5 specie diverse. Il tilcaio è solo l'ultima, quindi sono state 4 fino a quest'anno, adesso sono 5, magari sono anche di più. Il punto è che queste specie di gatti tigre si assomigliano tutte, cioè sono tutti dei gattoni con le macchie, quelle fatte a forma di rosetta, no? Marroni, con queste rosette più scure. Solo il DNA ti può dimostrare che sono specie diverse. Poi in generale, tu giustamente dici, insomma, possiamo trovare tante altre specie l'anno? Sì, tra il 2015 e il 2020 ogni anno si sono trovate 16.000 nuove specie. Sono quasi tutte 10.000 insetti più o meno, poi ci sono piante, funghi e poi qualche mammifero, circa diciamo 20-25 mammiferi l'anno. Anche qui mammiferi piuttosto piccoletti, topini, pipistrellini. Poi nel 2017 si è trovato l'orango di Tapanuli, un grosso mammifero, e adesso un grosso felino. Era un secolo che non si descriveva un felino nuovo, quindi insomma è stato un lavoro piuttosto importante.
1: Ma come succede di trovare una nuova specie e dove la si deve cercare?
2: Allora, le specie si trovano in due posti: sul campo, come è successo al micio tigrino, cioè lo si trova per strada, lo si trova in un bosco, oppure nelle collezioni dei musei, che può sembrare un modo poco romantico, però è anche efficiente ed è molto importante, nel senso che nei cassetti dei musei ci sono dei reperti che probabilmente sono lì da un sacco di tempo e non tutti sono stati studiati dal punto di vista genetico. È molto complicato, io la sto facendo semplice, ma te fai conto, no? La storia dell'olinghito. L'olingo, gli olinghi sono dei procioni, anche loro America Centrale e Meridionale. A un certo punto, in un cassetto di un museo in America si trovano delle pelli rossicce che sembrano essere quelle di un olingo, appunto di un procione. Poi si scopre che in altri musei ci sono altre pellicce, zampette, insomma reperti antichi, vecchi, mal etichettati, no? Che sembrano quello lì. Dopodiché se ne trova uno vivo, vero, in uno zoo, che si pensava fosse riluttante ad accoppiarsi con gli altri olinghi. In realtà non era riluttante, non aveva delle sue particolari pisime, era un'altra specie che da quel momento si chiama olinghito e che appunto è stata scoperta grazie a uno studio incrociato, capito, sul campo e in natura. Il caio non è uscito da un cassetto, tigrino si è trovato per strada, dopodiché si sono studiati altri campioni, alcuni effettivamente erano esemplari museali e altri provenivano da una povera femmina selvatica che era stata trovata un giorno per strada, attaccata dai cani, ferita, assassate, eccetera. Di nuovo un santuario per il ripristino della fauna selvatica l'aveva curata e liberata, ma avevano tenuto qualche campione da parte. Quindi per definire il tilcaio c'è stato tigrino, questa povera femmina presa a sassate dagli abitanti della zona e un po' di altri campioni museali. Quindi insomma un certo numero di genomi da cui si è riusciti a definire il DNA del tilcaio, appunto un DNA che lo separa dagli altri gatti tigre per tanto tempo, capito? 1.400.000 anni vuol dire, capito, che è veramente una specie ben definita e diversa dagli altri.
1: Assolutamente, ma senti, però qui il protagonista della storia ha vissuto in una casa come un animale domestico, ma è un animale selvatico.
2: Esatto, questa è una cosa molto interessante perché noi superiamo spesso il confine tra selvatico e domestico, no? L'altro giorno ho visto un furetto al guinzaglio di una ragazza in un parco di Ferrara, per esempio. Questa cosa in Sud America si chiama mascotismo, no? Tieni animali selvatici come animali da compagnia. Tigrino in un certo senso ne è stato, anzi sicuramente ne è stato vittima, perché col fatto di essere stato ritenuto un gatto e di essere stato allevato dentro una casa, lui è stato preso per strada che era un cucciolino e adesso non può essere reintrodotto in natura, non è più capace, capito, di stare nella selva e quindi adesso è in un recinto e anche pare scontroso, si dice di lui che sia poco socievole, ma cioè, poverino, è anche solo tigrino perché in quel posto lì è l'unico tilcaio che c'è. E d'altra parte però se non l'avessero preso e allevato in casa i biologi non si sarebbero resi conto che c'era un animale da cui prelevare il DNA perché poteva essere una specie diversa, quindi insomma la cosa è sottile. Certo, tenersi un animale selvatico in casa in genere fa molto male all'animale. Poi tigrino adesso è diventata anche una celebrità suo malgrado, in Bolivia se ne parla molto di questo tigrino, diventa quasi un'attrazione turistica, c'è la gente che va a cercare tilcaio adesso in natura, che è sbagliato, tra l'altro il tilcaio probabilmente, e anche questo è un dato che deriva dalle analisi genetiche su questi genomi, probabilmente i tilcaio se la passano piuttosto male, ecco, sono quasi vicini all'estinzione.
1: Parlavamo di estinzione proprio all'inizio, nell'introduzione della nostra conversazione. Bencivelli, come si protegge una specie appena scoperta di cui sappiamo pochissimo? Basta proteggere la foresta in cui vive?
2: Beh, proteggere la foresta è necessario, ma non basta, bisogna studiarlo. Il punto è che bisogna sapere dove vive. Noi di questo animale non conosciamo l'areale, ovviamente, abbiamo solo tigrino, quindi non sappiamo esattamente dove vivono i tilcai. Poi servono fondi e questa cosa passa attraverso una cosa piuttosto burocratica, che è una valutazione formale che serve per capire quanto è in pericolo questa zona, eccetera. Questo animale, eccetera. Le risorse, la questione delle risorse è tra l'altro anche qui piuttosto complicata, cioè non basta definire un animale in pericolo per stanziare dei fondi per proteggerlo. Considera che i piccoli felini sono 33 delle 40 specie di gatti selvatici che conosciamo, ma loro arriva la loro protezione una frazione minima dei fondi per la conservazione dei felini. C'è qui questa cosa carina che qualcuno dice che tigrino è così carino, è così gattino, i gattini piacciono a tutti, che forse potrebbe dare il caio un destino diverso, col fatto che è carino, sai, noi esseri umani tendiamo a proteggere più volentieri i gattini che gli insetti e i toporagni. Però è sempre una questione di scelta e forse non è nemmeno giusto che noi esseri umani ce ne appropriamo così.
1: Sì, assolutamente. Beh, insomma, questo gattino forse potrà fare da influencer e forse addirittura la raccolta fondi per la conservazione della propria specie. E, insomma, si chiama, lo ricordiamo, Leopardus tilcaio, la nuova specie di felino identificata da oltre un secolo in Bolivia. Silvia Bencivelli, grazie, ne abbiamo parlato molto volentieri. A domani.
2: Grazie a te, allora e a domani.
0: Rete 2.
2: Pronto?

0: Musica elettronica, esplorazioni sonore e profondo amore per il cinema. Questi i tratti distintivi del percorso creativo e musicale del chitarrista e polistrumentista Adriano Lanzi. Ha sonorizzato dal vivo diversi classici del cinema muto, creando una vera e propria terza opera. Parallelamente, ha costruito una carriera solista altrettanto intensa, influenzata da nomi come Robert Fripp o Terry Riley. Il suo album The Calling è un gioiello minimalista per chitarra dall'atmosfera sospesa. Adriano Lanzi è ospite di Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Gli Houthi colpiscono ancora l'aeroporto di Riyadh, c'è almeno un morto, i ribelli yemeniti rivendicano gli attacchi degli ultimi giorni, i timori di un allargamento del conflitto crescono. Non ci sono ancora conferme della tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata ieri da Trump, silenzio dal Cremlino mentre Zelensky denuncia nuovi attacchi da Mosca. 1000 manifestanti, centro città chiuso dalla polizia, nessun incidente ieri a Berna nell'anniversario delle proteste pro-Pal che un anno fa portarono a disordini e varie polemiche. Gli Houthi dunque ieri sera hanno rivendicato gli attacchi del fine settimana contro l'Arabia Saudita, inclusi 2 raid contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il secondo è sempre di ieri sera, ha fatto un morto e 11 feriti, mentre quello di sabato, il più letale dell'ultimo decennio, ha ucciso 12 persone e ne ha ferite oltre 300. Ci sono state molte condanne internazionali, ma il gruppo yemenita non ha alcuna intenzione di fermarsi, tant'è che in queste prime ore del giorno è stato intercettato un altro missile. Naima Kikerio.
3: Questo missile è stato intercettato lontano da Riyadh, era diretto verso la città meridionale di Khamis Mushet, che è sede di un'importante base militare. Quindi sì, gli Houthi continuano, e del resto ieri lo avevano anche detto molto esplicitamente: prenderemo di mira tutti i nodi di transito sauditi. Non è stato infatti colpito solo l'aeroporto della capitale, che resterà tra l'altro chiuso almeno fino alla tarda serata di oggi, ma anche lo scalo di Dammam, che è il terzo più grande del paese ed è situato nella sua parte orientale. Non dimentichiamo che gli Houthi contro il regno hanno anche dichiarato un blocco navale. In sostanza, i cosiddetti ribelli stanno cercando di replicare in Arabia Saudita quello che loro vivono da anni nello Yemen, dove c'è un blocco, un embargo molto pesante che include il controllo dello spazio aereo, che ha completamente isolato il paese. È a questo che stanno reagendo gli Houthi, che dovranno ora però far fronte alle risposte della coalizione internazionale, ma forse anche degli Stati Uniti, che potrebbero unirsi alla campagna militare. Lo scorso mese il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva chiesto aiuto a Donald Trump, che aveva detto di no. Adesso il presidente ci sta ripensando per le ripercussioni economiche di questo conflitto e per la gravità degli ultimi attacchi, nei quali è morto anche almeno un cittadino americano.
2: Intanto c'è stata una tragedia nello stretto di Bab el Mandeb, già segnato proprio dal conflitto tra Houthi, yemeniti e Arabia Saudita. Almeno 139 migranti, tra cui 15 bambini, quasi tutti di nazionalità etiope, sono morti nel ribaltamento di un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto al largo delle coste di Gibuti. Ce ne parla Freddy del Curatolo.
4: A bordo erano in 305, quasi tutti in fuga dall'Etiopia, che proprio in questi giorni è tornata sull'orlo della guerra civile, i cui rapporti con la vicina Eritrea si sono fatti nuovamente tesissimi. I migranti cercavano la salvezza e il lavoro in Yemen e si erano imbarcati a nord di Gibuti per attraversare lo stretto di Bab el Mandeb, 20 chilometri di speranza che si sono trasformati per almeno 139 di loro in tragedia. Mentre continuano le operazioni di ricerca da parte delle autorità gibutiane, 116 migranti risultano dispersi e solo 82 sono riusciti a sopravvivere. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nel dare la notizia, ha parlato di devastante perdita di vite umane, richiamando l'attenzione sui rischi affrontati quotidianamente da migliaia di migranti lungo questa direttrice. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione la scorsa settimana, il numero degli sfollati in Yemen è salito a circa 200.000 rispetto ai 76.000 registrati a metà settembre. Passano da una guerra all'altra, ma devono devono attraversare lo stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso, percorso molto battuto e al centro delle dispute internazionali per il commercio del petrolio, ma anche molto pericoloso per le correnti marine. E se i migranti del Corno d'Africa prendono il mare su carrette spesso sovraccariche verso il paese arabo, dallo Yemen, dopo la ripresa dei combattimenti e la minaccia degli Houthi, migliaia di persone stanno facendo il percorso inverso, cercando la salvezza proprio a Gibuti, i cui campi rifugiati ne ospitano già quasi 4.000 e dove le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per la grave crisi umanitaria.
2: Non ci sono ancora conferme in merito all'accordo annunciato ieri dal presidente americano Donald Trump, quello di una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina. In sostanza l'Ucraina smetterebbe di bombardare le raffinerie russe e la Russia smetterebbe di bombardare le infrastrutture energetiche ucraine. Il presidente Zelensky si dice disponibile, ma precisa che non è stato informato e denuncia anzi nuovi attacchi russi proprio a impianti energetici. Da Mosca tutto tace. Secondo Axios, portale di informazione, la Russia non ha ancora accettato nessuna tregua. In Francia il centro-sinistra ha scelto il suo candidato alle presidenziali del 2027, sarà Raphaël Glucksmann, leader del partito Place Publique. Il 47enne eurodeputato ha vinto le primarie al primo turno con circa il 66% dei voti. Secondo, con grandissimo distacco, Olivier Faure, leader del Partito Socialista, PS, che dunque prima volta nella sua storia non avrà un proprio candidato alle elezioni presidenziali. A Berna nessun incidente di rilievo durante la manifestazione anticapitalista non autorizzata che si è svolta ieri, un appuntamento seguito con particolare attenzione dalle forze dell'ordine a 12 mesi dalla protesta pro-palestina che era sfociata in disordini e aveva in seguito alimentato numerose critiche. Il servizio di Laura Dick.
3: Un migliaio di persone hanno sfilato per le strade della capitale, ma non per quelle del centro, chiuse e monitorate dalla polizia. Slogan, striscioni, sit-in, una cena comunitaria e un film. Il programma dei manifestanti, contrari al capitalismo e all'imperialismo, sostenitori della protezione e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, ha indicato la polizia cantonale bernese. Sono stati eseguiti controlli di identità su diversi partecipanti. Una persona esterna alla protesta è stata fermata e interrogata poiché portava con sé dei coltelli. L'evento è stato pianificato esattamente un anno dopo la manifestazione a sostegno della Palestina. Manifestazione 5 volte più numerosa e sfociata in gravi disordini, con feriti e danni materiali importanti. Ciò aveva sollevato critiche tra i politici di destra, si era agito in modo troppo blando. Diverse organizzazioni invece, e tra questi Amnesty International Svizzera, avevano denunciato un impiego sproporzionato della forza. Non un caso dunque la sistematica comunicazione della polizia. Ogni ora ha informato via social sullo spostamento del corteo e sui movimenti degli agenti, dispiegati in maniera importante e supportati da corpi provenienti da altri cantoni.
2: E per ora è tutto, io vi do appuntamento a più tardi.
1: La meteo.
5: Oggi lunedì 12 ottobre, soleggiato verso sera nelle regioni più meridionali, formazione di qualche banco nuvoloso basso, nella notte su martedì nuvolosità bassa, improbabile estensione sul Ticino centro-meridionale. A basse quote temperatura massima sui 20 gradi, in Alta Engadina attorno a 13, nelle vallate superiori vento a tratti moderato da nord, in montagna vento debole o moderato da nord-ovest, temperatura 2000 metri sugli 8 gradi.

Bemonta Benuman, un brano interpretato da Gogush, una delle più popolari voci della canzone pop iraniana pre-revoluzione. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento di oggi con la rivista, lo facciamo in musica ascoltando Puro Teatro, interpretato da La Lupe, tratto dall'album La Lupe is Back del 1969 della cantante cubana, appunto, La Lupe, insieme a Tito Puente alla direzione dell'orchestra.

0: La rivista.
1: Prove tecniche di trasmissione, Frank Zappa all'inizio delle Mothers. Questo è il titolo del pezzo pubblicato sulla rivista Musica Jazz, sul numero attuale della rivista Musica Jazz, pezzo che vogliamo approfondire oggi con l'autore nonché direttore di Musica Jazz, Luca Conti, al quale do il buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno Cristiana, grazie dell'invito. Buongiorno.
1: Conti, nel suo pezzo ci racconta del primo volume di un curioso reperto del 1966 saltato fuori dal famigerato forziere di casa Zappa. Di che si tratta?
2: Si tratta di uno dei tanti lavori del maestro di Baltimora che la famiglia, dopo la scomparsa di Zappa ormai parecchi anni fa, sta regolarmente recuperando e mettendolo a disposizione appunto del pubblico. Quindi diciamo che l'immagine di Frank Zappa che è stata tracciata negli ultimi decenni ormai è abbastanza diversa da quella che tutti quanti credevano di conoscere in vita. Già, insomma, si aveva avuto l'impressione, ecco, che diciamo tutta la sua produzione resa nota con lui in vita fosse, diciamo così, solo la punta dell'iceberg di qualcosa di ben più profondo, ma in realtà quello che sta continuando a venire fuori nel corso degli anni è veramente il segnale di una produzione incredibilmente profonda, che ha cambiato appunto, come dicevo, molto l'immagine e la visione di questo grande musicista, che diciamo è sempre più difficile ormai definirlo come un musicista di rock o come qualcos'altro, diciamo, appartenente a un singolo mondo. La Zappa è stato un autore poliedrico che ha spaziato in tutti i campi della musica come noi la conosciamo, dal rock al jazz, che peraltro lui aveva sempre sostenuto bluffando di non conoscere, di non apprezzare, ma poi in realtà si è scoperto che non era vero. La musica classica, contemporanea, tantissime altre cose, ecco. Quindi questo che è uscito adesso è un documento abbastanza singolare, perché proprio risale ai primissimi giorni nei quali Zappa lavorava con il suo gruppo più famoso, il Mendelssohn Invention. Quindi siamo proprio nei paraggi della fondazione del gruppo e vediamo appunto il gruppo in un locale di Los Angeles convocato per registrare la colonna sonora di una sorta di documentario sociologico sulla vita del giovanile a Los Angeles, e quindi vediamo svolgersi sotto le nostre orecchie, non possiamo neanche dire sotto i nostri occhi, una sorta di curioso happening nel quale Zappa fa il musicista ma dirige anche il pubblico, un gruppo di suoi appassionati convocati per l'occasione, incaricati di produrre strani rumori. Insomma, è tutta una sorta di documentario audio che magari non sarà fondamentale, ecco, come ascolto della produzione di Zappa.
1: Infatti, volevo chiedere se è una
2: Zappa non è ovvio che non può cominciare da qua. Però, ecco, per chi già conosce la produzione del musicista e sa di cosa è capace, può essere una documentazione molto interessante che mette a posto qualche tassello e ci fa capire, ecco, più che altro, diciamo così, l'evoluzione del suo pensiero, ma anche il fatto che già fin dall'inizio lui era, per così dire, nato pronto, ecco, aveva una chiara idea di dove voler andare a parare con la sua attività.
1: Sotto l'aspetto musicale, questi 79 minuti, lei scrive, contengono pregi e difetti. Quali sono i pregi? Cosa ci dà?
2: Come dicevo prima, i pregi sono essenzialmente la possibilità di farci dare un'occhiata nella modalità produttiva, nella modalità lavorativa di Zappa, perché per lui il materiale musicale era qualcosa di sempre mutevole, che poteva prendere forme le più possibili diverse. Ci sono tanti brani che si è portato dietro, diciamo, per tutta la vita, sui quali ha continuato indefessamente a lavorare, altri che magari ha preso suonato a mezza volta e poi abbandonato, ecco. Però qui ci sono già numerose tracce di pezzi che poi riappariranno in seguito, qualche anno dopo, parecchi anni dopo, eccetera, cambiando magari nome oppure venendo tagliati, rimontati, modificati, ecco, usati. Diciamo, il materiale per Zappa, il materiale musicale per Zappa era veramente un qualcosa di vivo, di pulsante, che nel momento in cui lui lo giudicava buono e suscettibile, ecco, di lavorarci sopra, non se ne sarebbe mai più dimenticato. Poi i difetti in realtà invece sono quello, come dicevo prima, un po' la natura caotica da happening di questa occasione, che soprattutto serve a far capire che questo è un documento, diciamo, non tanto per esperti, diciamo, ma per ascoltatori che si sono già aperti la strada nella vastissima produzione di Zappa. Ecco, chi deve cominciare da Zappa è ovvio che non ha nessun interesse, secondo me, a cominciare da qua, ma ci sono decine di dischi molto più, non dico accessibili, anche perché alcuni sono impegnativi, come ovvio, però sicuramente che danno un'idea molto più chiara della lunghissima traiettoria musicale di questo artista.
1: Infatti lei scrive che il protagonista di questo disco è il Volt. E
2: Eh
1: sento,
2: sì.
1: una cosa che ha notato di nuovo con piacere è l'amore per il vecchio R&B e quindi un po' anche la distanza dall'avanguardia europea oppure dal rock psichedelico. Quindi ci parla anche un po' di un caos controllato anche da parte di Zappa.
2: Beh, certo, ma lui in sostanza poi, nonostante tutto quello che ha fatto in seguito, veniva dal blues, dal rhythm and blues, proprio dalla musica nera, anche, diciamo, la più terra-terra, se vogliamo, ecco, non sempre cercava la sofisticazione, ma la sua idea era proprio anche quella di riuscire a mischiare, diciamo così, forme più brutali, tra virgolette, se mi passasse il termine, con la complessità, la grande sofisticazione di tecniche compositive molto evolute. Ecco, quindi, diciamo, per lui trovare questo equilibrio tra il triviale, se per così dire, e il culturalmente elevato è stata sempre un'idea fissa, ma anche perché nella sua mentalità, ecco, lui dissacrava tranquillamente le cose più elevate e aveva il massimo rispetto per le cose, diciamo, più terra terra. Ecco, quindi diciamo che per lui non era mai stata una cosa di rivestirsi di panni nobili, ecco, ma di voler semplicemente sporcarsi le mani, tra virgolette, col materiale musicale e ricomporlo, rimontarlo nelle maniere che a lui sembravano più opportune.
1: Eh sì, ho rivisto un documentario della ZDF di un regista austriaco qualche giorno fa dove si fa dove c'è proprio Zappa nel suo archivio pieno di nastri, tutti registrati. Dovrebbe
2: Sì,
1: essere stata una cosa,
2: infatti, ma
1: conservava tutto.
2: conservava veramente tutto, e appunto questo è ciò che consente ancora alla famiglia, ai curatori dell'archivio, di saltare regolarmente fuori con scoperte anche abbastanza insospettabili, come questa di questo album del quale parliamo, e che comunque, se non fosse uscita, non sarebbe successo niente. Ecco,

0: noi riusciamo a recensire, insomma, è una cosa abbastanza singolare, ecco, diciamo così.
1: Allora, prima di salutarci vorrei un secondo comunque accennare anche al suo dossier sui jazz Crusaders, storie e traiettoria di un gruppo spesso dimenticato dai manuali del jazz, ma assai più influente e decisivo di quanto sia sempre, sia sempre creduto. E lei parte raccontando che nel 1971 i Jazz Crusaders diventano semplicemente Crusaders, insomma una
0: Sì.
1: trasformazione significativa.
0: Significativa che effettivamente all'epoca suscitò molto scalpore e poi in realtà alla fine col tempo come sempre si è capito che tutto sommato avevano ragione loro, nel senso che avevano una chiara idea di dove stesse andando la musica per certi versi molto più presente, molto più nitida di tanti loro eventuali, ecco, detrattori. Quindi, insomma, questo pezzo serve un po' a tracciare la storia di quegli anni, abbastanza convulsi per molti versi, perché la musica e le musiche, anche perché ce n'erano tanti tipi diversi, cambiavano praticamente dalla sera alla mattina. E quello che un giorno sembrava fatto in un certo modo, magari 6 mesi dopo aveva preso tutta un'altra direzione, tutta un'altra strada. Sono stati quelli, soprattutto di fine anni 60, primi anni 70, anni molto di grande fermento proprio nella storia della musica di derivazione afroamericana, eccetera. E credo che i Jazz Crusaders abbiano saputo incarnare per molti versi un'alternativa rispetto alle tante cose che tutti conoscono. Conoscono tipo la musica di Miles Davis, Herbie Hancock e tante altre cose, che però ecco non sono state le uniche. Quindi i Crusaders hanno avuto un'influenza molto più vasta nella musica di tutti, sì, nella musica popolare, diciamo così, non soltanto nel jazz, anche nel rock, nel pop, nel soul, eccetera, più di quanto comunemente sia stato loro attribuito. E quindi, insomma, mi è sembrato giusto cogliere l'occasione per fare un po' il punto della situazione, ecco.
1: Vi ricordo che potete leggere questi articoli che abbiamo citato, sono solo di due dei tanti articoli pubblicati nel numero attuale di Musica Jazz. Noi ne abbiamo parlato con l'autore dei due articoli, nonché direttore della rivista, Luca Conti. Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille, grazie a voi e buona giornata, a presto.
1: A
0: Salve.
1: presto.

Noi ci stiamo avvicinando alla fine delle nostre 3 ore insieme. È il tempo di annunciare il laser che ci seguirà. Il titolo è Artem Chapai, pacifista in uniforme, riflessioni sulla pace da un paese aggredito. Ed è un laser a cura di Gigi Donelli. Artem Chapai è uno scrittore, giornalista e pacifista ucraino che da quasi 5 anni indossa l'uniforme dell'esercito di Kiev. In questa intervista racconta il paradosso che attraversa la sua vita: continuare a considerarsi un civile, un pacifista, pur essendo stato costretto dalla guerra a prendere le armi. Attraverso il suo libro La gente normale non va in giro armata, Chapai ripercorre il trauma del 24 febbraio 2022, il giorno dell'invasione russa, ricorda la fuga da Kiev con la moglie e i figli, il tentativo di metterli in salvo e la decisione maturata nel giro di poche ore di tornare indietro per arruolarsi, una scelta che non nasce da una conversione al militarismo, ma dalla convinzione che di fronte a un'aggressione esistano situazioni in cui difendersi diventa inevitabile. Noi quindi siamo in chiusura, attendendo qualche secondo per l'inizio della puntata di Laser di oggi che abbiamo appena annunciato. Io vi ringrazio davvero per averci seguito, per averci scritto. Cristiana Coletti quindi al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Artem Chapai, giornalista, scrittore ucraino, il suo primo libro, tradotto in italiano, La gente normale non va in giro armata, edita da Altre Cose, sta ottenendo un notevole riscontro. Chapai, si aspettava questo successo? E perché secondo lei questo libro sta trovando tanta attenzione, tanta risonanza tra i lettori italiani?
1: Sono davvero molto colpito dall'accoglienza che il libro ha ricevuto in Italia. È andato bene anche in Francia, in Olanda, ma in Italia ha avuto l'accoglienza migliore. Mi sono chiesto il perché e credo che i lettori si siano resi conto di avere a che fare con una persona che è proprio come loro e che in certe circostanze estreme è costretto a fare questo genere di scelta. Credo sia più facile metterti nei panni di una persona che ti somiglia, una persona, diciamo, con una mentalità europea, che non ha mai desiderato andare in guerra, che si considera un pacifista, ma che è stato costretto a fare quello che facciamo dall'invasione russa del nostro paese.
0: Lei è dunque quella persona normale che, come dice il suo titolo, normalmente non va in giro armata. Ma allora, visto che da quasi 5 anni indossa l'uniforme, quanto si sente ancora una persona normale?
1: Assolutamente sì, dopo 5 anni mi sento ancora un civile costretto a fare la guerra, a indossare l'uniforme. Non ho mai amato l'esercito e quello che rappresenta, e ancora oggi mi considero un civile costretto a indossare l'uniforme.
0: L'uniforme che lei ha detto molto chiaramente non aveva nessuna intenzione di indossare nella sua vita di giornalista che si definiva tranquillamente di sinistra e pacifista. Poi è arrivato il 24, come voi chiamate in Ucraina, il 24 febbraio del 22, il giorno dell'invasione dei cacciabombardieri russi sui cieli della capitale, che è la sua città. Qual è il suo ricordo di quella mattina?
2: This was the worst morning in our life.
1: Quella del 24 è stata la peggiore mattina della nostra vita. Come racconto nel libro, quella è stata la mattina che ha diviso la nostra vita tra il prima e il dopo. Intorno alle 5 del mattino mia moglie ed io siamo stati svegliati dai boati, delle esplosioni e dalle vibrazioni, perché le bombe le sentivi attraverso tutto il corpo e non solo con le orecchie. La priorità è stata quella di portare via i nostri bambini dalla nostra casa, dalla nostra città. Non avevamo a disposizione un'auto e dunque prima siamo scappati a piedi e poi verso ovest con un convoglio. C'era tanto traffico e anche un enorme ingorgo. La fuga era stata pensata, diciamo pianificata, anche se l'invasione non ci sembrava possibile. Ma ci avevamo pensato e dunque eravamo pronti. Quel primo giorno la priorità era quella di scappare dall'invasione. Più tardi però, ed è accaduto sempre nel corso di quella stessa giornata, con quello che vedevo e sentivo lungo la strada, sono stato costretto a riflettere. Ho dunque portato mia moglie e i ragazzi in un posto più sicuro verso il confine, da dove avrebbero potuto lasciare il paese e diventare rifugiati, mentre io tornavo sui miei passi e andavo ad arruolarmi.
2: La decisione è stata fatta alla fine del primo giorno.
0: Una giornata che ha letteralmente dunque cambiato la sua vita, che ha cambiato la storia dell'Europa e di un paese. Ora facciamo un balzo in avanti. Lei, abbiamo detto, si definiva pacifista. Dopo quasi 5 anni di una guerra brutale, cosa resta a lei di quella definizione della sua identità pacifista?
1: Continuo a pensare, come tutti, spero, che la pace sia la scelta migliore possibile, che la guerra sia invece la peggiore delle scelte possibili. Ora però considero astratte affermazioni come mai, mai e mai rispondere alla violenza con le armi. Lo considero un atteggiamento naïf all'interno di un pacifismo astratto. E purtroppo questo approccio è privilegio di chi ragiona in termini astratti, di chi non ha dovuto mai fare veramente i conti con delle decisioni difficili. Io penso, insomma, che non è tanto che la mia visione del mondo e delle cose è cambiata, ma direi piuttosto che è il mondo intorno a me ad essere cambiato.
2: Not that my worldview changed. I would rather say that the world around me changed.
0: Ecco, per tornare ancora un momento alla sua formazione, nel suo percorso di giornalista e poi di scrittore, spicca anche il ruolo di traduttore in lingua ucraina delle opere del Mahatma Gandhi. Stiamo parlando davvero di un gigante. Allora, immagino che per lei questa sia stata un'esperienza profondamente formativa.
2: Yes, obviously. In Ukraine we had 3 years of an authoritarian government.
1: Oh, sì, ovviamente sì. Dovete pensare che in Ucraina abbiamo avuto 3 anni di governo autoritario prima degli eventi della cosiddetta rivoluzione della dignità del 2014. Dignità rispetto al farci dire da altri cosa dovevamo fare. E sì, fu proprio al tempo di questa stretta autoritaria, o comunque di questo tentativo poi fallito, che io decisi di tradurre il lavoro del Mahatma Gandhi, perché anche gli ucraini sapessero come organizzare una risposta non violenta contro l'ingiustizia. Giustizia. E io continuo a credere che quelle del Mahatma siano idee giuste, siano idee nobili, e nello stesso tempo in alcuni casi penso che non siano sufficienti. L'ho scritto anche nel libro per ricordare come nella Seconda Guerra Mondiale non siano state le idee del Mahatma a fermare Hitler, il genocidio degli ebrei e l'olocausto. E purtroppo, e lo dico in generale, Hitler, come i più feroci regimi autoritari, devono essere sconfitti facendo ricorso a tutti i mezzi possibili.
2: Harsh authoritarianism has to be defeated by all means possible.
0: A proposito dei colossi del pacifismo o comunque di un certo approccio alle cose e alla vita, il 4 ottobre scorso sono stati celebrati gli 800 anni dalla nascita di Francesco d'Assisi, San Francesco d'Assisi in Italia, che è una ricorrenza molto sentita, un santo che non è definito un pacifista, termine che sarebbe comunque anacronistico visto i secoli, gli 8 secoli, piuttosto un testimone di pace, un grande mediatore. In Ucraina, un paese profondamente religioso, per quanto la mia esperienza mi mostra, è una figura conosciuta?
2: Francisco of Assisi is my favorite Catholic person.
1: Francesco d'Assisi è il mio cattolico preferito, ma devo ammettere che ho sentito parlare di lui solo dopo la fine del liceo, anzi quando all'università ho iniziato gli studi di filosofia e di religione. Credo che questo si spieghi con il fatto che, per quanto religioso, il mio è un paese essenzialmente cristiano ortodosso e quindi non ne avevo mai sentito parlare, ma devo dire che la sua figura mi ha colpito molto. L'ho conosciuto nel programma universitario di religione medievale e ho finito per ammirarlo profondamente.
2: And I really admire this person.
0: Ecco, allora, lei ci ha detto chiaramente, nella cultura popolare, anche universitaria, insomma, bisogna arrivare all'università per conoscere Francesco, ma chi considererebbe la figura pacifista per eccellenza nella cultura slava orientale?
2: Well, same as you say about Saint Francis, it would be anachronist to talk about like pure pacifism, but I would say that Grigori Skovoroda is a similar figure in Ukraine.
1: Beh, direi che proprio come ha detto per Francesco, sarebbe anacronistico parlare al passato di pacifismo puro, ma sicuramente una figura che richiama alcuni dei suoi valori è quella di Grigori Skovoroda, che è un profilo molto importante nel mondo culturale ucraino. Skovoroda è stato un filosofo delle religioni del XVIII secolo ed è davvero paradossale il fatto che oggi la sua immagine sia richiamata sulle nostre banconote, tanto più che è famoso proprio per aver rinunciato al denaro e a qualsiasi posizione prestigiosa nella società in cui viveva. Vero e proprio filosofo errante, ha vissuto insegnando e ascoltando, parlando con la gente e tra la gente, e uno dei suoi insegnamenti più popolari è quello per cui l'animosità rovina l'anima, e proprio come Francesco teneva in grande considerazione la natura.
2: He loved nature, so I think he is something similar to Francisco of Assisi in this respect.
0: Dopo quasi 5 anni di guerra, per arrivare alla pace con la Russia servirebbe un miracolo, oppure esiste una speranza concreta? È possibile immaginare oggi, a suo avviso naturalmente, una qualche forma di riconciliazione?
2: It is possible to imagine realistic
1: È certamente possibile immaginare una reale pacificazione con la Russia, non appena la Russia lascerà il territorio ucraino o quantomeno smetterà di attaccarci. Per questo credo che sia indispensabile un cambio di governo nel paese. Non so se e quando potrà accadere, se ci vorrà un giorno, un mese, un anno, o magari ci vorranno diversi anni di attesa, non lo so. Sono però certo che alla fine il regime di Putin crollerà. E accadrà in gran parte grazie alla resistenza offerta dall'Ucraina in questi anni. Il regime ha già perso credibilità, nemmeno i russi credono davvero più di essere la seconda potenza militare mondiale. C'è una battuta che circola su questo punto. I russi erano convinti di essere il secondo esercito del mondo, ora sanno di essere il secondo esercito in Ucraina. Ormai credo che lo sappia anche Putin, e penso che l'unica ragione che lo spinge a continuare sia la paura di essere spodestato. Senza questa aggressione il regime perde la sua ragion d'essere. I russi sono poveri e non sono contenti della repressione. Questa guerra è stata alimentata solo con l'autoritarismo e purtroppo molti russi l'hanno sostenuta. Ma oggi invece allo stesso tempo cresce il numero di chi paga in maniera quantomeno fastidiosa il presunto privilegio di definirsi una grande potenza.
2: More at least discomfort than the joy of being a so-called great nation.
0: Torniamo al presente, anzi facciamo un piccolo passo indietro. Il primo settembre, lo scorso primo settembre, primo giorno di scuola tradizionalmente in Ucraina, in Russia, in tanti paesi dell'Europa centro-orientale. Allora, lei ci ha detto che il primo giorno della guerra lei ha accompagnato i suoi figli alla frontiera. Però in questo primo giorno di scuola i suoi figli sono con lei, con sua moglie in città. Allora, come si vive con una minaccia quotidiana quando i propri figli vanno a scuola tra un allarme e l'altro?
2: It is exhausting and it is sometimes scary.
1: È davvero faticoso e a volte fa una gran paura. Quest'anno peraltro la festa del primo giorno di scuola a Kiev non c'è stata a causa del terrorismo russo. Per tutta la settimana precedente gli attacchi dei droni sono stati costanti, un giorno dopo l'altro. E dunque il primo settembre non c'è stato, nel senso che i ragazzi hanno dovuto ripartire come al tempo del Covid, dunque da casa e via Zoom. Credo che la Russia faccia tutto questo per demoralizzare le persone, perché Putin vede chiaramente che il fronte non avanza e la sua risposta è quella di colpire le città e la popolazione civile, cercando con il terrorismo di abbattere il morale.
2: So this is terrorism trying to influence the morale of the population.
0: 5 anni sono un periodo enorme per un adulto. Per un adolescente lo suono ancora di più. Qui di nuovo mi rivolgo al giornalista, allo scrittore, ma anche al padre. 5 anni per i ragazzi, lei ha 2 ragazzi adolescenti. C'è qualcosa che rende speciale questa generazione di ragazzi ucraini cresciuti in tempi così duri?
2: It is interesting, we cannot know what will happen to them in their adult life, but for example my...
1: In realtà non abbiamo certezze in proposito, non sappiamo come questi anni influenzeranno la loro vita adulta. Di certo però so che nei primi giorni dell'invasione i miei ragazzi avevano 7 e 9 e adesso invece ne hanno 12 e 14 rispettivamente. Per loro si tratta evidentemente di un'esperienza molto formativa. Nei miei lavori ho scritto di come questo genere di memoria venga trasferita da una generazione all'altra. Ho citato il caso di mia nonna, che ha vissuto 84 anni e che ne aveva solo 4 quando il nostro paese è stato invaso dai nazisti. I suoi racconti di quei giorni terribili non hanno praticamente avuto fine. E in questo modo sono entrati a fare parte della mia esperienza di vita. E io temo proprio che per i miei figli, per i figli dei miei figli, e dunque per le loro generazioni, la Russia sarà sempre il male assoluto. Perché tutto quello che succede di male nella loro vita è sempre legato alla Russia. I miei figli piccoli sono stati separati dal loro padre a causa della Russia e sono stati costretti a vivere 2 anni da rifugiati in Germania. E sia ben chiaro, siamo molto grati alla Germania, a tutti i paesi europei che hanno accolto i nostri figli e le nostre donne. Ma non di meno questo loro lo hanno vissuto. E ogni volta che nella loro vita capita qualcosa di brutto, succede proprio a causa della Russia. Magari non puoi andare in vacanza, o magari non ci può andare con loro anche il papà. Insomma, penso che sarà molto difficile intervenire su questo sentimento, anche quando, o meglio, anche se la Russia diventerà uno Stato democratico. Di certo nella loro testa resterà l'idea che la Russia è, per l'Ucraina, la fonte del male.
2: Still there is this image in the head that Russia is the cause of evil for Ukraine.
0: Sì, non è difficile capire questi ragazzi, questa generazione, ecco, allargando l'immagine alla società ucraina dopo la guerra, quali cambiamenti profondi vede già emergere, magari teme?
2: I think the most profound change that I can see is how Ukrainians started seeing themselves differently.
1: Il cambiamento più profondo è già presente nel modo in cui l'Ucraina vede se stessa. Già prima del 2022 la storia era insegnata in maniera diversa rispetto a quanto accadeva con la mia generazione. Ricordo bene come nei miei anni di scuola il paese fosse raccontato attraverso una storia fatta essenzialmente di sofferenza e sottomissione e di come noi ucraini fossimo invitati essenzialmente a piangere un destino sfortunato. Ma adesso la storia nazionale viene raccontata in maniera diversa e aggiungo che almeno noi, tra i 40 e i 50, siamo diventati piuttosto ottimisti nonostante questi anni di guerra, perché la mia esperienza sociale è in realtà segnata da tanti successi, proteste di successo e resistenze di successo. Abbiamo resistito agli anni del presidente Kuchman nel 2001 e l'abbiamo fatto piuttosto bene. Dopo abbiamo ottenuto un successo davvero pieno con la truffa elettorale del 2004, quando milioni di persone hanno alzato la voce, hanno manifestato e abbiamo ottenuto il riconteggio, le nuove elezioni che poi abbiamo vinto. Poi ancora abbiamo resistito al governo autoritario negli anni in cui ho tradotto il Mahatma Gandhi e penso che è per questo che tanti abbiamo sperato in assenza di una vera speranza. Se capisci cosa intendo, di poter persino resistere all'aggressione di un grande impero come quello russo. E poi ancora, nonostante tutte le previsioni negative, nonostante tutti siete troppo piccoli, siete troppo deboli, e invece noi abbiamo scoperto di non essere deboli, di saper resistere e di saper essere creativi. Abbiamo scoperto di essere molto determinati e penso che la società nel suo insieme sia diventata profondamente sicura di sé e orgogliosa, magari anche troppo sicura di sé. Ovviamente ci sono anche aspetti negativi, ma credo che complessivamente si possa dire che in questi anni noi ucraini abbiamo capito che non dobbiamo sentirci inferiori ad altri, che non dobbiamo portarci dietro quel senso di inferiorità che è proprio delle nazioni colonizzate, quel senso di inferiorità rispetto all'Europa che ti porta a pensare che non ci sia nulla da noi al livello dei paesi europei e così via. La verità è che con la guerra molti ucraini hanno conosciuto meglio l'Europa per scoprire che in alcuni aspetti, e penso alla tecnologia e alla rete internet, forse siamo anche messi meglio di tanti paesi europei e più in generale abbiamo scoperto di poter fare qualcosa che forse altri non sono in grado di fare, come per esempio resistere ad una forza schiacciante.
2: Generally we realize that we can do some things that other nations could not do, like for example resist an overwhelming force.
0: A proposito di guerra e di pace, arruolamento volontario, come nel suo caso, accettato a malincuore come un male necessario, arruolamento forzato effettuato dalle pattuglie cosiddetti TCC, centri territoriali di reclutamento. Come convivono queste realtà nella vita quotidiana del suo paese?
2: This is something that I was saying, that there are positive changes generally, but there is this thing too, and I think it is very hard.
1: Prima, tra le cose negative, mi riferivo anche a questo genere di cose. Ci sono aspetti positivi, ma c'è anche tutto questo. E ovviamente dobbiamo fare i conti con un vero e proprio dilemma che nessuno penso sappia come risolvere. Tutti quelli che come me si sono arruolati come volontari lo hanno fatto nella prima fase della guerra, nel primo anno o anno e mezzo. Poi, dopo quella prima fase, si è capito che la mobilitazione delle persone che non vogliono arruolarsi come volontari è qualcosa di veramente indispensabile. Non parlerei sempre di arruolamento forzato, piuttosto di un arruolamento legale, che può generare una resistenza e che dunque finisce anche con le immagini che vediamo girare sui social. Perché, ovviamente, quando tutto fila liscio non c'è notizia, ma quando in un caso su 100, magari su 1000, la situazione degenera, allora la notizia finisce bene in vista. Io direi che purtroppo, cioè, io non voglio dire la mobilitazione forzata, stata, ma la, diciamo, mobilitazione legale è a mio parere necessaria, anche perché diventa una questione di equità tra le persone e nella società. Io certo che vorrei essere smobilitato dopo 5 anni, io che sono andato volontario. Insomma, penso che ci vorrebbe più equità. Da parte del governo penso sia in corso un tentativo per migliorare le cose, in modo che la difesa sia davvero più condivisa tra chi può e deve contribuire a farlo. Ma ovviamente è delicato e difficile, anche perché nemmeno il governo vuole mettere in divisa 100.000 persone in un colpo solo. Ma certo, la carenza di personale è un grande problema. Alcuni lasciano le forze armate, alcuni muoiono, certamente, ma non sono così tanti. Di più sono quelli che trovano delle vie legali per andarsene. Di certo abbiamo bisogno di persone più che di ogni altra cosa.
0: L'Ucraina, nonostante tutto, è ancora un paese dove si è liberi di esprimersi. I temi della corruzione, le critiche al governo, gli scontri agli alti vertici. Ritiene che ancora il suo paese sia un paese libero di esprimersi?
2: I was very much afraid that, as it happens in war, as I know, like from history.
1: Io per primo avevo molta paura che, come la storia ci insegna, la guerra avrebbe favorito l'introduzione della censura e più in generale una deriva autoritaria anche in Ucraina. In realtà vediamo che non solo è possibile esprimersi, ma che si può anche protestare. E infatti ci sono state già 2 vistose proteste pubbliche in tempo di guerra, e parlo di grandi proteste, che hanno spinto il governo a cambiare la propria posizione, a difendersi e giustificarsi. E questo è qualcosa che personalmente ammiro moltissimo. Ovviamente vorrei che il paese fosse ancora più libero. Vorrei che ci fossero le elezioni libere, che penso non si possano organizzare per ragioni di sicurezza, anche se sono certo che il governo le vorrebbe. Ma insomma, la mia risposta è sì. La stampa critica il governo tutto il tempo e chiunque può in definitiva esprimersi contro le decisioni del governo. Queste sono cose preziose che ammiro e credo che questo abbia anche a che fare con il fatto che lo stesso governo è il prodotto di una protesta e di un cambiamento democratico. Penso che capiscano perfettamente quanto loro stessi dipendono dall'opinione pubblica e dunque l'ascoltano.
2: And so they understand how much they depend on public opinion and they listen to it.
0: Adesso, dopo aver incontrato i lettori in Europa occidentale, si sente più capito?
2: I feel that interviews like this.
1: Sento che attraverso interviste come questa, attraverso il libro, gli incontri pubblici, si possa davvero raccontare chi siamo. Certo, non puoi farlo con chi sostiene apertamente la Russia perché vuole anche a casa propria la repressione del mondo LGBT, piuttosto che vuole lasciare l'Europa o perché non ha fiducia nella democrazia. Non puoi cambiare la testa di persone così. Ma per le persone che in buona fede hanno tanti dubbi perché sentono tante versioni della stessa storia, perché sentono la propaganda russa che gli dice che gli ucraini sono nazisti, beh, credo che in questo caso l'incontro diretto con una persona simile a loro, che gli racconta in parole semplici quello che accade davvero, credo possa contribuire a costruire la loro opinione.
0: È possibile una pace ingiusta, una pace senza verità, senza una riflessione sulle responsabilità? Perché questo anche oggi è uno dei temi.
2: I'm afraid that peace without justice is very unstable.
1: Temo che una pace senza giustizia si riveli molto fragile. Lo abbiamo già visto dopo la Prima Guerra Mondiale, quando il risentimento si è fatto revanchismo. Temo che una pace ingiusta spinga l'aggressore a riprendere il suo attacco appena le condizioni lo permettono. La Russia, dopo una tregua, potrebbe sentirsi più forte e, visti i risultati di 5 anni di guerra e le probabili difficoltà economiche interne, potrebbe essere tentata. Perché non continuare e prendere dell'altro nello stesso modo?
2: In Ukraine this would probably cause different groups being discontent.
1: D'altra parte, all'interno dell'Ucraina, una pace senza giustizia produrrebbe tanta insoddisfazione e instabilità. Pensate alla storia dell'esercito repubblicano irlandese, dove una pace ingiusta ha spinto alcuni gruppi a proseguire una guerra sanguinosa all'interno della comunità. Credo in definitiva che per raggiungere una pace giusta, noi ucraini dovremo essere ascoltati ascoltati, in modo che questa sia una pace giusta ed equa. E cosa, direi, cosa più importante di tutte, bisogna fare in modo che sia impossibile tornare ad attaccarci, indipendentemente da quello che succede all'interno della Russia.
0: Il giorno in cui finalmente arriverà la pace, che posto troverà per la sua divisa militare?
2: I want to say that I will burn it.
1: Vorrei dire che la darò alle fiamme, ma più probabilmente se ne starà in camera mia, pronta per ogni evenienza.
2: Stay in my room just in case.
3: Rete 2.

Osia Luck, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Antonello Manacorda. Solista Hans Livia Bella, violino. Musiche di Claude Debussy, Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel.

0: Osi all'Hack, in diretta su Rete 2 dalla Sala Teatro dell'Hack di Lugano, giovedì alle 20.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Negli Stati Uniti pioggia di critiche per l'accordo sull'acquisto di diesel russo, i piani del presidente americano osteggiati anche dai repubblicani. Non ci sono ancora conferme della tregua energetica tra Russia e Ucraina, silenzio dal Cremlino mentre Zelensky denuncia nuovi attacchi da Mosca. Gli Houthi colpiscono ancora l'aeroporto di Riyadh, c'è un morto, i ribelli yemeniti rivendicano gli attacchi degli ultimi giorni, il conflitto rischia di allargarsi. Negli Stati Uniti la promessa di Trump di far scendere i prezzi del carburante acquistando diesel dalla Russia è stata accolta da una pioggia di critiche anche da parte repubblicana. L'intesa prevede la fornitura immediata di 300.000 tonnellate di carburante agli Stati Uniti e ai mercati globali. Sentiamo Cristiano Valli.
4: That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
5: Così ieri pomeriggio Donald Trump, che nel difendere l'accordo si è spinto a ringraziare Vladimir Putin dopo il muro di critiche bipartisan che si è immediatamente sollevato all'annuncio. Il repubblicano Brian Fitzpatrick, co-presidente del gruppo interparlamentare a sostegno dell'Ucraina, ha annunciato che intende forzare il voto al Congresso per bloccare la vendita. Sulla carta ci sono i numeri, ma servirebbe l'approvazione del Senato che non si riunisce prima di novembre e Donald Trump potrebbe porre il veto. Più probabile che l'iniziativa diventi una resa dei conti politica interna ai repubblicani. Dure, si diceva, le reazioni unite nel timore che l'intesa possa finanziare lo sforzo bellico russo. L'opposizione ha guidato il coro delle critiche definendo l'accordo un patto con il diavolo, ma anche la frattura all'interno del Partito Repubblicano è stata netta e significativa. Forti perplessità anche da media e analisti sia sul piano morale che su quello pratico. In molti hanno sottolineato la contraddizione di un'amministrazione che minaccia sanzioni ad altri paesi per l'acquisto di petrolio russo e che si appresta a fare lo stesso. Un atto, si ribadisce, illegale contro cui ha votato l'intero Congresso. Ma c'è anche scetticismo sull'efficacia economica. Le analisi indicano che le quantità promesse rappresentano solo una frazione del consumo giornaliero statunitense e che le raffinerie russe, danneggiate dagli attacchi ucraini, rendono incerta la capacità di consegna. The Independent, in un editoriale, ha descritto l'accordo come un patto sporco che danneggerà Donald Trump, facendolo apparire debole e cinico.
3: Resta in sospesa la tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata dalla Casa Bianca. La Russia non ha accettato al momento alcun cessate il fuoco, secondo la testata giornalistica Axios. Kiev si è detta disponibile, invece, ma intanto ha denunciato altri attacchi russi. L'intesa, annunciata da Trump, faceva riferimento alla cessazione da entrambe le parti degli attacchi alle raffinerie e alle altre infrastrutture energetiche. Gli Houthi rivendicano gli attacchi del fine settimana contro l'Arabia Saudita, inclusi due raid contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il secondo è di ieri sera e ha fatto un morto e 11 feriti. Nelle prime ore di questa mattina un altro missile è stato intercettato. Naima Kikerio.
6: Questo missile è stato intercettato lontano da Riyadh, era diretto verso la città meridionale di Khamis Mushet, che è sede di un'importante base militare. Quindi gli Houthi continuano e del resto ieri lo avevano anche detto molto esplicitamente: prenderemo di mira tutti i nodi di transito sauditi. Non è stato infatti colpito solo l'aeroporto della capitale, che resterà tra l'altro chiuso almeno fino alla tarda serata di oggi, ma anche lo scalo di Dammam, che è il terzo più grande del paese ed è situato nella sua parte orientale. Non dimentichiamo che gli Houthi contro il regno hanno anche dichiarato un blocco navale. In sostanza i cosiddetti ribelli stanno cercando di replicare in Arabia Saudita quello che loro vivono da anni nello Yemen, dove c'è un blocco, un embargo molto pesante che include il controllo dello spazio aereo che ha completamente isolato il paese. È a questo che stanno reagendo gli Houthi, che dovranno ora però far fronte alle risposte della coalizione internazionale, ma forse anche degli Stati Uniti, che potrebbero unirsi alla campagna militare. Lo scorso mese il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva chiesto aiuto a Donald Trump, che aveva detto di no. Adesso il presidente ci sta ripensando per le ripercussioni economiche di questo conflitto e per la gravità degli ultimi attacchi nei quali è morto anche almeno un cittadino americano.
3: Intanto c'è stata una tragedia nello stretto di Bab el Mandeb, già segnato proprio dal conflitto tra Houthi, yemeniti e Arabia Saudita. Almeno 139 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti nel ribaltamento di un'imbarcazione al largo delle coste di Gibuti. Freddy del Curatolo.
7: A bordo erano in 305, quasi tutti in fuga dall'Etiopia, che proprio in questi giorni è tornata sull'orlo della guerra civile, i cui rapporti con la vicina Eritrea si sono fatti nuovamente tesissimi. I migranti cercavano la salvezza e il lavoro in Yemen e si erano imbarcati a nord di Gibuti per attraversare lo stretto di Bab el Mandeb, 20 chilometri di speranza che si sono trasformati per almeno 139 di loro in tragedia. Mentre continuano le operazioni di ricerca da parte delle autorità gibutiane, 116 migranti risultano dispersi e solo 82 sono riusciti a sopravvivere. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nel dare la notizia, ha parlato di devastante perdita di vite umane, richiamando l'attenzione sui rischi affrontati quotidianamente da migliaia di migranti lungo questa direttrice. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione la scorsa settimana, il numero degli sfollati in Yemen è salito a circa 200.000 rispetto ai 76.000 registrati a metà settembre. Passano da una guerra all'altra, ma devono attraversare lo stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso, percorso molto battuto e al centro delle dispute internazionali per il commercio del petrolio, ma anche molto pericoloso per le correnti marine. E se i migranti del Corno d'Africa prendono il mare su carrette spesso sovraccariche verso il paese arabo, dallo Yemen, dopo la ripresa dei combattimenti e la minaccia degli Houthi, migliaia di persone stanno facendo il percorso inverso, cercando la salvezza proprio a Gibuti, i cui campi rifugiati ne ospitano già quasi 4.000, e dove le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per la grave crisi umanitaria.
3: Werner Nussbaumer non può usare il nome e il logo di Helvetica e presentarsi alle prossime elezioni cantonali ticinesi con una lista che si chiamerà Helvetica Ticino. La diffida arriva dalla sede centrale di Helvetica, che detiene il marchio. Nussbaumer presenterà un nuovo partito, ce ne parla John Robiani.
8: Prima l'addio di diversi membri di comitato e di tutti e due i gran consiglieri eletti. Poi lo scetticismo di alcuni soci per l'annunciato accordo elettorale tra il Helvetica Ticino e il Noce e la candidatura al Consiglio di Stato di Werner Nussbaumer senza l'approvazione preventiva del comitato. E così, in attesa di spiegazioni, dalla Romandia, da Morges, è arrivato l'intervento di Helvetica Nazionale. Associazione che ha diritti sul nome e sul logo, che ha chiesto, citiamo, la sospensione di ogni nuova comunicazione o decisione che utilizzasse il nome Helvetica in relazione all'alleanza elettorale o alla candidatura di Nussbaumer. Nussbaumer che non a caso giovedì annuncerà la nascita di un nuovo partito che si chiamerà Viva Ticino. E proprio a Nussbaumer chiediamo, se non fosse arrivato il veto da Morges, si sarebbe ricandidato con Helvetica Ticino?
9: Sì, però Helvetica adesso effettivamente non possiamo adoperarlo, perché quando abbiamo creato Helvetica Ticino abbiamo preso il loro nome e quindi non possiamo adesso utilizzarlo. È l'unica cosa che abbiamo preso da loro. 4 anni non abbiamo mai avuto contatto con questo comitato nazionale.
8: Viva Ticino, dunque, sarà la continuazione di Helvetica.
9: Esatto, perché il programma è esattamente il medesimo.
8: E che ne sarà ora di Helvetica? È un addio alla politica per questo movimento?
9: Non posso ancora dirlo, perché per ora l'Helvetica Ticino è in mano nostra e quindi, malgrado che io abbia dato le dimissioni come presidente, però sono ancora nel comitato e quindi dipenderà da come si sviluppano le cose.
10: Lo sport.
11: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Super League che è ripartito nel weekend con la 10ª giornata che ha segnato l'allungo a più 9 sulla Sion del Lugano, mentre al momento solo lo Young Boys è rimasto in scia ai bianconeri. Lugano in testa con 28 punti, Young Boys 22, Sion 19, a lanciare al meglio la settimana che vedrà i bianconeri esordire nella fase campionato di Conference League giovedì contro la Stella Rossa, per poi recarsi domenica pomeriggio a Puy per il secondo turno di Coppa Svizzera. Resta problema invece la situazione del Basilea con il nuovo tecnico Jovanovic, caduto pesantemente a Vaduz 3-0. Vaduz che lascia allora l'ultimo posto salendo a 9 punti, poi Grasshopper 8, Losanna 6. In Italia la 6ª giornata si chiude oggi con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. In testa alla Serie A restano Inter e Lazio con 16 punti a più 2 sulla Roma. E ieri intanto con la Parigi Tour vinta dalla norvegese Agenes si è chiusa la stagione ciclistica su strada, una stagione dominata dalla UAE Emirates di Tadej Pogacar, del campione del mondo Brandon McNulty e dell'amministratore delegato Mauro Gianetti, che racconta nell'intervista di Stefano Ferrando come abbia dovuto frenare Pogacar, che dopo l'infortunio alla spalla voleva gareggiare all'Europeo di casa.
12: Effettivamente convincere Taddei all'inizio, no, subito dopo l'incidente, che non lo autorizzavamo, sconsigliavamo a correre l'Europeo, non è stato simpatico, anche perché Taddei è un agonista veramente eccezionale. Un Europeo corso in casa sua davanti al proprio pubblico ci teneva veramente molto, era l'occasione della vita, perché probabilmente durante la sua carriera non avrà più questa opportunità, né un Europeo né un Mondiale. Però poi ha accettato, ha capito anche lui che non sarebbe stato in grado di competere ad alto livello, quindi è stato bello così. Ma è stato bello soprattutto vedere la felicità di Taddei nel vedere Brandon McNulty andare a vincere il mondiale. A 10 km dall'arrivo scriveva su WhatsApp a tutti: tieni duro, non mollare, come se Brandon potesse leggere i messaggi. Quindi è bello vedere questo spirito che Taddei riesce a creare nel gruppo, e il risultato che il gruppo ottiene è grazie anche a veramente a questo suo modo di fare, che ama i suoi compagni di squadra.
11: Lanciando uno sguardo alla prossima stagione, Gianetti intravede nel vincitore del Lombardia, il francese Seixas, un rivale agguerrito allo strapotere di Pogacar.
12: Sarà una stagione veramente bella, intensa. La dimostrazione di Seixas è stata veramente di altissimo livello, fisicamente, di carattere. Si è messo davanti, ha fatto quello che normalmente è fatta del Pogacar, cioè è andato al suo ritmo, ha staccato tutti e non si è mai voltato a vedere dove fossero. Quindi è un bel segnale per l'avvenire, un bel segnale anche per Taddei. Anche Taddei ha bisogno di qualcuno che gli tenga corda. Sarà una stagione bellissima.
11: Il CEO della UAE, Mauro Gianetti. Chiudiamo con il tennis, Masters 1000 di Shanghai. Battendo in 3 set lo spagnolo Carreño Busta, il canadese Ogier Aliassime è approdato agli ottavi di finale, dove affronterà il norvegese Ruud, vincitore da parte sua in 2 set dello statunitense Tin.
13: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Bentrovati da Alessandro De Rosa, 9.43 e 05 secondi in questo momento. Beh, insomma, una mattinata questa di oggi, 12 ottobre 2026, che vede adesso l'inizio di Parade, la musica che gira intorno a noi probabilmente, gira intorno al mondo. Ci sono tanti satelliti che girano intorno al mondo. Oggi leggevo una dichiarazione di Elon Musk, ma con tutti questi satelliti che ci sono, ed è davvero impressionante quanti ne siano stati lanciati nello spazio. Negli ultimi, diciamo così, mesi, ecco, per così dire, proprio recentemente, lui dice non c'è neanche un avvistamento di una nave aliena o di qualche UFO che insomma torna a parlare anche di questo. In ogni caso, noi non ci interessiamo di UFO, ma di oggetti ben invece definiti, che sono degli oggetti musicali in questo senso. E la recensione di quest'oggi, che concluderà Parade, è a cura di Giordano Montecchi. Vedremo che si ruoterà intorno alla figura di Anders Ilborg, Lost Landscape, questo disco raccoglie della musica assai interessante. È un CD Alpha Classics, un album di Alpha Classics che scopriremo tra poco, dicevo. Ma la mattinata di Parade, come al solito, vede delle anticipazioni del concerto.ch, oggi chiaramente dedicato all'Orchestra della Svizzera Italiana, ma anche di Caffè Zimmermann, che oggi vede Giovanni Conti alla riscoperta di un gruppo importantissimo, che vale la Reverdy. E ancora prima l'agenda, e ancora prima la musica di carta. Musica di carta che facciamo iniziare, se vogliamo, proprio con la musica, e ho pensato in effetti a questo articolo di Cesare Fertonani: studiare, amare e fraintendere il mito di Beethoven. È su Music Paper anche questa mattina, perché nella storia della musica, scrive Fertonani, la mitizzazione dei compositori e delle loro opere è un fenomeno particolarmente affascinante. I casi sono numerosi fin dai tempi antichi, basti pensare a Giovanni Pierluigi da Palestrina o ad Arcangelo Corelli, ben presto assurti a modelli ideali della polifonia vocale del Cinquecento e della musica strumentale del primo Settecento. Ma è certo nell'Ottocento romantico che il fenomeno assume portata e contorni inauditi. Il mito romantico del compositore, da Paganini a Liszt, c'è veramente da scoprire. È vero che la nostra storia della musica, così come la storia in generale, passa attraverso delle semplificazioni inaudite. Appunto, viene fatta tutta una grande semplificazione di fatti complessissimi, da enormi cause e da infiniti effetti. Ma in effetti, in questo crogiuolo qui di insieme di grandi compositori, quando Mendelssohn, Paganini, Chopin, Bellini, Schubert, Pergolesi, Liszt e via dicendo, beh, ce n'è uno in questo articolo di Cesare Fertonani, che sto leggendo qui in un'altra storia di Music Paper, che non ha eguali, ed è proprio il mito di Beethoven. Iniziamo proprio ad ascoltare un pezzettino, almeno un estratto, dal suo quartetto numero 12, opera 127. Si tratta di una novità discografica, che ho trovato e che vi dirò tra pochissimo, perché mi si è chiusa la pagina ovviamente del disco in questione. E quindi l'ascoltiamo tra pochissimo, ma partiamo con questo estratto dell'opera 127, quindi stiamo parlando dei suoi quartetti, il quartetto numero 12.

Ed era il primo movimento dal quartetto numero 12, opera 127 di Beethoven, qui eseguito dal quattuor di Otima con Odiotima. Che si registra, ferma questa esecuzione con questo disco del 2026, Pentaton Music, quindi una novità discografica del 5 giugno 2026 per la precisione, maestoso allegro. Ecco, poi il quartetto va avanti. Quartetti che sono, come al solito, il fiore all'occhiello di ogni compositore, perché effettivamente ci vuole un'abilità per saper scrivere un quartetto con questo contrappunto, con queste linee melodiche che devono intersecarsi, creare un interesse melodico, armonico, cameristico, davvero, per antonomasia. Certo, c'è anche il trio che è difficile, ci sono anche i duetti che sono difficili, c'è anche la composizione per strumento solo che è molto difficile perché

solo Mendelssohn, di Paganini, e quindi il suo virtuosismo straordinario, e poi al grande sviluppo del virtuosismo pianistico di Liszt e via dicendo. Però si diceva che Beethoven è una leggenda ineguagliata quando si va a parlare di fraintendimenti del mito. Vediamo che cosa vuole dire Cesare Fertonani con questa riflessione, anche se vogliamo provocazione alle semplificazioni della storia della musica. Nessun mito musicale, scrive, è però paragonabile a quello di Beethoven. Il mito della musica e delle personalità di Beethoven è una narrazione potente che ha attraversato gli ultimi due secoli senza cedimenti, sopravvivendo a ogni sorta di appropriazione e distorsione culturale, politica ed ideologica, dalle guerre napoleoniche al Reich di Bismarck e poi di Guglielmo II, fino alle peggiori dittature, al nazismo, allo stalinismo, al regime comunista, per giungere infine all'Unione Europea, il cui inno ufficiale dal 1972 è un estratto dell'inno alla gioia dalla Nona Sinfonia in una versione realizzata da Herbert von Karajan. A questa narrazione contribuirono lo stesso compositori e scrittori come Hoffmann, Bettina Brentano, che scorsero in Beethoven, mentre era ancora in vita, l'incarnazione più perfetta dell'artista romantico. Sin dall'origine il mito beethoveniano mostra dunque un aspetto controverso, perché se il compositore tedesco ha certo aperto la via al romanticismo, continua Fertonani, al romanticismo Fertonani, al romanticismo musicale, di cui Schubert e Weber sono i primi esponenti negli anni 20 dell'Ottocento, la sua opera resta profondamente radicata nel pensiero dello stile classico, che essa conduce semmai, per effetto di un processo di implosione all'interno, a irreversibili punti di tensione e rottura. Tuttavia, proprio l'interpretazione romantica di Beethoven è decisiva per la costruzione di un mito fondato su aspetti indissolubilmente intrecciati che si sostengono a vicenda. Si considera insomma Beethoven una nuova figura di compositore. È vero, questo nella storia della musica è così, si considera Beethoven come il più emancipato dei compositori, cioè colui che toglie in qualche maniera dall'asservimento del mecenate di turno, del teatro, dell'istituzione, l'esistenza del compositore e della propria arte. Cioè lui vuole scardinare l'arte dai fini dell'arte e delle contingenze artistiche. Cioè, se vogliamo, citando Benedetto Croce, l'idea, proprio l'ideale più puro della musica assoluta, ecco, di una musica scollegata da un contesto altro che non sia se stesso, cioè il pensiero stesso musicale, addirittura prima della sua realizzazione. Quindi un artista vate, dice Fertonani, investito di una missione morale prima ancora che estetica, un eroe moderno, insomma, nobile e coraggioso, che paga genialità e religiosa dedizione all'arte con un doloroso isolamento e l'impossibilità di integrarsi nella società. La sua musica, in primo luogo quella sinfonica, possiede proprietà espressive, retoriche e comunicative inaudite e, come mai era accaduto prima, si carica di significati sino a farsi messaggio ideale di ampio respiro rivolto a un pubblico universale. Ecco, qui cita ovviamente anche un po' la idea dell'inno alla gioia. Vediamo se riusciamo ad ascoltare un pezzetto, sì, un pezzetto, vediamo questa, quasi una virgola, dall'opera 132, sì, questo piccolo movimento di soli 2 minuti e 12, e poi continuiamo a ragionare sul compositore, su Beethoven ancora per un po', perché è molto interessante questa analisi.

alla marcia assai vivace, più allegro, dall'opera 132, quartetto d'archi numero 15, quarto di ottima con questa novità discografica della Pentatone. E stiamo parlando del mito beethoveniano, perché qui Cesare Fertonani continua riportando un mito beethoveniano, e quindi mito beethoveniano è anche fraintendimento del mito, cioè una costruzione del mito. In realtà Fertonani non arriverà a una risposta, cioè non ci dice come stanno le cose oggi, ma riflette sui contributi, no, che sono stati portati nel corso storico verso questa idealizzazione, se vogliamo, beethoveniana, e anche dei fraintendimenti, lui dice, beethoveniani. La musica schiude all'uomo un regno ignoto, un mondo che non ha nulla in comune con quello esteriore dei sensi e nel quale l'uomo lascia tutti i sentimenti definiti per abbandonarsi a una nostalgia ineffabile, scrive Hoffmann nella musica strumentale di Beethoven del 1814. Agendo su un piano superiore rispetto a quello della vita quotidiana, la musica porta allora l'ascoltatore nel regno etereo dell'infinito, cioè all'assenza di ogni cosa. Oggi potremmo dire anche un po' dell'informe, no? Di quello che c'è prima e che viene dopo il nostro fatto linguistico di significante significato, cioè quando ancora, ad esempio, emotivamente, no? Un bambino piange per una sensazione XYZ, ha a disposizione quella caratteristica, no? Come di comportamentale, e utilizza il pianto come espressione di innumerevoli emozioni che poi, nel corso della crescita e dell'evoluzione, viene poi codificata, quindi la tristezza, ho fame, ho sonno, devo andare al bagno, ecco, e via dicendo. E quindi nascono i vari, la precisione anche del linguaggio. Nel linguaggio informe, invece, quando il linguaggio non è informe, non ha forma, appunto, e quindi è prelinguistico in qualche maniera, è postlinguistico, perché chissà cosa succede dopo la morte. Quindi il compositore, ancora una volta, è in contatto più di altre creature con qualcosa di assoluto, ancora qui, no? Dove possiamo condire anche il termine dell'assoluto con una qualche esistenza divina o chissà. Oltre, comunque, oltre. Questa idea di questo personaggio così incredibile, Beethoven, certamente arriva poi anche più avanti, perché si è fatta anche molta storia su questo suo sentimento di privazione, appunto, dell'eroe romantico, quale interdetto alla sublimazione amorosa, no? Poi venendo a Wagner e relazionale, quindi con la lettera all'amata immortale, un bellissimo film, tra l'altro, quello che mette in scena, no? La lettera all'amata immortale, quindi questa specie di Sherlock Holmes, che è il suo biografo, che lavora con lui, che alla morte di Beethoven va in cerca di questa amata immortale, poi riuscendo a incontrarla. Non so se l'avete visto, questo film è veramente bello, si chiama proprio Amata Immortale, e almeno a me è piaciuto tanto, poi magari qualcuno potrà essere critico, e insomma tutte queste leggende e via dicendo arrivano fino all'eredità beethoveniana, e quindi a quelli che poi arrivano dopo. È uno su tutti, certamente, che forma e deforma anche la lente, secondo Cesare Fertonani, della visione della identità beethoveniana, è certamente anche Mr. Wagner, che appunto ne fa un mito come specchio. Quindi un rapporto, dice Wagner, con Beethoven è emblematico di una interpretazione che implica la rivendicazione e l'appropriazione dell'eredità. Numerosi scritti, qui ne cita tantissimi, è evidente che Wagner vede in Beethoven, chiamato ora prototipo dei musicisti, ora mago, ora santo, una proiezione di sé. Egli è divenuto l'artista che è grazie alla musica di Beethoven, ascoltata e studiata in gioventù e poi diretta di frequente, la Nona Sinfonia soprattutto, e scorge in lui quello stesso spirito tedesco, la serietà, il disinteresse, il coraggio, l'entusiasmo, la sensibilità, la tensione utopica e ideale che sente di possedere in prima persona. E quindi la Nona Sinfonia, testamento artistico e spirituale di Beethoven, arriva fino
ritorniamo in questo articolo all'appropriazione anche dell'inno europeo, insomma, e quindi l'inno della gioia, l'inno europeo, ma davvero molto interessante comunque ripercorrere queste sorta di leggenda, di mito e anche di verità, perché noi adesso concludiamo il nostro spazio dedicato a questo articolo, che lo ricordo si chiama Studiare, amare e fraintendere il mito di Beethoven, fermato e scritto da Cesare Fertonani in un'altra storia su Music Paper di quest'oggi, è un articolo ben pensato con la grossa fuga dal quartetto per archi, opera 133. Rimaniamo in quel disco della Pentaton con il quattuor di Otima, o di Otima che dir si voglia, dipende da come lo vogliamo leggere, e ascoltiamo questo lavoro, che è la grossa fuga, che però effettivamente, al di là del mito, della leggenda e via dicendo, cristallizza un pensiero quasi alla fine del suo percorso di vita, ma che veramente sembra guardare altrove, sembra guardare oltre, ben oltre, e a livello strutturale, e a livello armonico, e a livello contrappuntistico, e a livello di una cosa che gli scoppia tra le mani mentre la sta scrivendo e alla fine viene scorporata dal quartetto in cui era stato pensato inizialmente, diventando pezzo a sé stante e anticipando quasi il Novecento, se vogliamo. Insomma, Beethoven, tra mito e leggenda, aveva anche molta sostanza, ecco, quindi non ci dimentichiamo anche di quella, e lasciamoci andare a questo ascolto straordinario che è La grossa fuga per quartetto d'archi, opera 133.

E questa era La grossa fuga, opera 133 di Ludwig van Beethoven. E qui l'abbiamo ascoltata in questa novità discografica della Pentathon con il quartetto di Otima. E questa registrazione, fermata, anzi distribuita, pubblicata il 5 giugno 2026, sicuramente registrata un po' prima. Abbiamo parlato anche di questo bellissimo articolo di cui parlavo prima, studiare, amare e fraintendere. Il mito di Beethoven, un'altra storia. Cesare Fertonani su Music Paper, per chi fosse interessato a leggere un po' con più attenzione il tutto. Cambiando appunto argomento e quindi discostandoci dalla musica di carta e da questo articolo e venendo invece alla musica di nostra prossimità, insomma, questa sera alle 21, dalle 21 alle 23, oggi lunedì 12 ottobre al Bar Incontro, abbiamo in Municipio 2 a Muralto, al Jazz Club Verbano.ch. Per maggiori informazioni, Pierino e i Lupi, lunedì jazz. Il trio Pierino e i Lupi propone un concerto tra folk, jazz, improvvisazione, composizione contemporanea, clarinetto basso, sassofoni, clarinetto contrabbasso, fisarmonica, pianoforte. Si intrecciano in un repertorio caratterizzato da accostamenti strumentali imprevedibili, variazioni timbriche, dissonanze, rumori, melodie e momenti poetici. Un viaggio musicale ironico e senza prendersi troppo sul serio, ispirato a Prokofiev. Quindi lo ripeto, stasera dalle 21 alle 23 al Bar Incontro via Municipio 2 di Muralto, Jazz Club Verbano.ch per maggiori informazioni. E lo ricordo ancora una volta, l'ingresso è gratuito. Questo pomeriggio, inoltre, qui il Caffè Zimmermann, devo fare un lancio, stavo leggendo sul mio comunicato, lancio del Caffè Zimmermann, perché questo pomeriggio Giovanni Conti si occuperà della Riverdì, 5 puntate per parlare di una storia importante e per sottolineare un traguardo altrettanto importante, quello raggiunto dall'ensemble, la Riverdì, che proprio quest'anno compie 40 anni, un celebre ensemble dedicato da sempre alla musica medievale, formato in origine da due coppie di sorelle, che poi ci racconta, insomma, e insieme a Giovanni Conti potremo ripercorrere tutte le evoluzioni. E ci caliamo dentro l'ultima registrazione discografica, almeno in nostro possesso, nei nostri archivi, e in questa ballata, Non ti fidare, che oggi è Sì, poca fe, così si chiama, prima delle notizie. E subito dopo ritorniamo con un'anticipazione del concerto.ch e poi ovviamente con la recensione oggi curata da Giordano Montecchi.

0: Perdersi in città è un metodo. Quando smetti di cercare la strada giusta, cominci finalmente a vedere dove sei. L'antropologo cammina così, non attraversa la città, la ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, a cura di Franco La Cecla. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Giulio Rezzonico. Gli Houthi colpiscono ancora l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita. Il raid di ieri ha fatto un morto e 11 feriti il giorno dopo l'attacco più grave del paese da oltre 10 anni, con 12 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti vicini all'Iran rivendicano gli attacchi e in mattinata è stato intercettato un altro missile. L'Arabia Saudita starebbe esaurendo i missili per difendersi, lo riferiscono funzionari sauditi al quotidiano americano Wall Street Journal. Per questo le difese antiaeree vengono concentrate attorno agli impianti energetici e alle residenze dei reali. Torna a salire la tensione nella penisola coreana. Nella notte la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar del Giappone, secondo lo Stato Maggiore sudcoreano. La Corea del Sud chiede lo stop immediato dei test che violano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. I lanci arrivano pochi giorni dopo che Seul aveva sperimentato per la prima volta un'arma ipersonica di produzione nazionale, in un clima di crescente tensione militare tra i due paesi. Nessuna conferma per ora della tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata ieri da Donald Trump, che prevederebbe lo stop agli attacchi contro le raffinerie russe e contro gli impianti energetici ucraini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice disponibile, ma afferma di non essere stato informato e denuncia nuovi attacchi russi. Da Mosca nessuna reazione. Negli Stati Uniti intanto piovono critiche anche dai repubblicani sull'accordo di Trump per l'acquisto di diesel russo. In Germania si dimette a sorpresa la ministra del lavoro tedesca Bärbel Bass, che lascia anche la guida del partito socialdemocratico, l'SPD. In questo momento, ha spiegato la 58enne, non ha la forza per svolgere pienamente il suo lavoro di governo e di partito. Tra i motivi gli attacchi pubblici ricevuti dagli alleati di coalizione, ma anche la morte della figliastra. Bass ha affermato di aver bisogno di tempo per elaborare il lutto. Dall'interno invece si è svolta senza incidenti di rilievo ieri a Berna la manifestazione anticapitalista non autorizzata, alla quale hanno partecipato circa 1 migliaio di persone. Il centro città era stato chiuso dalla polizia. Un anno fa una manifestazione a sostegno della Palestina era sfociata in gravi disordini con feriti e danni importanti. Infine concludiamo con la cronaca regionale. Werner Nussbaumer non potrà correre alle elezioni cantonali con il nome di Helvetica. Lo ha diffidato l'Associazione Nazionale del Movimento, con sede in Romandia, che detiene i diritti sul nome e sul logo. Una decisione che arriva in un momento di forti tensioni nella sezione ticinese. Nussbaumer, che si è dimesso da presidente ma resta nel comitato, annuncerà giovedì la nascita di un nuovo partito, Viva Ticino, con lo stesso programma. Per la meteo, fino a stasera in tutto il paese, tempo soleggiato con temperatura massima sui 20 gradi al sud e 16 al nord. Domani al sud bel tempo con qualche velatura ad alta quota nel pomeriggio. Al nord al mattino sull'altopiano alcuni banchi di nebbia, poi in generale nel pomeriggio aumento della nuvolosità. Le temperature previste per domani, la minima al sud sui 9 gradi, 3 al nord, massime tra 17 e 20 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo è il primo movimento, le BAFT, vivace, dalla sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, Renana, opera 97 di Robert Schumann, anticipazione del concerto.ch di questo pomeriggio, che vedrà musiche da Beethoven a Elgar, Casella, Prokofiev, De Falla e Bizet saranno i protagonisti, pagine almeno di loro scrittura, di loro pugno, da loro stessi scritti, loro stessi medesimi, con l'orchestra della Svizzera italiana che sarà la protagonista del nostro concerto.ch di questo pomeriggio. A seguire, dopo questo movimento che stiamo ascoltando sempre in sottofondo, la recensione a cura di Giordano Montecchi, questo Anders Hilborg Lost Landscapes Alpha Classics 2026, questa novità discografica che Giordano Montecchi ci illustrerà, ci criticherà e ne apprezzerà anche le doti. Io mi fermo qui, quindi un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa, rimanete con noi, la grande musica di Rete 2, tra pochissimo anche Alphaville con Francesca Rodesino, e via via poi il pomeriggio di Rete 2 con le notizie, con la grande musica, dicevo, i programmi di approfondimento di questa rete. A presto, risentirci.

Sono convinto che molta, troppa musica dal secondo dopoguerra a oggi sia stata composta pensando non a chi l'avrebbe poi ascoltata, cioè il pubblico, ma a chi l'avrebbe letta in partitura, cioè i colleghi compositori e anche le commissioni selezionatrici dei concorsi. Un saluto da Giordano Montecchi a tutti gli ascoltatori e naturalmente agli eventuali compositori. E dico questo perché se qualcuno fosse curioso di scoprire nuovi modi, nuove tecniche di strumentazione e quindi nuove immagini sonore, che non chiamo effetti per non sminuirne il valore, diciamo. Bene, consiglierei vivamente la musica di Anders Hilborg, svedese, nato nel 1954. E dunque questo album, intitolato Lost Landscapes, pubblicato da Alpha Classics. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola River of Glass e fa parte di Sound Atlas, una suite per orchestra in 5 movimenti composta nel 2018 e che esce qui su disco per la prima volta. Si rimane subito colpiti da sonorità, impasti timbrici, quindi atmosfere molto insolite. E contrariamente a quel che si potrebbe pensare, qui non c'è traccia però di strumenti né di trattamenti elettronici, solo strumenti acustici. Si potrebbe dire però che se non c'è traccia di elettronica in organico, la si riscontra invece e ben più di una traccia, secondo me, nella scrittura di questa suite e nell'immaginario sonoro che ne scaturisce. E Fiumi di vetro, il titolo, già ci anticipa quei suoni che a qualcuno avranno fatto pensare alla glass armonica. In realtà no. Si tratta del Verophone, uno strumento inventato una quarantina d'anni fa da Sascha Reckert. È una sorta di set di campane tubolari di vetro che sfiorate proprio come l'armonica a bicchieri producono però un suono molto più potente e molto più preciso. Anche se Hilborg, a quanto risulta, ha scritto relativamente poco per il cinema o per il video, il suo gusto però ha molto di cinematografico. E questo anche nella musica vocale, come in Strange Settings, un ciclo di liriche con orchestra commissionato a Hilborg dal soprano René Fleming nel 2012.

La malattia degli angeli non è una novità. Li ho visti brulicare come api, incapaci di volare, mordendosi la lingua senza cantare, giù alla stazione degli autobus, a vagabondare, mostrando le gambe, nascondendo le ali, trascorrendo il loro breve soggiorno sulla terra senza più sorriso, eccetera, eccetera. Era l'inizio del numero 35 di Dark Harbor, Baia Oscura, un ciclo del poeta canadese Mark Strand, scomparso nel 2014, qui affidato alla voce di Ida Falk Winland. È voce che, come abbiamo sentito, alterna un timbro di gola del tutto privo di vibrato con raddoppi strumentali insoliti a creare una timbrica decisamente aspra, inquietante, alla maniera di certo punk rock e dintorni. Ecco, Hilborg fornisce spesso la sensazione di camminare su un crinale a metà fra pop e sperimentazione. Gli influssi evidenti di Ligeti o di Xenakis o di spettralisti come Grisè nella sua scrittura sono fusi e reinventati in sonorità spettacolari dal sapore quasi pop. Ma proprio questo, a mio avviso, è per molti aspetti il destino, l'inverarsi, diciamo, di un'avanguardia che sia degna del proprio nome, cioè capace di uscire dal cenacolo, di approdare nel mondo e di restarvi imprimendovi la propria orma. Altrimenti non è avanguardia, è solo sperimentazione, magari eroica, ma sterile. Il CD si completa con un altro brano molto suggestivo per grande orchestra, dalla quale l'album prende il titolo, Through Lost Landscapes, attraverso paesaggi perduti. Composta nel 2019, anche in questo caso si tratta della prima registrazione discografica. Articolato in quattro tempi, oltre al consueto virtuosismo della dimensione sonora e coloristica, vi si coglie a tratti, a mio avviso, un'immaginazione visiva o paesaggistica addirittura. Ecstatic è il secondo movimento.

declino, il movimento conclusivo, nel quale troviamo un saggio di quel glissando senza fine e che, ideato nel 1968 da Jean-Claude Rissé, vero e proprio guru della musica elettronica, fu tradotto in effetto orchestrale da un altro autore di culto come James Tenney e poi sfruttato anche da Xenakis, Ligeti e altri ancora, nonché da Hans Zimmer in almeno un paio di sue fortunate colonne sonore. Un saluto da Giordano Montecchi.

Alphaville. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Francesca Rodesino per questa nuova puntata di Alphaville, puntata a cui hanno contribuito Barbara Camplani ed Enrico Bianda. Vi dico subito che il dossier di questa settimana avrà al

0: Centro, il pensatore del secondo Novecento che ha saputo mettere insieme tanti temi che stanno ancora alla base della società che abbiamo attorno. Sapere, potere, sessualità, sorveglianza, corpi. E cioè Michel Foucault, che questo giovedì 15 ottobre avrebbe compiuto 100 anni. Alle 11.45 poi torna sempre un attimino, è un'ovvietà in effetti, visto che oggi è lunedì. Nell'approfondimento torniamo invece sulla protesta collettiva per la scuola che sta coinvolgendo da settimane tutta la Francia. Cercheremo di capire meglio cosa abbia attivato questo moto di rivolta per chiedere il diritto allo studio e strutture scolastiche dignitose. Alle 12. Tra pochissimo invece scopriamo di cosa ci parlerà in apertura l'Ulepori con le novità culturali dalla Romandia. Tutto dopo Ante la Dula Baila del cantante uruguaiano Jorge Drexler.
1: De l'exposition, elle est née d'une demande de prix qui n'a jamais abouti en 2024 pour pouvoir montrer ce grand cadre avec ski.
2: L'idea della mostra è nata.
3: Al comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas. Por mover las caderas.

0: Ritroviamo in apertura di Alphaville questo lunedì mattina a Lulepori per parlarci di una nuova grande esposizione appena aperta al Museo di Belle Arti di Losanna. Una prima mondiale, cioè la prima retrospettiva di uno dei grandi maestri della Beat Generation, l'americano Ted Jones, che non fu solo poeta e performer nell'elettrica energia del Greenwich Village negli anni 60, ma anche disegnatore, pittore, cineasta e fotografo attivo su tre continenti per quasi 50 anni. Una vera scoperta o riscoperta anche per te, Lu, immagino. Tra l'altro, maldestramente non ti ho ancora salutato. Ciao Lu, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti e a tutti. Ma sì, per me è una scoperta assoluta. Certo, il nome di questo artista era un po' noto, artista totale, lo hai detto, tra jazz e cut-up, tra surrealismo e black power, come vedremo, ma anche direi una scoperta per la ricchezza monumentale dell'esposizione che ce lo racconta Losanna, che ce lo fa, come dicevi, scoprire, riscoprire, tra l'altro con un lavoro d'archivio sfociato anche in un bellissimo, ponderoso catalogo davvero notevole, che si è svolto con la collaborazione attiva della Fondazione Ted Jones, la Estate Ted Jones di New York. Meglio di me, direi, può parlarne il curatore di questa gigantesca retrospettiva, lui è Pierre-Henri Foulon, che ha fatto un lavoro davvero eccezionale e che ci racconta com'è nata questa esposizione in prima mondiale.
2: La genèse de l'exposition elle est née d'une demande de prix qui n'a jamais abouti en 2024 pour pouvoir montrer ce grand cadre avec ski.
1: L'idea della mostra è nata da una richiesta di prestito mai concretizzata nel 2024. Nell'allestire la grande mostra dedicata al surrealismo avevamo voluto infatti esporre un'opera fondamentale di Ted Jones intitolata Long Distance e realizzata tra il 1976 e il 2005 con la partecipazione di ben 132 artisti tra scrittori, scrittrici, pittori, pittrici, musicisti e amici di ogni genere che hanno partecipato a quello che i francesi definiscono un cadavre exquis, cioè quella pratica tipicamente surrealista che consiste nel piegare un foglio e proseguire un disegno senza conoscere il contributo precedente, creando così un leporello lunghissimo. Nel 2024 non siamo riusciti però a ottenere il prestito, ma siamo entrati in contatto con la Jones Estate e l'erede dell'artista Laura Consiglia, che ha disegnato proprio l'ultima immagine di questo Long Distance, e abbiamo cominciato a interessarci a questo archivio gigantesco, multimediale, ricchissimo, scoprendo che c'era di che realizzare un vasto progetto espositivo intorno a questa figura che supera sia i confini sia le categorie classiche della storia dell'arte e quelli tra le discipline, disegno, letteratura, jazz.
2: Dépasse à la fois les frontières et puis aussi les catégories classiques de l'histoire de l'art et de l'histoire de la littérature. Et le résultat est ce qu'on voit aujourd'hui ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup circulé. Et en fait, les différents milieux intellectuels qu'il a traversés, ça reflète cet élément de circulation.
1: Era una persona che viaggiava molto, che ha saputo circolare liberamente attraverso un gran numero di ambienti intellettuali e la sua vita randagia si riflette in un'opera davvero strabordante. Penso che Ted Jones si spostasse continuamente seguendo il flusso non solo della vita ma anche dei fermenti di cambiamento, dei movimenti poetici e sociali. Su tre continenti è stato sempre alla ricerca dei grandi movimenti della storia, non solo intellettuale, perché comunque il suo lavoro è indissolubilmente legato al contesto politico dell'epoca, in particolare alla questione della lotta per l'emancipazione dei neri nel continente africano e negli Stati Uniti. E poi ha saputo spostarsi anche negli spazi interstiziali, negli incroci e nelle vicende dei due continenti, mettendo in valore la diaspora da cui lui stesso proveniva. Il grande disegno della sua vita, come afferma in alcuni dei suoi scritti, era quello di ricollegare la popolazione afroamericana alle sue radici, in un grande progetto legato al movimento panafricano, che si manifesta sia attraverso la sua opera visiva, sia attraverso la sua opera letteraria e di performance poetica. Lui stesso descriveva la propria poesia come una granata esplosiva. La questione dell'attivismo politico era indissociabile dal suo lavoro, al tempo stesso surrealista e poetico.
2: Littéraire, poétique, il décrivait sa poésie comme des grenades à dégoupiller. Donc il y avait vraiment sa question d'activisme politique qui était indissociable de sa pensée à la fois surréaliste et poétique. Il découvre le surréalisme dans les années 30 par des reproductions de tableaux qui paraissent dans la presse américaine, notamment Life Magazine.
1: Scoprì il surrealismo negli anni 30 attraverso le riproduzioni dei quadri che appaiono sulla stampa americana, in particolare sulla rivista Life. Rimase completamente affascinato da un quadro in particolare particolare di Victor Bonnet, ma penso che il suo approccio al surrealismo sia stato duplice. Da un lato attraverso le riproduzioni delle opere, da prima di Dalí, un influsso che poi rinnegherà, dall'altro grazie alla sua conoscenza dell'opera letteraria di André Breton, in particolare di Najat. È un libro che venne pubblicato nel 1928, il suo anno di nascita, e Ted Jones considererà questa coincidenza surrealisticamente come un simbolo, come una sorta di segno del destino. Credo che l'incontro col surrealismo europeo abbia aperto per lui uno spazio di libertà e di alterità completa, sia in termini di rappresentazione, sia soprattutto nel contesto in cui si muove tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, che è innanzitutto quello della segregazione razziale nel Kentucky natale e poi quello effervescente del Greenwich Village a New York.
2: È très important pour lui dans le contexte dans lequel il évolue au début la fin des années 40 et au début des années 50, qui est d'abord le contexte de la ségrégation raciale au Kentucky et ensuite le contexte de Greenwich Village. Pour moi, c'est une personnalité surréaliste dans le sens où il excède bien évidemment le surréalisme historique, donc il va rencontrer Breton en 60.
1: Per me è una figura surrealista che ovviamente va ben oltre il surrealismo storico. Incontra Breton nel 1960 e farà parte della cerchia surrealista essenzialmente parigina fino al 1966, anno della morte del fondatore. In seguito svilupperà tutta una serie di amicizie, collaborazioni e affinità elettive, di kindred spirits, con personalità diverse come Wilfredo Lam, Octavio Paz, e realizzerà anche progetti comuni con Jean-Jacques Lebel, grande amico di Marcel Duchamp e enfant terrible del surrealismo, che collabora con le avanguardie Fluxus e lo spinge verso le arti performative, il cinema, l'happening. La sua arte è così percorsa dal filo rosso del surrealismo e dell'impegno politico, con i Black Panthers, ma è anche e soprattutto sempre libera di intrecciare nuovi rapporti, potenziali collaborazioni e di scoprire nuovi mezzi espressivi, seguendo veramente le diverse opportunità e gli incontri.
2: De potenziali collaborazioni, de medium aussi vers lequel il se dirige, enfin voilà, au gré des opportunités. Bon, le jazz, c'est même plus qu'une passion. Il disait, c'est ça, jazz is my religion. Donc jazz est ma religion. C'est pour lui la forme de musique classique noire.
1: Il jazz è qualcosa di più di una passione. L'artista affermava jazz is my religion, perché per lui è la forma di musica classica nera, e Ted Jones unisce il gusto per la performance poetica dei suoi compagni di strada newyorkesi, Ferlinghetti, Ginsberg, Kerouac, con il piacere del cut-up, del collage sia testuale che fotografico, ereditato sia da Burroughs che dai surrealisti. Ed è particolarmente appassionato delle forme innovative del free jazz. È insomma un artista che sapeva navigare con spirito libertario ed emancipativo tra le varie forme di arte, tra i vari generi e le varie possibilità multimediali, con una continua contaminazione. C'è un gusto per il disegno e la libertà espressiva che arriva fino alla realizzazione di disegni erotici e di détournement dell'arte classica, ma l'influsso del jazz è determinante anche nel suo modo di comporre le diverse anime del suo lavoro, in particolare visive. Diventa una sorta di metodo, poiché applicherà in varie discipline proprio le sue forme di improvvisazione e le strutture iterative e ritmiche. Il suo lavoro si sviluppa sempre attraverso la realizzazione di serie che si possono leggere un po' come partiture musicali, nelle quali l'artista interpreta gli stessi elementi che sposta su un foglio, che una volta appesi alla parete creano quasi un sistema di echi, punti, contrappunti, una melodia visiva molto simile a una partitura jazz.
2: E che vont créer tout un système d'écho, de points, de contrepoints et presque une mélodie finalement visuelle une fois qu'ils sont au mur. Qui est très proche en fait d'une partition de jazz.
0: Un artista davvero molteplice, Ted Jones, al contempo impegnato politicamente e segnato dal surrealismo e dalla poesia della Beat Generation, e in particolare, come abbiamo sentito dal curatore della mostra Pierre-Henri Foulon, anche dal free jazz, utilizzato quasi come un metodo di lavoro. Allora, che il curatore sia entusiasta della mostra si capisce, insomma ce l'aspettiamo, ma mi pare di capire che anche tu sia entusiasta, anche tu condivida, Lu, questa gioia.
1: Guarda, è difficile addirittura dire quanto sono entusiasta. Ho visitato la mostra durante la classica conferenza stampa, era giovedì scorso, e conto assolutamente di ritornarci, di scoprirla meglio, di andare un po' più a fondo, perché è davvero una scoperta di dimensioni internazionali. La mostra già è gigantesca, propone disegni, avete sentito, alcuni erotici, alcuni dedicati ai suoi animali feticcio come il rinoceronte, il pangolino, collage che giocano con la storia dell'arte, con Velázquez, con la Gioconda e con i simboli americani come la Statua della Libertà, libri di poesia, film Super 8 realizzati a Berlino negli anni 80 che lui considerava dei silent poems, e poi, come avete sentito, collaborazioni, incontri, contaminazioni tra le arti e tra i continenti, moltissimi nomi da Joyce Mansour.

0: afroamericano Ted Jones, morto nel 2003, si può visitare al Museo delle Belle Arti di Losanna fino al prossimo 28 febbraio. Mi pare che noi abbiamo dato tutte le informazioni, Lu. Grazie, quindi noi ci risentiamo presto. Una buona giornata.
1: A prestissimo, grazie, buona giornata.

Abbiamo sentito Maria Muldaur con Dreaming of You, un brano registrato nel 2025, l'anno scorso. Intanto noi ci scusiamo se l'emissione è stata disturbata, c'è stato un problema tecnico, intanto abbiamo recuperato, insomma, abbiamo recuperato e quindi possiamo continuare. Intanto vi do anche il nostro numero di telefono, ecco, al quale potete scriverci per commentare con noi la puntata: 079 382 67 65. E vi ricordo infine anche il tema del dossier della settimana dedicato ai 100 anni dalla nascita di Michel Foucault, tra poco in Alphaville alle 11:30, minuto più minuto meno. Oggi con noi avremo il curatore della mostra allestita in occasione di questo centenario alla Biblioteca Nazionale Francese, intervistato da Enrico Bianda.

Vusima la Sela, Norman Zulu con Jive Connection. Questo era un brano registrato nel 2023, Umzala. E noi abbiamo il tempo per una notizia. Il regista Thomas Jolly, direttore artistico delle cerimonie dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024, realizzerà uno spettacolo musicale e teatrale dedicato alla cantante Dalila, che sarà in tournée in Francia, Belgio e Svizzera a partire dall'ottobre 2027. Lo spettacolo, che si intitolerà Dalila in Paradiso, sarà nell'idea del regista un racconto della vita di Dalila come un'odissea disco e onirica in cui il pubblico possa cantare, ballare, emozionarsi ma anche commuoversi. Questo era un virgolettato. Jolly, che ha definito Dalila una figura dello spettacolo imprescindibile, vuole riportare in scena le canzoni che tutti conoscono ma anche le sue vertigini, le sue ferite e il suo immenso amore. Figura emblematica della canzone pop in Europa e in Medio Oriente, Dalila italo-francese, era nata in Egitto nel 1933 e si è tolta la vita il 3 maggio del 1987, dopo aver registrato quasi 1000 canzoni in 10 lingue e venduto, pensate, oltre 100 milioni di dischi. Dopo due anteprime, lo spettacolo sarà in scena a Parigi dal 16 ottobre 2027 al 2 gennaio 2028 e poi proseguirà la sua tournée in 13 città francesi, oltre che a Ginevra e a Bruxelles. Thank you.

0: Giovedì 15 ottobre ricorrono i 100 anni dalla nascita di Michel Foucault, sicuramente uno degli intellettuali e saggisti più importanti della seconda metà del Novecento, almeno in Europa. Disagio mentale, sessualità, potere, organizzazione dello Stato, istituzioni della pena. Sono molti temi sui quali ha lavorato nell'arco di una vita, lasciando opere tra le più citate della storia del pensiero del XX secolo. E a 100 anni dalla nascita, Alphaville torna su di lui per riflettere sull'attualità del suo pensiero. Il 12 aprile 1970 Foucault, autore di Storia della follia nell'età classica e di Le parole e le cose, viene eletto al Collège de France alla cattedra di storia dei sistemi di pensiero. Tale elezione non era affatto scontata per uno studioso che inizialmente aveva insegnato psicologia ma rifiutava ogni forma di appartenenza disciplinare e poi il cui percorso era già contrassegnato da prese di posizione dirompenti e da un forte impegno politico. E proprio in occasione del centenario della nascita di Foucault, il Collège de France, in collaborazione con la Bibliothèque Nationale de France, presenta la mostra Foucault, un'avventura intellettuale al Collège de France. Noi intanto ne abbiamo parlato con il responsabile della mostra e professore al Collège de France, Didier Fassin, cattedra di Questions morales et enjeux politiques, autore del recente saggio Ainsi pensait Michel Foucault, pubblicato da La Découverte. Enrico Bianda ha curato l'intervista e ha chiesto per prima cosa a Fassin in quale modo Foucault abbia segnato la storia del Collège.
1: Alors, je crois d'abord qu'il faut souligner que Michel Foucault est certainement le plus célèbre des professeurs du Collège de France.
2: Credo innanzitutto che si debba sottolineare che Michel Foucault è certamente il più celebre dei professori del Collège de France per quanto riguarda l'epoca contemporanea. È anche l'autore di Scienze umane e sociali più citato al mondo. Evidentemente questo lo colloca in una posizione particolare. Ma direi che il fatto di averlo eletto rappresenta in qualche modo un'apertura del Collège de France verso la società. Michel Foucault, a quell'epoca, stava diventando un intellettuale, la cui statura, allora in rapida ascesa, superava quella di Jean-Paul Sartre. Al tempo stesso bisogna sottolineare che dal momento in cui entrò al Collège de France separò nettamente la sua attività accademica, che arrivava fino ad un certo livello di erudizione nelle sue lezioni al Collège, dalla sua attività militante, che proprio in quel periodo divenne molto intensa, ma rimase del tutto separata dal suo lavoro di professore.
1: Au Collège de France et sa vie militante qui devient à ce moment-là très active mais totalement séparée de son travail de professeur.
2: On va revenir sur cette séparation entre les deux aspects de sa vie.
3: Tra il 1970 e il 1984 Foucault insegna al Collège. Le chiedo, perché è così importante questo periodo per comprendere il suo lavoro intellettuale?
1: Alors, c'est une période très particulière. Il y a d'abord l'après mai 1968, qui était le grand mouvement social et studentin, auquel Michel Foucault n'a pas participé, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens.
2: Beh, questo è un periodo molto particolare. Innanzitutto c'è il periodo successivo al maggio del 68, che fu il grande movimento sociale studentesco al quale Michel Foucault non partecipò, contrariamente a quanto pensano molte persone. All'epoca si trovava in Tunisia, dove in una certa misura era impegnato al fianco degli studenti tunisini in rivolta contro il potere autoritario del loro paese. In Francia, dunque, siamo in un momento, quello successivo al maggio del 68, caratterizzato da una grande effervescenza intellettuale e politica, da manifestazioni, da un forte movimento studentesco profondamente influenzato dal maoismo e dalle mobilitazioni nelle carceri, con rivolte contro le condizioni degli istituti penitenziari. È la fine del gollismo, quindi un periodo importante degli inizi della Quinta Repubblica in Francia. E poi, in questo periodo così agitato, Michel Foucault crea il GIP, il gruppo di informazione sulle prigioni, che avvierà un'importante inchiesta e una mobilitazione molto forte intorno alla questione carceraria. Successivamente arriva il periodo della normalizzazione giscardiana, cioè un ritorno all'ordine l'ordine, un ordine che non è poi così repressivo, ma che tuttavia ristabilisce in qualche modo valori più tradizionali. E infine c'è la vittoria della sinistra, 1981, per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, e sono gli anni di Mitterrand, con l'abolizione della pena di morte, promossa da Robert Badinter, che naturalmente rappresenta un momento importante anche per Michel Foucault. Ma c'è anche in seguito il rifiuto del governo francese di sostenere il movimento Solidarność in Polonia, che è vittima, lo sappiamo, della repressione del governo di Jaruzelski. Michel Foucault, insieme tra gli altri a Pierre Bourdieu, promuove allora una petizione contro il governo socialista. È dunque un momento di grandi cambiamenti e di profonde svolte in diverse direzioni in Francia, e proprio per questo è molto interessante per comprendere anche i diversi impegni e le diverse forme di militanza di Michel Foucault.
1: C'est un moment de grand basculement dans plusieurs directions et donc très très très intéressant pour comprendre aussi les différents engagements de Michel Foucault.
2: Lire Foucault aujourd'hui.
3: Leggere oggi Foucault. In un'interessante intervista apparsa proprio sul sito del Collège, lei solleva un'inquietudine: che il pensiero di Foucault possa essere strumentalizzato da quelle che lei chiama le ideologie libertarie. Che cosa possiamo fare per preservare l'opera di Foucault in questo senso?
1: Il en est de Michel Foucault comme de Gramsci, dont la droite et l'extrême droite ont essayé de récupérer le concept d'hégémonie culturelle et donc.
2: Per Michel Foucault vale un po' lo stesso discorso che per Gramsci, del quale la destra e l'estrema destra hanno cercato di appropriarsi del concetto di egemonia culturale. Per quanto riguarda Michel Foucault, dunque, la sua critica della governamentalità, che aveva espresso nella formula «non essere governati più di tanto», sembrava indicare meno Stato. Ebbene, evidentemente si tratta di idee che vengono utilizzate soprattutto negli Stati Uniti dai libertari. Credo però che non si debba esagerare questo fenomeno. Allo stesso tempo, esso mette forse in evidenza la facilità con cui Michel Foucault è cambiato nel corso degli anni. Durante i primi 42 anni della sua vita era stato totalmente apolitico, non aveva avuto alcun vero impegno politico. Poi, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, ha attraversato un periodo fortemente caratterizzato dalla militanza gauchista. In seguito, quando si è recato nei campus universitari statunitensi, e in particolare in quelli californiani, è stato attratto dal liberalismo americano, non nella sua forma più dura, ma comunque da quella libertà, al tempo stesso morale, politica ed economica, che vi scorgeva. E infine, negli ultimi anni, c'è questa vicinanza alla socialdemocrazia, e in particolare al sindacato CFDT, con il quale poi collabora. Dunque, Michel Foucault non è soltanto quel gauchista che è stato durante un breve periodo della sua esistenza, e può quindi essere utilizzato da correnti politiche molto diverse, anche molto lontane da loro.
1: Dans une breve période de son existence, et il peut ainsi être utilisé par des courants très différents.
2: Dans cette exposition que vous...
3: In italiano si è conclusa due anni fa con la Feltrinelli la pubblicazione completa degli insegnamenti di Foucault al Collège. In questa mostra, come avete costruito l'equilibrio tra l'intellettuale pubblico e il docente?
2: Pubblico e l'insegnante.
1: Allora, le due dimensioni, je crois, sono très présentes. Et en même temps, nous avons essayé, je dis nous car j'ai travaillé avec mon assistant Aurèle Métivier au Collège de France et avec Philippe Chevalier, qui est un grand spécialiste de Michel Foucault à la Bibliothèque nationale de France.
2: Allora, credo che siano presenti entrambe le dimensioni in modo molto evidente. E allo stesso tempo abbiamo cercato, dico abbiamo perché ho lavorato con il mio assistente Aurèle Métivier al Collège de France, e con Philippe Chevalier, che è un grande specialista di Michel Foucault presso la Bibliothèque Nationale de France. Abbiamo cercato di tenere separati questi due elementi. Da una parte c'è l'elezione di Michel Foucault al Collège de France, che avviene di strettissima misura. Ci sono i suoi colleghi, quello che lo hanno sostenuto, ma anche quelli che lui ha sostenuto. Ci sono le lezioni, nelle quali si percepisce questa atmosfera quasi elettrica, con un'aula gremita e i microfoni che registrano. E poi c'è il periodo di Berkeley, con gli studenti che lo circondano, con i quali era molto vicino e che sono diventati alcuni dei suoi più fedeli discepoli. C'è dunque tutta questa parte, direi, della sua vita accademica. E accanto a questa lo vediamo alle manifestazioni, lo vediamo impegnato sulla questione delle carceri, lo vediamo nella difesa dei sindacalisti polacchi. Bisogna sapere anche che si è battuto per i lavoratori africani privi di permesso di soggiorno. C'è quindi questa doppia vita di Michel Foucault che egli stesso aveva voluto tenere separata e che noi abbiamo in qualche modo rispettato. E ciò che ho cercato di fare anch'io nel libro Ainsi pensait Michel Foucault, nel quale mostro come le due dimensioni potessero entrare in dialogo in qualche modo. Per esempio, a proposito delle carceri, tiene il suo corso La Société Punitive al Collège, pubblica Sorvegliare e Punire un anno e mezzo più tardi, e nello stesso periodo nasce il gruppo di informazione sulle prigioni, un movimento profondamente radicato nella sinistra e nella militanza politica.
1: Ancré à gauche et dans la militance politique.
4: Pour conclure, en deux mots.
3: Restiamo in conclusione alla mostra e ai materiali esposti. C'è una sezione dedicata agli archivi sonori. Qual è l'importanza di questo aspetto per il pubblico e per gli studiosi?
4: Pour le public et pour le chercheur aussi.
1: Il y a une voix très particulière de une tonalité.
2: C'è una voce molto particolare. Una certa tonalità e anche un ritmo molto rapido, che è qualcosa che si riconosce immediatamente. Quando si è imparato a riconoscerla, anche solo un po', basta ascoltare la sua voce per 10 secondi e si capisce subito che è Michel Foucault a parlare. E poi credo che questo permetta di vedere un pensiero in movimento. Foucault ha rilasciato moltissime interviste. Basti pensare che i 10 volumi degli Dit et écrit, che riuniscono sia brevi testi che ha pubblicato sulle riviste, sia le numerose interviste che ha rilasciato, arrivano a 3.500 pagine nell'edizione francese. Era dunque un uomo dell'oralità, ma allo stesso tempo direi un professore nel senso più classico del termine, profondamente erudito e quindi anche fortemente legato alla scrittura. Aggiungo che oggi il Collège de France dispone della quasi totalità delle registrazioni delle sue lezioni e che, andando sul suo sito, è quindi possibile ascoltarlo facilmente da qualsiasi luogo ci si trovi.
1: Des enregistrements de ses cours et que donc en allant sur le site on peut facilement l'entendre d'où qu'on soit.
0: Abbiamo sentito l'intervista su Foucault di Enrico Bianda al professore al Collège de France Didier Fassin, responsabile della mostra Foucault, un'avventura intellettuale al Collège de France, che è visitabile fino al 15 gennaio. Per i 100 anni dalla nascita di questo intellettuale, che ci ha lasciato concetti ancora fecondissimi quali biopolitica, potere pastorale e regime di verità, abbiamo pensato di iniziare così. Domani prossimo appuntamento con Lorenzo Petrachi, curatore di un volume intitolato Michel Foucault, 40 anni e poi. Rete 2.

0: Ecstasy, The Man Who Sailed Around His Soul, un brano registrato nel 1986. Intanto sono le 11:46, è lunedì e quindi siamo a un attimino la rubrica piena di capriole linguistiche di Marco Pagani e Andrea Fazzioli. La puntata è la numero 138 e si intitola Il ferro spacca sole dei gasometri, ma c'è anche un sottotitolo: delle allitterazioni gutturali dei corvi giapponesi di sottilissimi strati di ghiaccio sul cuore e di un Lucio Dalla cripticamente toscano, con Claudia De Lillo.
1: Lovvo, muoro, ciaone,
2: caffettino,
1: ma anche no,
2: fa riderissimo,
1: apericena,
2: pizzata,
1: un attimino,
2: un attimino,
3: un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
4: È il 12° giorno di ottobre.
5: Evviva!
4: Sì.
5: Perché la sento così entusiasta, Fazzioli? Cosa c'è di speciale il 12° di ottobre?
4: Niente, e forse è per questo che amo il 12 ottobre. È un giorno come tanti altri, un giorno qualunque.
5: Sarà pure successo qualcosa il 12 ottobre.
4: Ma no, niente di importante. La scoperta dell'America, credo.
5: Ecco, niente di importante.
4: Non è nemmeno una cifra tonda, 1492. Invece, glielo annuncio ufficialmente, mancano, vedo qui, 80 giorni alla fine dell'anno.
5: E questa è una cifra tonda, anche se non proprio significativa. Il 12 ottobre quindi non è più un giorno normale.
4: No, e del resto nessun giorno è normale, caro Pagani.
5: Eccolo il Fazzioli filosofo. A questo punto direi che...
4: Aspetta.
5: Cosa sta aprendo un libro, mi vorrà citare con una sua massima esistenziale.
4: Sì, no, si figuri, sa che sono appassionato di haiku, le piccole poesie giapponesi di tre versi.
5: Lo so, infatti oltre a citarli li ha anche sapientemente disseminati nel suo nuovo romanzo.
4: Sì.
5: Ne ha fatto quasi un elemento della trama e devo dire che l'ho anche molto apprezzato.
4: Ah, grazie.
5: E poi gli haiku hanno di buono che, anche se per assimilarli bisogna rifletterci un po' sopra, si leggono in fretta.
4: E quindi, in fretta, rapidamente, eccone uno per festeggiare questo fantastico 12 ottobre. Lo scrisse Harako Kohei, un poeta vissuto fra il 1919 e il 2004, e ho provato a tradurlo in italiano a partire da una traduzione in francese.
5: Una bella giravolta linguistica.
4: Sì, speriamo che il senso non si perda troppo. O lo vuole sentire prima in giapponese?
5: Ma sì, dai, tuffiamoci nei suoni della lingua originale.
4: Allora, faccio il possibile. Guntono gotoku gunaga karenu wo hatsu.
5: Arigato gozaimasu, Fazzioli-san.
4: Sì.
5: Anche se non ho capito niente.
4: Ma li sente i corvi, li ha sentiti?
5: I corvi.
4: La poesia parla di questo. In italiano, terra nera ed ecco i corvi che decollano, banda di ladri.
5: È un volo di corvi autunnale, bello però, mi piace.
4: E fra l'altro nell'originale si sente appunto il verso dei corvi con le allitterazioni gutturali. Guntono, gotoku, gunaga.
5: Sente? Le allitterazioni gutturali.
4: Sì.
5: In giapponese.
4: Sì.
5: Fazzioli, con lei non si sa mai dove si va a finire. In italiano, quindi, questo suono gutturale dei corvi si è un po' perso, mi pare.
4: Nel mio piccolo ho provato a ripetere la sillaba co, terra nera ed ecco i corvi che decollano, più o meno.
5: Beh, il co ci può anche stare, richiama i corvi,
4: sì.
5: Però anche il loro verso è un po' più un cra che un co.
4: Ho fatto il possibile.
5: Il co lo fa le galline.
4: Sì.
5: Vabbè, com'era? Terra nera ed ecco i corvi che decollano.
4: Banda di ladri,
5: mi piace però. C'è un tocco di ironia. E con questo volo di corvi festeggiamo un giorno qualunque, non qualunque.
4: Sì, buon 12 ottobre, Pagani.
5: E buon 12 ottobre anche a lei, Fazzioli.
4: La parola cara. Accogliamo la nostra ospite Claudia De Lillo. Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno, grazie di avermi invitata. Sono molto contenta di essere lì con voi.
5: Mi piace molto questo entusiasmo e siamo felici di averla come ospite.
4: L'entusiasmo del 12 ottobre.
5: Smetta.
4: Questo giorno qualunque esatto. Fra tanti. Claudia De Lillo, giornalista, scrittrice, conduttrice radiofonica, ha lavorato per l'agenzia Reuters, collabora con diverse testate, fra cui La Repubblica, e ha pubblicato vari libri per Mondadori, Einaudi e Thea.
5: E ha inventato il personaggio di Elasti, che è anche il nome con cui si presenta nelle varie reti sociali. Tra le sue opere segnaliamo Esseri maschi, istruzioni per macchine apparentemente semplici, uscito per Feltrinelli lo scorso anno, 2025.
4: E oggi noi siamo qui per scoprire quale sia la parola cara di Claudia De Lillo.
6: La mia parola cara è una parola poco stagionale perché è una parola che si materializza in inverno, però è decisamente la mia preferita del mondo ed è galaverna.
4: Galaverna.
6: Magari non tutti sanno che la galaverna è quello stratino di ghiaccio che si forma sulle foglie, sul prato d'inverno quando fa molto freddo. Chissà se mai rivedremo la galaverna, visto il cambiamento climatico, però era una parola che piaceva moltissimo al mio papà. E gli piaceva dirla e la diceva con una certa prosopopea: guarda la galaverna. E mio papà non c'è più, però siccome è una parola che non si usa tanto, mi piace così l'idea di diffonderla e mantenere la memoria di questa parola, che è una parola importante secondo me anche come suono.
5: Sì. È bella, è un quadrisillabo, poi che bella questa cosa di farla vivere attraverso la memoria dei propri cari. Io devo dire, di primo acchito, quando ho sentito galaverna mi è venuta in mente la viverna, che è una specie di essere mitologico dei giochi di ruolo da tavolo, ma temo che
4: sì,
5: qui sia
4: è una sua deformazione. Sì. Sì. Però il galaverna, invece, forse questo piccolo strato di ghiaccio, è proprio una cosa minima della quotidianità. In questo senso si aggancia con gli haiku di cui parlavamo prima, no? In un piccolo fenomeno della natura nasce il ricordo in fondo di una persona scomparsa, come se venisse
6: Vero.
4: Custodito in quello strato di ghiaccio.
6: Vero, bellissimo, ancora più poetico di come l'avevo pensato io, quindi vi ringrazio.
4: E noi faremo il possibile, questa è la trasmissione giusta, per diffondere l'uso di galaverna.
5: È bella, è una bella parola, concordo appieno con la scelta, tra l'altro molto originale. E invece la parola che non sopporta, quella che fa sciogliere la galaverna del piacere di parlare quando
6: sì,
5: la ascolta.
6: Del mio cuore.
4: Esatto, la galaverna del mio cuore, tra l'altro non suona male.
6: Allora, una parola in realtà è un'espressione che dicono i miei figli, quindi passiamo dalle generazioni al piano di sopra alle generazioni al piano di sotto, che trovo insopportabile, ed è a una certa. Non so se si usi anche in Svizzera.
4: Sì, purtroppo sì.
6: A una certa vuol dire ecco. E lo usano in modo smodato e fuori luogo, secondo me. Per cui, non so, a una certa mi sono svegliato e avevo fame. Quando pensi di tornare? A una certa. Quando vi vedete tu e i tuoi amici? A una certa. Ed è proprio una sciatteria esistenziale che mi irrita moltissimo.
5: Sì, sciatteria esistenziale, io me lo prendo, me lo riuso,
4: sì, però mi chiedo
5: i diritti,
4: perché?
5: Ma è molto bella come
4: perché
5: espressione.
4: Irrita anche me quando lo sento, però poi mi chiedo, ma in fondo perché? È un'espressione colloquiale, spiritosa, però ci irrita. Irrita me, irrita Pagani, irrita Claudia De Lillo. Perché ci irrita? Non è
6: secondo
4: così facile da capire.
6: Perché è incompleta.
5: Sì.
6: Secondo me perché è incompleta, perché noi, almeno io di un altro secolo, sono abituata a completare le frasi, no? Quindi a una certa ora, a un certo momento. E invece questa cosa di a una certa è proprio il moncherino linguistico dovuto proprio a una sciatteria. Non ci sono altre parole, per questo a me irrita molto. E poi anche un po' l'approssimazione tipica dei figli adolescenti, no? Per cui tu non li afferri mai, e allora secondo me una certa rappresenta un po' quella cosa lì, il fatto di essere approssimativi e di non essere mai, come dire, circoscrivibili dentro un cerchio. È un po' da un punto di vista linguistico, un po' proprio da un punto di vista comportamentale, a una certa è terribile.
4: Sì, poi c'è magari il compiacimento di usare il gergo,
6: sì,
4: e uno sa,
6: certo,
4: che è il gergo di noi giovani. Immagino quando negli anni 70 gli anziani sentissero parlare di sfitinzia e del gergo che si usava
5: fuori
4: all'epoca, e uno poi lo usava con compiacimento per distinguersi dalle generazioni passate.
5: C'è un
6: esatto,
5: po' quello, sì.
6: Esatto.
5: Devo dire,
6: quindi
5: che
6: voi dite lasciamoglielo dire.
5: Ma io personalmente no, sarei per un divieto assoluto.
4: No, oppure per ogni a una certa si impegnino a usare un galaverna, almeno una sorta di bilancia lessicale.
6: Bello.
5: De Lillo,
6: mi
5: grazie. Che piacere
6: cosa
5: è stato ascoltarla.
6: Ma grazie a noi.
5: Ci
6: grazie
5: risentiamo a una certa.
6: È stato un piacere,
4: sì,
6: anche mio.
4: Ci risentiamo presto. Grazie mille, buona giornata.
6: Ci risentiremo quando ci sarà la galaverna. Facciamo così.
4: Speriamo
5: bene,
4: presto.
5: Con piacere.
4: Speriamo presto.
6: Buona giornata a voi. Ciao.
4: Sima di Kanda Paye. Siamo dei cani da pagliaio, la bella canzone di Paolo Conte,
5: dalla quale abbiamo preso in prestito il titolo per la nostra rubrica sui testi delle canzoni. Lei ricorderà che qualche settimana fa abbiamo iniziato un secondo percorso su Lucio Dalla.
4: Certo, e lei ha proposto un viaggio nel Lucio Dalla futurista, non in senso politico ovviamente, no, ma nel senso della sua fascinazione per i motori e per la velocità.
5: Bravissimo.
4: E era la 135esima puntata del

0: disco con un ordine di ascolto preciso, studiato, un concept album.
1: Ha ragione, e non me la prenderò per l'anglismo.
0: Concept album.
1: Non esageri, non me la prendo perché alla fine quel genere di dischi ormai si chiama così.
0: Concept album.
1: Fazzoli. Mille miglia, comunque, torniamo alla canzone, è un brano futuristico anche dal punto di vista musicale, con cambi di tempo repentini e che in alcuni momenti strizzano decisamente l'occhio al rock progressivo.
0: Addirittura.
1: Ci sono passaggi che sembrano scritti dagli Area. Le farei sentire allora il frammento che ho scelto e poi ne parliamo.

0: Lucio Dalla, Mille Miglia. Il sole si spaccava contro il ferro dei gasometri. È uno dei versi più belli che io abbia mai sentito, non solo di Lucio Dalla, in generale. Sembra proprio di vederlo, il sole che tramonta e si spacca sul gasometro.
1: E quanto è più bello gasometro invece di un banale distributore.
0: Ha ragione. La poesia di Roberto Roversi, che qui è autore dei testi, è molto densa, con quattro parole ti fa vedere un tramonto nella campagna toscana.
1: Sì, però la Toscana qui ce l'ha messa lei.
0: Eh no, la Toscana, no. Secondo me, ce l'ha messa Dalla, quasi in maniera subliminale, perché all'inizio del pezzo che abbiamo sentito, ha sentito come cantava «Quando facevano ritorno, il cielo scendeva basso».
1: Sì, ora che me lo fa notare, in effetti è strano, mai sentito Dalla cantare con accento toscano.
0: Io magari sbaglio, ma ci vedo proprio il genio. Non ne ho le prove, ma voglio credere che lo abbia fatto apposta perché quei gasometri al tramonto nella nostra mente prendessero forma all'interno di una campagna toscana.
1: E in effetti non lo sapremo mai, ma Dalla di certo ne sarebbe stato capace.
0: Già. E ha sentito poi come prosegue la canzone?
1: Il giorno dà le sue prime boccate quando sulle strade verdi e in piano urlano le grosse cilindrate.
0: Ripetisco che la sua memoria mi fa paura.
1: Ma funziona solo con la poesia, le assicuro.
0: Comunque, sì, anche qui te lo vedi proprio il giorno che inizia a respirare.
1: Sì.
0: E le grosse cilindrate che urlano e rompono la quiete del mattino.
1: È efficacissimo, davvero. Urlano le grosse cilindrate. Quanto è più bello di un... che so, rombano le automobili, per esempio.
0: È la differenza tra prosa e poesia. Ogni sillaba, ogni singolo suono deve non solo suonare bene, ma saper far vibrare le giuste corde in noi.
1: E in questo il paroliere di Dalla, Roversi, era davvero un talento.
0: Eh già.
1: La vedo quasi commosso.
0: È Dalla, a me fa questo effetto. Sì. Dai, andiamo avanti, altrimenti va a finire che divento sentimentale.
1: Non sia mai che concludiamo con un Pagani sentimentale. Si asciughi quella lacrima, per fortuna siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
0: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.
2: Abbiamo sentito la puntata numero 138 della rubrica sulla lingua italiana di Marco Pagani e Andrea Fazzioli, Un attimino, che tornerà lunedì prossimo per la puntata numero 139. Ora Vinicio Caposela, Dankeschön.

0: impazzisce. Tutto ha una fine, ragazzi. Solo il Wurstel ne ha due.
1: Oggi nell'approfondimento di Alphaville torniamo sulle manifestazioni di protesta delle studentesse e degli studenti in Francia contro le condizioni dei loro istituti scolastici e il disinvestimento nelle politiche educative e scolastiche, problemi che emergono anche dal rapporto OCSE-PISA che mostra un calo preoccupante del sistema scolastico francese. Quella che era nata come una protesta in un liceo della periferia sud di Parigi si è trasformata nel giro di poche settimane nella più grande protesta studentesca del paese degli ultimi decenni. Si è arrivati fino a 900 manifestazioni in un solo giorno. Senza precedenti anche il numero di studentesse e studenti feriti a seguito del massiccio dispiegamento e intervento muscolare delle forze dell'ordine. Di questo oggi vogliamo parlare, ma soprattutto anche delle disfunzionalità del sistema. Perpetuazione delle disuguaglianze sociali, tagli pubblici, processi di selezione, lezioni discriminatori, problemi che non riguardano unicamente la Francia. Noi ne parliamo con Monica Mincu. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno e buongiorno al pubblico.
1: Lei è professoressa all'Università di Torino, dove insegna educazione comparata e storia dei sistemi scolastici europei, e anche all'Institute of Education dell'University College of London, ed è autrice del libro Sistemi scolastici nel mondo globale, educazione comparata e politiche educative, uscito per Mondadori nel 2020. E al dialogo partecipa anche Gabriele Felice, in collegamento dalla Francia. Benvenuto anche a lei e alla Rete 2.
3: Salve, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Lei è docente di lettere classiche alle scuole medie di Créteil, il comune francese nella periferia sud-est di Parigi, da cui sono partite le proteste. Lei è anche membro del sindacato generale dei lavoratori CGT ed è rappresentante del personale educativo e scolastico. Gabriele Felice, allora, noi l'abbiamo detto, insegna letteralmente a due passi dal liceo Saint-Exupéry, il principale motore delle manifestazioni studentesche che si sono diffuse in tutto il paese. Nell'introduzione io ho fatto soltanto alcuni accenni. Ci ricorda quali sono le ragioni per cui è nata questa protesta?
3: Allora, intanto il liceo Saint-Exupéry ha fatto sciopero già a febbraio di quest'anno e poi ha reiterato le proteste a partire dal 17 settembre, quindi a due settimane dall'inizio dell'anno scolastico. E ciò che i colleghi denunciavano era una mancanza massiccia di personale docente, oltre che di quello medico-sociale, e anche ovviamente un deterioramento delle condizioni di insegnamento e di apprendimento, visto il sovrannumero di studenti per classe. Ricordiamo che si passa facilmente dai 30 ai 40. E quindi un'iniziativa che si limitava, diciamo, al corpo insegnante si è presto estesa a quello studente. Gli studenti hanno quindi raggiunto gli insegnanti fuori dal liceo e da lì è cominciata, quindi a macchia d'olio, un'espansione del movimento. Quindi molti altri licei della banlieue parigina si sono aggregati a questo movimento, alcuni ovviamente denunciando condizioni veramente scandalose, perché si parla di fatiscenza delle strutture, mancanza di materiale, condizioni igienico-sanitarie, che dire, deplorevoli, veramente usare un eufemismo, visto che si parlava di infestazioni di ratti, di scarafaggi, fuche d'acqua che hanno causato il crollo di alcuni soffitti. Di conseguenza queste proteste, che avevano vocazione locale, si sono trasformate quindi in una vera e propria manifestazione di malcontento nazionale. Quindi c'è stata una convergenza delle proteste locali verso un quadro di rivendicazione nazionale che attacca fondamentalmente tutto il contesto delle riforme dell'istruzione pubblica.
1: il diritto allo studio, mancanza di docenti, classi sovraffollate, poi lei ci diceva anche questi edifici completamente fatiscenti, una costante carenza di risorse allocate alla scuola che rischia di acuirsi con l'annuncio da parte del governo Macron di ulteriori misure, tra l'altro, di austerità per ridurre il deficit pubblico, così viene detto. Questo quindi dal punto di vista del budget, ma per quanto riguarda il sistema educativo, quali sono i motivi che hanno portato a questa protesta collettiva estesissima? Qualcosa ci ha già detto Gabriele Felice, vuole aggiungere qualcosa, Minku?
2: Direi che al di là delle questioni che riguardano le risorse, che sono da sempre molto evidenti agli studenti, si tratta anche di un modello pedagogico di fondo che può essere antiquato in sistemi come quello francese, ma anche come quello italiano, dove il centralismo, la burocrazia, una certa distanza che si risente tuttora, possono risultare, diciamo, faticose per gli studenti, ma anche per gli insegnanti. Quindi si tratta anche di un modello di fondo che e di riforme forse che non sono all'ordine del giorno, che possano riguardare maggiore flessibilità o maggiore autonomia della scuola francese. Questo è il parere di un esperto, non so se l'insegnante possa condividere la mia analisi, però ecco, flessibilità dei percorsi e maggiore accentramento sullo studente e più diciamo cura dello studente vanno anche di pari passo con amministrazioni più morbide e con controllo delle risorse sul piano locale.
1: Gabriele Felice, magari appunto giriamo la domanda posta da Minku anche a lei, ma aggiungo anche, poi magari riesce a rispondere nello stesso momento, che fra i bersagli degli studenti liceali anche Parcoursup, la piattaforma digitale statale introdotta nel 2018 per gestire le iscrizioni all'università e i processi di selezione nei diversi atenei. Anche questo un tema che è al centro delle discussioni. L'accusa è che questa piattaforma alimenta le disuguaglianze sociali. In che modo lo fa, Felice?
3: Ma guardi, se posso riassumere in una maniera abbastanza semplice il funzionamento, lo posso riassumere in tre punti. Quindi, grosso modo, a inizio anno gli studenti possono avanzare fino a 10 domande per, diciamo, dei percorsi di studio, i più vari possibili, e quindi ogni facoltà riceve delle domande e fa una classifica dei candidati, guardando soprattutto i voti del liceo, e in seguito poi ricevono una risposta. Ora, il problema è che queste classifiche restano assolutamente opache, cioè quindi i criteri di selezione non sono mai stati chiariti del tutto. Tra l'altro c'è stato anche il Consiglio nazionale che ha richiesto ovviamente più trasparenza, ma il problema è che si tratta di una riforma molto più profonda, che comincia già nel 2018, quando l'allora ministro Blanquer ha cominciato, quindi con la soppressione degli indirizzi classici, quindi il BAC L, l'equivalente del classico, poi quello scientifico e questa sorta di ibrido che era l'ES, e sono stati sostituiti da un tronco comune. Quindi poi si è andato a sopprimere o comunque a fortemente ridurre l'indirizzo professionale. Quindi diciamo che si è andato a creare un criterio di selezione molto ristretto che andava ovviamente a svantaggiare coloro i quali uscivano da magari licei delle periferie. Ma questo, voglio dire, ormai è un qualcosa di abbastanza chiaro, cioè i sindacati sono riusciti a ottenere, diciamo, delle risposte. Il governo dice che si sta lavorando per cercare di migliorare la trasparenza nelle selezioni, ma la realtà è che molti studenti, nonostante un percorso di studi, diciamo, anche di buon livello, non riescono ad accedere alle università che vorrebbero. Di conseguenza c'è un algoritmo che sceglie, a partire da un foglio che viene mandato dal ministero, che si chiama uccide alla decisione, quindi strumento di aiuto alla decisione, che analizza, diciamo, dei calcoli che restano tuttora abbastanza opachi. Quindi sì, ovviamente una misura molto discriminatrice che restringe di molto la scelta degli studenti, ma anche l'ingresso all'università.
1: Quindi un'opacità dei criteri di selezione della piattaforma Parcoursup, e qui si apre un altro quindi tema enorme che riguarda proprio la riproduzione delle disuguaglianze sociali a partire da un sistema, lei ci ha detto, del tutto opaco, ma forse potremmo anche dire che si basa su criteri cosiddetti meritocratici, e quindi questo è un altro tema sul quale magari poi dopo ritorniamo. Ma intanto qual è il suo commento su Parcoursup, Minku, e secondariamente questo caso ha scoperchiato un problema molto più diffuso? Voglio dire, ogni paese in Europa in fondo ha i propri filtri di selezione che regolano l'accesso all'università. Sono effettivamente più neutri, più trasparenti, più equi rispetto a quello francese oppure no, Minku?
2: Allora, tanti paesi si danno degli strumenti analoghi, quindi si tratta di fare l'associazione o il matching perfetto, no, però il matching il più possibile adeguato tra competenze acquisite a scuola e percorso universitario. Possono risultare frustranti anche altrove, e ovviamente un sistema di merito, ma anche in parte elitario, elitistico allo stesso tempo, perché ovviamente si privilegiano certi percorsi. Direi, mi stupisce, in Francia non si parla del fatto che comunque esiste una doppia filière con le grandes écoles. Non mi pare che queste siano messe in discussione nell'attuale protesta. Quindi è un sistema elitario per eccellenza nel suo DNA, anche con questa filière a sé stante delle grandes écoles. Poi probabilmente i meccanismi di compensazione o i meccanismi di selezione non sono sicuramente palesati, però sistemi analoghi esistono in altri contesti come la Gran Bretagna o anche in Finlandia, e qualora non ci siano piattaforme analoghe, ci sono i test di selezione, i test di ammissione in certi percorsi. Abbiamo fatto strada anche nel contesto italiano dalla liberalizzazione degli accessi universitari del 79, e man mano si è passato ad avere test di selezione per diversi percorsi universitari.
1: Tutto ciò che stiamo mettendo in luce, le discriminazioni della piattaforma Parcoursup, la carenza degli insegnanti e poi il sovraffollamento delle classi e poi gli edifici fatiscenti, tracciano però una geografia disuguale, guarda un po'. Infatti colpiscono in particolar modo le banlieue, già teatro di forti disparità sociali rispetto ai centri città. Perché il sistema scolastico francese non è riuscito o non ha voluto annullare o perlomeno mitigare le disuguaglianze tra scuole del centro e quelle invece delle banlieue? Minku.
2: E questo risale ad un'impostazione di fondo che è stata ben studiata dai sociologi francesi Bourdieu e Passeron sin dagli anni 70, e si tratta della riproduzione famosa delle classi sociali in Francia, che è tuttora fortemente ancorata al come il sistema è strutturato. Però le questioni di giustizia sociale passano anche attraverso il tipo di amministrazione. Torno su un aspetto, che è quello delle riforme strutturali e sistemiche all'insegna di una scuola maggiormente autonoma, e non si tratta di uno slogan che spesso viene molto osteggiato da sindacati o da insegnanti stessi, che magari capiscono poco cosa possa rappresentare in pratica una scuola che possa avere maggiormente autonomia a livello locale. Si tratta a tutti gli effetti, come lo dimostra anche la scuola finlandese, ma anche altri sistemi che hanno cambiato il modello da un modello accentrato ad uno decentrato, è una modalità più flessibile di gestire i fondi, anche quando sono pochi localmente, mirando i bisogni che una scuola possa avere. Quindi ciò che si pensa a livello centrale, al ministero, e questo è il caso emblematico della Francia, con destinazioni di budget che sono piuttosto rigide, possono non riflettere ciò che accade in una realtà magari di provincia o di una banlieue, dove anche i rapporti tra insegnanti, dirigenza e ispettori all'esterno non riflettono, diciamo, una logica organizzativa funzionale. Quindi l'organizzazione della scuola come realtà funzionante dovrebbe essere ripensata al di là delle ideologie che spesso sono tirate in ballo, come il neoliberismo, managerialismo e così via. Siamo nella presenza di una scuola piuttosto diciamo ad impostazione napoleonica, tuttora molto accentrata, e questo crea parecchia disfunzionalità.
1: E una delle disfunzionalità è stata anche la reazione alle rivendicazioni degli studenti. Il governo ha infatti risposto con un intervento massiccio e violento da parte delle forze dell'ordine. Più di 200 i feriti, di cui 4 mutilati, secondo il Ministero dell'Educazione, quasi 7.000 arresti. Numeri che, per intenderci, non si vedevano più dalle proteste contro l'Algeria francese negli anni 60. Una risposta spropositata e violenta, come sottolineato anche dall'ONU e dall'UNICEF, che ha spinto anche gli adulti, insegnanti, pompieri, genitori, avvocati a scendere in piazza. Quali sono le ragioni per cui altri gruppi sociali, e lei in primis, Gabriele Felici, sono scesi in piazza?
3: Beh, è una storia anche piuttosto lunga. Intanto, sì, anche io voglio sottolineare che si tratta comunque di rispettare un'agenda economico-politica ultraliberale, quindi che si attacca ai servizi pubblici in maniera veramente violenta, quindi privandola di fondi, dirottando i fondi pubblici verso strutture o istituzioni private che poi vanno, diciamo, a trapiantarsi laddove poi diventano carenti i servizi pubblici. Questa protesta non è qualcosa di nuovo, nato così dall'oggi all'indomani. Si tratta di un percorso di lotte che è cominciato fin dal primo anno di Macron. I Gilets Jaunes sono stati ovviamente un esempio, voglio dire, di risonanza internazionale. L'agenda ultraliberale, più che neoliberale, di Macron prevede ovviamente la fine del servizio pubblico come lo si intende nella Repubblica Sociale francese, che non ci scordiamo, una Repubblica davvero sociale. Di conseguenza è normale che poi tutte queste corporazioni che negli anni hanno manifestato, sono scesi in piazza per contro la riforma del sistema pensionistico, contro la distruzione del servizio ospedaliero, ovviamente non fanno altro che aggiungersi a questo bellissimo movimento degli studenti che finalmente scendono in piazza, e quindi diventa... Cioè, per me diventa un obbligo morale ovviamente accompagnare i miei studenti. Quindi semplicemente non si sta altro che continuando una lotta che ormai è lunga un decennio. E la risposta del governo è sempre la medesima: anziché ascoltare e reprimere in maniera sempre più forte e violenta.
1: Intanto, dopo settimane in cui il governo di Macron ha tentato appunto di delegittimare studentesse e studenti, ora un primo provvedimento sembra essere arrivato. Il ministro dell'Educazione ha annunciato che entro poco tempo invierà 3.000 insegnanti supplenti nei licei più in difficoltà. Questo è un primo segnale del fatto che, insomma, una parte del messaggio potrebbe essere passata, ma cosa sarebbe importante che la Francia accogliesse di queste rivendicazioni? Quali le riforme strutturali della scuola francese davvero auspicate? Ci sono magari anche dei modelli, diciamo, positivi a cui guardare? Lei prima, Minku, faceva accenno alle scuole finlandesi.
2: Sono d'accordo con il professore che c'è una buona dose di neoliberismo, soprattutto nel taglio dei finanziamenti, ma non ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere, di solito vengono catalogati come neoliberali, ma sono aspetti di maggiore autonomia territoriale, autonomia istituzionale, che questa in Francia non si vede. Io ho lavorato con dirigenti francesi, con personale della scuola francese che sarebbe pronto a gestire maggiore autonomia a livello della propria organizzazione scolastica.
1: E
2: la Finlandia, nell'arco di 30 anni,
1: qui ci sono
2: ha creato una scuola maggiormente autonoma.
1: Sì, no, dicevo soltanto che ci sono evidentemente due scuole di pensiero diverse. Diceva a proposito della Finlandia, scusi.
2: Ma sulla Finlandia, ecco, hanno traghettato una scuola che assolutamente non aveva buoni risultati negli anni 60 e 70 ed era una scuola accentrata, un sistema accentrato, in una scuola della fiducia in cui il dirigente ha la possibilità di selezionare insegnanti, di formare, ha maggiore autonomia in ambito pedagogico. Questa non esiste in Francia perché sono gli ispettori a controllare, diciamo, tra virgolette, l'operato degli insegnanti, quindi se la scuola non è un team nel quale ci si forma, si parla e si agisce in maniera più coerente, con maggiore coerenza, la qualità e l'equità non possono essere migliorate. Quindi maggiore potere a livello scolastico dato alla scuola e ai dirigenti e agli insegnanti anche di conseguenza, ma come gruppo, non come singoli, non come autonomia e libertà pedagogica dell'individuo, potrebbero trasformare questa scatola che rimane vecchia e rigida in un'organizzazione maggiormente a vantaggio dello studente. Questo è il caso dell'Inghilterra, dove le cose funzionano così, o dei paesi ad alta autonomia scolastica che precedono, diciamo, il neoliberismo o il liberismo. Sono modelli pedagogici virtuosi che esistono e che non sono necessariamente collegabili alle ideologie politiche. E quindi
1: Gabriele Felice, Gabriele Felice, sì. Le lascio il tempo per una reazione perché purtroppo siamo quasi in chiusura di intervista.
3: Certo. Guardi, io insegno da 10 anni in Francia, quindi ho visto la fine, diciamo, della scuola ancora legata sotto Hollande a un modello, diciamo, precedente, malgrado tutti i cambi di direzione. E l'autonomia locale in realtà è una grande illusione, perché poi in realtà qui è stata introdotta parzialmente, è stata tentata di metterla in atto un po' come nei sistemi, come lei ha ben citato, inglesi o anche finlandese, più svedese che Finlandia in realtà, che poi è una scuola assolutamente deficitaria, e poi si è trasformato ancora una volta in un quadro di grande disuguaglianza, perché ovviamente l'autonomia locale che posso avere io, per esempio, in una scuola media in banlieue, rispetto a quella che potrebbe avere una scuola pubblica come Henri IV, che si trova nel quinto arrondissement di Parigi, non è la stessa. Cioè, io letteralmente non posso concedere ai miei studenti un viaggio scolastico da 5 anni. Questo, e poi per quanto riguarda l'autonomia dell'insegnamento, in realtà io ero assolutamente libero di fare le mie lezioni senza avere il giogo dell'ispettore, che tra l'altro ancora adesso non è per forza così, poi dipende un po' dai contesti, ma non è vero che subiamo una così grande pressione degli ispettori che ci dicono cosa fare. C'è un programma ministeriale, ma all'interno di questo io rimango abbastanza libero nella scelta dei testi, o su come diciamo declinare determinati temi. Ora, qui il problema è che si sta andando a impoverire il programma, e questo non è una cosa nuova, sono 40 anni che si va ad impoverire il programma, perché si è deciso che si deve fare una scuola nozionistica, quando in realtà io, e vi prego di non prenderla come, non so, qualcosa di utopistico, la scuola deve insegnare tutto quello che la vita non insegna. Ora, i miei studenti non hanno modo di scoprire la bellezza della poesia se non c'è la scuola, e questo è molto importante. Perché che il lavoro è duro, che la vita è dura, che bisogna svegliarsi la mattina per andarsi a buscare un pezzo di pane. Questo purtroppo la vita ce lo insegna. Mentre tutto il resto, la bellezza della filosofia, per esempio, no, è la scuola che ce la insegna. Io che vengo da un contesto operaio, e fortunatamente oggi ho 40 anni, sono riuscito a laurearmi alla Sorbonne. Certo, per meriti miei, ma se fossi nato nel 2007 non ci sarei mai potuto andare. E questa è una cosa molto importante da tenere presente.
1: Il mandato della scuola pubblica, la scuola, le proteste e le riforme necessarie per contrastare le disuguaglianze sociali e il disinvestimento nelle politiche educative e scolastiche. Noi siamo partiti dal caso francese che ha portato nelle piazze migliaia e migliaia di persone. Tra l'altro le presidenziali in Francia si terranno ad aprile 2027. Questo, il tema della scuola, sarà certamente un tema anche al centro della campagna elettorale. Comunque dalla Francia Francia noi siamo arrivati a parlare di politica educativa in modo più ampio, tema di importanza radicale di cui continueremo a parlare. Lo abbiamo fatto con Monica Mincu, professoressa all'Università di Torino, dove insegna educazione comparata e storia dei sistemi scolastici europei. Grazie mille.
2: La ringrazio e grazie per una bellissima conversazione.
1: E grazie anche a Gabriele Felice, membro del sindacato e docente di lettere classiche alle scuole medie francese di Créteil. Grazie anche a lei.
3: Grazie per l'opportunità offertami e per il bel dibattito con la professoressa Mincu.
1: A una prossima.
3: Arrivederci.
2: Buongiorno, arrivederci.
4: Rete 2.

0: i titoli della RG. L'aeroporto saudita di Riyadh ancora bloccato per il 60%, continuano gli attacchi agli Houthi dello Yemen dopo il sanguinoso weekend con 14 vittime e oltre 300 feriti in Arabia Saudita. Si abbassano i toni nel braccio di ferro tra Regno Unito e Israele con un compromesso sul consolato britannico a Gerusalemme. Le tensioni politiche però rimangono. Poco fa è arrivato l'ultimo annuncio che chiude la settimana dei Nobel. Il premio per le scienze economiche 2026 va a due americani, Robert Hall e Michelle Woodford, con i loro lavori sulla stabilità in macroeconomia. In Svizzera il calo demografico si vedrà anche a scuola. Dal 2028 meno bambini alle elementari, lo dice una statistica federale pubblica oggi. Continua invece la crescita degli studenti negli atenei. L'umanità nell'era digitale, questo è il titolo scelto da 5 chiese e associazioni cristiane svizzere per le loro linee guida sull'uso dell'intelligenza artificiale pubblicato oggi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

It ain't necessarily so di Mark Winkler, l'abbiamo appena sentito e intanto siamo alle 12:36 e siamo al momento della nuova serie di Alphaville curata da Enrico Bianda. Si chiama Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire. L'autore è Franco La Cecla. Allora, perdersi in città è un metodo. Quando smetti di cercare la strada giusta, cominci finalmente a vedere dove sei. L'antropologo cammina così, non attraversa la città, l'ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Di questo parlerà Franco La Cecla ogni giorno intorno alle 12:30 per 10 puntate attraverso degli itinerari per personali in 10 città del mondo. Oggi si parte da un'introduzione a questo cammino.

0: Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire. Di Franco La Cecla.
1: Sono Franco La Cecla e vi racconterò come ho passeggiato alcune città del mondo, perché appunto il titolo di queste trasmissioni potrebbe essere Perdersi nelle città, perché in qualche modo l'idea mia è che non si può conoscere una città se non ci si perde, e per perdersi ovviamente occorre andare a piedi, quindi percorrere la città che non si conosce, quindi di cui magari si può avere una mappa oppure si può avere un navigatore, però in ogni caso quando ti trovi in una città che non conosci, la cosa interessante è che ti fai prendere in qualche modo dalla città, per cui ti infili in una strada, poi ti sembra che ci sia una piazza che ti richiama perché è più interessante, oppure sta accadendo qualcosa nella strada accanto. Quindi in qualche modo c'è una specie di metodologia. Walter Benjamin diceva che bisognerebbe perdersi nelle città come ci si perde in una foresta, ed è vero, perché le città sono un po' dei luoghi che sono contraddistinti per un verso da alcune peculiarità, per un altro verso dal fatto che se uno non le conosce è come se tutto fosse in qualche modo uguale, e quindi bisogna percorrerle, possibilmente a piedi, perché la dimensione del passo a piedi è una dimensione che consente una cosa fondamentale, che è non solo l'esplorare la città, no? E quindi perdersi in una città, ma soprattutto il farsi osservare, cioè, perché questa è una cosa che in genere i turisti dimenticano, o anche i viaggiatori, cioè la cosa più interessante dello stare in una città sono le persone che incontrate, ma voi per loro siete in qualche modo qualcuno che suscita una certa curiosità, magari anche un fastidio, però la cosa interessante è l'effetto che voi nella vita quotidiana, passeggiando per una città, avete. E ovviamente le città sono sia dei luoghi costruiti con strade, piazze, vicoli, scalinate, monumenti, però sono anche persone, sono anche gente, sono anche folle, sono anche situazioni, e quindi camminare le città significa soprattutto stare in mezzo alle persone, stare in mezzo a una situazione. Rebecca Solnit, che è un'autrice americana che ha scritto un libro molto bello sul camminare, sul perdersi camminando, dice che l'unica maniera di spiegare cos'è una democrazia è il fatto che in una democrazia voi potete camminare tra sconosciuti e conosciuti senza avere timore. Allora, ovviamente non tutti i paesi in cui potete camminare sono democrazie, però la questione rimane, cioè la questione interessante del camminare è proprio il fatto che voi siete in mezzo a sconosciuti, che possono diventare ovviamente accoglienti o che possono essere respingenti, ma questa è l'esperienza più grande che potete fare, perché è un'esperienza di esposizione effettivamente a culture strane, a lingue strane, a soprattutto a usi estranei. Una delle cose interessanti che si fa camminando e fermarsi, ovviamente, perché le città sono fatte per stare, non solo per transitare. E una delle cose interessanti è riuscire a farsi una specie di ritmo, per cui ogni tanto, durante queste giornate in cui camminate, vi fermate tranquillamente e vivete come loro, cioè in qualche modo mangiate per strada, vi prendete un tè per strada o un caffè, utilizzate i bar, utilizzate quello che c'è, i bistrò, i luoghi, i club, vi fermate sul bordo di un fiume, vi fermate sulle scalinate, sul sagrato di una chiesa. Questo è importante, perché in realtà il fermarsi vi dà un'idea di come la gente vive la propria quotidianità, che è l'idea più importante, perché la quotidianità in ogni città è diversa. Se voi pensate a come si fa colazione in Italia invece a come si fa colazione a Pechino, come si fa colazione a New Delhi, no? Ci sono queste abitudini quotidiane che sono in qualche modo parte del paesaggio della città e voi non arrivate a coglierle se in qualche modo non li vivete anche voi. Quindi la cosa interessante del perdersi delle città è proprio il fatto che a un certo punto voi entrate nella dimensione, fate finta di essere abitanti, no? Che ovviamente è una cosa che non si può fare così facilmente, però ne potete avere una qualche esperienza, cioè potete capire quanto è diverso essere stambulioti o essere abitanti di Pechino o essere abitanti di Rio, no? E questo è molto interessante, perché questo è il vero viaggio. Secondo me il vero viaggio è un viaggio che si fa a piedi, da soli, e che a un certo punto cerca di prendere i ritmi delle persone della città che visitate. E quindi nei prossimi giorni vi inviterò a camminare con me per alcune città del mondo per raccontarvi appunto cosa significa essere in mezzo a una città per perdervici, sì.
2: Così abbiamo inaugurato la nuova serie di Alphaville curata da Enrico Bianda dal titolo Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, con la guida dell'antropologo Franco La Cecla.

Kelly Lee Evans con Don't Let Me Be Misunderstood, registrato nel 2010 dall'album Nina, interamente dedicato al repertorio di Nina Simone. Intanto si sono fatte le 12:47, la puntata di oggi di Alphaville termina qui. Grazie per averci seguito, per essere stati e state con noi, da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione. A presto e una buona giornata.

0: Un diamante non è soltanto una pietra preziosa, è un frammento degli abissi terrestri, una capsula del tempo che attraversa centinaia di chilometri di roccia e miliardi di anni di storia. Il giardino di Albert approfondisce questo aspetto meno conosciuto con la geochimica Suzette Timmerman, responsabile di una delle più grandi collezioni di diamanti al mondo, donata all'Università di Berna, e il geologo Marco Antonini, per scoprire un'avventura che parla di vulcani, continenti in movimento, carbonio e processi che sfidano la scienza. Diamonds are the world's best friend. Quando un diamante racconta la storia profonda della Terra. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Sabato alle 18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. L'aeroporto saudita di Riyadh ancora bloccato per il 60%. Continuano gli attacchi dagli Houthi dello Yemen dopo il sanguinoso weekend con 14 vittime e oltre 300 feriti in Arabia Saudita. Si abbassano i toni nel braccio di ferro fra Regno Unito e Israele con un compromesso sul consolato britannico a Gerusalemme. Le tensioni politiche però rimangono. Poco fa è arrivato l'ultimo annuncio che chiude la settimana dei Nobel. Il premio per le scienze economiche 2026 va a due americani, Robert Hall e Michael Woodford, per i loro lavori sulla stabilità in macroeconomia. E in Svizzera il calo demografico si vedrà anche a scuola. Dal 2028 meno bambini alle elementari, lo dice una statistica federale pubblicata oggi. Continua invece la crescita degli studenti negli atenei. L'umanità nell'era digitale, questo è il titolo scelto da cinque chiese e associazioni cristiane svizzere.

0: sarebbe per le loro linee guida sull'uso dell'intelligenza artificiale pubblicato oggi. I ribelli Houthi alzano dunque la posta dopo gli attacchi del fine settimana contro diversi obiettivi in Arabia Saudita, fra cui basi militari, infrastrutture strategiche e soprattutto l'aeroporto internazionale di Riyadh. Stamani dallo Yemen sono partiti nuovi missili contro il regno. Risultato: tra il 60 e l'80% dei voli cancellati e assenze di rilievo anche dal congresso sull'energia che si sta tenendo proprio nella capitale saudita, con i CEO di diverse compagnie che non sono riusciti a raggiungere l'evento. Molti paesi hanno condannato gli attacchi contro l'Arabia Saudita, i peggiori dell'ultimo decennio. L'Iran, che sostiene gli Houthi, si è offerto di mediare per scongiurare un allargamento del conflitto, mentre la coalizione internazionale che combatte i ribelli promette una risposta incisiva. Coinvolgo ora Naima Kikerio. In 24 ore sono stati sferrati oltre 120 raid contro gli Houthi e anche contro gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno pensando quindi di unirsi alla campagna militare. Lo faranno, secondo te?
1: Riyadh sta già ricevendo il supporto del Pentagono, lo riceve da svariati decenni e i due paesi hanno anche firmato un accordo di difesa molto importante meno di un anno fa. In cosa consiste per ora questo aiuto? In Arabia Saudita ci sono attualmente ben un centinaio di consiglieri militari americani che forniscono informazioni, ad esempio, sulle postazioni degli Houthi e su altri obiettivi che poi vengono bombardati dalla coalizione. Il supporto non si limita però all'intelligence. L'aeronautica militare statunitense rifornisce in volo i caccia sauditi. Nel Mar Arabico ci sono portaerei e navi da guerra equipaggiate con sistemi di difesa aerea. Ciò che non c'è è una partecipazione diretta ai raid aerei. Gli Stati Uniti non stanno bombardando lo Yemen, cosa che non solo potrebbe veramente infiammare la regione, ma potrebbe anche esporre gli americani a eventuali ritorsioni, cosa che Donald Trump non vuole perché le elezioni di metà mandato sono dietro l'angolo.
0: A che punto sono invece gli aiuti di Pakistan e Turchia, che con l'Arabia Saudita hanno firmato il patto di difesa della Mecca, secondo cui un attacco armato contro uno di loro è da considerarsi un attacco contro tutti?
1: Il Pakistan ha già inviato migliaia di suoi soldati nel regno, ce n'erano anche prima di stringere questo accordo, mentre la Turchia non lo farà perché si tratta di un patto di difesa, appunto, e non di operazioni offensive comuni. Ankara, quando il Parlamento avrà ratificato l'accordo, in Arabia Saudita manderà consulenti e specialisti, ad esempio per la manutenzione di attrezzature militari, ma non soldati da combattimento. Però potrebbero arrivare aiuti da altri paesi come la Siria. Secondo quanto riferito ai media americani da fonti di alto livello, l'Arabia Saudita vorrebbe che Damasco partecipasse a questa offensiva anti-Houthi, vorrebbe che truppe siriane fossero dispiegate anche nello Yemen. La Siria per ora sta dicendo di no, ma la sua dipendenza economica dai sauditi e il bisogno estremo di fondi per ricostruire il paese potrebbe prima o poi costringerla a cedere.
0: Restiamo all'esteri. Dopo l'annuncio di ieri fatto dal presidente americano Trump su un accordo per una tregua energetica fra Russia e Ucraina, oggi i riflettori sono tutti puntati sulla Russia, che si limita a dire che contatti sono in corso. Nel frattempo la Russia ha bombardato ancora infrastrutture dell'energia a Kiev e nella città di Kharkiv. Ucraina ed Europa cercano di mantenere alta la pressione sul Cremlino, che è al centro delle discussioni e delle preoccupazioni anche al forum sulla sicurezza che si è aperto stamani a Varsavia. Uno dei temi principali della due giorni di incontri in Polonia è la guerra ibrida che riguarda tutta l'Europa, Svizzera compresa. E proprio di questo hanno parlato questa mattina anche i colleghi di Modem. Sentiamo un estratto delle spiegazioni di Claudio Bortolotti, direttore di Start Insights, società che si occupa di ricerca e analisi strategica con sede a Lugano. In particolare, Bortolotti ha sottolineato la difficoltà per i paesi europei di rispondere in modo efficace agli attacchi ibridi attribuiti alla Russia. Alla base il concetto di plausibile negabilità.
2: Cioè il fatto che la Russia e altri attori possono condurre azioni ibride senza vedersi attribuire la responsabilità, perché non c'è un collegamento diretto fra chi commette un attacco e chi quell'attacco invece riceve. E soltanto dopo indagini approfondite e quindi tempo, alcuni indizi emergono, ma è proprio la questione tempo, perché l'immediatezza di un atto e la sua viralità sul piano mediatico, rendono quell'azione come un elemento in grado di condizionare fortemente le opinioni pubbliche, così come i governi dei paesi colpiti, inducendo a pensare e ad agire diversamente da come avrebbero fatto, ossia spinge molti di quei paesi ad assumere una posizione meno ostile, non in virtù di una accettazione sul piano politico o di governo, ma in virtù degli effetti che ha direttamente sulla popolazione, che periodicamente è chiamata a votare e che in occasione degli appuntamenti elettorali è condizionata dalla paura o dal timore di essere obiettivo di azione altrui.
3: E questo potrebbe succedere anche in Svizzera. Lo stesso consigliere federale Martin Pfister, a capo del Dipartimento della Difesa, ha recentemente dichiarato che la Svizzera è già coinvolta e vulnerabile di fronte a una minaccia ibrida legata al contesto geopolitico e alla pressione della Russia sull'Europa.
2: Benché la Svizzera sia un paese neutrale, la neutralità non rappresenta uno scudo da qualunque tipo di ingerenza che proviene dall'esterno. Il ruolo della Svizzera si colloca all'interno di reti economiche, di reti tecnologiche e anche di reti infrastrutturali che sono direttamente collegate con l'Europa. E questo la espone a possibili potenziali atti ostili anche senza un coinvolgimento militare diretto. Oggi colpire la Svizzera significa di fatto colpire l'Europa. Guardiamo al settore energetico, guardiamo ai collegamenti transalpini e per esempio ai centri dati che rendono la Confederazione un possibile bersaglio per provocare effetti che vanno ben al di là dei suoi confini geografici, cioè vanno a toccare direttamente l'Europa.
0: Il premio della Banca Centrale Svedese per le Scienze Economiche, in pratica il Nobel per l'economia, è stato assegnato poco fa a due economisti statunitensi, a Robert Hall, professore alla Stanford University, e a Michael Woodford, professore alla Columbia University. Sono stati premiati per le loro ricerche sulla stabilizzazione dell'economia, in particolare riguardo le fondamenta microeconomiche della stabilizzazione macroeconomica. Questo almeno quanto dichiarato poco fa a Stoccolma. Ma per capire di che cosa stiamo davvero parlando, abbiamo in linea Sergio Rossi, professore di macroeconomia all'Università di Friburgo. Buongiorno, professore.
4: Buongiorno.
0: Allora, le chiedo subito come prima cosa, chi sono questi premiati?
4: Sono due professori di economia che si iscrivono nel pensiero dominante, con però qualche riferimento all'approccio che hanno, che prima della rivoluzione di Milton Friedman era in voga. Questi filamenti della teoria keynesiana sono di due tipi. Da un lato Michael Woodford ha considerato le aspettative economiche della popolazione, che non sono solo quelle che le informazioni oggi ci danno, ma anche quelle che pensiamo riceveremo in un futuro. E dall'altro lato Robert Hall ha anche una piccola ispirazione di natura keynesiana, nella misura in cui considera che ci sono delle rigidità salariali, vale a dire che se c'è una disoccupazione evidente o magari anche un aumento del tasso di disoccupazione, questo non imprime una pressione al ribasso sugli stipendi, creando dunque maggiore occupazione e magari anche il pieno impiego, perché gli stipendi non possono essere ridotti sotto una certa soglia. Però sono due economisti di primo piano per il pensiero dominante, Woodford per quanto riguarda le scelte e le strategie della politica monetaria, dove dice che appunto le aspettative degli agenti economici, dei consumatori ma anche poi delle imprese, portano questi attori economici a reagire a degli annunci di politica monetaria, anche sulla base della credibilità della banca centrale che li informa, in base anche alle loro aspettative di magari un aumento o una riduzione dei tassi di interesse nel prossimo futuro. Mentre Robert Hall ha guardato piuttosto al lato empirico, dicendo che da un lato ci sono queste rigidità nel mercato del lavoro che spiegano secondo lui la disoccupazione e dall'altro lato che i consumatori non guardano solo al loro reddito corrente durante il periodo contabile considerato, per fare delle scelte di consumo i consumatori guardano anche alle loro aspettative per il reddito futuro, quello che pensano di guadagnare anche quando saranno non più lavoratori ma pensionati e addirittura anche alla loro ricchezza e all'evoluzione di questa ricchezza nell'arco temporale della loro vita.
0: Lei, professore, si aspettava questa scelta di Stoccolma, secondo lei perché sono stati scelti o perché sono così importanti?
4: Ma a dire la verità mi aspettavo che Michael Woodford fosse nominato come uno dei potenziali candidati anche vincitori di questo cosiddetto premio Nobel, perché avendolo anche in 4 anni fa in una conferenza a New York, mi aveva dato l'impressione che era in grado, con la sua conoscenza della lettura, della letteratura economica, anche del gremio delle banche centrali, era in grado di influenzare molte banche centrali, a partire da quella americana, per quanto riguarda le loro scelte di politica monetaria, l'annuncio dei tassi di interesse. Mentre per Robert Hall, non lo conosco personalmente, però credo che la sua influenza venga piuttosto dal lato dei consumi, la sua ricerca empirica, dove ha dimostrato che i consumatori magari non sono perfettamente razionali, ma comunque anticipano dei loro redditi futuri, per cui spendono oggi quello che pensano di godere in un futuro. Dunque spiega anche l'indebitamento privato e, in fin dei conti, anche l'andamento del ciclo economico, con un riferimento particolare alle crisi finanziarie dovute a un sovraindebitamento non tanto degli stati, ma delle famiglie. Nel caso degli Stati Uniti in particolare, le famiglie acquistano a debito e poi però questo debito può diventare inesigibile quando magari i consumatori hanno un calo del reddito o lavoratori passano a essere pensionati, dunque hanno meno potere d'acquisto, e questo, secondo Robert Hall, può scatenare una crisi finanziaria e di conseguenza un calo dell'attività economica, con un aumento della disoccupazione che i salari rigidi verso il basso, secondo lui, non permette di risolvere.
0: Sì, lavori diversi, quindi sempre legati al tema della stabilizzazione. Grazie mille, professor Rossi, per queste sue informazioni, questa lettura che ci ha aiutato a capire un po' questi premi arrivati oggi. E noi continuiamo con delle notizie dalla Svizzera. Tra pochi anni ci sarà un'inversione di tendenza nelle scuole elementari. Dopo decenni di alunni in crescita, ci sarà una diminuzione di bambini. È l'effetto del calo demografico messo in evidenza oggi dalle stime ufficiali della Confederazione. Sono destinati ad aumentare invece gli studenti universitari. Alan Crameri, cominciamo però a quantificare questa diminuzione alle elementari.
5: Ma è dal 2028 che il numero di allievi di scuola primaria dovrebbe cominciare a diminuire, si stima di circa l'8% entro il 2035. Potrebbe sembrare poco, ma questo 8% corrisponde a circa 40.000 alunni. Insomma, l'impatto ci sarà non solo sugli edifici scolastici, ma anche sui docenti, perché per le elementari in Svizzera ce ne sarà bisogno di meno, verosimilmente. Per le medie l'effetto è atteso, ma più tardi a scalare. A partire dal 2033 è l'effetto ritardato del calo delle nascite che si registra in Svizzera dal 2022. Comunque, come scrive lo stesso Ufficio Federale di Statistica, più si guarda lontano, più le previsioni sono incerte, perché tutto dipende dalle future nascite e dall'immigrazione.
0: Dicevamo invece che per le scuole universitarie ci si aspetta un aumento. Come spiegare questa discrepanza con i dati sulle scuole elementari, almeno apparente?
5: Da una parte perché non si sente ancora l'effetto delle annate deboli dal punto di vista delle nascite, ci vorrà ancora qualche anno. Quindi alle università sta ancora arrivando l'ondata dell'aumento demografico degli anni precedenti al 2022. Inoltre l'Ufficio Federale di Statistica prevede un aumento anche di studenti stranieri. Quindi, nel 2035, tra università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche, gli studenti potrebbero essere 305.000, il 21% in più rispetto ad oggi. Anche questo, ovviamente, avrà un impatto su infrastrutture e organizzazione dell'insegnamento, perché parliamo di oltre 50.000 studenti in più.
0: Anche le chiese svizzere si occupano di intelligenza artificiale. Stamattina hanno infatti presentato linee guida comuni sull'utilizzo di questa tecnologia. Coinvolte varie associazioni cristiane e chiese, compresa quella cattolica cristiana e quella evangelica riformata, per citare le due più grandi. I 10 punti del documento, che porta il titolo L'umanità nell'era digitale, vogliono essere una sorta di bussola affinché non si perda di vista la dignità umana. Sentiamo Manuele Ferrari.
6: Una cosa deve essere chiara, sottolinea il responsabile comunicazione della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, Maurice Greder.
7: Non si tratta di rifiutare la tecnologia, ma piuttosto di metterla al servizio dell'essere umano e del bene comune.
6: La domanda è come raggiungere questo traguardo, data l'ormai crescente presenza dell'intelligenza artificiale un po' in tutti gli ambiti della vita, dall'educazione al lavoro, passando dalle relazioni. Qualche risposta concreta cerca di darla questa guida.
7: Prendiamo la linea guida numero 1, les êtres humains sont plus que des machines. È qualcosa che si senta generale, ma non so se nelle sviluppi attuali dell'intelligenza artificiale perdiamo un po' questo cuore Poi linea guida numero 5, la verità esige verificazione e trasparenza.
6: Due esempi che se da un lato mostrano come le linee guida siano state formulate in modo molto generale, dall'altro evidenziano il forte legame con l'etica cristiana. Un documento, facciamo notare, che sembra seguire le parole espresse da Papa Leone XIV nella sua prima enciclica dedicata proprio all'intelligenza artificiale.
7: Il processo svizzero nasce dalla collaborazione tra le chiese e dalla necessità concreta di disporre di criteri comuni. La pubblicazione di Magnifica Humanitas rafforza e conferma questo orientamento.
6: Il traguardo più o meno dichiarato delle chiese nell'intraprendere questa via è la salvaguardia dell'essere umano. Ma quanta paura v'è che l'intelligenza artificiale onnisciente si sostituisca a Dio?
7: Diciamo che paura un po' troppo, ma prendiamo persone in situazione di emergenza. Il passo è fatto presto, ecco, cerco una risposta, faccio una domanda a ChatGPT, ma l'intelligenza artificiale non è una interazione.
6: Se in ogni caso consci, conclude Maurice Greder, che le linee guida, oltre ad essere applicate, andranno regolarmente riverificate visti i rapidi sviluppi dell'intelligenza artificiale.
0: Da questa mattina il Canton Ticino ha una nuova sezione femminile nel carcere penale della Stampa a Cadro. La nuova struttura prevede 11 posti, una delle celle è pensata per madri con bambino. La nuova struttura era attesa da tempo, dal 2006 infatti non esisteva più una struttura femminile e le incarcerazioni venivano gestite optando per il carcere giudiziario della Farera, poco distante, o con trasferimenti fuori cantone. La nuova struttura si è resa necessaria anche a causa dell'aumento del numero delle detenute e della pressione sulle strutture carcerarie in generale. E ora torniamo alle tensioni tra Regno Unito e Israele, che hanno raggiunto un compromesso sulla presenza diplomatica britannica a Gerusalemme. Israele rinuncia alla chiusura completa della missione, ma Londra dovrà ridurre drasticamente il personale. Una ventina di diplomatici britannici lasceranno il paese e soltanto 7 resteranno a Gerusalemme. Il governo britannico, da parte sua, ha deciso per ora di non rispondere con l'espulsione di diplomatici israeliani. Una escalation che non risolve però le divergenze politiche tra i due paesi. Da Londra sentiamo Loretta Dal Pozzo.
8: Per quasi due secoli il consolato britannico a Gerusalemme è sopravvissuto a guerre, alla fine dell'impero e alla nascita dello Stato di Israele. La Gran Bretagna, con la dichiarazione Balfour del 1917, contribuì a creare le condizioni per la nascita dello Stato ebraico. Oggi quello stesso consolato cambia nome e diventa Missione Regno Unito Gerusalemme, il simbolo di quanto siano cambiati i rapporti tra i due governi. Per Israele il ridimensionamento è la conseguenza diretta delle recenti decisioni britanniche. Londra insiste sul carattere temporaneo del ritiro del personale. L'8 settembre Ed Miliband, ministro degli esteri britannico, ha annunciato nuove misure contro gli insediamenti israeliani, restrizioni sui prodotti delle colonie e sanzioni contro chi ne favorisce l'espansione. Ha denunciato l'occupazione illegale, la violenza dei coloni, parlando in alcune zone della Cisgiordania di pulizia etnica. Parole significative per un ministro ebreo la cui nonna trovò rifugio in Israele dopo lo sterminio nazista di gran parte della sua famiglia. Per Miliband il 7 ottobre non giustifica le sofferenze inflitte ai palestinesi dal governo Netanyahu. Il ministro degli esteri israeliano ha accusato Londra di diffondere menzogne, eppure in patria i critici di Miliband ricordano che il governo ha sospeso alcune licenze per armi potenzialmente utilizzabili a Gaza, ma centinaia di permessi restano in vigore. Il Partito dei Verdi chiede infatti un embargo totale sulle armi e la fine della cooperazione militare con Israele. Il partito di Polanski ha anche adottato una controversa posizione antisionista che contesta Israele come Stato speciale. Specificatamente ebraico. La battaglia sul consolato è stata disinnescata, ma quella politica continua.
0: In Francia il moderato Raphaël Glucksmann è stato eletto al primo turno delle primarie di sinistra, ma l'eurodeputato non intende fare alleanze con l'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon, il principale avversario di Marine Le Pen, che continua a dominare i sondaggi in vista delle presidenziali francesi del 2027. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
9: La vittoria è stata schiacciante ben oltre le aspettative anche dello stesso Raphaël Glucksmann, che ha fatto man bassa le primarie di una sinistra francese quanto mai divisa.
10: La bataille de France commence.
9: Per l'eurodeputato progressista, che ha raccolto oltre il 66% dei voti, inizia così la grande battaglia. E anche se Glucksmann, figlio di un noto filosofo e a capo di un suo micro partito, considera l'estrema destra di Marine Le Pen come la principale rivale, la prima vera battaglia sarà quella di unire il fronte moderato. Non un compito semplice, visto che lo stesso Glucksmann ieri è stato accolto nel quartier generale delle primarie da cori ostili intonati dai sostenitori di Jean-Luc Mélenchon, il leader dell'estrema sinistra e principale avversario di Le Pen, anche negli ultimi sondaggi, dove Glucksmann per ora non va oltre l'11%. La chiusura sinistra semina tensioni all'interno della coalizione e in particolare tra i socialisti.
11: Le stagiaire ha gagné la primaire, oui, malheureusement.
9: Per Ségolène Royal, battuta dal repubblicano Nicolas Sarkozy alle presidenziali del 2007, Glucksmann non è altro che lo stagista che ha vinto le primarie, dove lei però ha raccolto poco più del 7,5%. In ogni caso, senza aperture a sinistra, Glucksmann, che alle presidenziali del 2007 votò per Sarkozy, sarebbe costretto a cercare consensi al centro, prestando il fianco a chi, come Mélenchon, lo accusa di essere il clone dell'attuale presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Anche per questo l'ex presidente della Repubblica e socialista François Hollande si tiene pronto a entrare in scena se la candidatura di Glucksmann non dovesse decollare nei prossimi mesi.
0: E io mi fermo qui e vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
12: Lo sport.
13: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Super League che è ripartito nel weekend con la decima giornata a segnare l'allungo a più 9 sul Sion del Lugano, mentre al momento solo lo Young Boys è rimasto in scia ai bianconeri. Lugano dunque primo con 28 punti, Young Boys 22, Sion 19, a lanciare al meglio la settimana che vedrà i bianconeri esordire nella fase campionato di Conference League giovedì alla IL Arena 18:45 contro la Stella Rossa, per poi recarsi domenica pomeriggio a Puy per il secondo turno di Coppa Svizzera. Resta problematica invece la situazione del Basilea con il nuovo tecnico Jovanovic, caduto pesantemente a Vaduz che lascia allora l'ultimo posto salendo a 9 punti, Grasshopper 8, Losanna ultimo con 6. In Italia la sesta giornata si chiude quest'oggi con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. In testa alla Serie A restano Inter e Lazio con 16 punti a più 2 sulla Roma. Lunedì su Rete 1, come sempre, spazio all'approfondimento. I temi dell'edizione odierna di Tempi Supplementari, che andrà in onda attorno alle 19:10, sono Moncada, anzitutto uno dei volti nuovi del trascinante Lugano, e poi ci addentreremo nella misteriosa vicenda di Vinicius Junior, la stella del Real Madrid che sta creando discussione sui social, mentre nella seconda parte spazio al tennis con i tanti infortuni, da Sinner passando per Alcaraz, che hanno spinto lo zio di Nadal a proporre pubblicamente l'introduzione di racchette più piccole.
14: Buongiorno a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo. E dopo una mattinata in generale soleggiata ovunque meno che in Engadina, possiamo attenderci un pomeriggio altrettanto soleggiato su tutto il territorio, e a me a questo punto tocca ammettere che è ad agosto che ho finito i sinonimi di soleggiato. Comunque, a livello di massime, su buona parte del territorio saremo attorno ai 18-20 gradi. Per quanto riguarda invece la previsione per domani, martedì 13 ottobre, a sud resta una giornata in prevalenza soleggiata ovunque, al di là di qualche banco nuvoloso basso sul Ticino centro-meridionale. A nord però andrà man mano aumentando la nuvolosità a partire da ovest, con qualche goccia nella notte ma poca cosa comunque. Le massime restano stabili attorno ai 18-20 gradi. E con queste informazioni siamo in chiusura, torneremo con voi questa sera con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Bentrovate e bentrovati a questa puntata di Concerto.ch, buongiorno da Barbara Tartari. Oggi ci concentriamo sull'Orchestra della Svizzera Italiana, partendo dal secondo concerto che l'OSE terrà al LAC questo giovedì 15 ottobre. Un concerto che segna un rapporto artistico consolidato tra l'OSE e il direttore Antonello Manacorda, un direttore che ha approdato a Lugano varie volte in programmi molto diversi e che in questo caso proporrà pagine di Debussy, Respighi, Ravel e il concerto per violino e orchestra di Lino Liviabella, un autore che il nipote, il violinista Hans Liviabella, sta valorizzando attraverso vari progetti, tra cui anche l'interpretazione di questo concerto per violino. Il nostro programma di oggi parte da un concerto del 2016 in cui Antonello Manacorda dirigeva l'OSE alla Sala Teatro del LAC. Per chi ha qualche decennio sulle sue spalle, forse non sarà difficile ricordare un celebre carosello dedicato ad un amaro olandese dal gusto forte. Ogni episodio metteva in scena un grande condottiero della storia, alle prese con una battaglia o con una decisione cruciale, e la narrazione era affidata a dei suggestivi disegni in bianco e nero. A sottolineare la drammaticità della scena c'era anche la musica, carica di tensione. Ebbene, oggi forse lo considereremmo un lampante esempio di cultura patriarcale degli anni 60-70. L'amaro per l'uomo forte in casa, testuali parole. Ma chi non ricordasse questo spot, forse ricorderà appunto la sua sigla. Ecco, in questo modo l'ouverture coriolano di Beethoven, o almeno questo suo incipit, entrò nelle case e nella memoria uditiva di milioni di italiani. Naturalmente Beethoven si ispirava a Coriolano, cioè l'eroe Gaio Marcio, traducendone il dramma in una delle pagine sinfoniche davvero più potenti. L'impeto guerriero lascia gradualmente spazio poi ad una dimensione più intima e riflessiva fino alla completa estinzione di tutta la potenza eroica.

Ouverture Coriolano di Ludwig van Beethoven con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Antonello Manacorda nel 2016 alla Sala Teatro del Lac di Lugano. Nel 2016, per i concerti dell'Auditorio, l'Orchestra della Svizzera Italiana si ritrovava anche ad essere diretta da Nicholas Milton in un bel programma che prevedeva introduzione e allegro per archi, opera 47 di Edward Elgar. Una pagina che risale al 1905, composta per la neonata London Symphony Orchestra, che era nata dall'idea di scrivere un pezzo piuttosto brillante per orchestra d'archi che potesse utilizzare anche un tema di origine gallese che Elgar aveva annotato alcuni anni prima durante un soggiorno sulla costa del Galles. L'accoglienza fu tiepida, ma una successiva esecuzione diretta da Hans Richter ne decretò definitivamente il successo. E questa pagina diventò una delle composizioni più originali per il repertorio per archi. Perché? Perché l'opera si distingue per l'ispirazione al concerto grosso. Quindi un quartetto d'archi solisti che viene contrapposto all'orchestra, che nelle mani di Elgar si trasforma in una magistrale prova di sfruttare tutte le possibilità espressive degli archi. In questo caso, introduzione e allegro per archi di Edward Elgar è interpretato dall'OSI, ma con il quartetto Energie 9.

Il quartetto Energie 9 con Hans Livia Bella e Barbara Ciannamea ai violini, Ivan Vukcevic alla viola con Felix Vogelsang al violoncello, qui insieme all'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Nicholas Milton nell'interpretazione di Introduzione e Allegro per archi, opera 47 di Eduard Elgar. Ritroviamo Hans Livia Bella al violino. Qui ascolteremo il rondò dal concerto di Alfredo Casella, che scrisse questa pagina per un grande violinista ungherese, Jozef Szigeti. È una pagina prettamente neoromantica. Sappiamo come poi Casella arrivò ad unire elementi del passato, elementi neoromantici con un linguaggio più moderno, sempre tonale, ispirato al passato, ma con qualche conquista della sua contemporaneità. Ascoltiamo dunque Hans Livia Bella con l'Osi, qui diretta nuovamente da Antonello Manacorda.

rondò allegro molto vivace e scherzoso dal concerto per violino e orchestra in La minore, opera 48 di Alfredo Casella. Abbiamo ascoltato Hans Liviabella al violino, accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Antonello Manacorda. Eravamo nell'agosto del 2010. Rimanendo ancora su una pagina concertistica per violino, andiamo al concerto di Sergei Prokofiev, il numero uno in re. Si tratta di una pagina giovanile. Prokofiev si confronta con una grande tradizione, ma in questo caso, in questo concerto che risale al 1916-17, mostra esplicitamente una sua originalità. Qui ribalta infatti la disposizione tradizionale dei movimenti, ponendo all'inizio e alla fine, come primo e terzo movimento, due tempi lenti. Lascia dunque al vivacissimo scherzo la posizione centrale e il compito di rappresentare un contrasto sia timbrico, perché lascia spazio ad ottoni e a percussioni, sia espressivo. Hans Liviabella al violino, Losi diretta da Alain Lombard.

Si trattava del secondo movimento vivacissimo dal concerto per violino e orchestra numero 1 in Re, opera 19, di Sergei Prokofiev. Qui Hans Livia-Bella al violino con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Alain Lombard. E per finire ritroviamo ancora una volta Antonello Manacorda alla guida dell'OSI. In questo caso ci riferiamo ad un concerto all'Auditorio Stelio Molo del 2014. Il concerto prevedeva una pagina di grande fascino, la suite per orchestra numero 1 e il sombrero dei tre spicos di Manuel de Falla. Ce lo possiamo immaginare nella versione pensata come balletto per i Ballets Russes di Sergei Diaghilev. Il cast fu straordinario. Immaginiamo Leonid Massin al ruolo di coreografo e di protagonista, scene di Pablo Picasso, direzione d'orchestra affidata a Ernest Ansermi. La prima ebbe luogo all'Alhambra di Londra nel 1919 e il successo fu davvero straordinario. Ascoltiamo questa suite numero 1 dal Sombrero dei Tre Spicos di Manuel de Falla con l'OSI diretta da Antonello Manacorda.

Il cappello a tre punte, la suite per orchestra numero 1 di Manuel de Falla. L'abbiamo ascoltata con l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Antonello Manacorda. Il concerto si concludeva poi con la sinfonia in Do di Georges Bizet e noi ne ascoltiamo il finale esuberante, allegro, vivace, una pagina che sembra mostrare tutti i pregi della giovinezza di Georges Bizet.

0: Applausi, applausi appassionati per questo finale dalla Sinfonia in Do di Georges Bizet. Ascolto che chiude il nostro concerto.ch con l'orchestra diretta da Antonello Manacorda. Ringrazio Alissa Nembrini per la sua programmazione e ringrazio anche voi per il vostro ascolto prezioso da Barbara Tartari. Un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Sono le 14:31 minuti, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. In apertura subito vi ricordo il nostro numero se volete scriverci, che come sempre è lo 079-382-6765, ripeto 079-382-6765, un messaggio oppure un messaggio di WhatsApp, naturalmente quello che preferite. Uno sguardo al sommario di oggi che prevede due approfondimenti. Una è, si tratta appunto di un incontro con Rossano Lomelli, giornalista, docente, direttore dello storico mensile di musica underground Rumore e anche cofondatore e batterista di un gruppo rock che si chiama Perturbazione e appunto ascolteremo la loro musica e le parole di Rossano Lomelli nell'intervista realizzata da Elisa Rossello. Dopodiché un altro approfondimento sul Ascona Choral Academy con Lucia Bentoglio, ancora la puntata di Caffè Zimmerman oggi con Giovanni Conti, che presenta la seconda puntata di una serie di 5 dedicata a un ensemble che è un ensemble importante nel mondo della musica cosiddetta antica, ovvero la Reverdy. Proprio quest'anno l'ensemble compie 40 anni e si è sempre dedicato alla musica medievale e è formato in origine quantomeno da due coppie di sorelle e ci racconterà da un punto di questa esperienza straordinaria, quindi sarà un bellissimo viaggio. Peraltro vi segnalo che l'ensemble la Reverdy si esibirà a Bellinzona la prossima domenica 1 novembre, facile da ricordare, con un concerto che fa parte della rassegna Cantar di Pietre 2026 e appunto, ripeto, celebra i 40 anni di attività del gruppo. Dopodiché un assaggio da un disco molto importante appena ripubblicato in vinile in una edizione speciale, Young Arbarek Rights, un disco della ECM che risale alla fine degli anni 90. Concluderemo poi con gli arpeggi, ascolteremo una puntata di Giant Steps, si tratta di un viaggio nella musica di John Coltrane con Stefano Zenni, che ci accompagnerà appunto a scoprire l'arte di questo enorme musicista in 20 puntate, appunto, quindi è veramente un bellissimo approfondimento per chi volesse conoscere qualcosa di più della musica di John Coltrane. Apriamo la puntata di oggi invece con una novità discografica. Si tratta di un lavoro ECM, anche questo peraltro, che vede protagonista Enzo Favata. È un saxofonista, un clarinettista sardo, collaboratore di lunga data di un chitarrista che suona la chitarra a 10 corde, che si chiama Marcello Peghin. Si sono uniti al bandoneonista Daniele Di Bonaventura e al contrabbassista Salvatore Maltana, infine il batterista Uti Gandhi, che purtroppo se n'è andato prematuramente, aveva solo 66 anni lo scorso 10 agosto, per realizzare questo lavoro che si chiama Ritornare. È un lavoro che trae ispirazione dagli incroci culturali dell'Atlantico, diciamo così, e delle visioni letterarie di scrittori come Gabriel García Márquez, come Jorge Luis Borges. Cominciamo a immergerci nella loro musica estremamente raffinata e meditativa con un brano che si chiama El Sur.

Un album registrato a Monaca di Baviera nel gennaio di quest'anno e prodotto chiaramente da Manfred Eicher e dalla sua ECM. E si trattava di Ritornare, questo è il nome dell'album. Enzo Favata, notevolissimo saxofonista e clarinettista sardo, insieme a lui un suo collaboratore, come dicevo prima, di lunga data, ovvero il chitarrista Marcello Peghin, e ancora Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Salvatore Maltana al contrabbasso, infine Uti Gandhi, come dicevo, scomparso purtroppo recentemente all'età di 66 anni. È un disco di grande raffinatezza dove si incrocia il jazz, le dinamiche un po' vicine più alla musica da camera, l'improvvisazione naturalmente. Davvero molto bello, molto interessante tutto l'album. Abbiamo ascoltato El Sur e vi voglio regalare ancora un brano da questo bellissimo lavoro. Il brano si chiama Ventana.

E questo era Ventana, Finestra, bellissimo questo brano dell'ultimo album ECM di Enzo Favata, il saxofonista clarinettista sardo. Insieme a lui, come vi dicevo, Marcello Peghin alla chitarra, Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Salvatore Maltana al contrabbasso e Uti Gandhi, scomparso, come vi dicevo, più volte recentemente all'età di 66 anni, lo scorso 10 agosto, alla batteria. Disco bellissimo della ECM e abbiamo ascoltato appunto Ventana, lo dicevo prima, ma ora voltiamo pagina perché abbiamo un servizio curato da Elisa Rossello che ha intervistato Rossano Lomele, giornalista, docente, direttore dello storico mensile di musica underground, diciamo così, Rumore, e anche cofondatore e batterista di Perturbazione. Si tratta di un gruppo rock che è appena uscito, pop rock diciamo così, è appena uscito con un nuovo lavoro 3 giorni fa che si chiama Risuona.

0: Se a una cover si cambiano le parole e la musica, si può ancora parlare di cover? Forse se l'è chiesto chi ha già ascoltato il disco Risuona, appena uscito il 9 ottobre per The Saifam Group. Contiene 10 brani in italiano, ma che per la prima volta furono cantati invece in inglese. Li ha tradotti e riarrangiati il gruppo italiano di pop rock Perturbazione. Con una decina di dischi pubblicati sull'arco di una trentina d'anni e la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2014, i Perturbazione si sono guadagnati un posto di rilievo nel panorama rock italiano. Un posto di rilievo sancito anche da Rolling Stone Italia, che ha inserito il loro In Circolo del 2002 tra i 100 migliori dischi italiani mai pubblicati. Nel 2024 il gruppo ha reinterpretato per intero La buona novella di Fabrizio De André per Warner Music Italia, mentre l'ultimo disco di musiche originali è Disamore del 2020, uscito per Ala Bianca. Il gruppo si dedica anche a progetti in bilico tra più forme d'arte, come l'accompagnamento musicale di film muti, composizioni per spettacoli teatrali e la scrittura di un fumetto. Oggi parliamo con Rossano Lomele, giornalista, docente, direttore dello storico mensile di musica underground Rumore e cofondatore e batterista di Perturbazione. Rossano Lomele, benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo proprio da questo disco, che è un disco di cover. Se le canzoni originali esprimono le idee e le emozioni personali di chi le compone, invece le cover cosa comunicano, almeno nel vostro caso?
1: Allora, effettivamente è corretto parlare di cover, direi che in parte è improprio perché l'operazione che sta dietro questo disco, che si chiama Risuona, non è quella comunque pur diffusa nell'ambito discografico delle cover e basta. Ci sono bellissimi dischi di cover nella storia della musica, veramente se ne potrebbe fare un'enciclopedia. Ma la particolarità di questo disco è che si tratta sì di brani reinterpretati, riarrangiati e riprodotti, ma soprattutto tradotti in lingua italiana. Sono 10 brani che arrivano dal mondo inglese, americano e anche in un caso tedesco, che sono stati tutti tradotti nella nostra lingua, e quindi qui c'è un senso di sfida maggiore, perché potremmo dire che l'appropriazione rispetto alla cover tradizionale diventa decisamente più personale, c'è molto più da dire di noi stessi e queste reinterpretazioni dicono molto di più di chi prende in mano i brani rispetto al semplice esercizio produttivo del ricalco e della riscrittura, del riedit di un brano.
0: Quindi questo disco nasce proprio non tanto dalla ripetizione di una cover, ma proprio dall'incontro e da uno scambio tra il vostro gruppo e le idee, diciamo, originali di partenza di questi brani.
1: Allora, io arriverei a dire che, se mi passa il termine, si tratta quasi di brani che diventano inediti e nuovi e originali da parte di chi li reinterpreta, nel senso che la maggior parte dei brani non è particolarmente conosciuta, forse se escludiamo una canzone degli Yazoo, una degli Interpol. Gli altri sono brani piuttosto oscuri, quindi poco conosciuti dagli ascoltatori italiani, ma non solo. Quindi già tradurli in un'altra lingua gli dà una luce nuova, ma se consideriamo che sono piuttosto oscuri come brani, come gemme, è come se venissero esposti per la prima volta all'ascolto, banalmente anche sul mercato, sui dischi, sulle piattaforme. Se da un lato questo dà un sapore un po' di inedito e un po' di cover, sicuramente è una cosa che tra l'altro capitava molto negli anni 60 in Italia, perché ci sono stati un sacco di esempi, a partire anche dagli Stones, banalmente, che cantavano delle canzoni in italiano. C'è un senso di sfida, nel senso che provare a raccontare in un'altra lingua quel sentimento raccolto in una canzone, senza essere didascalici, perché poi è impossibile essere letterali, ma bisogna essere evocativi, ecco, in quel senso il lavoro è ancora qualcosa di diverso rispetto alla creazione di originali o l'adattamento di alcune cover. È una sfida molto challenging, per usare un termine molto in voga in questi anni, e che tra l'altro, devo dire, è una cosa che anche un pochino si è persa nell'arco dei decenni, per cui questo tipo di idea non è certo un'idea originalissima, ma in questo momento storico finisce con l'esterlo, perché tanti decenni che non succede più. Abbiamo deciso di chiamare l'album Risuona nel doppio significato, proprio perché risuoniamo alcune canzoni, ma c'è qualcosa dell'animo emotivo del vestito di questi brani che poi ci risuona proprio dentro nel riprenderli in mano.
0: A questo proposito, forse lei adesso mi contraddirà, però si può immaginare che non tutti i membri di Perturbazione condividano lo stesso legame o la stessa sensibilità verso i brani. E quindi queste differenze hanno avuto un ruolo anche nella selezione dei brani?
1: E invece non la contraddico, nel senso che ha detto una cosa molto vera. Le faccio un esempio molto semplice. Io, per esempio, c'è la rilettura di un brano di un gruppo che io amo molto, un gruppo di New York che si chiama Another Surf, un gruppo classico dell'indie rock. Questo brano chiamato Killian's Red, che è rimasto con lo stesso nome anche nella traduzione, nell'album, per esempio, è una canzone a cui io sinceramente non sono così legato, non avrei affidato il tempo e il lavoro di una traduzione. È una bella canzone, ma non sarebbe certo stata fra le prime 10 che mi veniva in mente. Era molto amata dagli altri componenti del gruppo e devo dire che in realtà poi in sede di registrazione e di produzione è cresciuta molto ed è venuta molto più bella di quanto potessi aspettare all'inizio. Però sì, è vero che in questi casi ci sono dei dibattiti, ma la cosa importante da capire è che la traduzione, l'adattamento è talmente difficile che non basta dire in questi casi mi piace questa canzone, voglio rifare questa, perché se non scatta la scintilla con la lingua, se non riesci ad adattare, a scrivere un bel ritornello prima di tutto e poi dare un senso complessivo, sono delle montagne impossibili da scalare queste certe canzoni nel loro adattamento in lingua diversa.
0: Quindi trovare l'interpretazione giusta come gruppo è importante proprio per farla propria, nel caso di questa canzone, ma immagino anche delle altre. Come si è svolto questo lavoro appunto di ricerca della giusta interpretazione da dare a un brano con il quale magari diversi membri hanno dei legami diversi?
1: È stato fatto in maniera un po' seria e un po' ludica. Ludica nel senso che ricordo queste giornate ad ascoltare musica nella sala di regia del nostro studio dove registriamo e ad ascoltare le cose più diverse possibili e rendersi conto che da una parte sarebbe stato molto emozionante rifare certi brani, ma che dall'altra non c'era l'uncino per arrivarci. È successo per esempio con un brano dei Keane, il gruppo inglese, che al contrario, no? La traduzione funzionava molto bene, ma non eravamo assolutamente convinti della reinterpretazione, del riarrangiamento a cui stavamo lavorando. Dall'altro lato, in realtà, siccome Tommaso, il cantante del gruppo, anche se lui si schermisce fondamentalmente bilingue, avendo studiato in lingua inglese, da lui in molti casi arrivavano le proposte perché è lui quello che ha tradotto ed è lui quello che deve cantare, e quindi su alcuni brani, magari un po' anche minori, un po' secondari, l'immagine del ritornello delle strofe era talmente forte che diventava quasi inevitabile lavorare su quel brano lì. E quindi è un lavoro che è stato fatto ovviamente a partire da una grande vicinanza emotiva rispetto a certe band.

0: Continuiamo a parlare di Risuona, il nuovo disco dei Perturbazione. Rossano Lomele, lei raccontava il lavoro su queste cover affinché sia la musica sia le parole fossero coerenti con la vostra interpretazione del brano. Ora allarghiamo lo sguardo a tutto il disco. Avete dovuto costruire anche una coerenza condivisa tra questi pezzi che, se consideriamo gli originali in inglese appunto, provengono da luoghi e anni diversi.
1: Questa è una bellissima domanda, perché realizzando il disco ci siamo resi conto, noi veniamo da un ultimo album in studio di inediti uscito 6 anni fa, che si chiama Disamore, che era un disco enorme, lunghissimo, doppio, con tipo tantissime canzoni, ed era un disco proprio sull'amore che diventa disamore. Mm-hmm. Ci siamo resi conto che forse la nostra temperatura emotiva stava ancora da quelle parti, e quindi un po' è come se fosse un disco sul disamore, nel senso che molte canzoni hanno molto questo senso di abbandono, di addio, di persone che si salutano dopo un periodo insieme. Le canzoni provengono da epoche diverse, ma in realtà poi non così diverse, nel senso che le più vecchie, come Only You, che è stata poi tradotta in italiano con il titolo Quel che non ho più degli Yazoo, arriva dai primi anni 80 ed è il caso di brano più vecchio. Le altre sono canzoni che sono un po' disseminate fra gli anni 90, gli anni 0, diciamo una decina di brani che sono racchiusi alla fine in un ventennio, un trentennio all'incirca, pur venendo da posti diversi, perché come dicevo alcune sono americane, altre sono inglesi. C'è un caso di un brano dei Nottwist che hanno sempre cantato in inglese, sono un gruppo tedesco. In realtà, a partire da questa comune matrice emotiva un po' malinconica, sì, col senno di poi ascoltati insieme mi sembra che dialoghino molto, nel senso che il classico lavoro che si fa alla fine della registrazione, del mixaggio, della produzione, di mettersi lì e ascoltare in studio, in auto, di fila tutto, che poi come dovrebbe essere, come ci facciamo una volta, dà un senso narrativo, mi pare, dal mio punto di vista globale al tutto. È naturalmente, sì, non proprio un disco da festa o da sagra di paese, ma come dicevo, un po' più malinconico, un po' più autunnale nei colori e nei sentimenti evocati, però sì, una forma di nocciolo narrativo penso che ci sia.
0: Prima menzionava questo legame con il vostro disco appunto di originali, Disamore. Invece rispetto alle vostre cover, perché non è la prima volta che Perturbazione fa delle cover, questo capitolo, diciamo, Risuona, si iscrive in continuazione oppure è un nuovo modo per voi di avvicinare le cover?
1: A noi è sempre piaciuto tantissimo fare le cover, tantissimo, proprio perché prima di tutto siamo degli appassionati di musica. E quindi, essendo cresciuti con questa passione totale nei confronti della musica con cui siamo cresciuti e che abbiamo scoperto negli anni, il fatto di reinterpretare, omaggiare altri musicisti è sempre stata una cosa che ci piaceva tanto, che ci faceva stare prima di tutto noi. È un capitolo nuovo per la questione della traduzione, che non avevamo mai fatto, ma in realtà è veramente da tantissimi anni che lavoriamo in maniera diversa. Addirittura noi tantissimi anni fa facciamo una serie di brani dei Queen, dei Beatles, per un corso di didattica inglese di un editore italiano, no? Quindi con uno scopo completamente diverso. Poi abbiamo lavorato su un progetto che si chiama Songbook. Il nostro ultimo disco, uscito 2 anni fa per Warner, era la rilettura integrale della Buona Novella di Fabrizio De André. Quindi siamo piuttosto familiari col concetto di cover. Ovviamente, come dire, il nostro percorso si è evoluto principalmente

0: principalmente per via dei nostri album e le canzoni inedite, però ho sempre trovato un po' sottostimato in generale il fatto di realizzare delle cover. Trovo che pochi musicisti lo facciano, forse perché anche per banali questioni economiche preferiscono guadagnare sul proprio diritto d'autore e non far guadagnare altri musicisti, ma è come se fosse da parte un'attività che permette di crescere misurandoti con brani altrui, e dall'altra anche un po' restituire qualcosa di quello che di bello hai incrociato nell'arco di una vita da ascoltatore prima ancora che da musicista.
1: Tornando al disco che esce adesso, le canzoni si potranno ascoltare solo attraverso il disco o anche dal vivo?
0: Le canzoni si potranno ascoltare anche dal vivo, ma la nostra volontà è di aspettare un attimo e mettere giù un calendario più sensato invece che rapsodico, per cui la nostra idea è di presentare il disco, diciamo, nei giorni successivi all'uscita, andarlo soprattutto a raccontare, suonarlo un po' in acustico, ma la nostra idea è poi di fare un vero e proprio tour a partire dai primi mesi del 27, andando poi avanti anche in estate, un po' con una modalità simile, anche se diversa, a quello che abbiamo fatto con De André, dove la musica era protagonista, ma c'era anche molto storytelling e molto racconto orale. Questa è una cosa che non vorrei scomodare il termine teatro canzone, che magari può impaurire alcuni, ma questa modalità di racconto incrociata con la musica suonata è una cosa che col passare degli anni, rispetto all'idea di concerto normale, jukebox, dove suoni le canzoni e via, è un tipo di espressione che ci piace molto di più, per cui l'idea di prolungare, andare avanti in quella direzione, un mix di musica e parole, ovviamente in questo caso il protagonista sarà soprattutto il concetto di traduzione, che si porta dietro anche il concetto di tradizione, tradimento, tradimento della lingua, adattamento della lingua, ma sì, certo, indubbiamente poi quello è un po' l'epilogo, no, dei dischi. La nostra volontà assoluta è quella di portarlo in giro dal vivo, anche perché è una cosa che comunque tuttora ci diverte molto ed è una modalità di dialogo ancora diversa rispetto a quella del lavoro in studio.
1: Un'ultima domanda quasi obbligatoria, cioè tra i 10 brani contenuti in Risuona ce n'è uno a cui lei è più affezionato, insomma il suo preferito?
0: Forse direi una canzone di un gruppo canadese che si chiama Your Ex Lover Is Dead. Anche lì è stato un bel problema, perché traducirlo letteralmente, la tua ex o il tuo ex è morto, era un po' forte, quindi noi l'abbiamo tradotto come il tuo ex a livello di intensità emotiva, essendo un dialogo con Chiara Vidonis, una cantante di Trieste bravissima, che duetta con Tommaso, e forse in senso assoluto la canzone che così più mi ha colpito durante la realizzazione e durante l'ascolto. Mi piacciono, devo dire, tutte tranne quel piccolo Neo che nominavo prima. Mi è piaciuto tantissimo rifare il pezzo di Yasu, che amo da quando sono piccolo, però forse quella ancora una marcia in più.
1: Perfetto, allora Rossano Lomele, io la ringrazio per il suo tempo e quindi alla prossima.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, come sempre, a risentirci.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questo era Rossano Lomele, intervistato da Elisa Rossello, un giornalista, docente, direttore dello storico mensile di musica underground Rumore e cofondatore batterista dei Perturbazione, che sono usciti con questo nuovo disco 3 giorni fa, che si intitola Risuona. Voltiamo pagina e lo facciamo adesso con un approfondimento che ci offre Lucia Bentoglio a proposito della settimana di canto corale della Choral Academy di Ascona.

0: Per una settimana Ascona è diventata un luogo d'incontro per cantori provenienti da esperienze, paesi e tradizioni diverse. Al centro della Choral Academy di Classic Ascona c'è stata la possibilità di lavorare a stretto contatto con Tenebre, formazione britannica considerata una delle eccellenze mondiali nel campo del canto corale. Fondata nel 2001 da Nigel Short, già membro dei King Singers, Tenebre ha costruito negli anni una reputazione internazionale grazie a un suono che unisce la ricchezza e il calore della tradizione delle cattedrali inglesi alla precisione quasi strumentale di un ensemble da camera. Per i partecipanti alla Choral Academy l'apprendimento non è passato soltanto attraverso l'ascolto dei concerti di Tenebre, ma soprattutto attraverso il lavoro quotidiano. Prove, workshop hanno permesso di entrare nel laboratorio di questo suono così caratteristico, approfondendo aspetti tecnici come l'ascolto reciproco, la gestione del respiro, l'intonazione e la costruzione del fraseggio corale. Infatti al centro dell'esperienza c'è stato il lavoro con i membri di Tenebre, diversi workshop, prove, ai quali hanno partecipato diversi cori provenienti da tutta Europa. Ma una particolare esperienza, creatasi grazie a questa Choral Academy, era il coro ad hoc, un coro creato da individui venuti da soli a questa Academy, ma che insieme si sono ritrovati e hanno iniziato a cantare, a formare un coro. Come sentiremo anche nelle interviste che abbiamo realizzato, abbiamo voluto incontrare tre partecipanti che hanno cantato con il coro ad hoc, con il coro formato proprio per questa Choral Academy sotto la direzione di Olivia Shutton. Da prima abbiamo intervistato Jenna e Nick, due ragazzi americani che sono arrivati apposta in quel di Ascona per questa importante settimana di formazione, e poi un ragazzo di nome Felix che viene da Winterthur e anche lui ha voluto partecipare a questa Choral Academy.
1: My name is Jenna Miller, I'm from New Jersey in the United States.
2: My name is Nicholas Herrick and I'm from the same place.
0: Cantavate già in coro a casa vostra?
1: Yes, the two of us
3: sì, cantiamo insieme da quasi 20 anni e in realtà entrambi cantiamo praticamente da tutta la vita.
1: Both kind of been singing all our lives.
0: Come avete scoperto questa Academy?
2: We found it on Tenebre's website.
4: L'abbiamo trovata sul sito di Tenebre. Abbiamo visto che avevano in programma due concerti consecutivi ad Ascona e a Locarno e ci è sembrato curioso che un ensemble come Tenebre si esibisse due sere di fila in due piccole città svizzere vicine. Così ho iniziato a informarmi meglio e ho scoperto il nome di Classic Ascona e sul loro sito tutte le informazioni sulla Choral Academy. Da lì abbiamo poi deciso di iscriverci.
0: Perché avete scelto di venire dal New Jersey fino proprio ad Ascona?
2: We wanted to go to Switzerland.
4: Volevamo tornare in Svizzera in occasione di una nuova esibizione di Tenebre. Seguivamo con attenzione il loro calendario perché amiamo la Svizzera e volevamo unire due cose che ci stanno particolarmente a cuore: Tenebre e questo paese. Questa Academy è stata davvero la combinazione perfetta.
3: C'è anche un'altra ragione. Siamo genitori di tre bambini piccoli e non li avevamo mai lasciati per un viaggio. Ci sembrava l'occasione ideale per ritagliarci un po' di tempo insieme, solo noi due.
1: Try to do that, yes, and sing together, which we don't get to do nearly as often as we would like these days.
2: And we love making friends, so.
4: Inoltre, ci piace conoscere nuove persone. Qui abbiamo avuto la possibilità di incontrare altri 18 cantanti, quasi tutti svizzeri. La musica corale ci accomuna molto. Ci piace affrontare sfide impegnative insieme, riuscire a superarle insieme e qualche volta anche sbagliare insieme. È un modo meraviglioso per incontrare persone simili a noi.
2: It's a great way to meet people like us.
1: It really is remarkable how even though we're from different countries.
3: È davvero sorprendente. Veniamo da paesi diversi e parliamo lingue diverse, ma come musicisti corali siamo incredibilmente affini. Ci capiamo subito, entriamo subito in sintonia. È stata davvero una grande gioia.
1: And so it's been a real joy.
0: Con quali aspettative siete arrivati all'Academy?
4: Io avevo aspettative piuttosto prudenti, perché non sapevo quale sarebbe stato il livello del coro. Invece è andata ben oltre quello che immaginavo. Tutti erano molto precisi, molto preparati, con una buona intonazione e anche un bel suono. E poi c'è Tenebre. Loro superano sempre qualsiasi aspettativa, senza contare il luogo, che è semplicemente magnifico.
3: Io temevo di essere meno preparata degli altri, invece ho scoperto un gruppo molto equilibrato. Ognuno di noi è arrivato individualmente, nel giro di pochissimo tempo siamo riusciti a costruire un vero coro. È stato molto divertente. Quello che non mi aspettavo era il formato degli evensong, imparare ogni mattina 2 o 3 nuovi brani e poi eseguirli la sera stessa. Ma sono davvero felice che sia stato organizzato così. La lettura a prima vista è una sfida per molti cantanti, me compresa, e quindi è stata un'ottima occasione per esercitarsi. Inoltre l'atmosfera era sempre molto serena e incoraggiante. Abbiamo lavorato tanto, ma divertendoci continuamente.
1: A struggle, I think, for a lot of choral musicians, myself included, and so it was really great to be able to work on that. And again, in such a fun and supportive group where we're all just laughing through it the whole time.
4: Tutti erano positivi, entusiasti e motivati. È stata davvero un'esperienza splendida.
0: Avete avuto la possibilità di lavorare con Olivia Shotton, una delle cantanti di Tenebre e direttrice corale. Che cosa vi ha insegnato?
2: She approaches choral music trying to make a tender sound.
4: Il suo approccio punta a un suono molto morbido e delicato, cura con estrema attenzione ogni dettaglio, persino le consonanti, cercando sempre eleganza e dolcezza, mai durezza. Per me è stato qualcosa di piuttosto nuovo e l'ho trovato molto interessante.
2: I like that, and that was pretty new to me, trying to make such a gentle sound.
1: I would agree with that. I think it showed me how lazy I am with singing.
3: Sono d'accordo. Mi ha fatto capire quanto spesso, cantando, io sia meno accurata di quanto dovrei. In teoria conosco già molti dei principi che ci spiegava: il fraseggio, il movimento della linea musicale, l'espressività. Ma ascoltando le sue indicazioni mi sono resa conto che spesso non le applico davvero. Inoltre è stato semplicemente bellissimo ascoltarla cantare. Ha una voce splendida e, come me, è un contralto. Sentire lei e tutti i cantanti di Tenebre mi ha ricordato quanto alto possa essere il livello dell'eccellenza nella musica corale. Mi ha ispirato a impegnarmi ancora di più e mi ha fatto pensare anche ai miei figli, a come aiutarli, se lo vorranno, a raggiungere un livello così elevato nella musica.
1: Try a little harder, maybe to focus a little more, maybe put in a little more effort myself, and also thinking about my children, how can I set them up for success so they can achieve a high level of excellence in music also if they wish to do so.
0: Qual è stata la sorpresa più grande di questa settimana? Un concerto oppure un coro che avete ascoltato che vi ha particolarmente colpito?
2: It was the Junger Camel Corps.
4: Direi lo Junger Kammerchor di Zurigo. Erano straordinari, avevano persino dei brillantini sulle guance. Ma non era solo quello, emanavano energia, luce, cantano magnificamente e hanno un direttore eccellente. Ne sono stato davvero conquistato. Anche il coro Mädchen Cantorei di Basilea mi ha colpito molto. In generale ho adorato i cori giovanili presenti qui e ho apprezzato moltissimo anche tutti gli altri cori arrivati da diverse regioni della Svizzera. Guardandoli si capiva quanto tengano a ciò che fanno, e questo per me è sempre molto bello da vedere.
2: I love seeing that because I care about it.
1: Yeah, all the different choirs was such a joy to hear them.
3: Anch'io ho amato ascoltare tutti questi cori. I gruppi più giovani mi hanno fatto tornare ai miei anni da corista. Guardandoli vedevo tutto ciò che li aspetta ancora davanti a loro. Per me le esperienze più belle della vita sono nate dalla musica. Grazie alla musica ho conosciuto mio marito, ho incontrato i miei migliori amici e ho vissuto momenti indimenticabili. Quando guardo questi ragazzi, vedo la stessa passione che avevo io. E poi ci sono i cori composti da persone più adulte. Mi hanno fatto riflettere su come il canto possa accompagnarti per tutta la vita e come possa arricchirla in ogni fase, da giovani, nella maturità adulta e anche negli anni più avanzati. La musica continua a portare gioia in ogni momento dell'esistenza.
1: Singing through your lifespan and how it adds so much richness to your life at every stage, at every period, in your early years, in midlife where we are, and also in your twilight years. There's so much to add to your life and it brings so much joy the whole time.
0: E infine, il concerto di Tenebre, che esperienza è stata?
2: I didn't cry like a baby during the concert. I cried like a man.
4: Non ho pianto come un bambino, ho pianto come un uomo. È successo almeno 3 volte durante il concerto. Mi si sono riempiti gli occhi di lacrime. Nella cappella del Collegio Papio il loro suono riempiva completamente lo spazio. Era come se ogni pietra dell'edificio risuonasse con loro. Non conosco nessun altro gruppo al mondo capace di produrre un suono del genere soltanto con le voci umane. È una bellezza che ti travolge e che ti commuove profondamente. Le loro registrazioni sono magnifiche. Ma ascoltarli dal vivo è tutta un'altra cosa, davvero impressionante.
2: In real life it's a whole different experience. It's stunning, really stunning.
1: We did a workshop with Tenebrae's director Nigel Short.
3: Durante un workshop il direttore di Tenebre ci ha spiegato come riescano a ottenere un suono così grande pur essendo relativamente pochi. Credo 19 cantanti. Ha parlato del principio fisico dell'interferenza costruttiva. Le onde sonore si sommano e si amplificano a vicenda. Ed è esattamente ciò che accade con Tenebre. Le loro voci si fondono in modo talmente perfetto che quando producono grandi volumi il suono si avverte fisicamente, nel petto, in tutto il corpo. È qualcosa che si può comprendere davvero soltanto dal vivo ed è un'esperienza molto emozionante. La musica è effimera, ogni esecuzione esiste una sola volta e poi scompare. Per questo vivere dal vivo un livello simile di arte e di bellezza sonora è qualcosa di unico. Ed è anche il motivo per cui siamo venuti fin qui, in Svizzera, per ascoltarli.
1: And then it's gone. And so experiencing that level of artistry and sound live, there's just nothing like it, which is why we came all the way to Switzerland to hear them.

0: My name is Felix and I'm from Winterthur.
1: Cantavi già in un coro?
2: Sì, canto in un coro da camera legato a una scuola di musica.
1: Perché hai deciso di partecipare a questa Academy?
2: In realtà non è stata una mia idea. Doveva venire tutto il mio coro, ma alla fine gli altri hanno rinunciato. Io però ero già molto entusiasta e ho deciso di partire comunque.
1: Che aspettative avevi? E ora che la settimana è finita, che cosa ti porti a casa?
2: A dire il vero, nessuna in particolare. Sapevo che avrei cantato, ma non avevo idea di chi avrei incontrato o di come si sarebbe svolta l'esperienza. Direi che le aspettative sono state largamente superate. Con il coro dell'Academy abbiamo preparato 12 brani in appena 5 giorni. È incredibile e penso di aver acquisito molta più sicurezza nella lettura dello spartito.
1: Hai lavorato anche con Olivia Shotton. Com'è stata questa esperienza?
0: Oh, wonderful. She's such... An experienced conductor.
2: Bellissima. È una musicista molto preparata e una direttrice con grande esperienza, nonostante la giovane età. So che dirige già diversi cori. È stato davvero un piacere lavorare con lei.
1: L'Academy, come abbiamo detto, era anche l'opportunità per incontrare cori diversi, cori di adulti, cori giovanili, provenienti da diverse regioni dell'Europa. Che cosa ti ha colpito di più?
2: Mi è piaciuta soprattutto la presenza di cori di età molto diverse. In particolare ho apprezzato lo Junger Kammerchor di Zurigo, perché hanno più o meno la mia età e viviamo anche abbastanza vicini, ci siamo trovati subito bene. Inoltre il loro repertorio è molto moderno e creativo.
1: C'è qualcosa che hai imparato nei workshop? Ricordiamo, c'erano diversi workshop tenuti da membri dei Tenebre Choir, workshop come Deep Listening o Singing in English, cantare in inglese, oppure ancora Sight Reading, quindi lettura a prima vista. Ecco, che cosa porterai con te nel tuo percorso di cantante da questi workshop?
2: Penso soprattutto al workshop di Olivia Shotton sulla lettura e prima vista della musica. Non ricordo ogni dettaglio, ma ora conosco alcuni metodi concreti che posso utilizzare per leggere gli spartiti con maggiore facilità.
1: Com'è stato essere seguito per tutta la settimana dai cantanti di Tenebre?
2: In realtà, prima di arrivare qui, non conoscevo Tenebre. Non avevo idea di quanto fossero importanti. Pensavo semplicemente che avremmo partecipato a una settimana dedicata al canto corale e che ci sarebbe stato anche un buon coro inglese. Invece ho scoperto che erano al centro dell'intera esperienza. E poi c'è stato il concerto. Sedermi lì, immerso in una musica di una qualità quasi impeccabile, è stato un privilegio enorme. È difficile persino trovare le parole giuste per descriverlo.
0: And yeah, I don't really know how to explain it properly.

0: essere colpiti in testa da una bottiglia di birra piena o da una vuota? A far luce sui misteri della scienza ci pensano i ricercatori, che a volte ci riescono in modo astratto e difficile da comprendere. In altri casi, invece, i lavori svolti risultano divertenti, fanno sorridere e a volte anche riflettere. Ed è per questo che restano impressi nella mente delle persone. I migliori di loro, da oltre un trentennio, ricevono l'Ig Nobel. La consegna dei premi, generalmente a Boston, quest'anno si è svolta, per la prima volta, a Zurigo. Il lato comico della scienza, a cura di Emanuele Ferrari. Laser, venerdì alle 9.
1: Rete 2.
2: In studio Giulio Rezzonico. Da oggi il Canton Ticino ha una nuova sezione femminile nel carcere penale della Stampa a Cadro. La nuova struttura prevede 11 posti. Una delle celle è pensata per madri con bambino. La sezione era attesa da tempo. È da 20 anni infatti che non esiste più una struttura femminile e le detenzioni venivano gestite optando per il carcere giudiziario della Farera, poco distante, o con trasferimenti fuori cantone. La nuova struttura si è resa necessaria anche a causa dell'aumento delle detenzioni e della pressione sulle strutture carcerarie in generale. La più grande compagnia di elicotteri svizzera Swiss Helicopter ha effettuato per anni migliaia di voli in più di quelli consentiti dall'eliporto di Steigwiller, vicino a Interlaken, nell'Oberland bernese. Lo rivelano i giornali del gruppo Tamedia. L'Ufficio federale dell'aviazione civile ha aperto un procedimento contro il responsabile dell'eliporto, che avrebbe comunicato alla Confederazione dati troppo bassi. La società ammette di aver superato il limite di 3.000 voli l'anno, ma assicura che i vertici non ne sapevano nulla. No alla revisione della legge sulle armi in votazione il prossimo 29 novembre. È la raccomandazione di voto di un'alleanza di partiti di area progressista, evangelici e organizzazioni non governative che avevano lanciato il referendum. Secondo loro c'è il pericolo concreto che materiale bellico prodotto in Svizzera venga impiegato in conflitti fra stati o in guerre civili. Questa revisione di legge, hanno aggiunto, è in contraddizione con i valori fondamentali del nostro paese e avvantaggia solo l'industria degli armamenti. Negli Stati Uniti potrebbe saltare la diretta dell'esecuzione di Nidal Hassan, l'ex psichiatra militare che nel 2009 uccise 13 persone nella base di Fort Hood in Texas e che dovrebbe essere fucilato il 3 dicembre. Secondo il sito di informazione americano Axios, Donald Trump avrebbe espresso in privato dei dubbi dopo i pareri negativi di membri del Congresso e dei suoi consiglieri. L'ONU aveva definito una forma di tortura la decisione di trasmettere la fucilazione in diretta. Infine, il Nobel per l'economia va a due economisti statunitensi, Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford dell'Università della Columbia. I loro modelli, spiega il comitato del Nobel, sono oggi usati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo. Aiutano ad affrontare meglio gli shock economici come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie. Per la meteo, fino a stasera sole su tutta la Svizzera con massime sui 20 gradi a sud e sui 16 gradi a nord. Domani martedì al tempo qualche banco di nubi basse sul Ticino centro-meridionale e nebbia sull'altopiano. Poi tempo in prevalenza soleggiato ovunque. Nel pomeriggio nuvole in aumento da nord-ovest, minime sui 9 gradi a sud e sui 3 nel resto del paese, massime tra 17 e 20 gradi.
3: Sono le 15:34 minuti, proseguiamo la nostra puntata di Montmartre con Caffè Zimmermann. Oggi la seconda delle 5 parti di un approfondimento realizzato da Giovanni Conti a proposito dell'ensemble La Reverdy, che proprio quest'anno compie 40 anni e peraltro li festeggia in un concerto domenica 1 novembre a Bellinzona nella rassegna Cantar di Pietre.
4: Caffè Zimmermann. Concertante.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati a Caffè Zimmermann, che oggi, come già nella scorsa puntata, ci ripropone l'atmosfera affascinante della musica del Medioevo. L'occasione è il 40° dell'ensemble La Reverdy, realtà musicale tutta al femminile, che ha attraversato questi 4 decenni alla totale insegna del successo di pubblico e di critica, costruendo, oltre a concerti e viaggi, una importante produzione discografica dedicata a repertori che vanno dal canto liturgico alla grande polifonia, temporalmente collocabili dal XII al XV secolo. Tornano ad essere con noi le protagoniste di questa straordinaria avventura, Claudia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, qui in studio, e in collegamento telefonico Livia Caffagni. Buongiorno a tutte e ben ritrovate.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Giovanni.
0: Ci eravamo lasciati anticipando il tema della puntata di oggi, che vogliamo attraversare dedicando a uno dei momenti più, diciamo così, impegnativi della vostra storia, cioè l'approccio, l'incontro, l'esecuzione, lo studio del repertorio laudistico.
1: Sì, allora noi le laude le abbiamo intercettate nel 1993, quando abbiamo impaginato il programma Speculum Amoris. L'approccio fino a quel momento era stato quello di lavorare su programmi miscellanei, che quindi, dato un tema, accostavano pezzi di epoche diverse, di manoscritti diversi, di generi diversi. Però spesso proprio quel tipo di lavoro ci ha permesso di entrare in contatto con repertori che, appunto, inizialmente scelti per questioni tematiche, abbiamo poi deciso di approfondire, come nel caso delle laude. Quindi quella lauda ci invitò in qualche modo ad approfondire questo argomento, cioè ci siamo resi conto che poteva essere un genere musicale molto molto interessante per vari motivi, e quindi abbiamo, tra il 93 e il 94, abbiamo deciso di dedicare un progetto, che poi è diventato un progetto anche discografico, non solo concertistico. In quegli anni praticamente i nostri progetti concertistici erano anche discografici, cosa che oggi non è più possibile. Oggi in un anno siamo capaci di anche creare quasi un programma per ogni concerto, perché ci viene chiesto di dedicare il programma su un determinato tema. All'epoca non era affatto così, eravamo noi che decidevamo di lavorare su un argomento e portavamo in giro quel programma, quindi avevamo il lusso di poter ammortizzare anche il lavoro che si faceva di studio preliminare. E quindi decidemmo di dedicare un programma alle laude tratte dai due manoscritti di laude monodiche di Cortona e di Firenze, in particolare in quel primo programma da Cortona, dedicato alla Madonna, quindi monografico, diciamo, sul tema della Vergine, seguendo un po' quello che erano i temi della storia liturgica che viene ripercorsa attraverso i Misteri del Rosario. Quindi anche in questo caso sì, monografico, ma sempre con un occhio di riguardo per un tema che veniva sviluppato, no? Cioè l'idea dei temi non hanno mai abbandonato anche le nostre monografie, cioè anche ciò che era più monografico da un punto di vista, appunto, tematico, nel caso del genere, per esempio in questo caso, però c'è sempre una narrazione in qualche modo nei nostri programmi.
3: Da questo programma in poi si inserisce anche un altro aspetto esclusivamente performativo, che non ci ha quasi mai abbandonato, se non per certi programmi, e cioè anche la resa un po' scenica. Questo in particolare, diciamo, è la ricostruzione di quella che poteva essere una vigilia, una veglia di laude mariane, per cui abbiamo anche, insomma, convocato dei colleghi delle voci maschili, perché appunto nelle compagnie, che erano in questo caso erano formate comunque da laici, che erano, insomma, che ascoltavano la predica di un sacerdote, però appunto per ricreare questa atmosfera di condivisione sia musicale che di preghiera tra donne e uomini, il gruppo si è allargato a 8 elementi, quindi anche con 4 voci maschili, e abbiamo anche immaginato dei movimenti scenici che potevano essere immaginati come corredo, insomma, di una serata di preghiera, e quindi diciamo che unì vari tipi di studio anche.
2: Vorrei sottolineare che con il primo programma di laude abbiamo iniziato un approccio molto più musicologico proprio, in senso stretto, sia perché appunto, come diceva Betta, per ricostruire questa vigilia alle laude ci siamo basati su ricerche di uno specialista in questo campo, ricerche fra l'altro che stavano avvenendo in quegli anni da parte di Blake Wilson, che ha studiato tutti i documenti d'archivio delle varie compagnie di laudesi a Firenze, e quindi noi abbiamo ricavato dai suoi studi musicologici e archivistici quello che lui aveva ricostruito dal punto di vista appunto della ricerca. E l'altra ricerca che invece abbiamo portato avanti noi, che è stata obbligatoria perché criteri di trascrizione della musica delle laude di Cortona e di Firenze, cioè di questi due manoscritti, erano diversissimi all'epoca. In quegli anni si erano sviluppate tantissime teorie sul modo di interpretare la notazione dei manoscritti e noi le abbiamo valutate tutte, le abbiamo vagliate dal punto di vista sia intellettuale, sia musicale, e siamo arrivati a un tipo di criterio di trascrizione che è nostro fondamentalmente. Quindi abbiamo un po' appunto analizzato tutti questi vari criteri di trascrizione pubblicati in studi e anche interi libri di trascrizione, insomma, di questo repertorio della lauda manodica italiana, e però alla fine abbiamo fatto una sintesi nostra e abbiamo ricavato un nostro criterio di trascrizione. Quindi per la prima volta ci siamo proprio messi le mani sul lavoro strettamente musicologico, proprio sui criteri di trascrizione. Poi da lì appunto alla fine questa nostra ricerca che è stata pubblicata. Non abbiamo pubblicato invece le laude che noi abbiamo fatto dal punto di vista della trascrizione, perché comunque i nostri criteri hanno senso ma non portano a soluzioni univoche, per cui non abbiamo ritenuto il caso di fare delle trascrizioni integrali dell'audario, insomma. Però questa cosa è risultata di interesse anche a livello, diciamo, internazionale, infatti ci hanno chiamato a portare i risultati delle nostre ricerche al convegno di Royal Mond, non mi ricordo in che anno, forse la Claudia.
1: Era nel 1997.
2: Esatto, dove appunto vari musicologi, vari anche musicisti, insomma, specializzati in musica italiana medievale, erano stati convocati.

0: stiamo parlando di un repertorio che nasce, cresce, si sviluppa, viene e fu eseguito in un contesto sostanzialmente devozionale, come ricordava prima Elisabetta. C'è sempre da chiedersi come si possa costruire la parte, diciamo così, esecutiva interpretativa dopo l'analisi musicologica, perché dobbiamo immaginare situazioni diverse proprio per ognuna di queste confraternite che ha affrontato l'esecuzione sia strumentale, se c'era, e soprattutto vocale. Livia.
1: Ma in questo ci ha aiutato tantissimo veramente il libro Music and Merchants in 300 Florence di Blake Wilson, col quale poi abbiamo iniziato anche un carteggio, un'amicizia, è venuto fino in Italia, ci siamo incontrati, insomma c'è stata una interessante collaborazione proprio con lui, ci ha messo a disposizione anche delle ricerche non pubblicate, insomma è stata una bellissima collaborazione, perché appunto lui intanto credeva che a un certo punto la parola finale sulla musica sia da lasciare ai musicisti, però tutto il lavoro che lui ha fatto proprio di contorno, lui non lavorava tanto sulla trascrizione ritmica, per cui quello è stato un lavoro nostro, ma sull'ambientazione è l'unico che ha fatto una ricerca veramente approfondita su come questi laudesi vivevano questa devozione, per cui considerando tutto quello che lui ha scoperto avevamo abbastanza materiale per poterci fare un'idea e poter cercare di renderla in un concerto e anche rendere, diciamo, anche solo in un disco che chiaramente non si vede nessun tipo di azione, però rendere un'atmosfera appunto devozionale, già per esempio col fatto di fare una serata a tema, cioè una vigilia alle laude, cioè quindi ricostruire come poteva essere e che ci fosse un tema, insomma, per esempio appunto il Rosario, che fra l'altro nasce in quegli anni con San Domenico, per cui Francesco e San Domenico sono coevi, e quindi diciamo che c'è sempre in noi il desiderio da una parte di insomma avvicinarci il più possibile al tipo di esecuzione che poteva essere quello originale, e le ricerche di Blake Wilson ci hanno confermato che gli strumenti venivano utilizzati assolutamente, per cui insomma c'è stata questa interessante collaborazione e questo approfondimento musicologico che poi è diventato il nostro modo di approcciare da lì in poi. Prima era una cosa un po' più in certo senso fantasiosa, diciamo, da lì in poi abbiamo cominciato veramente a mettere le mani su un tipo di lavoro anche in senso stretto musicologico, perché siamo convinti che non si può lavorare, cioè semplicemente il musicista ubbidisce al musicologo, il musicologo detta legge, ecco, no, bisogna diventare capaci di tutte e due le cose, ecco.
0: Claudia, volevi aggiungere?
2: Da qua alle scelte proprio finali, cioè allora la documentazione che Blake Wilson ha messo a disposizione dichiara chiaramente che alcune compagnie, soprattutto quelle più ricche, si potevano permettere di pagare degli strumentisti, per cui noi per esempio ci siamo immaginati di essere una compagnia ricca. Questo non esclude che magari compagnie più povere semplicemente cantassero le laude anche con pochi strumenti o addirittura senza strumenti. Noi ci siamo immaginati di essere una di queste compagnie che si potevano permettere il lusso di avere strumentisti. Tra l'altro, dai documenti che sono emersi, in alcune situazioni, in alcuni anni, gli strumentisti erano pagati di più dei cantanti, quindi chiaramente vuol dire che avevano un ruolo importante, e non dico predominante, ma sicuramente importante. E strumentisti che tra l'altro in alcuni casi, soprattutto nel caso degli organisti, erano musicisti noti, anche compositori della coeva Ars Nova, stiamo parlando soprattutto della prassi, della lauda della seconda metà del 300, quindi che erano abituati a, come dire, a uno sviluppo musicale con contrappunto complesso, con l'uso di ritmi complessi come l'Ars Nova italiana era in grado di utilizzare. Quindi dati tutti questi elementi, poi il risultato finale, cioè quali note effettivamente, cosa effettivamente gli nostri strumenti fanno, questo è frutto della nostra fantasia, cioè non possiamo dire che loro, cioè possiamo arrivare a dire che usavano determinati strumenti che sono i nostri, che coincidono, che li usavano massivamente perché se pagavano sicuramente partecipavano attivamente all'esecuzione. E il manoscritto non ci dà nessunissima traccia se non alcune code che il musicologo italiano Zino ha individuato come possibili frammenti di improvvisazioni scritte strumentali, ma sono veramente casi molto puntuali. Quindi noi abbiamo tutta una serie di elementi sui quali poi la nostra azione è un'azione creativa, è un'azione creativa che parte dal materiale musicale che abbiamo a disposizione, quindi non sono mai pura fantasia, partiamo dalla modalità del pezzo, partiamo dalle cellule melodiche del pezzo, partiamo da tutti gli elementi che sono insiti nel singolo pezzo, ma poi il risultato finale è frutto della nostra fantasia. Come sarebbe stato il frutto della loro fantasia all'epoca. Quindi noi ricreiamo in qualche modo un'atmosfera, una situazione storicamente informata, storicamente corretta, ma come loro inventavano, se no avrebbero lasciato tracce scritte, come inventavano loro, inventiamo noi. Chiaramente dopo una lunga operazione di digestione, ruminatio, come dicevano all'epoca, di rielaborazione del materiale melodico.

0: Stiamo parlando di contesti all'interno dei quali, proprio per la presenza di voci, oggi diremmo non professioniste, affiancate a degli strumentisti che detenevano il compenso più alto, la situazione era in evoluzione ogni volta, e forse anche questo era ed è per noi il bello della situazione. E Elisabetta prima giustamente citava la necessità, la voglia, il desiderio di allargare la cerchia degli esecutori e quindi arrivare a delle collaborazioni. Il contesto delle laudi è il contesto migliore.
1: Sì, è fondamentale, anche perché si sa appunto proprio dai libri paga che sono stati analizzati nello studio di Blake Wilson che c'erano più cantori, c'erano dei discantatori, c'era l'insegnatore di laude che insegnava al coro, quindi appunto nelle varie compagnie si sa sicuramente che si avevano a disposizione più voci, erano presenti anche appunto donne, non si sa se cantassero, cioè non c'è scritto da nessuna parte che cantavano anche le donne, però noi diamo per scontato che magari avranno anche cantato.
2: Cioè un conto erano quelli pagati, ma la base era sicuramente i laudesi stessi,
1: certo.
2: Che non venivano pagati, perché loro andavano lì per devozione, poi per migliorare il loro tipo di esecuzione, che non era un'esecuzione per altri, era solo per se stessi, cioè, perché noi stiamo attenti quando diciamo esecuzione, pensiamo sempre a un concerto, loro lo facevano per se stessi, però per farlo meglio allora pagavano qualcun altro, ma la base erano i laudesi stessi, quindi donne e uomini,
1: certo.
2: Questo si può dedurre, diciamo, anche se non è scritto nero su bianco.
1: Certo, ma poi anche non c'è da fare una netta linea di separazione tra gli esecutori che eseguivano le laude e quelli che in altri contesti, magari in feste private, eseguivano il repertorio della nascente Ars Nova italiana. In questo caso noi sappiamo che cantavano anche le ragazze, le donne, le damigelle, quindi più volte negli anni 90 qualcuno ci ha detto: ma come, voi che siete donne, cioè perché cantate che le donne non cantavano? Ecco, quasi ci dovessimo giustificare del fatto che noi cantavamo. Comunque, sia per il primo disco che

0: Abbiamo fatto di Laude, che appunto era, ci verteva su questa ricostruzione di una vigilia alle Laude di Santa Maria, sia anche sul successivo CD che avevamo registrato, che invece era sulle vite dei santi, secondo la leggenda aurea di Jacopo da Varagine, per cui con tutte queste meravigliose storie fiabesche delle vite dei santi, il nostro organico si è allargato anche ad altri strumenti e a voci maschili. Qui vorrei citare dei colleghi che tuttora collaborano con noi, come David Sherwin, che all'epoca anche insomma cantava e comunque è sempre stato il meraviglioso cornettista e percussionista che è tuttora. Poi c'è la voce di Roberto Spremulli, membro dei Cantori Gregoriani, con cui poi negli anni successivi anche abbiamo fatto degli altri progetti. E poi c'era Matteo Zenatti, che è tuttora presente nella nostra attività. C'è stato Sergio Foresti, che ha continuato in altri secoli più moderni insomma la sua attività di cantante. C'è stata Elena Bertuzzi, c'è stato Paolo Borgonovo, insomma diciamo il mondo della musica antica è piccolo. Noi siamo stati fortunati insomma di collaborare con molti colleghi con cui ancora insomma collaboriamo. Dopo questa esperienza, che è durata un decennio, sulle laude monodiche, e ci siamo anche dedicate alle laude polifoniche. Non so se anche qui possiamo far intervenire Livia. Tra l'altro è stato uno studio che ha anche coinvolto un altro gruppo femminile.
1: Sì, beh, credo che Livia sia stata l'anima di questo repertorio a cui tu facevi cenno, e stiamo parlando di Caterina da Bologna. Livia.
2: Sì, allora, mentre per quanto riguarda le compagnie di laudesi, gli studi di Wilson erano abbastanza esaurienti, cioè accontentavano il nostro desiderio di sapere che cos'erano queste vigilie alle laude, e poi comunque sulle compagnie dei laudesi sono state fatte anche per i secoli successivi abbastanza ricerche, insomma c'erano documenti. Quello che invece rimane molto in ombra è come venivano cantate le laude, cioè quale funzione avesse il canto delle laude all'interno dei monasteri, perché questa cosa è stata pochissimo studiata, anche perché ci sono pochissimi documenti. Mentre una compagnia di laudesi ha una sua struttura anche economica, all'interno del monastero c'è un tipo di vita che non è che viene registrato tutto, no? Per cui questo è un grande punto interrogativo, come queste laude venivano poi cantate, perché nascono dai francescani le laude, no? Però come le cantavano i francescani? Quando? Dove? Perché? Tutte queste domande. Ecco, su questo la musicologia non ha ricercato più di tanto, ma proprio perché mancano i documenti. Quello che ho trovato nel monastero di Santa Caterina da Bologna, quindi Clarissa Osservante, lei ha fondato questo monastero a Bologna nel 1456, ecco, quello che ho trovato sono stati degli indizi molto molto interessanti. Prima di tutto perché, essendo lei un personaggio straordinario, praticamente alla sua morte la sua compagna, diciamo l'altra suora che la conosceva da più tempo, era questa illuminata Bembo, quindi una donna di cultura, cioè della famiglia dei Bembo, giustamente, ha cominciato subito a scrivere la biografia, questa biografia della santa, dove ha messo tantissime indicazioni su com'era la vita quotidiana di questa Caterina, che è stata madre superiora del monastero fino alla sua morte. E quindi da lì ricaviamo delle cose interessantissime, appunto il fatto che lei utilizzasse le laude, cioè cantava per i fatti suoi le laude, e quindi capiamo intanto che cantare laude era anche un passatempo all'interno del monastero, quindi il fatto di cantare era una cosa diffusissima. Ecco, all'interno del monastero si cantavano laude, non faceva parte della liturgia o di momenti particolarmente, come dire, canonici, ecco, non era previsto, almeno nel monastero di Bologna. Quindi questa cantava e utilizzava i testi delle laude anche, cioè citava spesso le laude per ammaestrare le sue figlie spirituali, cioè insomma le monache del suo monastero. E quindi capiamo anche la funzione delle laude, che era una funzione di meditare e ruminare i concetti del Vangelo. Però mentre nelle ore canoniche si meditavano e ruminavano i salmi, invece le laude erano un momento di gioia, di divertimento, anche collettivo, perché ogni tanto cantavano insieme, per esempio quando sul letto di morte lei chiamò le sue consorelle per cantare insieme delle laude. è scritto, poi quante altre, in quante altre situazioni. In pratica, leggendo con attenzione La vita di Santa Caterina scritta da Illuminata Bembo, che si chiama Specchio di Illuminazione, ci sono quasi un centinaio di citazioni di testi laudistici all'interno del racconto della vita di questa santa. Per cui questo ci ha dato, sì, insomma, intanto abbiamo capito la funzione delle laude all'interno del, o servivano appunto per meditare, per gioire, per la funzione del canto normale, però chiaramente indirizzato a un cammino spirituale che si fa all'interno del monastero. Da lì poi abbiamo cercato di capire che musica cantassero, perché nel monastero, oltre a questo importantissimo manoscritto di Illuminata Bembo, ci sono anche 7 manoscritti più antichi dove sono riportate testi di moltissime laude, anche lì più di 200, però assolutamente privi di traccia di notazione musicale. Ed è per quello che probabilmente i musicologi si erano un po' scoraggiati, perché avevo parlato con Giulio Cattin, il grande, appunto, grande musicologo, grande sacerdote, e lui aveva detto: sì, avevo cercato lì, però non avendo trovato musica non sono andata avanti. E allora noi abbiamo pensato di utilizzare altre fonti musicali con gli stessi testi, perché alcune laude erano scritte da Santa Caterina e di quelle non abbiamo notazione musicale. Santa Caterina o anche forse qualche altra sua consorella, quindi il monastero anche era un luogo di produzione di laude, non era soltanto che le cantavano quelle che avevano imparate, ma anche ci sono proprio laude specifiche di quel monastero, e sono almeno una trentina. Però c'erano anche laude, diciamo, di repertorio diffuso, e su quelle abbiamo potuto appunto trovare degli altri manoscritti che invece riportano la notazione musicale, naturalmente sempre della stessa area padano-veneta, dello stesso periodo, preferibilmente manoscritti francescani. Quindi insomma siamo arrivati, facendo un po' una cernita oculata delle fonti musicali a disposizione, siamo riusciti a ricavare la più probabile intonazione musicale delle laude che venivano cantate dentro al monastero. Abbiamo fatto un'operazione, diciamo, di ricostruzione. Chiaramente non abbiamo la certezza, non abbiamo nessun timbro, non ci può essere in questo caso la certezza che fossero esattamente quelle melodie che cantavo nel monastero, però insomma c'è un buon margine di probabilità.
0: Ovviamente per poter portare a termine un progetto di questo genere non bastavano le nostre voci, perché dovevamo dare il suono di una comunità, e quindi ci siamo avvalsi della collaborazione dell'Ensemble di Astema, con cui abbiamo fatto insieme questo cammino musicale.
2: E anche il progetto discografico dei 12 giardini, perché sì, c'è sempre anche un fil rouge di una narrazione. In questo caso, approfondendo le opere di Santa Caterina da Bologna, una di queste opere è chiamata I 12 giardini. In realtà sono 2 lettere che lei ha scritto a una suora di un altro monastero, dove parla del cammino spirituale che lei divide in 12 giardini. Però in ognuno di questi giardini l'anima canta. In ogni giardino a un certo punto c'è una crescita spirituale e un canto, perché appunto per Caterina il canto è un elemento strettamente congiunto al cammino spirituale. E quindi abbiamo proprio messo in ordine le laude che casualmente alla fine, quelle che di cui eravamo riusciti a ricostruire una probabile melodia, queste laude funzionavano una dopo l'altra con la situazione dei diversi 12 giardini, per cui anche qua c'è stato, cioè non è soltanto qualsiasi lauda quelle che siamo riusciti a trovare, ma c'era una logica interna che rientrava appunto nel contesto di un'opera scritta da Santa Caterina.
1: Il repertorio laudistico è stato un momento fondamentale nella vostra storia, è anche un repertorio che abbraccia un arco temporale abbastanza ampio. Questo ci dà l'occasione di continuare a parlarne alla prossima puntata, proprio iniziando da questo punto, dove parleremo di didattica anche legata alle questioni della lauda e anche ad altre collaborazioni. Per il momento ci fermiamo qui, salutiamo Livia Caffagni in collegamento telefonico. Grazie Livia di essere stata con noi.
2: Grazie a te.
1: E naturalmente grazie alle 2 ospiti in studio, Elisabetta De Mirkovic e Claudia Caffagni.
3: Grazie.

Ricordo ai nostri ascoltatori che questa puntata, come la precedente, è disponibile negli spazi podcast del nostro sito web rsi.ch. Caffè Zimmermann termina qui. Da Giovanni Conti, a risentirci la prossima settimana.

0: Rete 2.
1: Era la seconda delle 5 puntate di Caffè Zimmermann dedicata all'ensemble La Reverdine e i 40 anni di attività con Giovanni Conti. Ascolteremo nelle prossime settimane le altre 3 puntate. Ed ora, sono le 16:18, fra poco abbiamo la nostra puntata di Arpeggi, ma prima vi voglio proporre un disco che è stato recentemente ripubblicato dalla celebre etichetta ECM all'interno di una serie speciale che si chiama Luminous Sans che viene pubblicato appunto in vinile, ma con una copertina speciale, un libretto completo di testi, fotografie, tutto il materiale originale della prima uscita in CD che risale al 1999. Si tratta di uno dei più bei dischi in assoluto del grande Ian Garbarek, e ascoltiamo questo brano che un po' ci collega alla puntata di Caffè Zimmermann che abbiamo appena ascoltato.

Sicuramente questo è uno dei brani più belli, più suggestivi di Rights. Si tratta di un album pubblicato nel 1998 dall'etichetta ECM con il grande sassofonista norvegese Jan Garbarek. È un brano questo, si intitola We Are the Stars, Noi Siamo le Stelle, e che si basa su una poesia attribuita alla tradizione di una comunità indigena del Nord America, dove il testo evoca una visione del mondo in cui l'essere umano è parte di un universo vivente che è fatto di stelle, di natura e anche di forze spirituali. Una poesia che contiene delle immagini molto potenti, e qui è bellissimo il dialogo creato da un celebre coro maschile norvegese di voci bianche che si chiama Solf Guttene, diretto per questa registrazione da Thorstein Greit, o Grit, non so esattamente come si pronuncia. Davvero bello e molto interessante questo volo di Jan Garbarek, che segue quello di Officium, insomma il celeberrimo lavoro dove Garbarek si unisce al coro della Iliad Ensemble. Sempre dallo stesso album vi voglio far ascoltare un altro brano prima della puntata di Arpeggi con Stefano Zenni che ci parla di Giant Steps. Vi voglio far ascoltare ancora un brano, si chiama Where the Rivers Meet, dove i fiumi si incontrano.

0: Eh sì, c'è sempre qualcosa di particolarmente intenso e spirituale, se
1: Radio
0: vogliamo.
1: Televisione Svizzera.
0: Scusate, è partita involontariamente una sigla, dicevo. C'è sempre qualcosa di spirituale, di intenso nella musica di Jan Garbarek e del suo suono assolutamente inconfondibile. Questa era un bellissimo brano che si chiama Where the Rivers Meet, dove i fiumi si incontrano, contenuto in questo album che fu registrato nel 1998 e poi pubblicato l'anno dopo dalla ECM. Rights è il titolo. Un bellissimo lavoro con una serie di musicisti straordinari, forse uno dei lavori in assoluto più belli di Jan Garbarek. Questo disco, come dicevo poco fa, è stato ripubblicato dalla ECM in vinile, in una confezione, un cofanetto speciale all'interno appunto di una serie particolare che si chiama Luminescence, e quindi insomma una bella occasione per andare a riscoprire questo vero e proprio capolavoro del grande sassofonista norvegese. Sono le 16:32, siamo giunti alla puntata di Arpeggi. Oggi continuiamo ad ascoltare il ciclo di Stefano Zenni dedicato alla musica di John Coltrane nella celebrazione del centenario dalla nascita. Una bella occasione per riscoprire l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e anche influenti del XX secolo. È la 16ª puntata sulle 20 che ci ha preparato. Un saluto da Claudio Farinone.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Cari ascoltatrici e ascoltatori, eccoci alla 16ª puntata del nostro percorso su John Coltrane, ed è un momento di svolta cruciale, come spesso avviene in Coltrane. Oggi parleremo di Ascension, questa suite orchestrale registrata il 28 giugno 1965. Coltrane mise su un grande ensemble con 3 sassofoni tenori, 2 contralti, 2 trombe, 2 contrabbassi, pianoforte, batteria. Si tratta di un lavoro di grandissimo impatto, uno dei lavori più traumatici forse che ci ha lasciato Coltrane, che ha l'apparenza di una sorta di grande caos in cui si alternano episodi di improvvisazione collettiva apparentemente libera ad assoli aggressivi, violenti, quasi free. In realtà Ascension è qualcosa di diverso, non è l'espressione di una rabbia, non è l'espressione di una protesta. Ascension è, come ci dice il titolo, l'ascensione, una sorta di grande rito collettivo, di celebrazione, diciamo spirituale in senso più generale. Ed è costruito in un modo che, nonostante l'apparenza informale, che poi tanta influenza ha avuto, per esempio, sul jazz europeo degli anni 70, nonostante questa apparenza informale, in realtà attinge nel profondo alla grande tradizione religiosa afroamericana che Coltrane conosceva molto bene, visto che i suoi parenti, in particolare lo zio materno, venivano da quel mondo. Per farvelo capire vorrei anticipare l'ascolto con 2 brevi esempi. Il primo è uno spiritual che si chiama I Heard the Voice of Jesus Say, della United Southern Prayer Band, dove sentiamo un esempio di lining out, cioè sentirete il predicatore che accenna una melodia e tutta la comunità, la congregazione che gli va dietro e ripete la melodia all'unisono. Sentiremo che Coltrane all'inizio fa esattamente questa cosa. Intanto sentiamoci questa comunità di preghiera.

0: Ecco, dopo la comunità di preghiera affrontiamo un secondo aspetto dello stile di Coltrane in Ascension o dei suoi musicisti, ed è questo suono molto più possente, aggressivo, arrochito, come quasi delle urla, che molti hanno voluto identificare con qualcosa che ha a che fare con la rabbia, con la protesta. Niente di più sbagliato. In realtà Coltrane si rifà a delle modalità di emissione della voce e del suono che sono parte della grande tradizione dei predicatori afroamericani, in cui il respiro, l'arrochimento della voce, l'urlo diventano parte integrante di una resa musicale del sermone. Sermoni che in molti casi sono stati registrati su disco per avere una maggiore diffusione. Vorrei farvene sentire uno del reverendo Moses Mason, risalente al 1929, un frammento da Christ is Coming Again, in cui sentirete perfino il respiro affannoso del predicatore che diventa un elemento fonico e ritmico della predicazione.
1: He was standing there talking to his disciples, saying the same like manner I go away, the same like manner I'm coming again. I saw at the cloud when it ascended, and I saw when he stepped aboard of the cloud, and the cloud began to ascend upward, and I seen the disciples standing around gazing, and while they were gazing, he said unto them, oh, men of Galilee.
0: E allora è venuto il momento di ascoltare Ascension, certo non per intero, che dura più di 40 minuti, ma almeno i primi collettivi, l'assolo di Coltrane, il rientro del collettivo, per provare anche a cogliere l'elemento formale. Questa musica apparentemente caotica si basa su degli elementi molto semplici. Il tema iniziale, il motivo che sentirete nel lining out di Coltrane come un predicatore, è praticamente lo stesso di Love Supreme. E poi tutti i collettivi sono scanditi in quattro stazioni, in quattro tonalità, si bemolle, re, fa e si bemolle, che ascendono, come il titolo appunto Ascension ci dice il titolo del brano. E tutto questo è una sorta di grande metafora di un raduno religioso, di un raduno di gioia, di un raduno di celebrazione della guarigione, forse collegato a The Love Supreme, che celebrava l'emancipazione dalla dipendenza, e Ascension invece è la glorificazione di questa potenza creativa che è collettiva, fatta da un gruppo di persone, da una comunità che alterna la preghiera singola alla preghiera collettiva. In questa opera d'avanguardia Coltrane in realtà si riallaccia alle radici profonde della cultura musicale afroamericana. Questo è un frammento di Ascension.

caos apparente, in realtà grande rigore religioso e spirituale. Questa era Ascension, un frammento di John Coltrane. Stefano Zenni vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la 16ª delle 20 puntate del ciclo Giant Steps, con la musica di John Coltrane raccontata nel centenario dalla sua nascita dal nostro Stefano Zenni. E naturalmente torneremo domani e poi nei giorni successivi con le altre puntate. Adesso vi lascio ancora un po' di musica prima della conclusione di Montmartre con Massimo Ranieri, Paul Simon e Gabriel Kahn. Un saluto a voi tutti da Claudio Frainone, restate con noi.

0: non ti aspetti.
1: A Kappa questa sera parliamo di storia della musica nera, di Ticino fascista e anche di Truman Capote. Musica nera, ovvero black music, per cominciare tra poco con Nicola Gaeta, che è appena uscito con un libro dal titolo Black Beauty, storie di musica nera, un'opera che racconta questo genere musicale non solo come genere ma come fenomeno culturale, sociale e politico. E tra poco ne parleremo con lui. Io non mi sono ancora presentato e non vi ho ancora salutato, è un piacere essere di nuovo insieme. Questa è K, io sono Marco Pagani, Rete 2, per chi si fosse messo per sbaglio in sintonia con i nostri, con le nostre frequenze. State con noi se per caso è la prima volta. Comunque vi do anche il numero WhatsApp con il quale mettersi in contatto con noi, con me nello specifico, in tempo reale, con un messaggio, lo 079 38 26 765, che è un numero valido anche per gli SMS. Non abbiamo altre app di messaggistica, ma comunque tra SMS e WhatsApp dovremmo coprire la maggior parte delle possibilità. Dicevo, dopo Nicola Gaeta, tra poco alle 5.05, sarà il turno invece di Ariella Vidach e Claudio Prati, che domani sera al Palco Teatro dell'AC di Lugano propongono una prima assoluta, la Coppelia underscore 13. È una versione della Coppelia contemporanea, parliamo di questa opera comunque che ha già più di 100 anni, in una versione contemporaneizzata con la compagnia AIEP, che la ricerca, la rilegge questo balletto ottocentesco alla luce di nuove tecnologie e anche di intelligenza quantica. Scopriremo di più con Ariella Vidach e Claudio Prati proprio tra poco alle 5.20. 5.30 il notiziario, 5.35 vi parlavo di Ticino fascista, non nel presente ma nel passato. Si approfondirà questa sera questo argomento, un argomento molto interessante dal punto di vista storico, perché questa sera riparte La Storia Infinita, la quinta stagione. Sarà con noi Jonas Marti a raccontarci di questa prima puntata, che si intitola proprio così, Ticino fascista, e che promette veramente di essere assolutamente da non perdere. Alle 5.35 con Jonas Marti qui in diretta a Rete 2. Alle 5.50 poi più o meno K in libertà, ancora qualche riflessione di carattere storico, poi Giulia Zavagna per i consigli, parliamo di Truman Capote perché è uscito un libro di Leila Guerriero, il titolo è Sulle tracce di Truman Capote, la curatrice editoriale è Giulia Zavagna e con lei parleremo di questo libro. Molto importante anche per conoscere e ripercorrere certi luoghi che Capote ha saputo così efficacemente raccontare. K e Spalla, lo spazio editoriale affidato ogni giorno a una firma diversa, oggi è nelle mani di Fabiano Alborghetti e scopriremo alle 6:15 di che cosa ci parla oggi. Noi partiamo con un brano di Susanna Vaca, da Cantemme del 2024, l'album della cantante peruviana. Il titolo del brano è El Surco.

0: Susanna Vaca con Il Surco, questo dolcissimo brano della voce nera del Perù, sacerdotessa delle memorie afrodiscendenti della sua terra. Lo sto leggendo, queste poche parole, dal nostro sito, perché su Rete 2, nell'ambito della nostra serie sulle cantanti latinoamericane, Susanna Vaca aveva avuto un approfondimento, un'intera puntata curata da Leani Prieto Perez. La trovate, se vi interessa approfondire questa artista straordinaria, sul sito di Rete 2, Cuentos de Latina, sesta puntata dello scorso anno, del 2025. 17:07 minuti, io do il benvenuto al nostro ospite, cambiamo genere musicale, ma poi non tanto, perché come Susanna Vaca è un ponte fra la musica latina e la musica nera africana, forse anche di altri ponti parleremo con Nicola Gaeta, che è appena uscito per Edizioni Low con Black Beauty, storie di musica nera. Intanto buongiorno Nicola, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao Marco, grazie a voi.
0: Allora, Black Beauty, storia di musica nera, un'opera che racconta la musica afroamericana non solo come genere, ma come fenomeno culturale, oltre che sociale e politico. E io ti chiederei, tanto così per cominciare, una riflessione un po' a tutto tondo sul senso della musica afroamericana dal punto di vista del ponte con l'Africa, se esiste questo nesso, quanto è profondo e quanto viene fuori dalle pagine del tuo libro.
1: Il nesso profondo, anzi è profondissimo, e chiaramente il legame con l'Africa è estremamente, come dire, presente nella musica nera, nel libro che io ho raccontato. Tieni presente che il mio libro non è l'enciclopedia o il libro definitivo sulla musica nera, perché altrimenti ci sarebbe voluto un'enciclopedia di 10.000 pagine. Io mi sono concentrato in una narrazione che parla della musica afroamericana, quindi quella che praticamente abbraccia prevalentemente gli Stati Uniti d'America e poi anche un po' del continente latinoamericano. Ovviamente in quella musica il legame con l'Africa è molto presente, come tutti noi sappiamo, e nella mia narrazione è anche presente, ovviamente.
0: E poi i generi musicali che nascono lì, in quel contesto, sono generi che poi li conosciamo tutti perché hanno fatto il giro del mondo e fanno parte dell'immaginario e dell'architettura culturale di tanti popoli anche lontani, jazz, blues, soul, funk, hip hop, gospel. Tu li descrivi nel libro come rami di un unico grande albero culturale. Spiegaci meglio questo concetto e magari anche quali sono le radici e qual è il tronco di questo albero.
1: Ok, perfetto, questa è una bella domanda ed è in pratica il corpo del mio libro. Non so se vi è mai capitato, se è mai capitato agli ascoltatori di vedere da qualche parte, probabilmente sì, una vignetta che raffigura appunto la musica nera come un grande albero con un tronco robusto e con delle radici ben piantate nel terreno da cui si dipartono rami numerosi. Quella è una vignetta che soprattutto nel mondo anglosassone viene utilizzata anche in ambito accademico, quindi nelle scuole di musica, nei conservatori. Il tronco di quell'albero appunto è il jazz, le sue radici sono rappresentate dal blues e da tutte le musiche religiose, quindi il gospel, gli spiritual, eccetera. I suoi rami sono tutte le musiche che ruotano attorno a queste radici, a questo tronco, quindi come hai detto tu, il soul, l'hip hop, l'R&B, la house, eccetera eccetera. Ora su questi rami ci sono delle foglie, le foglie cadono e poi si rigenerano, ed è questo il concetto del mio libro. La musica nera rappresentata come un qualcosa di molto robusto, di molto solido, che però si rigenera continuamente, no? Io sono partito da quella vignetta per cercare appunto di rappresentare in quasi 800 pagine, e perché sono pochissime, perché ce ne vorrebbero 8.000 minimo per essere esaustivi, le emozioni appunto che la musica nera mi ha dato, che ancora continua a darmi. Quindi la musica nera è intesa come un tutt'uno, non come una dei generi sconnessi tra loro e che poi si incontrano, ma come appunto un unico grande albero che ha le radici ben piantate nel terreno, nel blues, e poi da lì si riparte tutto quello che ha caratterizzato tutto il secolo scorso fino ad arrivare ai nostri giorni.
0: E da dove nasce l'idea di un libro del genere? Perché è una tematizzazione piuttosto complessa quella di riunire sotto un unico albero tutti i generi musicali di provenienza afroamericana.
1: Allora, nasce intanto da una lunga collaborazione con una rivista sulla quale scrivo abitualmente, che si chiama Musica Jazz, che voi probabilmente conoscerete, e quindi innanzitutto diciamo la militanza, ecco, chiamiamola così, la frequentazione mensile della rivista in termini di collaboratore mi ha consentito, occupandomi io prevalentemente di musica nera, di musica afroamericana, mi ha consentito di approfondire un argomento e di notare, ecco, che nel mondo degli afroamericani non esiste il concetto eurocentrico che dalle nostre parti considera il jazz come una sorta di piedistallo, no? Una musica elitaria, no? Che sta su una specie di, appunto, di collinetta, e tutte le musiche invece che li ruotano attorno come qualcosa di volgare, no? Che riguarda un po' il mainstream, la musica commerciale, eccetera. Per gli afroamericani, per la gran parte degli afroamericani, tutto questo non esiste. E quindi, per dire, Gary Bartz, uno dei più grandi sassofonisti, alto sassofonisti ancora viventi, considera alla pari Coltrane, ma nello stesso tempo anche Stevie Wonder. Per lui non esiste, diciamo, questa distinzione, no? E quindi da questo tipo di osservazione, e anche, diciamo, da quella vignetta di cui ho parlato poco fa, mi è venuta appunto l'idea di rappresentare sulla pagina scritta questa concezione, insomma, ecco, tutto qua. E chiaramente, ripeto, io non ho voluto scrivere una storia lineare, non mi interessava fare un'enciclopedia, io non credo ovviamente neanche di esserne capace, mi interessava però raccontare una tensione, una continuità, perché poi la black music in fondo è sempre stata questo, un modo per trasformare l'esperienza in suono, e quando dico esperienza intendo tutto, intendo la spiritualità, il dolore, la resistenza, il senso della comunità e ovviamente anche l'intrattenimento.
0: Ed è interessante questo aspetto che io personalmente non conoscevo, Nicola, questo di come tu raccontavi viene vista dalle comunità dove quella musica nasce e vive in maniera più orizzontale rispetto allo sguardo europeo. E allora la domanda potrebbe essere: ma è possibile per una persona europea bianca appartenente a una cultura lontana, che pure apprezza quella musica, la ascolta, ne è estimatrice, riuscire a sentirla veramente nel profondo delle ossa, a sentirla veramente per allora, quello che gli artisti volevano trasmettere?
1: Certo, anche questa è una bella domanda. Allora, parto da un presupposto: io sono un bianco e vivo nel sud Italia, quindi sono come dire, lontanissimo, ecco, dalle istanze di un nero che per esempio vive a New Orleans oppure appunto nel sud degli Stati Uniti o anche a New York, eccetera. E io non ho cercato di appropriarmi di questa storia, io ho cercato di ascoltarle, ed è una cosa che faccio da moltissimi anni, da molti anni, per cui questo libro nasce da una posizione di rispetto, di studio, se vogliamo utilizzare un termine un po' forte, e anche di attraversamento culturale. La black music ha avuto un impatto globale proprio perché ha saputo parlare ben oltre il proprio contesto originario, senza per questo perdere la sua radice.
0: Sono temi interessanti. Prima di salutarci, un'altra domanda ce la facciamo stare. Tra gli artisti raccontati in questo libro, da John Coltrane a Kendrick Lamar, c'è qualcuno che secondo te è particolarmente utile conoscere e ascoltare per il suo ruolo proprio nell'evoluzione di questa musica? Di questi generi?
1: Ah, questa dunque sicuramente sì. Io questa è una mi dai, diciamo, lo spunto per poter parlare di una di appunto di questo. Ovviamente mancano, cioè in quel libro sono citati quasi tutti i grossi esponenti, diciamo, di questa musica, no? Però ovviamente non ci sono dei paragrafi dedicati a musicisti importanti, perché io ho dovuto chirurgicamente operare delle scelte per poter appunto condensare in maniera, diciamo, relativamente sintetica queste 800 pagine. Quindi io ho cercato di come dire, parlare, di dedicare dei paragrafi sia a musicisti molto famosi, come appunto quei due che hai nominato tu, Coltrane da un lato e Kendrick Lamar dall'altro, ma anche a dei musicisti misconosciuti, che però, pur essendo misconosciuti, hanno avuto un ruolo come dire, importante nell'evoluzione di questa musica. Allora io, per esempio, in quello che noi siamo abituati a chiamare jazz, farei il nome di Booker Little, che è un musicista, un trombettista appunto minore, che però che è scarsamente rappresentato nelle storie del jazz, ma che però ha un'importanza fondamentale. Se tu parli con i trombettisti di oggi, non citano più Miles Davis o Chet Baker fra le loro influenze, ma citano appunto Booker Little, Woody Shaw, questo tipo, Lee Morgan, no? Questi musicisti apparentemente minori, ma molto importanti dal punto di vista proprio della tecnica e anche, diciamo, della concezione musicale, come dire, che rappresentano, no? Questo nell'ambito del jazz. Nell'ambito del soul, adesso io non ricordo bene i nomi, che però per dire, io parlo di Teddy Pendergrass, che è un altro cantante fondamentale, che ha rappresentato con la sua voce il soul di Philadelphia negli anni 70, e quindi io lo considero, diciamo, per quanto riguarda quella musica, importante quanto Marvin Gaye, per esempio, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio, nell'universo latinoamericano io parlo della Fania All Stars, di musicisti come Arsenio Rodriguez, come Macito, come Mongo Santa Maria, insomma, ce ne sono tanti, ecco, voglio dire. Il consiglio è di leggerlo dall'inizio alla fine per poter comprendere il fil rouge che lega tutte queste narrazioni.
0: È una bella guida, diciamo, generale, senza la, come dire, il desiderio di essere esaustiva, desiderio irraggiungibile, immagino, per un genere così complesso.
1: È impossibile, insomma, ci vorrebbe, ripeto, 10.000 pagine, un lavoro collettivo, non individuale.
0: Black Beauty, storia di musica nera, edizioni Low, Nicola Gaeta, grazie mille e a risentirci.
1: Grazie, grazie Marco.
2: I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as

0: Ellie Lauren, It Might As Well Be Spring, potrebbe anche essere primavera, forse in autunno è un po' prestino, però comunque ci piace l'idea. 5:20 in punto, di cosa parliamo? Domani sera nella sala palco teatro dell'AC di Lugano, una prima assoluta. La compagnia AIEP, pioniera della danza di ricerca applicata alle nuove tecnologie, rilegge il balletto ottocentesco Coppelia e ne offre una versione contemporanea, con una figura postumana che mette in crisi i confini tra corpo, natura e tecnologia. AIEP sta per Avventure in Elicottero Prodotti, è il nome della compagnia. Nata a Lugano nell'88, è un gruppo nato dall'incontro di artisti provenienti da ambiti di ricerca anche diversi. E noi ne abbiamo due che stasera sono nostri ospiti e li ringrazio. Ariella Vida, danzatrice e coreografa, e Claudio Prati, videoartista e direttore. Grazie mille, intanto benvenuti a entrambi qui a K.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, il titolo, Coppelia, intanto come si deve leggere? Coppelia underscore 13, Coppelia 13, come preferite che venga chiamato?
1: No, Coppelia però con la K per distinguerla e poi l'underscore per diciamo sottolineare una variazione che è Giardino 13, è il luogo dove Coppelia si sta in qualche modo dirigendo e... Con un numero civico, dice Claudio, perché è una sua idea quella di mettere 13.
2: Il giardino è un po' la metafora del futuro, no? Che cosa ci aspetta un giardino? Perché i vegetali hanno dimostrato molta intelligenza finora, diciamo, colonizzando la terra e magari resistendo anche alla razza umana. E il punto è, non si tratta più di parlare di postumano, di esseri postumani, ma di superumani, una nuova generazione che sarà un ibrido tra tecnologia, biotecnologie e altre ibridazioni e contaminazioni.
0: La Coppelia dell'Ottocento, se non vado errato, l'originale da cui avete voi tratto questa libera interpretazione, questo nuovo spettacolo, è ispirata a sua volta all'Uomo della Sabbia di Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Vi chiederei in due parole di raccontarci come mai siete andati a prendere lì l'ispirazione e in che cosa si è trasformata, che cosa aspetta invece il pubblico che venga a vedere Coppelia 13.
1: Eh sì, l'ispirazione anche per la perturbanza che questo racconto porta con sé e soprattutto l'idea di questa figura che da bambola, da oggetto desiderato dallo scienziato che vuole in qualche modo emulare il modello perfetto della femminilità o dell'immagine della donna, questa donna si emancipa e si sposta fuori, osserva il mondo che l'ha creata per giudicarlo e farlo diventare un mondo forse migliore di quello che si confronta.
0: Sul palco ci saranno quattro danzatori e una presenza tecnologica, un cane robot. Di cosa si tratta esattamente?
1: Beh, è questo personaggio che anche in questo caso è una ibridazione. Noi diamo al personaggio, al cane robot, che è un oggetto, una grande valenza anche emozionale, affettiva. Lo osserviamo e lui osserva noi, si muove all'interno e gioca un po' il ruolo dell'outsider, che così come Coppelia, così come questo ibrido di figura femminile, entra in relazione con un mondo che non trova così positivo e cerca di dare delle soluzioni.
0: Claudio Prati invece si è occupato della direzione. Come ha fatto a far coincidere, a far lavorare insieme elementi umani e tecnologia? Ci sono state situazioni particolarmente complesse da risolvere?
2: Ma quando si introduce la tecnologia in uno spettacolo dal vivo bisogna tener conto di un aspetto che crea tante complicazioni: il tempo reale. Normalmente le tecnologie che noi utilizziamo hanno una funzione, sono applicate a qualcosa di molto preciso. Quando noi sperimentiamo e portiamo la tecnologia in scena in tempo reale, ci sono degli accorgimenti, degli sviluppi, delle programmazioni specifiche che bisogna fare. Ed è un po' tutta questa complessità che bisogna portare avanti, anche la comunicazione tra esseri umani ed esseri robotici che hanno sì un'intelligenza e una risposta molto particolare. Bisogna far coesistere tutte queste necessità e particolarità e trovare soprattutto un metodo di comunicazione, ma soprattutto delle nuove modalità di relazione, perché il tempo reale, l'interazione tra esseri umani e macchine, quella è, diciamo, la cosa che stiamo sperimentando da tantissimi anni, ha un nuovo sviluppo che è quello portato dall'intelligenza artificiale. Finora noi eravamo abituati a lavorare con il rapporto uomo-macchina, l'uomo dà un input, la macchina reagisce, e di solito ci si trovava ingabbiati in un sistema complesso, anche molto limitato. Con l'intelligenza artificiale questo può essere molto potenziato e può dare, diciamo, degli sviluppi inaspettati e molto particolari. In questo speciale, spettacolo noi abbiamo sperimentato ancora questa interazione, però è un primo stadio. Ci sono ancora delle altre fasi evolutive che dobbiamo portare a compimento.
0: Lo ricordiamo ancora una volta con piacere, Coppelia Giardino 13, in prima assoluta domani sera, palco Sala Teatro dell'HAC di Lugano alle 20 e poi anche alla stessa ora mercoledì 14 ottobre. Grazie, Vida, che grazie anche a Claudio Prati per essere stati con noi e a risentirci a presto.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a tutti, vi aspettiamo.

0: Musica elettronica, esplorazioni sonore e profondo amore per il cinema. Questi i tratti distintivi del percorso creativo e musicale del chitarrista e polistrumentista Adriano Lanzi. Ha sonorizzato dal vivo diversi classici del cinema muto, creando una vera e propria terza opera. Parallelamente, ha costruito una carriera solista altrettanto intensa, influenzata da nomi come Robert Fripp o Terry Riley. Il suo album The Calling è un gioiello minimalista per chitarra dall'atmosfera sospesa. Adriano Lanzi è ospite di Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Giulio Rezzonico, da oggi il Canton Ticino ha una nuova sezione femminile del carcere penale della Stampa a Cadro. La nuova struttura prevede 11 posti, una delle celle pensata per madri con bambino, e la sezione era attesa da tempo. È da 20 anni infatti che non esiste più una struttura femminile in Ticino e le detenzioni venivano gestite optando per il carcere giudiziario della Farera, poco distante, o con trasferimenti fuori cantone. Stefano Laffranchini, direttore delle strutture carcerarie, ha spiegato cosa significa per le detenute avere un luogo a loro dedicato.
3: Vuol dire tirare un bel sospiro di sollievo, perché per motivi indipendenti dalla nostra volontà effettivamente alle donne non erano concesse tutte quelle opportunità che attualmente sono concesse agli uomini. E le persone di sesso femminile passeranno dalle 2 alle 6 ore fuori cella, tempo che passavano presso il carcere giudiziario, ad almeno 13 ore fuori cella previste per la Stampa. Le regole di Bangkok prevedono che si debba tener conto della miglior propensione delle persone di sesso femminile a ricorrere alla violenza per risolvere le problematiche interpersonali, e noi ne teniamo conto dando loro molta più libertà di manovra, spazi condivisi, eccetera.
2: Secondo le stime della Confederazione, nel prossimo decennio il numero di studenti universitari aumenterà del 20%, mentre diminuiranno gli allievi delle scuole primarie. Scenari quindi molto diversi da qui al 2035, stando ai rilevamenti dell'Ufficio Federale di Statistica, che sottolinea come questi dati possano variare a seconda dell'immigrazione e di un cambiamento delle nascite. Calano leggermente i prezzi dei carburanti in Svizzera dopo il record dell'anno raggiunto a metà settembre. Secondo il Touring Club svizzero, un litro di benzina senza piombo 95 oggi costa in media 2 franchi e 11 centesimi, cioè 3 centesimi in meno rispetto a 3 settimane fa. Il diesel scende a 2 franchi e 40 al litro, 6 centesimi in meno rispetto al picco. Il Nobel per l'economia va a due economisti statunitensi, Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Hutford dell'Università della Columbia. I loro modelli, spiega il comitato del Nobel, sono oggi usati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo. Aiutano ad affrontare meglio gli shock economici come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno appena adottato un nuovo pacchetto di sanzioni rivolte al sistema militare industriale russo. Lo ha fatto sapere l'alta rappresentante dell'Unione, Kaya Kallas, che ha precisato: stiamo rendendo più difficile, più lento e più costoso per la Russia produrre armi che utilizza per uccidere gli ucraini. Mosca non conferma la tregua energetica con l'Ucraina annunciata ieri da Donald Trump. I contatti proseguono, si limita a dire il Cremlino. Il presidente ucraino Zelensky avverte che se la Russia non smetterà di colpire le infrastrutture energetiche ucraine, Kiev continuerà ad attaccare le raffinerie russe anche questo inverno. Zelensky ha chiesto anche una tregua di 60 giorni per organizzare elezioni presidenziali, ma la Russia si dice disposta a fermare gli attacchi solo il giorno del voto. In conclusione, l'aeroporto internazionale di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, rimarrà chiuso per una settimana, dopo la serie di attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi, che negli ultimi due giorni ha provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo ha dovuto sospendere le operazioni per ripristinare e garantire la sicurezza. Varie compagnie aeree hanno già nel frattempo annullato i voli a destinazione Riyadh fino al 16 ottobre. Domani, martedì al mattino, qualche banco di nubi basse sul Ticino centro-meridionale e nebbia sull'altopiano. Poi tempo in prevalenza soleggiato ovunque. Nel pomeriggio nuvole in aumento da nord-ovest, minime sui 9 gradi a sud e sui 3 nel resto del paese, massime tra 17 e 20 gradi.

0: Grito do Naturalesa, Roger dall'album Carimen del 2023. Io apro il microfono, il numero 6, e per me è un grande piacere avere qui in studio a K Jonas Marti. Buonasera Jonas, ben trovato.
1: Buonasera, grazie.
0: Come si dice in questi casi, non hai bisogno di essere presentato, ma io lo faccio lo stesso. Sei lo storico di riferimento, lo sei diventato con fatica e impegno, e devo dire anche molto meritatamente, lo storico di riferimento per la RSI in questi anni.
1: Se lo dici tu.
0: mi assumo la responsabilità. Parliamo di che cosa? Della storia infinita, la quinta stagione sta per partire proprio questa sera. Io ho avuto, lo dico così, lo confesso, il privilegio di vedere in anteprima la prima puntata di questa nuova serie. Non perdetela, non dico altro, a casa. Ma lascio che sia tu, Jonas, a raccontarci di che cosa parla e come avete lavorato, cosa avete scavato e cosa avete trovato qui in Ticino.
1: Iniziamo con una puntata, sì, un po', come dire, scomoda, controversa, è Ticino fascista. La domanda in fondo è: conosciamo più o meno bene quello che è successo oltre confine, soprattutto in Italia, oppure ancora nel corso degli anni 30 in Germania con l'avvento di Hitler? Conosciamo un po' l'Europa dei totalitarismi, delle dittature? Nel frattempo cosa succedeva a casa nostra?
0: Nel frattempo in Ticino,
1: diciamo, il Ticino non è stato per niente risparmiato da queste, chiamiamole, ideologie, questa ideologia dell'uomo forte, dell'ordine, della disciplina, della virilità, come vedremo, parole che userà proprio il quotidiano, il settimanale del Partito Fascista Ticinese, che aveva anche un proprio giornale, Il Fascista Svizzero. E lì, appunto, virilità, onore, patria, addirittura si arriva a dire che il fascismo è democrazia perfezionata. Il programma lo dice chiaramente: non c'è più fiducia nei partiti storici, deve arrivare il fascismo, ci vuole piazza pulita, ci vuole un nuovo ordine. E questo, appunto, succedeva in Italia, ma in un qualche modo, pur ovviamente con le dovute cautele, è stato un fenomeno molto minoritario in Ticino e Svizzera, però c'è stato anche qui.
0: E questo è uno dei motivi per cui guardare questa prima puntata. Ci vuoi raccontare, prima di continuare, qualcosa di più la tua opinione? Che opinione ti sei costruito sul fatto che di questo spaccato storico del Ticino noi oggi sappiamo e ricordiamo così poco? Secondo te c'è dietro un non aver fatto i conti col proprio passato? È una dimenticanza voluta collettivamente o è involontaria?
1: Beh, credo che chiaramente abbiamo una storia molto diversa dai nostri vicini italiani. In Italia ovviamente è necessario ricordare una storia, una vicenda del genere con tutte le sue ombre, i suoi drammi. Credo che in Svizzera, essendo stato comunque, diciamo, minoritario, La Svizzera, il Canton Ticino hanno avuto gli anticorpi per far fronte, diciamo, a questa ideologia. Forse proprio per questo, essendo stato un po' minoritario, si tende a dire: da noi non è mai successo, in un qualche modo, ovviamente è successo su scala minore. Questo però non vuol dire che non dobbiamo ricordare, non vuol dire che non dobbiamo ricordare quanto anche le nostre democrazie, in determinati periodi, anche la democrazia svizzera, possa essere in un qualche modo attaccabile, fragile, e alcune frange magari della popolazione possano, come dire, lasciarsi ammagliare, no? da certi discorsi, e questo emerge chiaramente. Se all'inizio, se poi dopo, ovviamente, il fascismo, soprattutto dopo il delitto Matteotti, poi non parliamo con l'alleanza con Adolf Hitler, sì. Insomma, dopo mostra davvero la sua anima, ma in una prima fase anche in Ticino suscitava simpatie, soprattutto in ambiti borghesi, conservatori. Noi abbiamo scovato, appunto, mi sono letto anche diversi articoli di giornale dell'epoca, no? Per vedere un po' il sentore, cosa si parlava, ed è abbastanza sorprendente, visto dalla prospettiva di oggi, come appunto giornali conservatori, Gazzetta Ticinese, il Corriere del Ticino dell'epoca, in qualche modo, quando c'erano i tafferugli tra fascisti e antifascisti, difendevano i fascisti in un qualche modo.
0: Non diciamo troppo, perché veramente merita di essere vista questa prima puntata. Guardando più in là, la quinta serie, dacci anche un volo d'uccello sulle puntate successive, di che cosa si parla?
1: La quinta serie è molto ricca, dove ogni puntata è in fondo alla sua anima. Parleremo dopo la puntata del fascismo, la settimana prossima, Meraviglie nascoste, dunque un po' una scoperta più di stupore, di meraviglia, di bellezza, quanto in fondo il nostro territorio, parliamo della Svizzera italiana, sia stato capace nei secoli in qualche modo di contenere il mondo intero. e allora vedremo con giardini sul lago Ceresio dove si ritrova l'Oriente, oppure materiali preziosissimi per dipingere il Rinascimento ticinese, questo blu oltremare che veniva per esempio dall'Afghanistan. Quindi insomma anche dei legami sorprendenti col resto del mondo, come Fil Rouge, appunto questa bellezza in fondo capace di contenere il mondo intero, una bellezza tra l'altro che l'abitudine ci ha reso, insomma, che ha nascosto, no, ai nostri occhi, perché racconteremo proprio luoghi fuori casa nostra e che non vediamo più, eppure sono delle eccellenze anche a livello svizzero. Poi abbiamo un salto indietro di 2000 anni, parleremo delle invasioni barbariche, e qui un po' il fil rouge è, ecco, è questo che ci tengo sempre a dire, invasioni barbariche, no? Uno pensa ai manuali scolastici, oh che noi abbiamo studiato le invasioni barbariche, spesso succede anche con altri temi, una puntata sarà anche dedicata a Napoleone, no? Si studiano le guerre napoleoniche, che noia. Non ci rendiamo conto che quando tu studi Napoleone, studi le invasioni barbariche, stai studiando la nostra storia, la storia del nostro territorio, anche del piccolo Ticino. Le invasioni barbariche, per esempio, sono passate attraverso il Ticino, racconteremo, partendo proprio dalle fonti classiche dei scrittori latini, e scopriremo per esempio che Bellinzona, ben prima di essere una fortezza medievale, era già una fortezza imperiale di Roma. Ma poi, vabbè, civiltà contadina, anche qui una puntata dedicata alla civiltà contadina, con una domanda che però guarda al presente: e se il passato in un qualche modo fosse anche il futuro, che cosa abbiamo perso di quella mentalità, di quella sensibilità, e che cosa ci può aiutare questa civiltà ad affrontare oggi? Penso alla sostenibilità, penso a tanti temi, ma in fondo anche un po' a ritrovare una dimensione collettiva in una società sempre più individualista. Allora abbiamo cercato di guardare la civiltà contadina, rurale, del Ticino del passato, non con nostalgia, ma con curiosità, quasi con uno sguardo da antropologo, andare a vedere veramente come si viveva, che dimensione mentale c'era. Poi, come ho detto, parleremo di Napoleone e concluderemo con una puntata che mi è molto cara, perché parleremo delle grandi utopie del Novecento, in fondo, che sono passate attraverso il nostro territorio, il Ticino, insomma, in quegli anni. In generale la Svizzera, ma in particolare il Ticino, hanno ospitato tantissimi sognatori. Penso ai quattro ragazzi fondatori di Monte Verità, penso a Hermann Hesse, penso agli anarchici, penso anche a personaggi un po' minori di cui racconteremo le vicende. E il Fil Rouge anche qui è questo Novecento che incede, no, con i suoi drammi, prima la rivoluzione industriale che provoca comunque grandi diseguaglianze, l'urbanizzazione, già allora si capiva che in fondo questa crescita avrebbe portato a un vicolo cieco, eppure mentre tutta l'Europa celebrava il secolo del progresso, alcune persone avevano già capito che qualcosa non andava e avevano cercato uno stile di vita diverso. E anche qui la domanda è: quanto oggi siamo ancora capaci di sognare?
2: C'è tanto da vedere, siamo contenti che parta anche questa quinta stagione. Poi ti lascio andare perché so che hai anche altri impegni, ma un'ultima domanda al volo, un minuto. Il filone, se dovessimo vedere la storia come una vena aurifera, voi il filone del Ticino l'avete esplorato in lungo e in largo, è ancora ricco? Hai già delle idee per le prossime stagioni?
1: Assolutamente sì, la terra è ricchissima, ma soprattutto quando la si guarda da una prospettiva più vasta e non ci si chiude all'interno dei confini, perché che cos'è il Ticino? È semplicemente un territorio al centro dell'Europa, su questo pianeta che si chiama pianeta Terra, abitato da questo genere animale un po' strano che si chiamano esseri umani. Dunque, insomma, finché c'è sono gli esseri umani, finché ci sono le storie, le piccole storie, e quelle mondiali passano anche attraverso il Ticino, quindi siamo ottimisti, speriamo che la storia infinita possa durare ancora diverse decine di stagioni.
2: Voi non lo vedete come brillano gli occhi a Gianna Smarti quando parla di queste cose, si percepisce l'entusiasmo, l'energia e la bellezza, l'amore per questa professione, per questo lavoro, e questa cosa poi traspare, entra anche nelle puntate della storia infinita ed è uno dei motivi per cui ne fa, secondo me, il prodotto più bello che l'RSI sta offrendo in questi anni. Mi sbilancio e non lo faccio solo perché sei qua tu, perché lo dico anche fuori onda.
1: È anche frutto di un grandissimo team, certo. Volevo citare magari il regista Fabio Pellegrini e Pellegrinelli il direttore.
2: Se ci
1: confondiamo sempre perché il videomaker si chiama Jonah, non dico quante volte il regista Fabio, Jonas, quindi siamo un po' strani, Jonas Marti, Fabio Pellegrinelli, Giona Pellegrini, direttore della fotografia, e poi vabbè tantissime altre persone, dal sonorizzatore alla produttrice all'assistente di produzione Armando Bernardoni. Insomma, ecco, è frutto di, una grande squadra.
2: Sì. Eh sì, è sempre così, le cose fatte bene le fanno più persone che lavorano sullo stesso obiettivo. Grazie Jonas, appuntamento stasera in prima serata, quinta stagione, veramente non perdete la puntata Ticino Fascista, merita.
1: Grazie.

Zara McFarlane con A Night in Tunisia, dall'album Sweet Whispers Celebrating Sarah Vaughan del 2024. Adesso sentiamo insieme Cocagna Remena Nueh.

Beh, direi spiazzante questo Remenanueh del duo occitano Cocania, prodotto dal catalano Raul Refré e pubblicato dalla casa discografica ginevrina Le Disc Bongo Joe. Siamo arrivati all'appuntamento con l'editoriale di K, con K in libertà. Qual è il compito della storia, ammesso che la storia ne abbia uno? Un detto che spesso ho sentito citare anche a sproposito recita: chi non conosce la storia è destinato a ripeterla. Ma come dice anche lo storico Alessandro Barbero, la conoscenza della storia non ci mette affatto al riparo dal rischio di ripetere gli errori che abbiamo studiato, per due motivi. Primo, perché le circostanze che portano a quegli errori sono sempre diverse. Non è vero che la storia si ripete, la storia in realtà è sempre diversa, la storia fluisce come un fiume. E come diceva già Eraclito nel V secolo a.C., non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. In secondo luogo, il fatto di conoscere la storia non significa anche saperne cogliere le analogie con il presente. Leggere il presente è di gran lunga più complicato che leggere il passato, per un motivo molto semplice: il presente non sappiamo come va a finire. Noi oggi sappiamo come è andata la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo un quadro completo, abbastanza completo, di quale fosse la parte giusta e di quale fosse la parte sbagliata in quell'epoca. Però un giovane che avesse avuto, poniamo, 20 anni, negli anni 30, che quadro si sarebbe potuto fare di quello che stava per succedere e su quali presupposti avrebbe potuto orientare le sue scelte? Quanti giovani in quell'epoca si sono ritrovati dalla parte sbagliata della storia senza necessariamente essere delle persone malvagie? Sono forse queste le domande importanti che la storia è in grado di porre, e questo sì è un insegnamento prezioso per il nostro presente: imparare a relativizzare, a non polarizzarsi intorno alla propria scelta o al proprio pensiero, squalificando la legittimità e l'esistenza stessa di un pensiero altro. Per fare un esempio estremo, se Hitler fosse vivo oggi, immaginate, magari sta costruendo il Terzo Reich da 4 o 5 anni, senza che noi si sappia nulla di come andrà a finire, di quello che succederà, del genocidio degli ebrei, di tutte le cose indicibili che ha compiuto. Siamo sicuri che saremo tutti graniticamente antinazisti e antifascisti? Un Trump, ad esempio, con la sua passione per i dittatori e per gli uomini forti, magari guarderebbe con simpatia a questo piccolo ed energico veterano austriaco che vuole riportare la Germania ai primi posti del mondo. Make Germany great again, e magari gli venderebbe anche le armi. Non sono domande accademiche queste, e neanche così di fantasia, da un lato perché ci aiutano a interrogarci su chi siamo veramente, senza nasconderci dietro alla rappresentazione che diamo a noi di noi stessi come dei buoni. Dall'altro ci costringono a guardare più a fondo nelle scelte sbagliate fatte da chi ha vissuto prima di noi. Proprio qui in Ticino, 100 anni fa, come dicevamo prima con Jonah Smart, ho avuto la fortuna di vedere in anteprima la puntata di questa quinta stagione della Storia Infinita, che io credo sia uno dei prodotti migliori che la RSI propone in questo momento. Non perdetela, ve lo ripeto, perché la domanda che mi è rimasta alla fine di quella puntata è proprio quella: ma io cosa avrei fatto? Facile condannare, ma cosa avrei fatto se fossi nato in quell'epoca intrisa di nazionalismi fin da bambino? Avrei capito con poche e incomplete informazioni qual era la parte giusta e qual era la parte sbagliata? Beh, ve lo dico con sincerità, lo spero, ma non ne sono sicurissimo, e questo, già solo ammettere questo, mi mette molto, ma molto a disagio. 5:58, un po' di musica, Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Si sente proprio il suono degli anni 70, Crosby, Stills, Nash & Young, Almost Cut My Hair, infatti l'anno era proprio il 1970.
1: Kappa.
0: Per i consigli, lo spazio consigli di oggi, un libro che ci porta alla scoperta del maestro del giornalismo narrativo, Truman Capote, che continua a occupare un posto centrale nell'immaginario letterario anche della nostra epoca. Cosa significa tornare oggi sui luoghi raccontati per esempio a Sangue Freddo, nel suo romanzo cult che ha aperto la strada al giornalismo narrativo? Lo fa Leila Guerriero nel libro Sulle tracce di Truman Capote, è un reportage narrativo uscito per Edizioni Sur, che è un po' omaggio, un po' indagine e un po' riflessione sul mestiere dello scrivere, ed è anche l'occasione per riscoprire una delle voci più autorevoli di questa forma di giornalismo, quello narrativo, appunto, Truman Capote. Io saluto la curatrice editoriale di quest'opera, che è Giulia Zavagna e che è con noi collegata al telefono. Buonasera e benvenuta a Kappa.
2: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Allora, parliamo un po' di più di questo libro, Sulle tracce di Truman Capote. Che cosa ci troviamo dentro? Da dove parte il viaggio di Leila Guerriero alla scoperta di Capote?
2: Dunque, Leila Guerriero intanto è una scrittrice argentina, diciamo rappresentante d'eccezione del genere inaugurato da Capote, quindi una giornalista che si occupa soprattutto di reportage narrativi e di quelli che lei chiama profili, ritratti fondamentalmente di persone più o meno in vista. In questo caso il ritratto riguarda proprio Truman Capote stesso, perché Leila Guerriero, con l'occasione di una residenza di scrittura, si trova per un periodo sulla Costa Brava, nella stessa villa dove si racconta che Truman Capote si sia ritirato per scrivere buona parte di A Sangue Freddo. E a partire dalla sua residenza in questo luogo si mette sulle tracce non solo dei fantasmi dello scrittore, ma dei fantasmi

0: della scrittura in generale e quindi del suo stesso mestiere.
1: Mi viene da chiedere così, un po' a sbalzo, se poi lo trova il fantasma di Truman Capote. Come emerge la figura di questo straordinario autore e giornalista da questo libro?
0: Viene fuori la figura di Truman Capote attraverso molte testimonianze delle persone che già vivevano in quella zona quando Capote ci si trasferì. Leila Guerriero fa proprio un lavoro di indagine coinvolgendo più testimoni, quindi tutti gli esercenti del posto, chi gestiva un famoso hotel dove si racconta che Capote si ritirò per qualche tempo, e diverse figure che entrano nel libro quasi fossero dei personaggi a loro volta. Quello che però succede è che scopriamo, le tracce lasciate da Truman Capote sono pochissime. Sembra quasi sfumare questa sua figura e sembra essersi con gli anni trasformata, forse più in un'attrazione turistica che altro. Ci sono dei percorsi dedicati alla sua esperienza lì, ma Leila Guerriero svela a poco che forse di veritiero non c'è tantissimo.
1: Io mi sono sempre fatto l'idea nel mio piccolo di un Truman Capote come un personaggio che aveva una qualità unica, quella di saper lasciare un'impronta profonda pur camminando nella vita in punta di piedi, non so come dire. Volevo capire, Leila Guerriero è considerata una delle maggiori autrici contemporanee di giornalismo narrativo a sua volta. E che rapporto ha da un punto di vista anche stilistico con Truman Capote? Quanto di quello che lei racconta poi le torna indietro sotto forma di influenza che Truman Capote ha su di lei?
0: Beh, senz'altro il solco tracciato da Capote è evidente in primo luogo nell'indagine. Diciamo che il lavoro di Guerriero si svolge prevalentemente per lunghi mesi di ricerche e di appunto coinvolgimento, raccolta di diverse testimonianze che vengono poi inserite nei suoi libri, nei suoi profili. Come voci vere e proprie, cioè non vengono filtrate dall'autrice. Abbiamo molti virgolettati, abbiamo molti dialoghi. Quello che poi l'autrice fa e che rimanda, ci ricorda il lavoro straordinario di Capote, è mettere nel giusto ordine queste informazioni e far emergere, senza mai giudicare, eventuali contraddizioni, eventuali zone grigie che vengono fuori dalle parole stesse delle persone coinvolte. Fondamentalmente il lavoro di Guerriero e questo libro nello specifico portano a galla il messaggio che la realtà quasi mai è una sola e come dire, universale per tutte le persone coinvolte, per tutte le persone interpellate. E proprio in quegli interstizi sta la sua scrittura e la sua maestria.
1: Ha già in parte risposto Giulia Zavagna, però mi fermerei ancora un attimo sull'aspetto delle riflessioni che scaturiscono da questo lavoro di ricerca che fa Leila Guerriero intorno a Truman Capote. Questo è un libro che non è solo il racconto della storia di un personaggio straordinario, ma è anche un libro che appunto raccoglie delle riflessioni che da questo discendono.
0: Sì, assolutamente. Diciamo che addentrandosi nella vita di Capote, che Guerriero ripercorre in questo libro in toto, non si concentra soltanto sul suo periodo, passato in Costa Brava, ma parte dagli esordi a New York e poi da questa storia che lo porterà nel Kansas per scrivere appunto, A sangue freddo. Il discorso di Guerriero ci porta molto velocemente verso un punto centrale che era fondamentale anche per Capote, ovvero l'ossessione per le storie. Qual è lo slancio che ci porta a interessarci così tanto a un determinato episodio, a una storia, a una persona che incontriamo e come la scrittura inizia a occupare uno spazio sempre più presente, sempre maggiore nella vita di chi scrive. E qui di nuovo torniamo a un riferimento che parla di fantasmi, no? Perché appunto la scrittura diventa una sorta di ossessione vera e propria.
1: Sulle tracce di Truman Capote, Leila Guerriero per Edizioni Sur, curato da Giulia Zavagna, che ringrazio per avercene parlato. Grazie mille.
0: Grazie, buona serata.

0: Kerwin Ellis con Rio 18, Gueninni e Guanwin, spero si dica così il titolo di questo brano. 18 e 14 minuti, K e Spalla, il nostro spazio editoriale, è aperto questa settimana dal poeta e scrittore Fabiano Alborghetti, che è un piacere ritrovare qui a Rete 2. Buonasera Fabiano, ben trovato.
1: Grazie infinite, è un piacere ritrovarvi.
0: Allora, di cosa ci parli questa sera?
1: Di cronaca, partendo proprio dalle pagine, da quello che dei giornali del mondo è arrivato ed è stato rilanciato negli scorsi giorni, ecco questa notizia di un incidente, ovvero un assistente di laboratorio presso l'Istituto di Ricerca contro la Peste di Irkutsk in Siberia si è ammalata ed è poi deceduta. Di lì a poco tre ospedali della Siberia meridionale sono stati messi in quarantena e il motivo del decesso pare essere una polmonite di origine sconosciuta. Il sospetto, non provato, questo va chiarito, è che abbia proprio contratto una forma di peste polmonare, cosa che non è incoraggiante essendo questa di rapidissimo decorso, e se non è trattata con gli antibiotici diventa potenzialmente letale in 24-48 ore, si dice 72, ma insomma è molto più veloce. Ed è completamente diversa dalla cosiddetta peste bubbonica, che è generalmente trasmessa attraverso la puntura di pulci infette, come bene la letteratura e la storia ci ricordano e ci insegnano. E al di là di quanto è un accadimento che fa inorridire in sé, per la morte di questa povera ragazza e per le conseguenze immaginabili, ciò che mi ha colpito è stata l'immediata correzione del tiro da parte delle autorità.
0: Tra l'altro spiegava, mi pare la SRF David Nauer, corrispondente della Russia, che un governatore locale ha citato la peste come possibile causa di morte.
1: Sì, ma subito dopo l'autorità russa competente ha dichiarato che la donna era invece morta di una polmonite di causa non chiara. Questo l'hanno proprio sottolineato, una smentita che però è arrivata con una preoccupante solerzia, perché se ci ricordiamo sempre di polmonite di causa sconosciuta, tra virgolette, si parlò nel 2019 quando da Wuhan arrivarono i primi casi di ciò che dopo avremmo chiamato Covid. E se ci ricordiamo nel marzo 2020, e quindi a pandemia galoppante, il governo cinese dichiarò che il fatto che il virus fosse stato identificato e segnalato per la prima volta in Cina non dimostrava che fosse però originato in Cina. Poi possiamo anche prendere la SARS del 2002-2003, una strana malattia contagiosa, e poi una comunicazione che è stata data al mondo sottostimata, lacunosa e davvero poco trasparente, ma anche l'H1N1 del 2009, e se proprio vogliamo, sulla bilancia del non detto non si può quindi non mettere anche quanto accadde con l'Ebola in Africa nel 2014, dove in alcuni paesi ci furono negazione, resistenza, ostilità, persino ostracismo nei confronti dell'OMS.
0: Sì, scusami, dicevi?
1: No, prego, prego. Ah,
0: no, dicevo, l'impressione è proprio che quando si parla di gravi emergenze sanitarie il modus operandi delle istituzioni sia un po' sempre quello.
1: Siamo animali abitudinari noi umani, e certe narrazioni se vengono emanate da un governo, di quel governo poi ne attestano, non dico l'incapacità, ma certamente la lacunosità, se non addirittura il pressapochismo, e questo con gravi ripercussioni economiche oltre che di credibilità. È proprio prendiamo per esempio quando è accaduto nell'86 con Chernobyl, e qui ok, usciamo dalla sfera sanitaria per entrare in tutt'altri scenari. Furono le rivelazioni svedesi e ben due giorni dopo l'incidente a costringere poi Mosca ad ammettere che sì, a Chernobyl era avvenuto un incidente. Le autorità sovietiche sapevano di cosa era occorso, ma l'informazione verso l'esterno fu ritardata e soprattutto minimizzata all'inizio.
0: Ritardare e minimizzare, come hanno fatto in Giappone a Minamata, la popolazione viene avvelenata dal mercurio tra gli anni 50 e 70, o pensiamo al disastro di Bhopal in India nell'84 con oltre 20.000 morti, o la diossina di Seveso nel 76, non ci sono stati morti ma strascichi sulla salute di popolazioni intere durati decenni, hanno creato anche dei nuovi protocolli che si chiamano protocolli Seveso, che sono attivi in mezzo mondo oramai per arginare disastri di questo tipo. Però il denominatore comune, che sia una dittatura, un partito comunista o una democrazia, è sempre quello di sminuire e fuorviare. Cosa ci dice tutto questo su come siamo fatti, Fabiano?
1: Ci dice che la prima cosa che accade davanti a una catastrofe non è necessariamente la catastrofe stessa, è invece la sua narrazione. E chi ha il potere di raccontarla per primo ha anche spesso il potere di stabilire che cosa è accaduto, quanto è accaduto e soprattutto di chi è la responsabilità. Perché diciamoci, un disastro non finisce quando si spegne un reattore, quando l'acqua torna potabile, quando un'epidemia viene dichiarata conclusa, continua nella memoria. E lì può accadere qualcosa di ancora più sottile. I fatti rimangono, ma la loro versione cambia. La responsabilità si sposta, le parole si attenuano, l'incertezza diventa conveniente, il dubbio prende il posto della certezza, ecco. E ciò che ieri era successo diventa, si suppone sia successo. Forse è proprio questo che dovremmo imparare a riconoscere, non soltanto la menzogna, che è relativamente facile da individuare, ma la costruzione paziente di una verità sufficientemente vaga da non appartenere più a nessuno.
0: Cosa resta alla fine?
1: Restano i morti, i malati, i territori contaminati e poi resta la memoria. Ma anche la memoria, se non viene custodita, può essere riscritta dagli organi ufficiali da un lato, tanto quanto dal blaterare sui social. Orwell nel suo fantastico libro 1984 ha scritto che la libertà è poter dire che 2 più 2 fa 4. Sembra una cosa elementare, no? Ma forse è proprio dalle cose elementari che comincia la verità: chiamare un incidente con il suo nome, una responsabilità con il suo nome, una morte con il suo nome. Perché quando cominciamo a discutere se 2 più 2 faccia 4 o meno, non stiamo più discutendo soltanto dei fatti, stiamo discutendo di chi abbia il diritto di stabilirli.
0: Ci starebbe anche una digressione sulle responsabilità dell'informazione, chiamando in causa anche me stesso per primo, evidentemente, ma non è questo lo spazio. Fabiano, grazie, una riflessione profonda. Grazie mille e a risentirci a presto.
1: A presto, grazie a voi.

Paul Carrack e la SWR Big Band con Frim Frame Sauce, un grande classico in questa rivisitazione del 2023. È il penultimo brano della puntata di oggi di K. Ci salutiamo con Daniel Villarreal, Parque en Seis, che è l'ultimo brano. Da Marco Pagani, l'augurio di una piacevole serata.

0: Modem.
1: Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa, in particolare in Germania e Regno Unito. L'Europa si aspetta un aumento di questo tipo di azioni e cerca una risposta.
2: La Russia deve porre fine alla guerra e smettere di sferrare attacchi ibridi contro l'Europa. Non dobbiamo lasciarci intimidire dagli attacchi informatici, dai droni e dalla propaganda online. Ci stiamo preparando ad affrontare ulteriori attacchi ibridi, anche gravi. Se arriveranno, risponderemo subito, proprio come abbiamo fatto a Lipsia.
3: Non stiamo parlando di una guerra come quella che si sta combattendo in Ucraina al fronte coi carri armati. Dobbiamo essere preparati ad affrontare queste forme di pressione davvero fastidiose, quelle forme ibride di guerra che la Russia purtroppo sta perfezionando.
4: Abbiamo detto che l'Ucraina poteva fare ciò che voleva la Russia, ma non prendere di mira le sue raffinerie. Questo crea problemi in tutto il mondo. Mette in difficoltà anche i nostri agricoltori e i nostri allevatori, perché la Russia fornisce gran parte del gasolio a livello mondiale.
1: Le voci del cancelliere tedesco Merz, del premier polacco Tusk e del presidente americano Trump ci portano oggi nuovamente al conflitto in Ucraina. Negli ultimi mesi gli attacchi russi contro infrastrutture ucraine, con un numero di morti fra i civili che raggiunge livelli record, si sono intensificate. Così anche gli attacchi ucraini in territorio russo, senza che ci sia stato però un reale spostamento del fronte. E mentre il presidente americano ha annunciato un accordo sul diesel con Putin e una tregua energetica tra Russia e Ucraina, tregua che però non è stata confermata né da Kiev né da Mosca, a fare notizia è l'arresto alla vigilia del Forum per la sicurezza di Varsavia, proprio in Polonia, di un 60enne accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa. Proprio ieri il Financial Times, in un articolo, ha rivelato che varie intelligence occidentali ritengono che il Cremlino starebbe pianificando omicidi mirati contro dirigenti dell'industria bellica europea per terrorizzare chiunque produca armi o droni per Kiev. Un allarme che dimostra ancora una volta come sul continente europeo si combatta una guerra sotterranea, una cosiddetta guerra ibrida. Dagli attacchi informatici alla disinformazione, dalle rotte aeree accecate, dal disturbo del GPS, ai cavi sottomarini tranciati nel Baltico, fino agli incendi in depositi e hub strategici come l'aeroporto di Lipsia. Incidenti simili sono sempre più frequenti. Incidenti che vengono attribuiti ai russi, vedremo di capire se sia davvero così, e che da alcuni vengono letti come veri e propri attacchi all'Europa, alla NATO, ma che per altri sono considerati solo, fra virgolette, provocazioni, intimidazioni. Incidenti che preoccupano l'Europa, ma a cui discuteremo anche di questo oggi, non è facile rispondere. Benvenuti quindi a Modem in questa puntata, con Sabina Zanini in regia, Fabio Bosia a garantire la messa in onda. Io sono Amanda Fendler. Con noi oggi tre ospiti: Antonio Taglia, giornalista, autore di La guerra segreta, Putin e Trump contro l'Europa; Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, società che si occupa di ricerca e analisi strategica con sede a Lugano; e Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, autore di Dal Baltico al Mar Nero, viaggio alla scoperta dell'altra Europa. Dunque inizio subito con il primo ospite. Buongiorno e benvenuto ad Antonio Taglia.
5: Buongiorno Amanda e buongiorno a chi ci ascolta e chi ci guarda. Grazie per l'invito.
1: Grazie di essere con noi. Con un'inchiesta che si snoda in tutta Europa, lei si è occupato di identificare, analizzare la guerra ibrida che sarebbe in corso fra Russia ed Europa. Allora, brevemente, per capirci, di che cosa stiamo parlando?
5: Stiamo parlando di una serie di attacchi, sabotaggi, intimidazioni, incendi e disturbi di vario genere, più o meno gravi, più o meno pericolosi per la collettività, che si sono intensificati negli ultimi anni in Europa e che molto spesso non solo per, diciamo, rapporti dei servizi di sicurezza europei, ma in alcuni casi anche attraverso sentenze in giudicato, quindi passate attraverso i tribunali, portano la firma della Russia. Tutto questo, secondo molti analisti, esperti di questioni militari e anche esperti di intelligence, fa parte di un disegno complessivo più ampio, cioè quello di tentare di intimidire soprattutto l'opinione pubblica europea e di seminare dissidi interni alle nostre democrazie per far avanzare meglio l'agenda politica del Cremlino. Questo in sintesi.
1: E c'è stato un intensificarsi, un modificarsi anche di questa guerra ibrida. All'inizio magari si sentiva parlare maggiormente di cyberattacchi, ora si tratta proprio di attacchi anche a obiettivi fisici.
5: Sì, senza dubbio. I cyberattacchi sono ormai all'ordine del giorno, nel senso che qualsiasi diciamo Stato europeo ne subisce anche centinaia al giorno. Però parliamo di attacchi molto più concreti. Per capire quanto si siano intensificati, dico solo che l'aeroporto di Lipsia, che ad agosto è stato teatro di un tentato attacco con un drone carico di esplosivo che era diretto verso un aereo Antonov diretto verso l'Ucraina, quindi con l'aiuto militare verso l'Ucraina, è un attentato che avrebbe potuto creare questo del drone all'aeroporto di Lipsia, avrebbe potuto provocare anche centinaia di morti. Non è il primo attacco contro Lipsia, perché 3 anni fa, dato che l'aeroporto di Lipsia in Germania è uno snodo molto importante per gli aiuti verso l'Ucraina, era stato teatro di una serie di pacchi bomba che erano stati inviati sia all'aeroporto di Lipsia, centro di smistamento all'aeroporto di Lipsia, sia a un centro di smistamento in Polonia, sia a Birmingham nel Regno Unito. Ebbene, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori, secondo le indagini congiunte di Polonia, Lituania e di altri stati europei, che inviare questi pacchi erano stati 3 piccoli criminali reclutati dai servizi segreti russi, quelli militari, il GRU, attraverso Telegram, e che poi si erano messi a disposizione per condurre questa campagna di intimidazioni. Siamo passati nell'arco di 3 anni, tra il 2023 e il 2026, da piccoli pacchi bomba a droni carichi di esplosivo. Mi sembra che questo sia abbastanza eloquente.
1: Decisamente. Beda Romano, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, grazie.
1: Abbiamo sentito Antonio Taglia parlare di intimidazioni, in alcuni casi appunto come il caso di Lipsia, con anche il rischio comunque che si potesse arrivare anche delle vittime. Qual è da questo punto di vista il clima a Bruxelles, considerando anche appunto che questi attacchi ibridi si spingono sempre di più verso il centro dell'Europa? Non stiamo più parlando solo degli stati che confinano con la Russia.
0: Beh, evidentemente c'è grande preoccupazione sia da parte della Commissione europea che della NATO. La Commissione europea ha lanciato nei mesi scorsi un programma che si chiama Preparazione 2030 e che è il tentativo doppio sia di rafforzare la difesa militare dell'Unione europea, sia di meglio affrontare tutti questi fenomeni nuovi nell'era moderna, attacchi come vengono chiamati attacchi ibridi, che sono degli attacchi molto particolari perché non sono prettamente militari, non sono propriamente militari, ma hanno a che vedere in realtà con un fenomeno completamente nuovo e che mi sembra il drone sia abbastanza simbolico di questo fenomeno. In altre parole, di un velivolo più o meno grande che non è guidato direttamente da un umano, in altre parole non c'è un pilota in questo velivolo, viene telecomandato da lontano ed è abbastanza sottile come attacco perché mai prima in precedenza l'uomo poteva attaccare anche a migliaia di chilometri di distanza senza prendere rischi. E questo mi sembra è l'aspetto quasi filosofico degli attacchi ibridi a cui stiamo assistendo in questo periodo. E quindi da questo punto di vista sono attacchi molto più difficili da contrastare, da contenere, e di qui la grande preoccupazione sia dell'Unione Europea che della NATO. Allora, la preoccupazione della NATO è per certi versi comprensibile, è un'alleanza militare e il suo compito è quello di prevenire ed eventualmente contrastare qualsiasi attacco militare, quale esso sia. E più nuovo evidentemente è l'atteggiamento dell'Unione Europea, che nasce come organizzazione più economica, più politica, assolutamente non militare, eppure nel corso degli ultimi mesi e negli ultimi anni questo aspetto ha preso il sopravvento, o quasi, nelle politiche europee.
1: Quindi un'Unione Europea che tematizza e si preoccupa per questa questione, che valuta anche una risposta, diciamo, unita, ci arriveremo. Prima saluto ancora il nostro terzo ospite, Claudio Bertolotti, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Ecco, giusto per precisare, anche la Svizzera è un obiettivo di questi attacchi ibridi. Il consigliere federale Martin Pfister, che è a capo del Dipartimento della Difesa, ha recentemente dichiarato che la Svizzera è già coinvolta, è già vulnerabile di fronte a una minaccia ibrida, e ha fatto chiaramente riferimento alla pressione della Russia sull'Europa.
6: Sì, è corretto. La Svizzera è un obiettivo al pari degli altri paesi europei, cioè dell'Europa geografica, e si mette sostanzialmente sullo stesso piano dell'Europa invece politica. Benché la Svizzera sia un paese formalmente neutrale, e tale è e al momento rimane, però la neutralità non rappresenta uno scudo, una difesa da qualunque tipo di ingerenza che proviene dall'esterno. Il ruolo della Svizzera si colloca all'interno di reti economiche, di reti tecnologiche e anche di reti infrastrutturali che sono direttamente collegate con l'Europa, e questo la espone a possibili potenziali atti ostili anche senza un coinvolgimento militare diretto, quindi senza un diretto collegamento con la componente, con la nascente componente militare, o meglio, nascente componente di integrazione militare europea, e invece così come non vi è un collegamento diretto con l'alleanza politica e militare dell'Alleanza Atlantica. Oggi colpire la Svizzera significa di fatto colpire l'Europa. Guardiamo al settore energetico, guardiamo ai collegamenti transalpini e ai, per esempio, ai centri dati che rendono la Confederazione un possibile bersaglio per provocare effetti che vanno ben al di là dei suoi confini geografici, cioè vanno a toccare direttamente l'Europa. In tutto questo dobbiamo inserire un aspetto forse più rilevante, ma meno noto relativamente alle azioni condotte dalla Russia, ossia il concetto di plausibile negabilità, cioè il fatto che la Russia e altri attori possano colpire, possono condurre azioni ibride senza vedersi attribuire la responsabilità sul piano formale, sul piano giuridico, sul piano della responsabilità pratica, perché non c'è un collegamento diretto fra chi commette un attacco, è stato detto molto bene prima di me, e chi quell'attacco invece riceve. E soltanto dopo indagini approfondite e quindi tempo, alcuni indizi emergono. Ma è proprio la questione tempo, perché l'immediatezza di un atto e la sua viralità sul piano mediatico rendono quell'azione come un elemento in grado di condizionare fortemente le opinioni pubbliche, così come i governi dei paesi colpiti, inducendo a pensare e ad agire diversamente da come avrebbero fatto. Quindi è un vero e proprio potere di coercizione, cioè obbligare qualcuno, in questo caso uno Stato, oppure l'opinione pubblica, a pensare e ad agire diversamente da quello che avrebbe fatto coerentemente con quella che è l'ambizione o quella che è la postura sul piano delle relazioni internazionali. E questo la Russia l'ha capito molto bene. E il fattore tempo e il fatto che non si possa attribuire direttamente una responsabilità a Mosca è l'asso vincente in questa partita, in cui la Russia colpisce, ottiene risultati, anche quando non li ottiene si parla di questa capacità di poter essere colpiti e mette in evidenza la vulnerabilità su ogni piano, lo abbiamo detto da un punto di vista infrastrutturale, da un punto di vista energetico, ma anche da un punto di vista di tenuta collettiva, perché le opinioni pubbliche vengono fortemente condizionate da una minaccia reale o potenziale, e ottiene il suo obiettivo, ossia spingere molti di quei paesi ad assumere una posizione meno ostile, non in virtù di una accettazione sul piano politico o di governo, ma in virtù degli effetti che ha direttamente sulla popolazione, che periodicamente è chiamata a votare e che in occasione degli appuntamenti elettorali è condizionata dalla paura o dal timore di essere obiettivo di azione altrui.
1: Ecco, e poi c'è un altro elemento, Antonio Taglia, tutti questi attacchi ibridi per il momento non superano mai la soglia ritenuta tale perché un attacco venga considerato una vera e propria aggressione di tipo militare, un atto di guerra, ed è qui che c'è anche un problema nella risposta.
5: Allora sì, è vero, sono i cosiddetti attacchi sotto la soglia, quindi vengono mantenuti appunto sotto la soglia di una risposta militare, però contemporaneamente questo è vero fino a un certo punto, perché alcuni di questi attacchi, di queste provocazioni stanno anche aumentando non solo, come dire, a livello di diffusione, ma anche a livello di intensità. Io vorrei ricordare per esempio che alcuni mesi fa in Polonia c'è stato un vero e proprio attentato sui binari dei treni. La linea tra Varsavia e Lublino è stata sabotata da alcuni sempre piccoli criminali poi identificati e che poi si è scoperto erano stati reclutati dal GRU, dai servizi segreti militari russi. È stata sabotata una linea ferroviaria che ha provocato in due punti, tra l'altro, e questo sabotaggio ha provocato diversi feriti. Ora, un attacco contro una linea ferroviaria su una linea passeggeri, con dei pendolari che ogni giorno usufruiscono di quel treno, così come dei droni che vengono superano lo spazio aereo europeo, e come è accaduto in Romania, per esempio, cadono su un appartamento provocando due feriti. Allora qui siamo di fronte a una intensificazione, tant'è vero che forse più che di attacchi sotto la soglia potremmo cominciare a parlare di atti terroristici sponsorizzati da uno Stato. Ecco, forse cominciare a ridefinire a seconda dell'intensità questo tipo di attacchi e attribuire ad alcuni l'etichetta del terrorismo sponsorizzato da uno Stato potrebbe essere un modo per ridefinire la situazione nella quale ci troviamo e per portarla all'attenzione dell'opinione pubblica nella sua interezza. È ovvio che parlare di attacco ibrido e parlare di terrorismo sponsorizzato da uno Stato è qualcosa di diverso.
1: Ha un altro peso. Ecco, Beda Romano, abbiamo sentito Antonio Taglia citare la Polonia, citare la Romania. È chiaro che, benché, come detto prima, questi attacchi si stiano spostando anche sempre di più verso il centro dell'Europa, i paesi che confinano direttamente con la Russia sono quelli che subiscono maggiormente questi attacchi. Allora anche nell'ipotizzare una risposta, una strategia di difesa a livello di Unione Europea o a livello di NATO, ci sono delle differenze tra i vari paesi, delle sensibilità che divergono e anche una volontà che cambia nella reazione, nella volontà di reagire.
0: Sì, assolutamente. Da un lato i 27 paesi membri dell'Unione Europea hanno dimostrato una certa unità nell'affrontare la questione russo-ucraina, a cominciare dal fatto che l'Unione Europea sta dando molto denaro all'Ucraina per potersi armare e per poter affrontare militarmente la Russia. Certamente da questo punto di vista l'unità dell'Unione esiste. Però dall'altra parte ci sono evidentemente delle differenze tra i paesi. I paesi dell'Est, penso in particolare al Baltico e alla Polonia, hanno nei confronti della Russia una posizione estremamente intransigente. sottolineano molto il carattere aggressivo, o almeno così dovrebbe essere, della Russia nei confronti dell'Est Europa. Ricordano evidentemente le occupazioni prima russe e poi sovietiche nel corso degli ultimi due secoli, e considerano che l'attacco russo contro l'Ucraina non sia che l'inizio di un recupero da parte della Russia di parte dei territori che sono andati persi nel 1989. Dall'altra parte, penso in particolare alla Francia, all'Italia, alla Spagna, la distanza geografica gioca enormemente, non c'è la stessa preoccupazione, non c'è la stessa sensibilità, anzi direi che per molti versi in questi paesi prevale, almeno in una parte della popolazione, in una parte della società, il sentimento che la Russia sia un partner politico, economico, culturale che non può essere lasciato andare alla deriva, per così dire. E quindi è una situazione complessa e articolata, nella quale c'è unità su alcuni aspetti, ma poi vi sono delle differenze più profonde, in alcuni casi più visibili, in altri meno. Ma è interessante, per esempio, notare che in Germania, un paese che ha un rapporto particolare con la Russia, di amore e odio, per così dire, in questo momento circa il 50% della popolazione, secondo i sondaggi, è contrario al riarmo tedesco nei confronti della Russia. Ed è un aspetto interessante che deve essere tenuto conto, deve essere preso in considerazione, perché ho la sensazione inevitabilmente influenzerà le politiche del governo e del cancelliere Merz nei prossimi mesi.
1: Quindi in sostanza, Beda Romano, si può dire che comunque questa minaccia ibrida anche può avere anche come risultato, da una parte, quello di spingere magari i governi a puntare maggiormente su un riarmo, ma dall'altra parte c'è anche una sorta di resistenza da parte di una parte della popolazione.
0: Sì, assolutamente. Siamo in una fase, c'è un braccio di ferro fra la Russia e l'Occidente, questo non c'è dubbio. C'è un braccio di ferro, ci sono sensibilità diverse all'interno dell'Europa e dell'Unione Europea, c'è addirittura una frangia della popolazione che non crede che la Russia sia dietro a questi attacchi ibridi, è convinta che dietro a questi attacchi in realtà ci siano delle mani occidentali, per così dire. Ricordano per esempio i danni subiti da Nord Stream 2, la pipeline, il sdotto che ai tempi esiste tuttora, ma insomma in precedenza era particolarmente utilizzato per portare gas dalla Russia alla Germania. Vi ricorderete che in quel caso lì la prima reazione fu di attribuire i danni a questo gasdotto alla Russia, poi apparentemente delle indagini ulteriori hanno dimostrato che il danno era stato effettuato da degli ucraini. Anche questo episodio in particolare fa sì che almeno una fetta della popolazione in Europa occidentale ritenga che forse la Russia è meno colpevole di quanto non sembri per quanto riguarda questi attacchi russi. Insomma, viviamo in una fase non solo di attacchi ibridi, ma anche di disinformazione e anche di informazione difficile da captare e da comprendere perfettamente. È un terreno estremamente scivoloso nel quale la situazione si fa molto complessa.
1: Ma quindi, ecco, di fronte a una situazione così complessa, Claudio Bertolotti, come rispondere? Fino ad oggi forse si può riassumere l'impostazione NATO, ma anche dell'Unione Europea, ma se pensiamo, diciamo, alla risposta militare NATO, quella di prevenire eventualmente, ma recentemente l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, che presiede il comitato militare della NATO, ha evocato attacchi preventivi, cioè, ma nel senso non solo evitare, cioè non solo rispondere, ma anche appunto evitare che succeda, e quindi ha usato la parola attacchi.
6: Sì, è corretto. Forse è stato un po' frainteso, o meglio, l'amplificazione di questa notizia, di questa sua dichiarazione, ha preso una direzione diversa da quella che era nelle intenzioni del chairman della NATO. In realtà la questione degli attacchi preventivi in funzione difensiva è limitata, questo nel discorso integrale dell'ammiraglio Cavo Dragone emerge, alla dimensione cibernetica, quindi non parliamo di attacchi di tipo kinetic, pratici, sostanziali, concreti, cioè parliamo di dimensione virtuale all'interno della quale andare ad operare. Ora, questa capacità ancora non c'è, ma è in fase di sviluppo, di implementazione, perché ci si è resi conto che è una necessità. Ma questa è una necessità di tipo militare, perché l'agire al di fuori dei confini è un compito che spetta alle forze armate. Ora, qui stiamo parlando di Alleanza Atlantica, quindi di una capacità ben definita che oltretutto si ricollega all'applicazione dell'articolo 5, storicamente poco evocato, soltanto una volta è stato richiesto in occasione dell'attacco agli Stati Uniti dell'11 settembre del 2001, ma che nelle varie revisioni delle dottrine strategiche dell'Alleanza Atlantica è tornato in auge, insomma si è tornato a parlare di applicazione di articolo 5 per gli attacchi sul piano cibernetico. Ora, dalla teoria alla pratica siamo ancora molto lontani dal veder definita una strategia militare di azione diretta sul piano cibernetico preventivo, semplicemente perché non si sa bene ancora come agire. Cioè l'applicazione dell'articolo 5 nei confronti di un attacco sul piano cibernetico, come deve avvenire? Sul piano cibernetico o può comprendere anche una componente fisica? Ecco, questa è ancora una domanda che è rimasta in sospeso. L'altro aspetto più importante, secondo me, è invece quello relativo alla capacità dei paesi, degli stati, delle amministrazioni nel saper gestire questa tipologia di attacchi. E qui credo che il binomio resilienza e ridondanza sia quello che ben riassume quello di cui necessitano i paesi per potersi difendere, poter reagire. La resilienza è data da una società che è in grado di assorbire l'urto, assorbire la minaccia e continuare a poter svolgere il proprio ruolo, vivere la propria quotidianità. Ma lo si può fare solamente se vi è ridondanza di infrastrutture e di capacità. Cioè laddove un attacco proveniente dall'esterno dovesse rendere inutilizzabile un'infrastruttura o un servizio, dai servizi ospedalieri all'accesso alle reti per i servizi quotidiani della cittadinanza, deve esserci una capacità di ripristinare molto velocemente quel servizio utilizzando altre reti.
1: Quindi un'alternativa, quindi sì, la faccio concludere, siamo quasi in chiusura, la faccio concludere poi a un'ultima domanda per Antonio Taglia, prego.
6: Sì, semplicemente l'ultimo passo, che forse è ancora quello più importante, è quello di preparare la popolazione senza allarmare, e questa è già una grande forma di difesa. Quindi riuscire a educare, ad alfabetizzare l'opinione pubblica in modo tale che sia in grado di comprendere la natura di una minaccia, ma anche la tipologia di comunicazione che si muove sul piano sui social network, in modo tale da non essere vittima dopo essere diventata target da parte di chi intende influenzare e condizionare le opinioni pubbliche.
1: Ecco, Antonio Taglia, manca forse un ultimo aspetto, la deterrenza, perché se stiamo parlando di una difesa, non stiamo pagando di un prezzo da pagare per chi è mandante di questi attacchi, anche perché tra l'altro costa relativamente poco metterli in atto. Quindi la Russia, se la Russia che sta dietro questi attacchi, può andare avanti senza problemi.
5: Allora, sì, ha fatto bene a mettere in luce il fatto che questi attacchi sono molto economici, per esempio gli attacchi a cui facevo riferimento prima, quelli, i pacchi bomba che sono esplosi in vari aeroporti e centrali di smistamento europei nel 2023, sono costati 11.000 euro circa per ogni persona coinvolta in operazione e hanno creato danni enormi agli aeroporti per diversi giorni. Per quanto riguarda la deterrenza, c'è un dibattito in corso. Io recentemente sono stato a una conferenza che si chiama Leonard Mary Conference, recentemente a maggio, ma comunque un dibattito in corso. Questa conferenza a Tallinn, che riunisce, diciamo, vari funzionari, diplomatici, esperti di sicurezza, eccetera, e c'è un dibattito sulla, diciamo, capacità e sulla volontà di colpire con atti magari non altrettanto provocatori, ma comunque capaci di infliggere un danno alla Russia e di far capire che non bisogna proseguire su questa strada. Faccio un esempio: la Francia, per esempio, da diverso tempo ha iniziato ad abbordare le navi della cosiddetta flotta fantasma russa, cioè quelle navi che fanno non sono riconducibili direttamente alla Russia, ma che di fatto aiutano la Russia ad aggirare le sanzioni. Queste navi vengono abbordate dalla Marina Militare francese,

0: ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi all'ascolto. Modem torna domani.
1: Silvia Bencivelli è giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura. Insegna in numerosi corsi, universitari e non, ed è autrice di podcast. Ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle. Un manuale per ragazze e ragazzi su come difendersi dalla disinformazione o quantomeno provarci. Silvia Bencivelli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
2: Rete 2.
3: Sera.
4: Il tema portante dell'edizione di oggi saranno l'approvvigionamento energetico e le conseguenze della scarsità di derivati del petrolio. Inizieremo con la guerra in Ucraina, perché i russi non hanno ancora dato alcun segnale dopo l'annuncio di una tregua energetica del conflitto da parte del presidente statunitense Donald Trump. Anzi, dopo le sue dichiarazioni, la Russia ha già bombardato tra l'altro 6 centrali elettriche. Buonasera da Alessandro Broggini. Tregua che è comprensiva di un accordo di fornitura di barili di carburante diesel russo, cosa questa che ha fatto infuriare l'Europa, che oggi ha dato una stretta proprio alle sanzioni contro la Russia. Trump che spera pure che l'accordo sul diesel russo possa calmierare i prezzi e in seconda battuta possa trasformarsi in un punto a suo favore per il voto di metà mandato il prossimo 3 novembre negli Stati Uniti. Questa sera andremo a testare il polso dei contadini nel Delaware e in Texas. Più vicino a noi, in Svizzera, il prezzo dei derivati del petrolio ha avuto di colpo un influsso sulla vendita di automobili elettriche nel mese di settembre. Infatti il balzo in avanti è stato del 50%, un trend che si ritrova anche nelle decisioni della Confederazione, al punto che gli incentivi per promuovere la trazione elettrica anche tra i camion e le aziende si sono esauriti in pochissimo tempo, 20 milioni di franchi che oggi Berna ha deciso di raddoppiare. Altri temi in pagina: il Ticino dopo 20 anni e tanti rinvii e discussioni ha di nuovo una sezione femminile di carcere al carcere penale della Stampa Cadro. Racconteremo la storia di una squadra di studenti del Politecnico di Zurigo che gareggeranno in una gara che possiamo tranquillamente definire spaziale, perché si tratta di progettare razzi, sistemi a propulsione per viaggiare nello spazio. E poi ancora Politecnici Federali, dove studiano tanti giovani della Svizzera italiana che poi a volte non tornano. Il fenomeno a sud delle Alpi è noto, oggi se ne è parlato a Lugano durante un simposio organizzato dal cantone. La politica dovrebbe trovare delle soluzioni e punta spesso su questioni economiche senza accorgersi che poi non sempre è quello che conta.
5: Quando si è all'estero ci si rende conto di quello che si è lasciato e si prende un'altra prospettiva, cambiano forse anche le priorità nella vita. Quindi quello che noi davamo per scontato, come la gastronomia, anche il meteo, ecco che questo poi ha un'influenza sul day to day.
4: Una delle voci di chi ha studiato oltre Alpe, esperienza all'estero e poi è tornata. La Russia tergiversa dopo l'annuncio fatto ieri dal presidente americano Donald Trump su un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, uno stop che riguarda gli attacchi alle infrastrutture energetiche dei due paesi in guerra. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad accettare una tregua se anche il presidente russo Putin farà lo stesso. Intanto almeno 6 le centrali elettriche ucraine sono state colpite dall'annuncio della tregua. Cosa intende fare il Cremlino? Intanto che aspettiamo la risposta per cercare di capirlo, abbiamo in diretta da Mosca il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, allora Putin potrebbe accettare questa tregua?
6: Allora, Putin, la Russia in generale ha sempre detto che non accetta tregue settoriali e tregue temporanee, ma punta ad un pace duratura per le generazioni future, dice il Cremlino. Però per esempio rifiuta la proposta che ha fatto Zelensky di una tregua di 60 giorni per poter organizzare elezioni presidenziali in Ucraina, come chiesto dal presidente americano Trump. Però sul fatto della tregua energetica, su questo ci sono degli spiragli, perché

0: Questo che corrisponde ad una volontà politica chiaramente espressa da Trump, appunto, cioè l'apertura, la revoca parziale delle sanzioni sulla vendita del gasolio russo e contemporaneamente appunto una tregua che risparmi anche le raffinerie russe dove questo gasolio deve essere prodotto. Quindi qui sicuramente uno spazio c'è.
1: Trump venerdì ha anche annunciato un accordo con Putin per l'esportazione di diesel russo di 300.000 tonnellate di questo carburante messo a disposizione del mercato statunitense, ma anche di quello globale. A questo poi seguirebbero quantitativi ancora più grandi. Come è vista questa decisione in Russia, considerato che i consumatori russi sono alle prese anche loro con scarsità di carburante?
0: Beh, è presa con un certo scetticismo perché appunto è vero che non ci sono più le code ai distributori che si erano viste giugno, luglio, ma non ci sono più le code perché proprio è stata vietata l'esportazione di gasolio prodotto in Russia, che quindi viene mantenuto nel paese solo per il mercato interno. Non solo, la Russia ha dovuto anche e deve ancora importare da altri paesi gasolio, come fa dall'India, per esempio. C'è il fatto che queste le esportazioni di gasolio russe sono vietate fino alla fine del mese di ottobre per i produttori e fino alla fine di gennaio addirittura per quelli che sono i commercianti di prodotti petroliferi. Quindi sicuramente questo è un aspetto difficile da risolvere, e nonostante appunto gli annunci abbastanza trionfalistici di Trump.
1: Da Mosca il nostro collaboratore Alberto Zanconato, e se Donald Trump ancora una volta, diciamo così, fa un favore alla Russia con l'accordo sull'export del diesel a scapito dell'Ucraina e degli alleati, l'Unione Europea mantiene la sua politica di sanzioni contro Mosca. Anzi, proprio oggi, da Lussemburgo, estende le sanzioni a oltre 1.600 fra individui e imprese russi. Per gli aggiornamenti ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
2: Sì, i 27 hanno fatto capire che non ci stanno, non sono certo gli accordi commerciali con la Russia, per loro la via per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, lo ha ribadito l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza, Kaya Callas. Vogliamo porre fine a questa guerra, l'unico modo per farlo è mettere più pressione sulla Russia e chiederemo agli Stati Uniti di mettere in atto le sanzioni affinché possiamo effettivamente finire questa guerra. Tutte queste conseguenze degli attacchi alle raffinerie non sarebbero necessarie se la guerra finisse. Così, Kaya Callas, coerentemente dunque, oggi i ministri degli esteri dei 27, riuniti a Lussemburgo, hanno esteso le sanzioni a oltre 1.600 fra individui ed entità russi accusati di sostenere la guerra di Mosca. Oltre la metà di questi sono collegati alla produzione di missili balistici. Le sanzioni sono da intendersi innanzitutto come una risposta di Bruxelles alla guerra ibrida sempre più intensa che il Cremlino sta dirigendo contro l'Europa, ma a seguito degli annunci fatti dal presidente statunitense nei giorni scorsi, insistere sulle sanzioni è nel contempo una risposta alle aperture di Trump a Putin a scapito dell'Ucraina e dei suoi alleati, fra cui appunto l'UE. Il cessate fuoco energetico annunciato da Trump viene salutato a condizione che regga, ma gli europei sottolineano il loro scetticismo rispetto al fatto che Putin vi si attenga. L'accordo sul diesel fra Casabianca e Cremlino invece segna una divergenza conclamata fra Washington e Bruxelles. Ben inteso, a microfoni accesi, nessuno critica esplicitamente Trump, ma si sottolineano le scelte radicalmente diverse dei 27, come ha fatto ancora oggi la portavoce capo della Commissione europea, Paola Pigno.
3: We know too well the price of depending on imports from Russia.
2: Conosciamo fin troppo bene il prezzo della dipendenza dai combustibili fossili importati dalla Russia, ha detto la portavoce. Stiamo progressivamente cessando questa dipendenza e non vogliamo alimentare la guerra in Ucraina, cosa che l'acquisto di questi combustibili fossili aiuta a fare.
1: E questo annuncio di Trump su un accordo per importazione di diesel russo, naturalmente un tentativo ulteriore di agire sui prezzi dell'energia in vista dell'elezione di metà mandato. Uno dei settori più toccati dai conflitti in corso e dalle guerre, dei dazi lanciati dal presidente, è quello agricolo, con migliaia di piccole e medie aziende che sono a rischio di fallimento. E così molti agricoltori, anche conservatori, quindi della stessa area politica di Trump, sono arrabbiati con l'attuale amministrazione. Per i repubblicani è un grattacapo aggiuntivo a poco più di 3 settimane dal voto. Il reportage tra Delaware e Texas è del nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: Hey Jim,
5: how are you doing?
4: Nice to meet you. Thank you. It's a pleasure.
5: Yeah.
4: Thank you for your time.
5: Yeah, no problem.
6: Siamo nella contea di Kent, il granaio del Delaware. La stagione del raccolto è imminente, ma per Jim Miner questa è un'annata da dimenticare.
7: We're fighting high cost of diesel fuel, high cost of fertilizer. All of your input costs are ridiculous.
6: Dobbiamo far fronte a costi elevati per i fertilizzanti, all'aumento del diesel. I costi fissi sono diventati proibitivi, si lamenta Jim, che da solo coltiva 223 ettari di soia e gran turco. La metà dei fertilizzanti importati negli Stati Uniti proviene dal Canada. Un terzo passa dallo stretto di Hormuz.
7: Most of our fertilizer inputs come from adversarial countries.
6: Il problema è che i fertilizzanti arrivano da paesi con i quali siamo in una guerra commerciale.
8: How impactful economically was the war in Iran with the rising cost of fuel, of fertilizers?
7: Well, when I planted this crop in the spring, I was burning $2.89 a gallon diesel fuel.
6: Quando ho seminato questi campi in primavera, il prezzo del gallone di diesel era $2.89, racconta Jim Maynard. Adesso i serbatoi dei miei trattori sono vuoti e per un gallone ci vogliono fino a $5.15.
7: And right now I need to refill my tanks. All of my tanks are empty. And at this point it's going to cost me summers around $5.15 a gallon.
8: Our farmers still able to make a profit?
6: Chiedo a Jim Miner se a queste condizioni gli agricoltori riusciranno ancora quest'anno a fare un profitto.
7: I don't see how it's going to happen.
6: Non vedo come sia possibile, risponde lapidario Jim. Penso che molte fattorie falliranno quest'anno, quelle aziende che non hanno riserve economiche sufficienti.
7: There's going to be a lot of operations that will probably fold this year. People that financially aren't stable enough to make it, they'll be quite a few go out.
6: Jim si definisce un convinto conservatore. Non critica apertamente Donald Trump o l'amministrazione repubblicana, bensì il contesto politico sempre più polarizzato.
7: If the two could get closer back together like it was 20-30 years ago.
6: Se repubblicani e democratici tornassero a parlarsi come succedeva 20 anni fa, si troverebbero delle soluzioni, osserva Jim Maynard. Adesso sono così distanti che ogni iniziativa viene bloccata. E a farne le spese siamo noi.
7: Now things don't seem to get done. They just, they're so far apart that they're just, everything shuts down.
9: My name is Stephanie Knutson. I'm here with my husband, Greg Knutson. We milk about 50 cows, and then we also farm probably another 500-ish acres, corn, soybean.
6: Stephanie Knutson porta avanti insieme a marito Greg un'azienda lattiera fondata da antenati immigrati dalla Norvegia. 50 mucche e 200 ettari di campi.
10: It's outrageous what we pay for seed, what we pay for fertilizer and chemicals. And when we're struggling, there's no help.
6: È folle quello che paghiamo per il mangime, per i fertilizzanti. E quando sei in difficoltà, non ti aiuta nessuno, si lamenta Greg. Nessuno abbassa i prezzi per darci un po' di respiro. Al contrario, spesso li alzano.
10: They don't lower their prices for us. Actually, sometimes they go up.
6: Chiedo a Stephanie se pensa che Donald Trump sia sensibile ai problemi degli agricoltori.
9: I think that he cares about farmers, but he also very much cares about the consumer and what they're paying for their product.
6: Sì, penso che Trump si preoccupi per noi, ma soprattutto è preoccupato per i consumatori, per il prezzo finale dei prodotti, risponde Stephanie.
9: So yeah, he's making some decisions that are beneficial to the consumers to bring the costs of things like beef, and they did the same thing with eggs.
6: L'amministrazione ha fatto delle scelte per abbassare il prezzo di certi beni come la carne di manzo oppure le uova, spiega Stephanie Knutson. Ma tutto questo a spese di noi produttori.
9: But at the cost of the United States farmer. That's a very scary place to put your country in when you put your farmers out of business.
6: È desolante quando un paese spinge i suoi contadini verso il fallimento. La gente non se ne rende conto perché sugli scaffali dei supermercati il latte si trova sempre. Ma le piccole aziende lattiero-casearie stanno scomparendo una alla volta.
9: Nobody has a clue that that has happened, but because they still get milk on the shelves.

0: Dalle campagne del Delaware alle praterie del Texas, la terra dei cowboys. Hayden Scarborough ha 29 anni. Nel suo ranch pascolano un centinaio di mucche destinate alla macellazione.
1: Biggest concern is the market's rising up and down like a roller coaster.
0: Il principale problema è la fluttuazione dei prezzi. È come un ottovolante, afferma Hayden, che ce l'ha soprattutto con la decisione di Trump di importare carne di manzo dall'Argentina e di sospendere i dazi sul manzo.
1: It's the last thing that we expected from him. To be honest, I voted for him twice.
0: Ho votato due volte per Trump, ma questa proprio non me l'aspettavo, confessa Hayden.
1: That's not America first, no, by no means. That's a temporary fix.
0: Questo non è mettere l'America al primo posto. È come mettere una pezza su un problema di lungo periodo che diventa sempre più grave, racconta il giovane rancher.
1: That will solve nothing. That will solve a 30-day or 60-day window.
0: La decisione di importare manzo dall'Argentina servirà per fare contenti i consumatori per un paio di mesi al massimo, ma è la gente come me che viene persa per strada.
1: But you're losing guys like me. The cattle rancher's a dying breed.
0: Noi allevatori di bestiame siamo ormai una categoria in via di estinzione. Avanti di questo passo e non resterà più un solo rancher in America.
1: At some point, the way this thing's going and has been going, there will be no more ranchers in America.
2: Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.
3: E se negli Stati Uniti i prezzi del carburante preoccupano Trump, in Europa hanno contribuito a spingere le vendite di automezzi elettrici. Tra poco parleremo dei mezzi pesanti, però Gino Ceschina, le auto negli ultimi mesi hanno vissuto un vero e proprio boom.
4: Sì, decisamente. Pensa che nell'ultimo dato disponibile, quello dello scorso settembre, si indica un aumento del 52% delle immatricolazioni di auto elettriche rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Su base annua, parlo ovviamente dei primi 9 mesi del 2026, la crescita è del 28%. In pratica l'aumento delle vendite segue un po' quello del prezzo della benzina mese per mese. Da notare che tutte le tipologie di auto segnano un meno rispetto all'anno scorso, compreso le ibride e le ibride plug-in. L'unica eccezione sono appunto le elettriche. Stando ai dati pubblicati da Auto Suisse a gennaio, circa un quinto delle macchine immatricolate nella Confederazione quest'anno erano elettriche. A settembre, per il solo mese di settembre, siamo ad un terzo delle auto acquistate. Ripeto, si parla solo di auto completamente elettriche.
3: Questo per la Svizzera è un discorso che vale anche per altri paesi.
4: Sicuramente per l'Europa. Nel primo semestre del 2026 le immatricolazioni di auto elettriche nell'UE hanno raggiunto quota 1,6 milioni di unità, superando per la prima volta le vendite di auto a benzina e toccando una quota di mercato media di quasi il 21%, a settembre il 33%. Dati quindi praticamente uguali ai nostri, con in più un record nel secondo trimestre del 2026, i veicoli 100% elettrici hanno superato le auto a benzina per un intero trimestre. Ci sono però delle differenze sostanziali da paese a paese. Ad esempio, se in settembre in Francia 8 auto nuove su 10 erano elettriche, in Gran Bretagna 3, l'Italia si ferma a poco meno di 1 su 10.
3: Gino Ceschina in studio. Non solo auto elettriche, però sempre più camion viaggiano a batteria. In Svizzera sono oltre un quarto dei nuovi mezzi pesanti. Per sostenere il passaggio dal diesel all'elettrico, la Confederazione mette altri 20 milioni di franchi nel programma In Charge, che finanzia parte delle infrastrutture di ricarica delle piccole e medie imprese di trasporto e logistica. La domanda è forte, ma dal Ticino sono arrivate solo 2 richieste. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
5: Si chiama In Charge, è il programma settoriale dell'ASTAC, l'Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali. È partito a gennaio, aiuta le piccole e medie imprese a costruire stazioni di ricarica per camion elettrici. I soldi arrivano dalla legge sul clima, dovevano bastare fino alla fine del 2027, ma sono stati prenotati quasi tutti in 9 mesi. L'Ufficio federale dell'energia ha quindi deciso di raddoppiare. Ora la dotazione arriva a 40 milioni. Laurent Salamé, responsabile dei progetti sostenibili presso l'ASTAC.
6: Abbiamo ricevuto 224 richieste da tutta la Svizzera, ne abbiamo accolte 135. La maggior parte arriva dalla Svizzera tedesca, poi dalla Romandia. Delle 135 domande accolte, solo due progetti provengono dalla Svizzera italiana. L'obiettivo di questi due progetti è realizzare 16 stazioni di ricarica in Ticino e sostituire 16 camion diesel con 16 camion elettrici.
7: L'obiettivo finale è di remplacer 16 camion diesel par 16 camion elettrici.
5: Due progetti su 135. Perché così poche richieste?
6: È difficile dare una spiegazione. Il sito è in tre lingue. Abbiamo fatto pubblicità in tre lingue. I nostri rappresentanti visitano le aziende allo stesso modo in tutte le regioni. Forse dipende anche dal fatto che in Ticino ci sono meno aziende.
5: I progetti approvati porteranno su strada circa 690 camion elettrici. Il risparmio stimato supera le 52.000 tonnellate di CO2 all'anno, ben oltre l'obiettivo iniziale di 36.000. Roberto Bianchetti, esperto di mobilità elettrica e trasporti a basse emissioni presso l'Istituto Privato di Ricerca Infras di Zurigo. Per lui il sostegno va nella giusta direzione.
8: Sicuramente è un segnale molto positivo per il settore. Il passaggio ai camion elettrici richiede investimenti importanti, non soltanto nei veicoli, ma anche e soprattutto nelle infrastrutture di ricarica nei depositi. Inoltre c'è da dire che i contributi sono particolarmente utili per le piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle stesse risorse dei grandi operatori, diciamo.
5: La ricarica in deposito, la più economica, però non basta a chi viaggia lontano.
8: Per i trasporti a lunga distanza serve però una rete pubblica di ricarica ad alta potenza. In uno studio che abbiamo recentemente realizzato in collaborazione con AET, per l'Ufficio Federale d'Energia, abbiamo stimato che lungo l'asse Airolo-Chiasso, lungo l'autostrada, serviranno circa 40 punti di ricarica entro il 2030 e quasi 100 entro il 2035. La sfida principale è però trovare gli spazi adeguati e garantire una potenza elettrica sufficiente.
5: La strada però non è tutta in discesa. Dal 2031 anche i camion elettrici pagheranno la tassa sul traffico pesante, con sconti fino al 2035. I fondi della legge sul clima, inoltre, sono limitati. I progetti vanno conclusi entro maggio 2030. Un'eventuale proroga spetta al Parlamento. Per ora il messaggio dell'ASTAC alle aziende, anche ticinesi, è semplice: presentare la domanda finché i soldi ci sono.
3: E qui chiudiamo questo lungo capitolo dedicato all'approvvigionamento energetico e alle conseguenze della scarsità dei derivati del petrolio. In Ticino in questi giorni si apre la nuova sezione femminile del penitenziario della Stampa, una struttura attesa da tempo che risolve i limiti evidenti derivati dal dover usare gli spazi della Farera per collocare le carcerate. Sono 11 le celle dedicate alle donne, di cui 9 che verranno occupate in questi giorni. Alla presentazione della struttura c'era Luca Berti.
9: Era il 2006 quando il Canton Ticino chiuse l'allora sezione femminile del carcere.
10: 20 anni fa il fenomeno era talmente ai minimi che si decise di chiuderla e di portare le donne in detenzione o in espiazione di pena oltre Gottardo.
9: Così il direttore del Dipartimento Istituzioni, Norman Gobbi.
10: Negli ultimi anni però questo fenomeno è ritornato d'attualità perché nell'ambito anche della statistica criminale le donne commettono sostanzialmente gli stessi reati degli uomini e il numero è stato costante e questo ha portato poi la politica a prendere questa decisione di riattivare la sezione femminile.
9: Un progetto inserito in un rinnovo più ampio dal costo di circa 3 milioni. Il credito è stato approvato nel 2023 dal Gran Consiglio. Ci è voluto però del tempo per liberare le 15 celle della vecchia sezione. In questi giorni il trasloco. Frida Andreotti è direttrice della divisione della giustizia.
11: Abbiamo 9 donne in esecuzione pena e tutte queste 9 donne verranno trasferite nei nuovi spazi. Alcune di loro lo sono già, peraltro. Abbiamo poi 10 donne che sono già condannate, 5 oltre Gottardo, 3 delle quali che sul lungo termine, a dipendenza del loro caso, potrebbero anche rientrare in Ticino.
9: Rientrare in una delle 11 celle appena create. Una di queste è stata pensata per poter accogliere una mamma con il proprio figlio fino a 3 anni.
11: Negli ultimi anni abbiamo visto presentarsi regolarmente questa esigenza. Cogliendo l'occasione di questi nuovi spazi, abbiamo predisposto quanto necessario per poter accogliere scegliere questi bambini se è nel loro interesse, e questo lo valuteremo in collaborazione con le autorità regionali di protezione.
9: Nel 2022 vi era stata addirittura una nascita in carcere. In questi casi in futuro si opterà per la permanenza in ospedale. Rimane invece la questione dei giovani, per cui mancano strutture apposite, e poi c'è la questione del sovraffollamento, per cui si cercano soluzioni.
10: Una delle cose che è stata identificata in Ticino, così come in altri cantoni, è quella di mettere dei moduli abitativi, quindi sostanzialmente dei container che devono essere però adeguati a garantire la sicurezza. Siamo nella fase finale delle analisi dal punto di vista logistico, l'obiettivo è di poterli inserire all'interno del sedile della stampa proprio per ottimizzare tutta la catena logistica oltre che la disponibilità del personale.
3: Il consigliere di Stato Norman Gobbi: la nuova sezione è anche un passo avanti per chi è chiamato a far funzionare l'intero sistema carcerario. Sentiamo allora l'intervista al direttore delle strutture carcerarie cantonali, Stefano Lafranchini.
9: Allora, da oggi parte la sezione femminile. Per lei cosa vuol dire come direttore?
12: Ma vuol dire tirare un bel sospiro di sollievo, perché per motivi indipendenti dalla nostra volontà effettivamente alle donne non erano concesse tutte quelle opportunità che attualmente sono concesse agli uomini. D'altra parte questa modalità ci permette anche di sfruttare al meglio il personale su attività più volte alla risocializzazione e meno, diciamo così, per tamponare e per organizzare dei momenti extra dati dalla situazione attuale, che effettivamente non era più al passo con i tempi.
9: Cosa hanno di diverso questi spazi dedicati alle carcerate?
12: Permettono molta maggiore autonomia, nel senso che le regole di Bangkok prevedono che si debba tenere conto della miglior propensione delle persone di sesso femminile a ricorrere alla violenza per risolvere le problematiche interpersonali, e noi ne teniamo conto dando loro molta più libertà di manovra, spazi condivisi, eccetera.
9: Sento una differenza importante, la si vede per esempio nell'ora d'aria, che addirittura qui alla Farera era determinata per esempio dalla presenza, no, di minorenni. Ecco, come cambia?
12: Beh, questo è forse il cambiamento maggiore, nel senso che le persone di sesso femminile passeranno dalle 2 alle 6 ore fuori cella, tempo che passavano presso il carcere giudiziario, ad almeno 13 ore fuori cella previste per la stampa.
9: C'è un nuovo concetto che poi peraltro implementerete per le donne, con la speranza, con la volontà di portarlo poi anche per gli uomini. Qual è?
12: È il rendere la persona protagonista della struttura della propria giornata. In un'istituzione totale come un carcere, ogni minuto della giornata è scandito, tutti sanno a che ora devono essere dove a far cosa. Ecco, questa sicurezza dinamica prevede una maggior responsabilizzazione della persona in modo guidato, sostenuto, e una migliore interazione tra persone che ruotano attorno a questa persona, proprio per metterla al centro del proprio progetto di reinserimento.
9: Sappiamo che un problema delle carceri ticinesi è il sovraffollamento. L'aver tolto 15 celle e ne averne lasciate 11, come impatta sul problema del sovraffollamento?
12: Ma ha un impatto positivo, paradossalmente, perché noi abbiamo trasferito 11 persone dal carcere giudiziario al carcere penale, e il carcere che più di tutti soffre dei problemi di sovraffollamento è proprio quello giudiziario.
9: Invece per il personale cosa cambia, e cosa cambia anche nella facilità o difficoltà di reclutare personale?
12: Per il personale non cambia tantissimo, proprio per il concetto che prevede che la giornata di queste persone di sesso femminile venga scandita e venga facilitata da educatrici, quindi non da agenti di custodia. Per gli agenti invece cambia, perché abbiamo composto i gruppi alla stampa in modo diverso. Adesso ogni gruppo ha una persona di sesso femminile, un'agentessa, questo per ovvi motivi, e questo secondo me contribuisce ad arricchire ulteriormente la professione.
3: Il direttore delle carceri ticinese, Stefano Lafranchini. Occupiamoci adesso di razzi, parliamo di sistemi di propulsione per i viaggi nello spazio. Dal 15 al 21 ottobre in Portogallo, 25 team provenienti da università e politecnici di tutta Europa si sfideranno allo European Rocketry Challenge, una competizione creata dall'Agenzia Spaziale Portoghese nel 2020, alla quale parteciperà anche un gruppo del Politecnico di Zurigo. Emanuele Ferrari, concretamente di cosa stiamo parlando?
13: Semplificando molto, direi che possiamo definirla una sorta di gara punti. I gruppi in corsa devono raggiungere determinati traguardi con il loro razzo, e sulla loro precisione vengono valutati. Ad esempio, quanto si avvicinano all'altitudine di volo prefissata, 3 o 9 km d'altezza, a dipendenza della categoria nella quale si compete, o ancora quanto funziona il sistema di rientro sulla Terra dopo il volo e con quale accuratezza è possibile far atterrare il razzo in un punto ben preciso. È infatti fondamentale che l'apparecchiatura arrivi completamente completa terra in modo che si possa fare il pieno e riutilizzarla. Tutti aspetti centrali anche per le missioni vere, quelle che vanno nello spazio, da raggiungere qui con dei modellini, anche se parliamo comunque di razzi che raggiungono tranquillamente i 5 metri d'altezza.
3: E tra i partecipanti dicevamo anche il gruppo ARIS, composto da studenti del Politecnico Federale di Zurigo. Tra loro c'è anche il ticinese Niccolò Scarpantoni, sentiamolo al microfono sempre di Emanuele Ferrari.
14: Una volta che si arriva in Portogallo, dopo aver consegnato tutta la documentazione tecnica eccetera, c'è un momento dove ogni team deve fare quella che si chiama la Flight Readiness Review. Praticamente ci si mette lì con il razzo, si guarda che sia sicuro, che rispetti tutti i requisiti che vengono imposti dagli organizzatori, e dopo che ogni team ha l'ok per il lancio, cominciano gli slot per il lancio, e a quel punto si vede un po' la situazione, dove ogni team prepara la sua rampa di lancio, mette il razzo e poi si procede a lanciare.
13: Raccontato così sembra tutto molto semplice, ma quali sono le sfide maggiori quando si lavora alla realizzazione di questi razzi?
14: Beh, sicuramente la prima cosa è che lavoriamo con sistemi che sono intrinsecamente pericolosi, soprattutto negli ultimi 2 anni, dove stiamo sviluppando un razzo a propulsione biliquida, quindi con ossigeno liquido e etanolo che vengono tenuti in dei serbatoi e poi durante il volo vengono mischiati e infiammati. Sono sistemi pericolosi, quindi dobbiamo stare molto, molto attenti a tutto quello che facciamo, come disegniamo i vari componenti. Poi ci sono altri tipi di difficoltà, come logistici per portare tutto il materiale alla competizione o per trovare tutti gli sponsor di cui necessitiamo per far sì che il progetto prenda forma. Perché dal Politecnico di Zurigo non riceviamo aiuti finanziari, in quanto siamo un progetto che non è curriculare.
13: Ma prima della competizione avete la possibilità di provare il vostro razzo, o se funziona lo scoprite il giorno della gara?
14: Facciamo dei test, possiamo provare, ma il lancio vero non possiamo provarlo qui. O meglio, a dipendenza di che razzo abbiamo testato, in passato abbiamo potuto lanciarlo anche in Svizzera con dei limiti di altezza, con tutte delle varie restrizioni. Però ultimamente con questi razzi biliquidi è veramente, veramente, veramente difficile ottenere i permessi per poterlo lanciare in Svizzera, e quindi quello che facciamo sono tutta una serie di test che ci permettono di andare alla gara un po' in fiducia, sapendo che le varie parti funzionano, ma alla fine è comunque un lancio al buio, perché il razzo che si alza e si esce dalla rampa di lancio non l'abbiamo mai visto prima della competizione.
13: Il progetto dura circa 2 semestri. Quanto fate non viene riconosciuto per lo studio? È vero che lo si fa per imparare, ma c'è anche uno sbocco sul mondo del lavoro?
14: Sicuramente. Da una parte ARIS al momento è grandissima, circa 1000 membri, tra membri che non sono più ormai attivi ma che lavorano nel settore un po' in tutto il mondo, e quindi questo permette a chi si affaccia a questo mondo, che entra in ARIS, di comunque avere contatti anche indirettamente in tutto il settore e trovare poi sbocchi lavorativi. E poi comunque, partecipando al progetto, avendo contatti con le industrie, magari quello che sta disegnando lo specifico pezzo deve parlare con chi lo produrrà nella ditta, e ci sono questi contatti che poi sicuramente aiutano anche lì a trovare sbocchi lavorativi dopo.
13: Una palestra è un modo per creare una rete di contatti più che la realizzazione di un nuovo prodotto che potrebbe venire ripreso da grandi player del settore come ESA, NASA e SpaceX.
14: Da quel lato l'industria aerospaziale, questo tipo di razzi sono cose che sono già conosciute, vengono già sviluppate, e quindi è un po' difficile pensare di riuscire a fare qua l'innovazione che arriverà là. Stiamo lavorando anche a nuove tipologie di motori, e tra questi oltretutto da ARIS è nata una startup pochi mesi fa proprio su questa nuova tecnologia di motori, che non sono ancora utilizzati nell'industria proprio perché non sono ancora veramente sviluppati, ma promettono un miglioramento di efficienza, e quindi si può pensare in un futuro che li vedremo sui grossi giocatori del settore.
3: Tra poco resteremo in tema, perché parleremo di fuga di cervelli, di potenziali talenti che trovano prospettive di vita migliori altrove rispetto alla Svizzera italiana. Prima altre notizie. Gino Ceschina.
4: Domani in tarda mattinata Papa Leone XIV verrà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per togliere un nodulo ad un polmone. Dopo l'operazione dovrà rimanere degente almeno circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata, ma il nodulo sarebbe in una fase molto iniziale e ben localizzato. Il Nobel per l'economia 2026 è stato attribuito oggi a due professori statunitensi, Robert Hall e Michael Woodford, che insegnano rispettivamente a Stanford e alla Columbia University. Questo per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. I modelli da loro messi a punto hanno migliorato la capacità di mettere in atto politiche di stabilizzazione efficaci per contrastare le crisi economiche e per mantenere sotto controllo l'inflazione. Si andrà al voto il 6 dicembre a Tresa per stabilire chi succederà Piero Marchesi come sindaco. Hanno infatti dimostrato interesse la vice sindaca e attualmente sindaca ad interim, la liberale radicale Margherita Manzini, e il rappresentante del Movimento per Tresa, Massimo Tavoli, il secondo più votato dopo Marchesi alle ultime elezioni del 2024.
3: Adesso parliamo di giovani e mobilità, giovani che lasciano il Ticino per la formazione e poi a volte ritornano. Di questo si è parlato oggi al Palazzo dei Congressi, in una mattinata organizzata dalla Divisione dell'Economia del Canton Ticino e della città di Lugano, e in cui è emerso, ad esempio, che un po' a sorpresa, i salari non sono un fattore così determinante quando si sceglie se tornare o meno in Ticino. Il contributo è di Marcello Iarace.
15: Una volta si chiamavano cervelli in fuga, oggi si preferisce chiamarli talenti in movimento, perché è vero, tanti partono, lasciano il Ticino per studiare, ma tanti spesso ritornano. E questo nonostante le prospettive di uno stipendio abbondantemente più basso rispetto al resto della Svizzera, addirittura il 38% in meno per un impiego da laureato rispetto alla regione di Zurigo. E lo conferma la professoressa Barbara Antonioli Mantegazzini, responsabile del Centro Competenze e Ricerche Sociali della SUPSI.
16: Non è un fattore determinante, nel senso che è rilevante, ma è rilevante nella misura in cui ci sono altre dimensioni, che sono l'equilibrio tra vita privata e professionale, la possibilità di avere un contratto più stabile di tipo permanente e anche la possibilità di avere, diciamo, una maggior coerenza fra le proprie competenze, quello per cui si è studiato, e il lavoro che si fa. Quando ci sono questi tre punti, la dimensione salariale non scompare chiaramente, ma diventa secondaria.
15: Altri fattori possono essere poi banalmente la volontà di riavvicinarsi alla famiglia o agli amici, ma anche motivazioni, e lo sentiremo, legate alla meteorologia o anche alla gastronomia. E non è un caso dunque che si stia iniziando a notare un aumento dei rientri in Ticino. L'esempio di Lugano ce lo espone Lorenzo Barisone, che si occupa dei dati statistici della città.
17: Sicuramente si stanno vedendo dei miglioramenti per quello che riguarda appunto il rientro di giovani in formazione. C'è da dire che comunque non solo la destinazione degli altri cantoni è l'unica come meta di formazione dei giovani ticinesi, in realtà noi vediamo una maggioranza all'estero e in Italia, quindi anche in altre realtà. Bisogna lavorare anche su queste partenze, dove il vantaggio salariale del Ticino rispetto all'estero e all'Italia rimane competitivo.
15: Ricordandosi poi che una cosa è agire per trattenere i cervelli in casa, un'altra è riportarli a casa. Ancora Barbara Antonioli Mantegazzini.
16: Il tipo di politica deve essere differente in funzione della traiettoria, cioè per favorire una permanenza bisogna intervenire in termini molto rapidi, in tempi molto rapidi, perché la propensione chiaramente al movimento interviene quasi subito dopo il momento formativo. E al contrario, per chi è già in un altro cantone, chiaramente serve una politica differente, perché le motivazioni appunto sono differenti, e quindi semplicemente l'idea è quella di non avere una politica unica, ma di avere politiche diverse che comunque si devono parlare.
3: Tante e molto diverse tra loro sono le motivazioni che spingono i giovani a tornare in Ticino dopo un periodo formativo o un periodo di lavoro oltre Alpe, ma anche all'estero. Tante differenti storie come quelle che ha raccolto Marcello Iarace.
15: Alex Bernardi ha svolto in Ticino il suo percorso di tirocinio nell'ambito chimico, ma non ha voluto fermarsi e ha proseguito con un percorso accademico che lo ha però costretto a lasciare casa. Una volta terminato gli studi, Alex però è subito tornato in Ticino. Perché?
18: Conoscevo benissimo le aziende farmaceutiche presenti nel nostro territorio, quindi sapevo benissimo dove andare a cercare un posto di lavoro interessante per la mia formazione. E poi ovviamente il secondo motivo è chiaramente quello culturale, che io mi sento molto meglio qua a casa mia dove sono cresciuto, piuttosto che in Svizzera interna, con tutto rispetto per la Svizzera interna.
15: Nessun dubbio poi quando gli chiediamo cosa avrebbe fatto se in Ticino vi fosse stata una facoltà di chimica.
18: Sarei rimasto qua, avrei vissuto dove vivo attualmente e avrei fatto gli studi in Ticino.
15: E nemmeno la prospettiva di un salario maggiore gli ha fatto cambiare idea.
18: No, era molto più importante che io ritornassi per me a casa mia. Alla fine comunque per la mia formazione prendo lo stesso un buon stipendio e quindi per me è sufficiente.
15: Monica Besomi invece dopo la scuola alberghiera a Losanna ha lasciato la Svizzera per le prime esperienze lavorative. Poi però dopo qualche anno anche lei è tornata e ora si occupa di eventi a Lugano.
19: Il principio era di essere curiosa, di vedere cosa succede fuori, di imparare anche nuove lingue e di spostarsi. Poi è vero che quando si è all'estero ci si rende conto di quello che si è lasciato e si prende un'altra prospettiva, cambiano forse anche le priorità nella vita. Quindi quello che noi davamo per scontato come la gastronomia, anche il meteo, ecco che questo poi ha un'influenza sul day to day, sulla giornata. È anche vero che quando ero studente qua in Ticino non mi rendevo neanche conto delle possibilità effettive lavorative del nostro cantone, quindi il tornare sembrava un insuccesso, mentre in realtà quando poi io appunto ho fatto le mie esperienze all'estero ho cercato ovviamente l'opportunità giusta e in effetti ci sono stati degli ottimi posti di lavoro dove poi ho potuto candidarmi e tornare in Ticino.
15: Un'esperienza che rifarebbe?
19: Sì, lo rifarei in toto e lo consiglierei anche, perché secondo me prendere le distanze da quello che è la nostra quotidianità ci aiuta veramente a mettere in discussione lo status quo e a prendere magari anche delle cose positive da quello che troviamo all'estero e imparare cosa per noi è più importante.
15: Nel 2015, dopo un paio di anni di tentativi a vuoto, Jeremy Nichols ha deciso di sfruttare la sua doppia nazionalità ed è emigrato negli Stati Uniti, prima a Chicago e poi a Denver, dove ha fatto un po' di tutto. Poi vicissitudini familiari lo hanno costretto a tornare a casa e ora che è qui si è reso conto che vivere in Ticino non è poi tanto male, per diversi motivi.
20: Il più grosso secondo me è proprio la sicurezza. Noi qua stiamo veramente bene, nonostante al di fuori del nostro piccolo confine può succedere di tutto. Là in America queste cose le ho viste in prima persona, tra classico scena da film dove senti in lontananza una sparatoria, le vivi queste cose, quindi ti lascia un po' la strizza, per così dire, che dici wow, noi in Svizzera abbiamo tutto nel posto giusto e stiamo sicuri, possiamo anche uscire la sera senza troppi problemi ormai. Là invece devi fare veramente attenzione con chi parli e cosa dici, perché poi può succedere di tutto.
3: E con queste storie noi chiudiamo questa edizione. Oggi l'abbiamo preparata insieme Gino Ceschina e me, Alessandro Broggini. Adesso c'è lo sport. Buona serata.
21: Lo sport.
22: Buonasera da Patrick Locatelli. In attesa della Champions League di domani e la sua seconda giornata della fase campionato, questa sera si conclude il sesto turno di Serie A con Atalanta-Venezia in campo dalle 18.30 e Torino-Udinese dalle 20.45. In Premier League di fronte invece il Coventry della nazionale Amendà e la Newcastle dell'ex nazionale Cher. Dopo l'uscita prematura di Novak Djokovic a Shanghai, anche Carlos Alcaraz ha salutato ai sedicesimi poiché è sconfitto in 2-7, entrambi finiti al tie-break dalla belga Berks. Infine ricordo l'appuntamento con il nostro magazine Tempi Supplementari dalle 19.10 su Rete 1, temi il calcio con un focus su due attaccanti, Moncada del Lugano e Vinicius Junior del Real Madrid, e poi il tennis con la suggestione di Tony Nadal di ridurre la dimensione delle racchette per diminuire gli infortuni.
23: Buonasera a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo. Si sono confermate le previsioni per oggi fatte dai colleghi di Meteo Svizzera, ossia qualche nuvoletta in più sul Ticino centro-meridionale al pomeriggio. Nuvoletta che ritroveremo anche domani, martedì 6 ottobre, ma non sarà un fenomeno così esteso da coprire tutto il cantone, si fermerà di nuovo al Ticino centro-meridionale. Dal pomeriggio poi si passerà a tempo soleggiato con velature a tratti estese dense e massime attorno ai 18-20 gradi. A nord invece, tralasciando le solite nebbie stagionali al mattino sull'altopiano, la giornata sarà sempre soleggiata ma con il graduale arrivo di nuvolosità da ovest. Nella notte su mercoledì non mancherà pure qualche goccia, ma niente di che. Le massime comunque resteranno di nuovo attorno ai 18 gradi. E con queste informazioni siamo in chiusura, grazie per averci ascoltati e a tutte e a tutti voi di nuovo una buona serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
24: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Certo, che si possono trovare da est a ovest o da nord a sud dell'Europa. Ci siamo occupati molto dei festival estivi, abbastanza ovviamente nelle scorse settimane, ma i festival non si svolgono solo d'estate. E infatti stasera saremo al Musikfest Berlin, una delle varie forme assunte dai Berliner Festspiele che quest'anno celebrano i 75 anni di vita. Il festival si è svolto dal 28 agosto al 23 settembre, ha offerto 36 appuntamenti e vi propongo una delle sue prime serate, quella del 29 agosto, un'occasione molto attesa. L'ensemble Le Concert des Nations, diretto come sempre da Jordi Savall, che si confrontava con un unico compositore, Felix Mendelssohn, con in programma la Sinfonia Scozzese, l'Italiana e l'Ouverture Le Ebridi. Per chi non lo conoscesse, Le Concert des Nations è l'orchestra fondata nel 1989 da Jordi Savall e Montserrat Figueras. Una formazione creata espressamente per un progetto dedicato a Marc-Antoine Charpentier che si voleva affrontare con strumenti storici e criteri filologici. Comprendente soprattutto musicisti provenienti da Spagna, Francia, Italia, Portogallo e America Latina, dopo questa partenza mirata al periodo barocco, il gruppo ha progressivamente allargato il suo campo d'azione a Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn e persino Bruckner, cercando di applicare anche al repertorio ottocentesco lo stesso lavoro sulle fonti, sugli strumenti e sugli equilibri sonori iniziato sulla musica più antica. Jordi Savall, l'anima del Concert des Nations, nonostante i suoi 84 anni, è un campione storico delle esecuzioni storicamente informate. Savall parte dalle fonti, dagli strumenti dell'epoca, dall'organico e dalle indicazioni originali, ma cerca poi un risultato che abbia energia, contrasto e immediatezza, rifiutando un'esecuzione troppo accademica. Ma cominciamo a entrare virtualmente in sala con la sigla dell'Unione Europea di Radiodiffusione. Dunque eccoci nella Filarmonie di Berlino, insomma una sala leggendaria per un gruppo ormai leggendario. Le Concert des Nations e Jordi Savall però non sono i soli sul palco. L'occasione è particolare perché accanto ai musicisti esperti dell'orchestra suonano giovani partecipanti alla YOCPA, la Youth Orchestra and Choir Professional Academies, un progetto pedagogico creato da Savall per trasmettere questa prassi esecutiva alle nuove generazioni. E questi giovani, insieme agli orchestrali più sperimentati, hanno approfondito un unico autore per questo evento, Felix Mendelssohn. Questo concerto monografico presenta anche una struttura particolare. Iniziamo con una sinfonia, la terza, chiudiamo con la quarta e tra le due c'è l'ouverture di Hebriden. Iniziamo dalla terza sinfonia, allora, la scozzese. Mendelssohn si reca in Scozia nell'estate del 1829. A dare al compositore allora ventenne l'ispirazione per la sinfonia, che poi sarà conosciuta come la scozzese, è una visita al palazzo di Holyrood. Le rovine della cappella senza tetto, ricoperte di erba e aperte verso il cielo, insieme alle memorie di Maria Stuarda, gli suggeriscono l'apertura del brano. Il lavoro però sarebbe stato terminato soltanto ben 13 anni più tardi, nel 1842. La musica di Mendelssohn ci fa entrare nella natura scozzese, una natura piena di colori e di atmosfera alla quale si aggiunge un misto di malinconia e anche delle danze popolari. Un effetto che Mendelssohn, come l'ha affermato Savall in un'intervista diffusa in previsione del concerto, ottiene attraverso l'orchestrazione, nella quale i fiati hanno un ruolo fondamentale. Per esempio, nell'ultimo movimento, grazie al modo in cui il compositore usa clarinetti, flauti e corni, agli ascoltatori può facilmente apparire l'immagine di una parete rocciosa sulla costa scozzese. Un movimento che, secondo Savall, viene eseguito quasi sempre troppo lentamente, in modo troppo accademico, quando alla base c'è invece un canto di caccia. Andiamo allora a sentire questa interpretazione, ormai sarete curiosi. Le Concert des Nations, insieme ai giovani della Youth Orchestra delle Professional Academies, il

un pubblico decisamente convinto da questa interpretazione della terza sinfonia di Mendelssohn. Interpretazione storicamente informata del Concert des Nations, la formazione di Jordi Savall, che ovviamente, e nonostante i suoi 84 anni, continua a dirigere. A questo nucleo ben consolidato per questo concerto, lo ricordo, si aggiungono alcuni giovani dell'Accademia Orchestrale YOCPA, pure fondata da Savall. Questa serata, alla quale siamo tornati grazie all'archivio dell'Unione Europea di Radiodiffusione, si svolgeva lo scorso 29 agosto alla Philharmonie di Berlino, nel quadro della Musikfest della città. Serata totalmente consacrata a Felix Mendelssohn e infatti dopo la terza sinfonia e prima della quarta, a mo' di intermezzo, abbiamo l'ouverture in si minore opera 26, Le Ebridi, anche conosciuta come La Grotta di Fingal. Anche questo pezzo deve la sua concezione al viaggio in Scozia fatto da Mendelssohn nel 1829 e per la precisione alla visita dell'isola di Muile. La sera del 7 agosto il giovane, profondamente impressionato dal paesaggio delle Ebridi, si annota 21 battute dalle quali sarebbe nata l'ouverture. Questa non deve aspettare un'elaborazione lunga quanto la terza sinfonia. Mendelssohn completa la prima versione nel 1830 a Roma, porta a termine una seconda versione 2 anni dopo a Londra e produce la terza e definitiva versione nel 1833 a Berlino. È un brano che si trova spesso nella programmazione delle varie stagioni concertistiche, ma incontrarlo in una versione storicamente informata è decisamente più raro. Le Concert des Nations, con Jordi Savall alla guida, interpreta l'ouverture in si minore, opera 26 di Hebriden di Felix Mendelssohn.

La celebre ouverture di Hebriden di Felix Mendelssohn, qui in una versione storicamente informata con Jordi Savall e Le Concert des Nations, interpreti celebri quanto il brano, potremmo dire. È un appuntamento tutto dedicato a Mendelssohn, quello al quale siamo tornati stasera, e si teneva lo scorso 29 agosto nel quadro della Musikfest di Berlino. Siamo dunque nella nota Philharmonie e ci apprestiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma, la quarta sinfonia, quella detta l'italiana. L'italiana, in comune con la scozzese e con l'ouverture Le Ebridi, ha il fatto di nascere da impressioni raccolte sul posto. A una danza italiana fa esplicito riferimento il movimento finale, il saltarello, una danza proprio saltellata che Mendelssohn vede nel gennaio 1831 durante una festa a Roma, danzata al suono di un tamburello dalla bellissima figlia del pittore francese Horace Vernet. La Sinfonia Italiana, come gli altri brani presentati stasera, è molto nota, ma stasera non solo ne sarà resa una versione storicamente informata. Quella che sentiremo è la seconda versione, che Mendelssohn elabora un anno dopo la prima. Tuttavia, il successo raccolto dalla Quarta Sinfonia fin dal suo debutto porta a una sua rapida edizione, mentre la seconda partitura autografa del 1834 rimane praticamente sconosciuta. Savall ha inciso queste due versioni 3 anni fa e ha affermato di preferire questa seconda versione con le seguenti parole: «La trovo perfetta, e se Mendelssohn si è dato la pena di rielaborarla, perché noi interpreti non dovremmo rispettarlo? Per molto tempo non ho conosciuto quest'ultima versione e ne sono rimasto sorpreso». Dunque, le modifiche riguardano il secondo, il terzo e il quarto

Se avete colto qualcosa di diverso in questa quarta sinfonia di Felix Mendelssohn, avete ragione. Abbiamo ascoltato la praticamente sconosciuta seconda versione di questa partitura che il compositore ha elaborato a un anno dalla prima. È dunque la versione che Mendelssohn riteneva quella definitiva, anche se non viene quasi mai eseguita. E oltre a sentire la versione, potremmo dire, autentica di questa composizione, avevamo pure un'esecuzione storicamente informata con Le Concert des Nations e la leggenda vivente Jordi Savall. Sentite in sottofondo l'entusiasmo del pubblico per questa scoperta e orchestra e direttore ricambiano con dei fuori programma, dei veri e propri bis, perché ripeteranno due dei movimenti ascoltati stasera a partire proprio dalla fine.

Ed era l'andante con moto dalla quarta sinfonia di Felix Mendelssohn. Ma a questo bis Jordi Savall e Le Concert des Nations aggiungono ora anche un bis dalla sinfonia che ha aperto il concerto, la terza.

E qui avevamo invece il finale della scozzese. E stavolta Jordi Savaglie e Le Concert des Nations hanno veramente concluso questo concerto che si teneva lo scorso 29 agosto alla Philharmonie di Berlino. Una serata consacrata all'interpretazione storicamente informata di Felix Mendelssohn con due sinfonie, la terza e la quarta, e l'ouverture Le Ebridi. Lasciamo Berlino e torniamo a Comano. Dopo questa buffata di Felix Mendelssohn con queste sonorità che volevano rendere appieno un'esperienza romantica, andiamo allo strumento romantico per eccellenza, il pianoforte, e cambiamo Mendelssohn, andiamo sulla sorella Fanny. La carriera di compositrice di Fanny Mendelssohn in Hänsel, si sa, non era ben vista dalla famiglia. Aveva composto moltissimo già dagli anni 20 e 30, ma per ragioni familiari e sociali aveva pubblicato pochissimo. Alcuni suoi leader erano perfino apparsi nelle raccolte di Felix sotto il nome del fratello. Solo nel 1846, a 40 anni, decide di intraprendere seriamente la pubblicazione delle proprie opere. Inizia con l'opera 1, che raccoglie 6 lieder per voce pianoforte. Segue l'opera 2, che presenta invece il versante pianistico della sua produzione, con 4 lieder per pianoforte. Sono quelli che vi propongo. Anche se vi sono molte similitudini con i lieder ohne Worte di Felix, Fanny mostra una particolare tendenza alla dilatazione della frase, alle modulazioni impreviste e alla densità della parte interna della scrittura pianistica. I 4 pezzi sono un andante in sol maggiore, un andante con moto in si minore, un allegretto grazioso in mi maggiore e un allegro molto vivace in la maggiore. Nel secondo e nel terzo ritroviamo un legame con l'Italia. Il materiale usato deriva da composizioni che Fanny Mendelssohn aveva scritto durante un suo soggiorno romano tra il 1839 e il 1840. La nostra interprete di questi 4 brani, opera 2, è Heidi Kommerl.

I quattro Lieder per pianoforte opera 2 di Fanny Mendelssohn, dei Lieder ohne Worte in pratica. Al pianoforte c'era Heidi Comerelli in una produzione della SRF del 1990. E così abbiamo consumato il tempo a nostra disposizione. La settimana prossima, se lo vorrete, potremo ritrovarci di nuovo qui su Rete 2, sempre lunedì alle 20, per seguire insieme il concerto di un'altra formazione sinfonica europea. Dalla Lara Bergliaffa un saluto e l'augurio di un'ottima settimana.

0: Perdersi nelle città. Fermarsi per scoprire. Di Franco La Cecla.
1: Sono Franco La Cecla e vi racconterò come ho passeggiato alcune città del mondo, perché appunto il titolo di queste trasmissioni potrebbe essere Perdersi nelle città, perché in qualche modo lì

0: Walter Benjamin diceva che bisognerebbe perdersi nelle città come ci si perde in una foresta. Ed è vero perché le città sono un po' dei luoghi che sono contraddistinti, per un verso da alcune peculiarità, per un altro verso dal fatto che se uno non le conosce è come se tutto fosse in qualche modo uguale. E quindi bisogna percorrerle, possibilmente a piedi, perché la dimensione del passo a piedi è una dimensione che consente una cosa fondamentale, che è non solo l'esplorare la città, no? E quindi perdersi in una città, ma soprattutto il farsi osservare, cioè, perché questa è una cosa che in genere i turisti dimenticano o anche i viaggiatori, cioè la cosa più interessante dello stare in una città sono le persone che incontrate, ma voi per loro siete in qualche modo qualcuno che suscita una certa curiosità, magari anche un fastidio, però la cosa interessante è l'effetto che voi nella vita quotidiana passeggiando per una città avete. E ovviamente le città sono sia dei luoghi costruiti con strade, piazze, vicoli, scalinate, monumenti, però sono anche persone, sono anche gente, sono anche folle, sono anche situazioni. E quindi camminare le città significa soprattutto stare in mezzo alle persone, stare in mezzo a una situazione. Rebecca Solnit, che è un'autrice americana che ha scritto un libro molto bello sul camminare, sul perdersi camminando, dice che l'unica maniera di spiegare cos'è una democrazia è il fatto che in una democrazia voi potete camminare tra sconosciuti e conosciuti senza avere timore. Allora, ovviamente non tutti i paesi in cui potete camminare sono democrazie, però la questione rimane, cioè la questione interessante del camminare è proprio il fatto che voi siete in mezzo a sconosciuti, che possono diventare ovviamente accoglienti o che possono essere respingenti, ma questa è l'esperienza più grande che potete fare, perché è un'esperienza di esposizione effettivamente a culture strane, a lingue strane, a soprattutto a usi estranei. Una delle cose interessanti che si fa camminando e fermarsi, ovviamente, perché le città sono fatte per stare, non solo per transitare. E una delle cose interessanti è riuscire a farsi una specie di ritmo per cui ogni tanto, durante queste giornate in cui camminate, vi fermate tranquillamente e vivete come loro, cioè in qualche modo mangiate per strada, vi prendete un tè, per strada o un caffè. Utilizzate i bar, utilizzate quello che c'è, i bistrò, i luoghi, i club, vi fermate sul bordo di un fiume, vi fermate sulle scalinate, sul sagrato di una chiesa. Questo è importante perché in realtà il fermarsi vi dà un'idea di come la gente vive la propria quotidianità, che è l'idea più importante perché la quotidianità in ogni città è diversa. Se voi pensate a come si fa colazione in Italia, invece a come si fa colazione a Pechino, come si fa colazione a New Delhi, no? Ci sono queste abitudini quotidiane che sono in qualche modo parte del paesaggio della città e voi non arrivate a coglierle se in qualche modo non li vivete anche voi. Quindi la cosa interessante del perdersi nelle città è proprio il fatto che a un certo punto voi entrate nella dimensione, fate finta di essere abitanti, no? Che ovviamente è una cosa che non si può fare così facilmente. Però ne potete avere una qualche esperienza, cioè potete capire quanto è diverso essere stambulioti o essere abitanti di Pechino o essere abitanti di Rio, no? E questo è molto interessante perché questo è il vero viaggio. Secondo me il vero viaggio è un viaggio che si fa a piedi, da soli e che a un certo punto cerca di prendere i ritmi delle persone della città che visitate. E quindi nei prossimi giorni vi inviterò a camminare con me per alcune città del mondo per raccontarvi appunto cosa significa essere in mezzo a una città per perdervici, sì.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Siamo nel 1971, o più precisamente nel 1943. Facciamo chiarezza. David Riondino, sì. È possibile raccontarci qualcosa attraverso una canzone partendo dalla propria data di nascita?
1: Sì, certo. Lucio Dalla, 4 marzo 1943, racconta questa storia. Si può dire che 43, 53... No, cioè è un po' più vecchio come tipo di personaggio di quello che abbiamo seguito noi, che chiedeva di farsi mandare dalla mamma a prendere il latte alla ragazza, che immaginiamo avere un 17 anni, va bene, nel 63. Qui è un fratello maggiore, se vuoi, no? Un parente, uno zio forse, però che racconta al suo nipote o al suo fratello minore o al suo cugino che viene da Monghidoro e che ha detto alla ragazza fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, e intanto è cresciuto, si incontra a Bologna e lui gli racconta questa storia di quando nacque lui, che era il 4 marzo del 43, che ancora c'erano gli echi della guerra, che magari forse è venuto dal mare un uomo bellissimo, va bene, che sapeva amare, e la madre gli ha ceduto, come capitava felicemente nei tempi di prima, di quando si potessero raccontare le storie, nei tempi della memoria e dell'immaginazione, nei tempi dei patriarchi, dei nostri predecessori. Questa madre mitica incontra questo uomo mitico e hanno questo mitico amplesso, che ha qualcosa di arcaico, perché non si sa chi è lui, non si sa chi è lei. E nasce questo bambino che appunto è figlio di nessuno, che vive nel porto, che diventa il ragazzo della comunità, anche dedito a pratiche strane, beve vino, gioca a carte, gioca a dadi, un po' delinquente, un po' il gamen, il ragazzo, il bambino della canzone Bambino di Dalida, quel ragazzo di Manuel Serrat che vive nel Mediterraneo, la canzone Mediterraneo, nei porti di Barcellona o di Genova o di dove sia, è il ragazzo di Marsiglia. Ecco, questo ragazzo, figlio di nessuno e di tutti, a tamburiata nera, queste robe, che cresce e che è un bel corrispettivo dell'Emetek che abbiamo incontrato prima, lo straniero, il greco che un giorno magari arriverà a portarti via, no? Perché viene da chissà quale porta, di chissà quante avventure, cresciuto negli incontri, negli abbracci di tante persone sulle quali non ha mai fatto investimenti e di cui non si è mai domandato che cosa succedesse nel futuro. Quindi questa specie di originaria libertà nel marchio di nascita che accompagna questo emblema di libertà che è il tipo nato il 4 marzo del 43, il figlio della guerra, che è una bellissima idea di come si possa diventare italiani, perlomeno nelle canzoni, no? Accettando tutte le contraddizioni possibili, senza pensare a diventare necessariamente ricchi, ma felici di una nascita quasi mitica che il destino, la zingara, prendi questa mano, ci ha dato e che ci dobbiamo, diciamo, decifrare noi, percorrere da soli.
0: E quindi noi, almeno con l'immaginazione, torniamo nel 1971, quando Dalla salì sul palco del Festival di Sanremo, se lo ricorderanno tutti e sicuramente avranno visto anche dei video chissà quante centinaia di volte riprodotte, conquistò il terzo gradino del podio inaspettatamente.
1: Ma sentite, non sapevo che, non mi ricordavo che era arrivato terzo. E quindi viva Lucio Dalla.
0: Viva Lucio Dalla.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Proseguono i bombardamenti degli Houthi in Arabia Saudita. Le autorità hanno diramato un'allerta aerea. Gli abitanti di Riyadh sono stati avvertiti per telefono. Nella capitale si sono udite forti esplosioni, come conferma l'agenzia di stampa francese AFP. Un numero imprecisato di americani è stato fermato per avere fotografato gli attacchi. Lo conferma l'ambasciata degli Stati Uniti. Numerosi stranieri hanno segnalato arresti a causa della condivisione di immagini relative al conflitto, che nel regno è vietata. La Russia ha ripreso ad attaccare obiettivi civili in Ucraina. Il presidente Zelensky ha scritto su X che questa sera a Kiev un grattacielo è stato colpito da un drone Shahed di fabbricazione iraniana. Al momento si contano due vittime. La marina francese ha bloccato al largo dell'isola della Réunion, nell'Oceano Indiano, una presunta nave della cosiddetta flotta fantasma usata dalla Russia per aggirare l'embargo occidentale contro il commercio di carburanti, l'ha annunciato il presidente Macron. Nuove tensioni a Madrid. Gruppi di destra che avevano partecipato alla festa nazionale sono tornati in Puerta del Sol, da dove erano stati allontanati dalla polizia per evitare scontri con gli attivisti accampati da giorni per difendere il diritto all'alloggio. Restiamo in Spagna, dove un incendio su un treno ha bloccato la linea dell'alta velocità Madrid-Barcellona. I 283 passeggeri sono illesi. Il blocco ha causato forti disagi nel giorno del rientro dopo il ponte per la festa nazionale del 12 ottobre. Nell'Atlantico, al largo della penisola iberica, sono state sequestrate 3 tonnellate e 700 kg di cocaina. L'importante operazione contro il traffico internazionale di droga è stata coordinata dalla Procura di Brescia. Durante l'inseguimento è entrato in collisione con le unità navali il gommone intercettato con a bordo 3 narcotrafficanti, 2 di nazionalità spagnola e 1 originario di Gibilterra. Uno è morto, gli altri 2 sono stati arrestati. Infine, in Sardegna è stato tratto in salvo e riportato in superficie lo speleologo intrappolato in una grotta di Urzulei. I soccorritori hanno rimosso, dopo 27 ore di lavoro, la frana che lo bloccava. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale per le cure necessarie. Domani mattina sul Ticino centro-meridionale coperto, sull'altopiano banchi di nebbia, per il resto in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità. Le minime scenderanno fino a 3 gradi a nord, a sud fino a 9, massime tra 17 e 20.
0: Rete 2.

0: Artem Chapai, giornalista, scrittore ucraino, il suo primo libro, tradotto in italiano, La gente normale non va in giro armata, edito da Altre Cose, sta ottenendo un notevole riscontro. Chapai, si aspettava questo successo? E perché secondo lei questo libro sta trovando tanta attenzione, tanta risonanza tra i lettori italiani?
1: Overwhelmed by the amount of reception my book has been received.
2: Sono davvero molto colpito dall'accoglienza che il libro ha ricevuto in Italia. È andato bene anche in Francia, in Olanda, ma in Italia ha avuto l'accoglienza migliore. Mi sono chiesto il perché e credo che i lettori si siano resi conto di avere a che fare con una persona che è proprio come loro e che in certe circostanze estreme è costretto a fare questo genere di scelta. Credo sia più facile metterti nei panni di una persona che ti somiglia, una persona, diciamo, con una mentalità europea, che non ha mai desiderato andare in guerra, che si considera un pacifista, ma che è stato costretto a fare quello che facciamo dall'invasione russa del nostro paese.
0: Lei è dunque quella persona normale che, come dice il suo titolo, normalmente non va in giro armata. Ma allora, visto che da quasi 5 anni indossa l'uniforme, quanto si sente ancora una persona normale?
2: Assolutamente sì, dopo 5 anni mi sento ancora un civile costretto a fare la guerra, a indossare l'uniforme. Non ho mai amato l'esercito e quello che rappresenta, e ancora oggi mi considero un civile costretto a indossare l'uniforme.
0: L'uniforme che lei ha detto molto chiaramente non aveva nessuna intenzione di indossare nella sua vita di giornalista che si definiva tranquillamente di sinistra e pacifista. Poi è arrivato il 24, come voi chiamate in Ucraina, il 24 febbraio del 22, il giorno dell'invasione dei cacciabombardieri russi sui cieli della capitale, che è la sua città. Qual è il suo ricordo di quella mattina?
1: This was the worst morning in our life.
2: Quella del 24 è stata la peggiore mattina della nostra vita. Come racconto nel libro, quella è stata la mattina che ha diviso la nostra vita tra il prima e il dopo. Intorno alle 5 del mattino mia moglie ed io siamo stati svegliati dai boati, delle esplosioni e dalle vibrazioni, perché le bombe le sentivi attraverso tutto il corpo e non solo con le orecchie. La priorità è stata quella di portare via i nostri bambini dalla nostra casa, dalla nostra città. Non avevamo a disposizione un'auto e dunque prima siamo scappati a piedi e poi verso ovest con un convoglio. C'era tanto traffico e anche un enorme ingorgo. La fuga era stata pensata, diciamo pianificata, anche se l'invasione non ci sembrava possibile. Ma ci avevamo pensato e dunque eravamo pronti. Quel primo giorno la priorità era quella di scappare dall'invasione. Più tardi però, ed è accaduto sempre nel corso di quella stessa giornata, con quello che vedevo e sentivo lungo la strada, sono stato costretto a riflettere. Ho dunque portato mia moglie e i ragazzi in un posto più sicuro verso il confine da dove avrebbero potuto lasciare il paese e diventare rifugiati, mentre io tornavo sui miei passi e andavo ad arruolarmi.
1: La decisione was made by the end of the first day.
0: Una giornata che ha letteralmente dunque cambiato la sua vita, che ha cambiato la storia dell'Europa e di un paese. Ora facciamo un balzo in avanti. Lei, abbiamo detto, si definiva pacifista. Dopo quasi 5 anni di una guerra brutale, cosa resta a lei di quella definizione della sua identità pacifista?
2: Continuo a pensare, come tutti, spero, che la pace sia la scelta migliore possibile e che la guerra sia invece la peggiore delle scelte possibili. Ora però considero astratte affermazioni come mai, mai e mai rispondere alla violenza con le armi. Lo considero un atteggiamento naive all'interno di un pacifismo astratto. E purtroppo questo approccio è privilegio di chi ragiona in termini astratti, di chi non ha dovuto mai fare veramente i conti con delle decisioni difficili. Io penso, insomma, che non è tanto che la mia visione del mondo e delle cose è cambiata, ma direi piuttosto che è il mondo intorno a me ad essere cambiato.
1: Not that my worldview changed. I would rather say that the world around me changed.
0: Ecco, per tornare ancora un momento alla sua formazione, nel suo percorso di giornalista e poi di scrittore, spicca anche il ruolo di traduttore in lingua ucraina delle opere del Mahatma Gandhi. Stiamo parlando davvero di un gigante. Allora, immagino che per lei questa sia stata un'esperienza profondamente formativa.
1: Yes, obviously. In Ukraine we had 3 years of an authoritarian government.
2: Sì, ovviamente sì. Dovete pensare che in Ucraina abbiamo avuto 3 anni di governo autoritario prima degli eventi della cosiddetta rivoluzione della dignità del 2014. Dignità rispetto al farci dire da altri cosa dovevamo fare. E sì, fu proprio al tempo di questa stretta autoritaria, o comunque di questo tentativo poi fallito, che io decisi di tradurre il lavoro del Mahatma Gandhi, perché anche gli ucraini sapessero come organizzare una risposta non violenta contro l'ingiustizia. E io continuo a credere che quelle del Mahatma siano idee giuste, siano idee nobili, e nello stesso tempo in alcuni casi penso che non siano sufficienti. L'ho scritto anche nel libro per ricordare come nella Seconda Guerra Mondiale non siano state le idee del Mahatma a fermare Hitler, il genocidio degli ebrei e l'olocausto. E purtroppo, e lo dico in generale, Hitler, come i più feroci regimi autoritari, devono essere sconfitti facendo ricorso a tutti i mezzi possibili.
1: Harsh authoritarianism has to be defeated by all means possible.
0: A proposito dei colossi del pacifismo o comunque di un certo approccio alle cose e alla vita, il 4 ottobre scorso sono stati celebrati gli 800 anni dalla nascita di Francesco d'Assisi, San Francesco d'Assisi in Italia, che è una ricorrenza molto sentita, un santo che non è definito un pacifista, termine che sarebbe comunque anacronistico visto i secoli, gli 8 secoli, piuttosto un testimone di pace, un grande mediatore. In Ucraina, un paese profondamente religioso, per quanto la mia esperienza mi mostra, è una figura conosciuta?
1: Francisco of Assisi is my favorite Catholic person.
2: Francesco d'Assisi è il mio cattolico preferito, ma devo ammettere che ho sentito parlare di lui solo dopo la fine del liceo, anzi quando all'università ho iniziato gli studi di filosofia e di religione. Credo che questo si spieghi con il fatto che, per quanto religioso, il mio è un paese essenzialmente cristiano ortodosso e quindi non ne avevo mai sentito parlare, ma devo dire che la sua figura mi ha colpito molto. L'ho conosciuto nel programma universitario di religione medievale e ho finito per ammirarlo profondamente.
0: Ecco, allora, lei ci ha detto chiaramente, nella cultura popolare, anche universitaria, insomma, bisogna arrivare all'università per conoscere Francesco, ma chi considererebbe la figura pacifista per eccellenza nella cultura slava orientale?
1: Well, same as you say about Saint Francis, it would be anachronist to talk about like pure pacifism, but I would say that Grigori Skovoroda is a similar figure in Ukraine.
2: Beh, direi che proprio come ha detto per Francesco, sarebbe anacronistico parlare al passato di pacifismo puro, ma sicuramente una figura che richiama alcuni dei suoi valori è quella di Grigori Skovoroda, che è un profilo molto importante nel mondo culturale ucraino. Skovoroda è stato un filosofo delle religioni del XVIII secolo ed è davvero paradossale il fatto che oggi la sua immagine sia richiamata sulle nostre banconote, tanto più che è famoso proprio per aver rinunciato al denaro e a qualsiasi posizione prestigiosa nella società in cui viveva. Vero e proprio filosofo errante, ha vissuto insegnando e ascoltando, parlando con la gente e tra la gente, e uno dei suoi insegnamenti più popolari è quello per cui l'animosità rovina l'anima, e proprio come Francesco teneva in grande considerazione la natura.
1: He loved nature, so I think he is something similar to Francisco of Assisi in this respect.
0: Dopo quasi 5 anni di guerra, per arrivare alla pace con la Russia servirebbe un miracolo oppure esiste una speranza concreta? È possibile immaginare oggi, a suo avviso naturalmente, una qualche forma di riconciliazione?
1: It is possible to imagine realistic
2: È certamente possibile immaginare una reale pacificazione con la Russia, non appena la Russia lascerà il territorio ucraino o quantomeno smetterà di attaccarci. Per questo credo che sia indispensabile un cambio di governo nel paese. Non so se e quando potrà accadere, se ci vorrà un giorno, un mese, un anno, o magari ci vorranno diversi anni di attesa, non lo so. Sono però certo che alla fine il regime di Putin crollerà. E accadrà in gran parte grazie alla resistenza offerta dall'Ucraina in questi anni. Il regime ha già perso credibilità, nemmeno i russi credono davvero più di essere la seconda potenza militare mondiale. C'è una battuta che circola su questo punto. I russi erano convinti di essere il secondo esercito del mondo, ora sanno di essere il secondo esercito in Ucraina. Ormai credo che lo sappia anche Putin, e penso che l'unica ragione che lo spinge a continuare sia la paura di essere spodestato. Senza questa aggressione il regime perde la sua ragion d'essere. I russi sono poveri e non sono contenti della repressione. Questa guerra è stata alimentata solo con l'autoritarismo e purtroppo molti russi l'hanno sostenuta. Ma oggi invece allo stesso tempo cresce il numero di chi paga in maniera quantomeno fastidiosa il presunto privilegio di definirsi una grande potenza.
1: More, at least, discomfort than the joy of being a so-called great nation.
0: Torniamo al presente, anzi facciamo un piccolo passo indietro. Il primo settembre, lo scorso primo settembre, primo giorno di scuola tradizionalmente in Ucraina, in Russia, in tanti paesi dell'Europa centro-orientale. Allora, lei ci ha detto che il primo giorno della guerra lei ha accompagnato i suoi figli alla frontiera. Però in questo primo giorno di scuola i suoi figli sono con lei, con sua moglie in città. Allora, come si vive con una minaccia quotidiana quando i propri figli vanno a scuola tra un allarme e l'altro?
1: It is exhausting and it is sometimes scary.
2: È davvero faticoso e a volte fa una gran paura. Quest'anno, peraltro, la festa del primo giorno di scuola a Kiev non c'è stata a causa del terrorismo russo. Per tutta la settimana precedente gli attacchi dei droni sono stati costanti, un giorno dopo l'altro. E dunque il primo settembre non c'è stato, nel senso che i ragazzi hanno dovuto ripartire come al tempo del Covid, dunque da casa e via Zoom. Credo che la Russia faccia tutto questo per demoralizzare le persone, perché Putin vede chiaramente che il fronte non avanza e la sua risposta è quella di colpire le città e la popolazione civile, cercando con il terrorismo di abbattere il morale.
1: So this is terrorism trying to, well, trying to influence the morale of the population.
0: 5 anni sono un periodo enorme per un adulto. Per un adolescente lo suono ancora di più. Qui di nuovo mi rivolgo al giornalista, allo scrittore, ma anche al padre. 5 anni per i ragazzi, lei ha 2 ragazzi adolescenti. C'è qualcosa che rende speciale questa generazione di ragazzi ucraini cresciuti in tempi così duri?
1: It is interesting. We cannot know what will happen to them in their adult life, but for example,
2: in realtà non abbiamo certezze in proposito. Non sappiamo come questi anni influenzeranno la loro vita adulta. Di certo però so che nei primi giorni dell'invasione i miei ragazzi avevano 7 e 9 e adesso invece ne hanno 12 e 14 rispettivamente. Per loro si tratta evidentemente di un'esperienza molto formativa. Nei miei lavori ho scritto di come questo genere di memoria venga trasferita da una generazione all'altra. Ho citato il caso di mia nonna, che ha vissuto 84 anni e che ne aveva solo 4 quando il nostro paese è stato invaso dai nazisti. I suoi racconti di quei giorni terribili non hanno praticamente avuto fine e in questo modo sono entrati a fare parte della mia esperienza di vita. E io temo proprio che per i miei figli e per i figli dei miei figli, e dunque per le loro generazioni, la Russia sarà sempre il male assoluto. Perché tutto quello che succede di male nella loro vita è sempre legato alla Russia. I miei figli piccoli sono stati separati dal loro padre a causa della Russia e sono stati costretti a vivere 2 anni da rifugiati in Germania. E sia ben chiaro, siamo molto grati alla Germania, a tutti i paesi europei che hanno accolto i nostri figli e le nostre donne. Ma non di meno questo loro lo hanno vissuto. E ogni volta che nella loro vita capita qualcosa di brutto, succede proprio a causa della Russia. Magari non puoi andare in vacanza, o magari non ci può andare con loro anche il papà. Insomma, penso che sarà molto difficile intervenire su questo sentimento, anche quando, o meglio, anche se la Russia diventerà uno Stato democratico. Di certo nella loro testa resterà l'idea che la Russia è, per l'Ucraina, la fonte del male.
1: Still there is this image in the head that Russia is the cause of evil for Ukraine.
0: Sì, non è difficile capire questi ragazzi, questa generazione, ecco, allargando l'immagine alla società ucraina dopo la guerra, quali cambiamenti profondi vede già emergere, magari teme?
1: I think the most profound change that I can see is how Ukrainians started seeing themselves differently.
2: Il cambiamento più profondo è già presente nel modo in cui l'Ucraina vede se stessa. Già prima del 2022 la storia era insegnata in maniera diversa rispetto a quanto accadeva con la mia generazione. Ricordo bene come nei miei anni di scuola il paese fosse raccontato attraverso una storia fatta essenzialmente di sofferenza e sottomissione e di come noi ucraini fossimo invitati essenzialmente a piangere un destino sfortunato. Ma adesso la storia nazionale viene raccontata in maniera diversa e aggiungo che almeno noi tra i 40 e i 50 siamo diventati piuttosto ottimisti nonostante questi anni di guerra, perché la mia esperienza sociale è in realtà segnata da tanti successi, proteste di successo e resistenze di successo. Abbiamo resistito agli anni del presidente Kuchma nel 2001 e lo abbiamo fatto piuttosto bene. Dopo abbiamo ottenuto un successo davvero pieno con la truffa elettorale del 2004, quando milioni di persone hanno alzato la voce, hanno manifestato e abbiamo ottenuto il riconteggio, le nuove elezioni che poi abbiamo vinto. Poi ancora abbiamo resistito al governo autoritario negli anni in cui ho tradotto il Mahatma Gandhi e penso che è per questo che tanti abbiamo sperato in assenza di una vera speranza. Se capisci cosa intendo, di poter persino resistere all'aggressione di un grande impero come quello russo. E poi ancora, nonostante tutte le previsioni negative, nonostante tutti siete troppo piccoli, siete troppo deboli, e invece noi abbiamo scoperto di non essere deboli, di saper resistere e di saper essere creativi. Abbiamo scoperto di essere molto determinati e penso che la società nel suo insieme sia diventata profondamente sicura di sé e orgogliosa, magari anche troppo sicura di sé. Ovviamente ci sono anche aspetti negativi, ma credo che complessivamente si possa dire che in questi anni noi ucraini abbiamo capito che non dobbiamo sentirci inferiori ad altri, che non dobbiamo portarci dietro quel senso di inferiorità che è proprio delle nazioni colonizzate, quel senso di inferiorità rispetto all'Europa che ti porta a pensare che non ci sia nulla da noi a livello dei paesi europei e così via. La verità è che con la guerra molti ucraini hanno conosciuto meglio l'Europa per scoprire che in alcuni aspetti, e penso alla tecnologia e alla rete internet, forse siamo anche messi meglio di tanti paesi europei e più in generale abbiamo scoperto di poter fare qualcosa che forse altri non sono in grado di fare, come per esempio resistere ad una forza schiacciante.
1: Generally we realize that we can do some things that other nations could not do, like for example resist an overwhelming force.
0: A proposito di guerra e di pace, arruolamento volontario, come nel suo caso, accettato a malincuore come un male necessario, arruolamento forzato effettuato dalle pattuglie, cosiddetti TCC, centri territoriali di reclutamento. Come convivono queste realtà nella vita quotidiana del suo paese?
1: This is something that I was saying, that there are positive changes generally, but there is this thing too, and I think it is very hard.
2: Prima, tra le cose negative, mi riferivo anche a questo genere di cose. Ci sono aspetti positivi, ma c'è anche tutto questo. E ovviamente dobbiamo fare i conti con un vero e proprio dilemma che nessuno penso sappia come risolvere. Tutti quelli che come me si sono arruolati come volontari lo hanno fatto nella prima fase della guerra, nel primo anno o anno e mezzo. Poi, dopo quella prima fase, si è capito che la mobilitazione delle persone che non vogliono arruolarsi come volontari è qualcosa di veramente indispensabile. Non parlerei sempre di arruolamento forzato, piuttosto di un arruolamento legale, che può generare una resistenza e che dunque finisce anche con le immagini che vediamo girare sui social. Perché, ovviamente, quando tutto fila liscio non c'è notizia, ma quando in un caso su 100 o magari su 1000 la situazione degenera, allora la notizia finisce bene in vista. Io direi che purtroppo, cioè, io non voglio dire la mobilitazione forzata, forzata, ma la, diciamo, mobilitazione legale è, a mio parere, necessaria, anche perché diventa una questione di equità tra le persone e nella società. Io certo che vorrei essere smobilitato dopo 5 anni, io che sono andato volontario. Insomma, penso che ci vorrebbe più equità. Da parte del governo penso sia in corso un tentativo per migliorare le cose, in modo che la difesa sia davvero più condivisa tra chi può e deve contribuire a farlo. Ma ovviamente è delicato e difficile, anche perché nemmeno il governo vuole mettere in divisa 100.000 persone in un colpo solo. Ma certo, la carenza di personale è un grande problema. Alcuni lasciano le forze armate, alcuni muoiono, certamente, ma non sono così tanti. Di più sono quelli che trovano delle vie legali per andarsene. Di certo abbiamo bisogno di persone più che di ogni altra cosa.
0: L'Ucraina, nonostante tutto, è ancora un paese dove si è liberi di esprimersi. I temi della corruzione, le critiche al governo, gli scontri agli alti vertici. Ritiene che ancora il suo paese sia un paese libero di esprimersi?
1: I was very much afraid that, as it happens in war, as I know, like from history.
2: Io per primo avevo molta paura che, come la storia ci insegna, la guerra avrebbe favorito l'introduzione della censura e più in generale una deriva autoritaria anche in Ucraina. In realtà vediamo che non solo è possibile esprimersi, ma che si può anche protestare. E infatti ci sono state già 2 vistose proteste pubbliche in tempo di guerra, e parlo di grandi proteste, che hanno spinto il governo a cambiare la propria posizione, a difendersi e giustificarsi. E questo è qualcosa che personalmente ammiro moltissimo. Ovviamente vorrei che il paese fosse ancora più libero. Vorrei che ci fossero le elezioni libere, che penso non si possano organizzare per ragioni di sicurezza, anche se sono certo che il governo le vorrebbe. Ma insomma, la mia risposta è sì. La stampa critica il governo tutto il tempo e chiunque può in definitiva esprimersi contro le decisioni del governo. Queste sono cose preziose che ammiro e credo che questo abbia anche a che fare con il fatto che lo stesso governo è il prodotto di una protesta e di un cambiamento democratico. Penso che capiscano perfettamente quanto loro stessi dipendono dall'opinione pubblica e dunque l'ascoltano.
1: And so they understand how much they depend on public opinion and they listen to it.
0: Adesso, dopo aver incontrato i lettori in Europa occidentale, si sente più capito?
1: I feel that interviews like this.
2: Sento che attraverso interviste come questa, attraverso il libro, gli incontri pubblici, si possa davvero raccontare chi siamo. Certo, non puoi farlo con chi sostiene apertamente la Russia perché vuole anche a casa propria la repressione del mondo LGBT, piuttosto che vuole lasciare l'Europa o perché non ha fiducia nella democrazia. Non puoi cambiare la testa di persone così. Ma per le persone che in buona fede hanno tanti dubbi perché sentono tante versioni della stessa storia, perché sentono la propaganda russa che gli dice che gli ucraini sono nazisti, beh, credo che in questo caso l'incontro diretto con una persona simile a loro, che gli racconta in parole semplici quello che accade davvero, credo possa contribuire a costruire la loro opinione.
0: È possibile una pace ingiusta, una pace senza verità, senza una riflessione sulle responsabilità? Perché questo anche oggi è uno dei temi.
1: I'm afraid that peace without justice is very unstable.
2: Temo che una pace senza giustizia si riveli molto fragile. Lo abbiamo già visto dopo la Prima Guerra Mondiale, quando il risentimento si è fatto revanchismo. Temo che una pace ingiusta spinga l'aggressore a riprendere il suo attacco appena le condizioni lo permettono. La Russia, dopo una tregua, potrebbe sentirsi più forte e, visti i risultati di 5 anni di guerra e le probabili difficoltà economiche interne, potrebbe essere tentata. Perché non continuare e prendere dell'altro nello stesso modo?
1: In Ukraine this would probably cause different groups being discontent.
2: D'altra parte, all'interno dell'Ucraina, una pace senza giustizia produrrebbe tanta insoddisfazione e instabilità. Pensate alla storia dell'esercito repubblicano irlandese, dove una pace ingiusta ha spinto alcuni gruppi a proseguire una guerra sanguinosa all'interno della comunità. Credo in definitiva che per raggiungere una pace giusta, noi ucraini dovremo essere ascoltati ascoltati, in modo che questa sia una pace giusta ed equa. E cosa, direi, cosa più importante di tutte, bisogna fare in modo che sia impossibile tornare ad attaccarci, indipendentemente da quello che succede all'interno della Russia.
0: Il giorno in cui finalmente arriverà la pace, che posto troverà per la sua divisa militare?
1: I want to say that I will burn it.
2: Vorrei dire che la darò alle fiamme, ma più probabilmente se ne starà in camera mia, pronta per ogni evenienza.
1: Stay in my room just in case.

Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati a Caffè Zimmerman, che oggi, come già nella scorsa puntata, ci ripropone l'atmosfera affascinante della musica del Medioevo. L'occasione è il 40° dell'ensemble La Reverdy, realtà musicale tutta al femminile, che ha attraversato questi 4 decenni alla

0: totale insegna del successo di pubblico e di critica, costruendo oltre a concerti e viaggi una importante produzione discografica dedicata a repertori che vanno dal canto liturgico alla grande polifonia, temporalmente collocabili dal XII al XV secolo. Tornano ad essere con noi le protagoniste di questa straordinaria avventura, Claudia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, qui in studio, e in collegamento telefonico Livia Caffagni. Buongiorno a tutte e ben ritrovate.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Giovanni.
0: Ci eravamo lasciati anticipando il tema della puntata di oggi, che vogliamo attraversare dedicando a uno dei momenti più, diciamo così, impegnativi della vostra storia, cioè l'approccio, l'incontro, l'esecuzione, lo studio del repertorio laudistico.
1: Sì, allora noi le laudi le abbiamo intercettate nel 1993, quando abbiamo impaginato il programma Speculum Amoris. L'approccio fino a quel momento era stato quello di lavorare su programmi miscellanei, che quindi, dato un tema, accostavano pezzi di epoche diverse, di manoscritti diversi, di generi diversi. Però spesso proprio quel tipo di lavoro ci ha permesso di entrare in contatto con repertori che, appunto, inizialmente scelti per questioni tematiche, abbiamo poi deciso di approfondire, come nel caso delle laude. Quindi quella lauda ci invitò in qualche modo ad approfondire questo argomento, cioè ci siamo resi conto che poteva essere un genere musicale molto molto interessante per vari motivi, e quindi abbiamo, tra il 93 e il 94, abbiamo deciso di dedicare un progetto, che poi è diventato un progetto anche discografico, non solo concertistico. In quegli anni praticamente i nostri progetti concertistici erano anche discografici, cosa che oggi non è più possibile. Oggi in un anno siamo capaci di anche creare quasi un programma per ogni concerto, perché ci viene chiesto di dedicare il programma su un determinato tema. All'epoca non era affatto così, eravamo noi che decidevamo di lavorare su un argomento e portavamo in giro quel programma, quindi avevamo il lusso di poter ammortizzare anche il lavoro che si faceva di studio preliminare. E quindi decidemmo di dedicare un programma alle laude tratte dai due manoscritti di laude monodiche di Cortona e di Firenze, in particolare in quel primo programma da Cortona dedicato alla Madonna, quindi monografico, diciamo, sul tema della Vergine, seguendo un po' quello che erano i temi della storia liturgica che viene ripercorsa attraverso i misteri del Rosario. Quindi anche in questo caso sì, monografico, ma sempre con un occhio di riguardo per un tema che veniva sviluppato, no? Cioè l'idea dei temi non hanno mai abbandonato anche le nostre monografie, cioè anche ciò che era più monografico da un punto di vista, appunto, tematico, nel caso del genere, per esempio in questo caso, però c'è sempre una narrazione in qualche modo nei nostri programmi.
3: Da questo programma in poi si inserisce anche un altro aspetto esclusivamente performativo, che non ci ha quasi mai abbandonato, se non per certi programmi, e cioè anche la resa un po' scenica. Questo in particolare, diciamo, è la ricostruzione di quella che poteva essere una vigilia, una veglia di laude mariane, per cui abbiamo anche, insomma, convocato dei colleghi delle voci maschili, perché appunto nelle compagnie, che erano in questo caso erano formate comunque da laici, che erano, insomma, che ascoltavano la predica di un sacerdote, però appunto per ricreare questa atmosfera di condivisione sia musicale che di preghiera tra donne e uomini, il gruppo si è allargato a 8 elementi, quindi anche con 4 voci maschili, e abbiamo anche immaginato dei movimenti scenici che potevano essere immaginati come corredo, insomma, di una serata di preghiera, e quindi, diciamo, che unì vari tipi di studio anche.
2: Vorrei sottolineare che con il primo programma di laude abbiamo iniziato un approccio molto più musicologico, proprio in senso stretto, sia perché, appunto, come diceva Betta, per ricostruire questa vigilia alle laude ci siamo basati su ricerche di uno specialista in questo campo, ricerche fra l'altro che stavano avvenendo in quegli anni da parte di Blake Wilson, che ha studiato tutti i documenti d'archivio delle varie compagnie di laudesi a Firenze, e quindi noi abbiamo ricavato dai suoi studi musicologici e archivistici quello che lui aveva ricostruito dal punto di vista appunto della ricerca. E l'altra ricerca che invece abbiamo portato avanti noi, che è stata obbligatoria perché criteri di trascrizione della musica delle laude di Cortona e di Firenze, cioè di questi due manoscritti, erano diversissimi all'epoca. In quegli anni si erano sviluppate tantissime teorie sul modo di interpretare la notazione dei manoscritti, e noi le abbiamo valutate tutte, le abbiamo vagliate dal punto di vista sia, diciamo, intellettuale, diciamo, sia musicale, e siamo arrivati a un tipo di criterio di trascrizione che è nostro fondamentalmente. Quindi abbiamo un po' appunto analizzato tutti questi vari criteri di trascrizione pubblicati in studi e anche interi libri di trascrizione, insomma, di questo repertorio della lauda manodica italiana, e però alla fine abbiamo fatto una sintesi nostra e abbiamo ricavato un nostro criterio di trascrizione. Quindi per la prima volta ci siamo proprio messi le mani sul lavoro strettamente musicologico, proprio sui criteri di trascrizione. Poi da lì appunto alla fine questa nostra ricerca che è stata pubblicata. Non abbiamo pubblicato invece le laude che noi abbiamo fatto dal punto di vista della trascrizione, perché comunque i nostri criteri hanno senso ma non portano a soluzioni univoche, per cui non abbiamo ritenuto il caso di fare delle trascrizioni integrali dell'audario, insomma. Però questa cosa è risultata di interesse anche a livello, diciamo, internazionale, infatti ci hanno chiamato a portare i risultati delle nostre ricerche al convegno di Royal Mond, non mi ricordo in che anno, forse la Claudia.
1: Era nel 1997.
2: Esatto, dove appunto vari musicologi, vari anche musicisti, insomma, specializzati in musica italiana medievale erano stati convocati.

0: stiamo parlando di un repertorio che nasce, cresce, si sviluppa, viene e fu eseguito in un contesto sostanzialmente devozionale, come ricordava prima Elisabetta. C'è sempre da chiedersi come si possa costruire la parte, diciamo così, esecutiva interpretativa dopo l'analisi musicologica, perché dobbiamo immaginare situazioni diverse proprio per ognuna di queste confraternite che ha affrontato l'esecuzione sia strumentale, se c'era, e soprattutto vocale. Livia.
1: Ma in questo ci ha aiutato tantissimo veramente il libro Music and Merchants in 300 Florence di Blake Wilson, col quale poi abbiamo iniziato anche un carteggio, un'amicizia, è venuto fino in Italia, ci siamo incontrati, insomma c'è stata una interessante collaborazione proprio con lui, ci ha messo a disposizione anche delle ricerche non pubblicate, insomma è stata una bellissima collaborazione, perché appunto lui intanto credeva che a un certo punto la parola finale sulla musica sia da lasciare ai musicisti, però tutto il lavoro che lui ha fatto proprio di contorno, lui non lavorava tanto sulla trascrizione ritmica, per cui quello è stato un lavoro nostro, ma sull'ambientazione è l'unico che ha fatto una ricerca veramente approfondita su come questi laudesi vivevano questa devozione. Per cui, considerando tutto quello che lui ha scoperto, avevamo abbastanza materiale per poterci fare un'idea e poter cercare di renderla in un concerto e anche rendere, diciamo, anche solo in un disco, che chiaramente non si vede nessun tipo di azione, però rendere un'atmosfera appunto devozionale, già per esempio col fatto di fare una serata a tema, cioè una vigilia alle laude, cioè quindi ricostruire come poteva essere e che ci fosse un tema, insomma, per esempio appunto il Rosario, che fra l'altro nasce in quegli anni con San Domenico, per cui Francesco e San Domenico sono coevi, e quindi diciamo che c'è sempre in noi il desiderio da una parte di, insomma, avvicinarci il più possibile al tipo di esecuzione che poteva essere quello originale, e le ricerche di Blake Wilson ci hanno confermato che gli strumenti venivano utilizzati assolutamente, per cui insomma c'è stata questa interessante collaborazione e questo approfondimento musicologico che poi è diventato il nostro modo di approcciare da lì in poi. Prima era una cosa un po' più, in certo senso, fantasiosa, diciamo. Da lì in poi abbiamo cominciato veramente a mettere le mani su un tipo di lavoro anche in senso stretto musicologico, perché siamo convinti che non si può lavorare, cioè semplicemente il musicista ubbidisce al musicologo, il musicologo detta legge, ecco, no, bisogna diventare capaci di tutte e due le cose, ecco.
0: Claudia, volevi aggiungere?
2: Da qua alle scelte proprio finali, cioè allora la documentazione che Blake Wilson ha messo a disposizione dichiara chiaramente che alcune compagnie, soprattutto quelle più ricche, si potevano permettere di pagare degli strumentisti, per cui noi per esempio ci siamo immaginati di essere una compagnia ricca. Questo non esclude che magari compagnie più povere semplicemente cantassero le laude anche con pochi strumenti o addirittura senza strumenti. Noi ci siamo immaginati di essere una di queste compagnie che si potevano permettere il lusso di avere strumentisti. Tra l'altro, dai documenti che sono emersi, in alcune situazioni, in alcuni anni, gli strumentisti erano pagati di più dei cantanti, quindi chiaramente vuol dire che avevano un ruolo importante, e non dico predominante, ma sicuramente importante. E strumentisti che tra l'altro in alcuni casi, soprattutto nel caso degli organisti, erano musicisti noti, anche compositori della coeva Ars Nova, stiamo parlando soprattutto della prassi della lauda della seconda metà del 300, quindi che erano abituati a, come dire, a uno sviluppo musicale con contrappunto complesso, con l'uso di ritmi complessi come l'Ars Nova italiana era in grado di utilizzare. Quindi, dati tutti questi elementi, poi il risultato finale, cioè quali note effettivamente, cosa effettivamente gli nostri strumenti fanno, questo è frutto della nostra fantasia, cioè non possiamo dire che loro, cioè possiamo arrivare a dire che usavano determinati strumenti che sono i nostri, che coincidono, che li usavano massivamente perché se pagavano sicuramente partecipavano attivamente all'esecuzione. E il manoscritto non ci dà nessunissima traccia se non alcune code che il musicologo italiano Zino ha individuato come possibili frammenti di improvvisazioni scritte strumentali, ma sono veramente casi molto puntuali. Quindi noi abbiamo tutta una serie di elementi sui quali poi la nostra azione è un'azione creativa, è un'azione creativa che parte dal materiale musicale che abbiamo a disposizione, quindi non sono mai pura fantasia, partiamo dalla modalità del pezzo, partiamo dalle cellule melodiche del pezzo, partiamo da tutti gli elementi che sono insiti nel singolo pezzo, ma poi il risultato finale è frutto della nostra fantasia. Come sarebbe stato il frutto della loro fantasia all'epoca. Quindi noi ricreiamo in qualche modo un'atmosfera, una situazione storicamente informata, storicamente corretta, ma come loro inventavano, se no avrebbero lasciato tracce scritte, come inventavano loro, inventiamo noi, chiaramente dopo una lunga operazione di digestione e ruminazio, come dicevano all'epoca, di rielaborazione del materiale melodico.

0: stiamo parlando di contesti all'interno dei quali, proprio per la presenza di voci, oggi diremmo non professioniste, affiancate a degli strumentisti che detenevano il compenso più alto, la situazione era in evoluzione ogni volta, e forse anche questo era ed è per noi il bello della situazione. E Elisabetta prima giustamente citava la necessità, la voglia, il desiderio di allargare la cerchia degli esecutori e quindi arrivare a delle collaborazioni. Il contesto delle laudi è il contesto migliore.
1: Sì, è fondamentale, anche perché si sa appunto proprio dai libri paga che sono stati analizzati nello studio di Blake Wilson che c'erano più cantori, c'erano dei discantatori, c'era l'insegnatore di laude che insegnava al coro, quindi appunto nelle varie compagnie si sa sicuramente che si avevano a disposizione più voci, erano presenti anche appunto donne, non si sa se cantassero, cioè non c'è scritto da nessuna parte che cantavano anche le donne, però noi diamo per scontato che magari avranno anche cantato.
2: Un conto erano quelli pagati, ma la base era sicuramente i laudisti stessi,
1: certo.
2: Che non venivano pagati, perché loro andavano lì per devozione, poi per migliorare il loro tipo di esecuzione, che non era un'esecuzione per altri, era solo per se stessi, cioè, perché noi stiamo attenti quando diciamo esecuzione, pensiamo sempre a un concerto, loro lo facevano per se stessi, però per farlo meglio allora pagavano qualcun altro, ma la base erano i laudesi stessi, quindi donne e uomini,
1: certo.
2: Questo si può dedurre, diciamo, anche se non è scritto nero su bianco.
1: Certo, ma poi anche non c'è da fare una netta linea di separazione tra gli esecutori che eseguivano le laude e quelli che in altri contesti, magari in feste private, eseguivano il repertorio della nascente Ars Nova italiana. In questo caso noi sappiamo che cantavano anche le ragazze, le donne, le damigelle, quindi più volte negli anni 90 qualcuno ci ha detto: ma come, voi che siete donne, cioè perché cantate che le donne non cantavano? Ecco, quasi ci dovessimo giustificare del fatto che noi cantavamo. Comunque, sia per il primo disco che abbiamo fatto di laude, che appunto era, ci verteva su questa ricostruzione di una vigilia alle laude di Santa Maria, sia anche sul successivo CD che abbiamo registrato, che invece era sulle vite dei santi, secondo la leggenda aurea di Jacopo da Varagine, per cui con tutte queste meravigliose storie fiabesche delle vite dei santi, il nostro organico si è allargato anche ad altri strumenti e a voci maschili. Qui vorrei citare dei colleghi che tuttora collaborano con noi, come David Sherwin, che all'epoca anche insomma cantava e comunque è sempre stato il meraviglioso cornettista e percussionista che è tuttora. Poi c'è la voce di Roberto Spremulli, membro dei Cantori Gregoriani, con cui poi negli anni successivi anche abbiamo fatto degli altri progetti. E poi c'era Matteo Zenatti, che è tuttora presente nella nostra attività. C'è stato Sergio Foresti, che ha continuato in altri secoli più moderni insomma la sua attività di cantante. C'è stata Elena Bertuzzi, c'è stato Paolo Borgonovo. Insomma, diciamo, il mondo della musica antica è piccolo. Noi siamo stati fortunati insomma di collaborare con molti colleghi con cui ancora insomma collaboriamo. Dopo questa esperienza che è durata un decennio sulle laude monodiche, e ci siamo anche dedicate alle laude polifoniche. Non so se anche qui possiamo far intervenire Livia. Tra l'altro è stato uno studio che ha anche coinvolto un altro gruppo femminile.
0: Sì, beh, credo che Livia sia stata l'anima,
1: sì,
0: di questo repertorio a cui tu facevi cenno, e stiamo parlando di Caterina da Bologna. Livia?
2: Sì, allora, mentre per quanto riguarda le compagnie di laudesi, gli studi di Blake Wilson erano abbastanza esaurienti, cioè accontentavano il nostro desiderio di sapere che cos'erano queste vigilie alle laude, e poi comunque sulle compagnie dei laudesi sono state fatte anche per i secoli successivi abbastanza ricerche, insomma c'erano documenti. Quello che invece rimane molto in ombra è come venivano cantate le laude, cioè quale funzione avesse il canto delle laude all'interno dei monasteri, perché questa cosa è stata pochissimo studiata, anche perché ci sono pochissimi documenti. Mentre una compagnia dei laudesi ha una sua struttura anche economica, all'interno del monastero c'è un tipo di vita che non è che viene registrato tutto, no? Per cui questo è un grande punto interrogativo, come queste laude venivano poi cantate, perché nascono dai francescani le laude, no? Però come le cantavano i francescani? Quando dove, perché, tutte queste domande. Ecco, su questo la musicologia non ha ricercato più di tanto, ma proprio perché mancano i documenti. Quello che ho trovato nel monastero di Santa Caterina da Bologna, quindi Clarissa Osservante, lei ha fondato questo monastero a Bologna nel 1456, ecco, quello che ho trovato sono stati degli indizi molto molto interessanti. Prima di tutto perché, essendo lei un personaggio straordinario, praticamente alla sua morte la sua compagna, diciamo, l'altra suora che la conosceva da più tempo, era questa illuminata Bembo, quindi una donna di cultura, cioè della famiglia dei Bembo, giustamente, ha cominciato subito a scrivere la biografia, questa biografia della santa, dove ha messo tantissime indicazioni su com'era la vita quotidiana di questa Caterina, che è stata madre superiore del monastero fino alla sua morte, e quindi da lì ricaviamo delle cose interessantissime, appunto il fatto che lei utilizzasse le laude, cioè il canto, cantava per i fatti suoi le laude, e quindi capiamo intanto che cantare laude era anche un passatempo all'interno del monastero, dico, quindi il fatto di cantare era una cosa diffusissima. Ecco, all'interno del monastero si cantavano laude, non faceva parte della liturgia o di momenti particolarmente, come dire, canonici, ecco, non era previsto, almeno nel monastero di Bologna. Quindi questa cantava e utilizzava i testi delle laude anche, cioè citava spesso le laude per ammaestrare le sue figlie spirituali, cioè insomma le monache del suo monastero. E quindi capiamo anche la funzione delle laude, che è una funzione di meditare e ruminare i concetti del Vangelo. Però mentre nelle ore canoniche si meditavano e ruminavano i salmi, invece le laude è un momento di gioia, di divertimento, anche collettivo, perché ogni tanto cantavano insieme. Per esempio, quando sul letto di morte lei chiamò le sue consorelle per cantare insieme delle laude. È scritto, poi in quante altre situazioni. In pratica, leggendo con attenzione la vita di Santa Caterina scritta da Illuminata Bembo, che si chiama Specchio di Illuminazione, ci sono quasi un centinaio di citazioni di testi laudistici all'interno del racconto della vita di questa santa. Per cui questo ci ha dato, intanto abbiamo capito la funzione delle laude all'interno e servivano appunto per meditare, per gioire, per la funzione del canto normale, però chiaramente indirizzato a un cammino spirituale che si fa all'interno del monastero. Da lì poi abbiamo cercato di capire che musica cantassero, perché nel monastero, oltre a questo importantissimo manoscritto di Illuminata Bembo, ci sono anche 7 manoscritti più antichi dove sono riportate testi di moltissime laude, anche lì più di 200, però assolutamente privi di traccia di notazione musicale. Ed è per quello che probabilmente i musicologi si erano un po' scoraggiati, perché avevo parlato con Giulio Cattin, il grande, appunto, grande musicologo, grande sacerdote, e lui aveva detto: sì, avevo cercato lì, però non avendo trovato musica non sono andata avanti. E allora noi abbiamo pensato di utilizzare altre fonti musicali con gli stessi testi, perché alcune laude erano scritte da Santa Caterina e di quelle non abbiamo notazione musicale. Santa Caterina o anche forse qualche altra sua consorella, quindi il monastero anche era un luogo di produzione di laude, non era soltanto che le cantavano quelle che avevano imparate, ma anche ci sono proprio laude specifiche di quel monastero, e sono almeno una trentina. Però c'erano anche laude, diciamo, di repertorio diffuso, e su quelle abbiamo potuto appunto trovare degli altri manoscritti che invece riportano la notazione musicale, naturalmente sempre della stessa area padano-veneta, dello stesso periodo, preferibilmente manoscritti francescani. Quindi insomma siamo arrivati, facendo un po' una cernita oculata delle fonti musicali a disposizione, siamo riusciti a ricavare la più probabile intonazione musicale delle laude che venivano cantate dentro al monastero. Abbiamo fatto un'operazione, diciamo, di ricostruzione. Chiaramente non abbiamo la certezza, non abbiamo nessun timbro, non ci può essere in questo caso la certezza che fossero esattamente quelle melodie che cantavano nel monastero, però insomma c'è un buon margine di probabilità.
3: Ovviamente per poter portare a termine un progetto di questo genere non bastavano le nostre voci, perché dovevamo dare il suono di una comunità, e quindi ci siamo avvalsi della collaborazione dell'ensemble di Astema, con cui abbiamo fatto insieme questo cammino musicale.
2: E anche il progetto discografico dei 12 giardini, perché sì, c'è sempre anche un fil rouge di una narrazione. In questo caso, approfondendo le opere di Santa Caterina da Bologna, una di queste opere è chiamata I 12 giardini. In realtà sono due lettere che lei ha scritto a una suora di un altro monastero, dove parla del cammino spirituale, che lei divide in 12 giardini, però in ognuno di questi giardini l'anima canta. In ogni giardino a un certo punto c'è una crescita spirituale e un canto, perché appunto per Caterina il canto è un elemento strettamente congiunto al cammino spirituale. E quindi abbiamo proprio messo in ordine le laude che casualmente alla fine, quelle che, di cui eravamo riusciti a ricostruire una probabile melodia, queste laude funzionavano una dopo l'altra con la situazione dei diversi 12 giardini, per cui anche qua c'è stato, cioè non è soltanto qualsiasi lauda quelle che siamo riusciti a trovare, ma c'era una logica interna che rientrava appunto nel contesto di un'opera scritta da Santa Caterina.
0: Il repertorio laudistico è stato un momento fondamentale nella vostra storia, è anche un repertorio che abbraccia un arco temporale abbastanza ampio. Questo ci dà l'occasione di continuare a parlarne alla prossima puntata, proprio iniziando da questo punto, dove parleremo di didattica anche legata alle questioni della lauda e anche ad altre collaborazioni. Per il momento ci fermiamo qui, salutiamo Livia Caffagni in collegamento telefonico. Grazie Livia di essere stata con noi.
2: Grazie a te.
0: E naturalmente grazie alle due ospiti in studio, Elisabetta De Mirkovic e Claudia Caffagni.
4: Grazie.

Ricordo ai nostri ascoltatori che questa puntata, come la precedente, è disponibile negli spazi podcast del nostro sito web rsi.ch. Caffè Zimmermann termina qui. Da Giovanni Conti, a risentirci la prossima settimana. Ciao.

avverte la popolazione di Vallipietra, giovedì, venerdì e sabato, del prossimo preludio, in occasione del pellegrinaggio al Santuario della Santissima Trinità.

Grazie, il libretto delle 50 canzonette dei giorni popolari, con il pianto dei desideri.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Mosca non conferma la tregua energetica con l'Ucraina annunciata da Trump. Il Cremlino si limita a dichiarare che i contatti proseguono. L'Unione Europea mantiene la pressione, le sanzioni sono state estese a altri 1.600 fra imprese e individui russi che sostengono la guerra. Riaperta in Ticina dopo 20 anni una sezione femminile alla stampa, dopo discussioni e rinvii creati 11 posti adatti anche a madre e bambino. Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Il Cremlino non conferma la tregua energetica con l'Ucraina annunciata da Trump e si limita a dichiarare che i contatti proseguono. Alessandro Broggini ha fatto il punto con il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato.
3: La Russia in generale ha sempre detto che non accetta tregue settoriali e tregue temporanee, ma punta ad una pace duratura per le generazioni future. Però, per esempio, rifiuta una tregua di 60 giorni per poter organizzare elezioni presidenziali in Ucraina, come chiesto dal presidente americano Trump. Però sul fatto della tregua energetica ci sono degli spiragli, perché questo corrisponde ad una volontà politica chiaramente espressa da Trump, appunto. C'è l'apertura, la revoca parziale delle sanzioni sulla vendita del gasolio russo e contemporaneamente appunto una tregua che risparmi anche le raffinerie russe dove questo gasolio deve essere prodotto. Quindi qui sicuramente uno spazio c'è.
4: Trump venerdì ha anche annunciato un accordo con Putin per l'esportazione di diesel russo di 300.000 tonnellate di questo carburante messo a disposizione del mercato statunitense, ma anche di quello globale. A questo poi seguirebbero quantitativi ancora più grandi. Come è vista questa decisione in Russia, considerato che i consumatori russi sono alle prese anche loro con scarsità di carburante?
3: Beh, è presa con un certo scetticismo, perché appunto è vero che non ci sono più le code ai distributori che si erano viste giugno, luglio, ma non ci sono più le code perché proprio è stata vietata l'esportazione di gasolio prodotto in Russia, che quindi viene mantenuto nel paese solo per il mercato interno. Non solo, la Russia ha dovuto anche e deve ancora importare da altri paesi gasolio, come fa dall'India per esempio, e il fatto che queste l'esportazione di gasolio russe sono vietate fino alla fine del mese di ottobre per i produttori e fino alla fine di gennaio addirittura per quelli che sono i commercianti di prodotti petroliferi. Quindi sicuramente questo è un aspetto difficile da risolvere, nonostante appunto gli annunci abbastanza trionfalistici di Trump.
2: E la Russia ha ripreso ad attaccare obiettivi civili in Ucraina. Il presidente Zelensky ha scritto su X che ieri sera a Kiev un grattacielo è stato colpito da un drone Shahed di fabbricazione iraniana. Al momento si contano 2 vittime. L'Unione Europea mantiene la sua politica delle sanzioni contro Mosca. Ieri dal Lussemburgo le ha estese a oltre 1.600 fra imprese e individui russi, riferisce il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
5: 27 hanno fatto capire che non ci stanno, non sono certo gli accordi commerciali con la Russia la via per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, lo ha ribadito l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza, Kaya Kallas. Vogliamo porre fine a questa guerra, l'unico modo per farlo è mettere più pressione sulla Russia. Coerentemente i ministri degli esteri dei 27, riuniti a Lussemburgo, hanno esteso le sanzioni a oltre 1.600 fra individui ed entità russi accusati di sostenere la guerra di Mosca. Oltre la metà sono collegati alla produzione di missili balistici. Le sanzioni sono da intendersi innanzitutto come una risposta di Bruxelles alla guerra ibrida sempre più intensa che il Cremlino sta dirigendo contro l'Europa, ma a seguito degli annunci fatti dal presidente statunitense nei giorni scorsi, insistere sulle sanzioni e nel contempo una risposta alle aperture di Trump a Putin a scapito dell'Ucraina e dei suoi alleati, fra cui appunto l'UE. Il cessate fuoco energetico annunciato da Trump viene salutato a condizione che regga. L'accordo sul diesel fra Casabianca e Cremlino invece segna una divergenza conclamata fra Washington e Bruxelles. Ben inteso, microfoni accesi, nessuno critica esplicitamente Trump, ma si sottolineano le scelte radicalmente diverse dei 27, come ha fatto ancora oggi la portavoce capo della Commissione europea, Paola Pigno.
6: We know too well the price of depending on imports from Russia.
5: Conosciamo fin troppo bene il prezzo della dipendenza dai combustibili fossili importati dalla Russia. Stiamo progressivamente cessando questa dipendenza e non vogliamo alimentare la guerra in Ucraina, cosa che l'acquisto di questi combustibili fossili aiuta a fare.
2: Proseguono i bombardamenti degli Houthi in Arabia Saudita. Gli abitanti di Riyadh hanno ricevuto l'allerta aerea per telefono. Nella capitale si sono udite forti esplosioni, come conferma l'agenzia di stampa francese AFP. E un numero imprecisato di americani è stato fermato per avere fotografato gli attacchi. Lo conferma l'ambasciata degli Stati Uniti. Numerosi stranieri hanno segnalato arresti a causa della condivisione di immagini relative al conflitto che nel Regno è vietata. Ieri notte un aereo cargo diretto dall'Etiopia a Tel Aviv è stato costretto a rientrare ad Addis Abeba. È stato vietato l'atterraggio al pilota indonesiano. La decisione è giunta dopo il caso dell'accoltellamento sul volo della Fly Dubai. Il copilota, lo ricordiamo, aveva aggredito e gravemente ferito il comandante nel tentativo di far precipitare l'apparecchio sull'aeroporto Ben Gurion della capitale israeliana. L'attacco era stato sventato dall'intervento dei passeggeri. Sarà ricoverato oggi in tarda mattinata Papa Leone XIV per togliere da un polmone il nodulo che è stato ben localizzato ed è in fase iniziale. La degenza al Policlinico Gemelli di Roma durerà una settimana. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Maxi sequestro di droga nell'Atlantico. Sono state intercettate 3 tonnellate e 700 kg di cocaina in un'operazione internazionale coordinata dalla Procura di Brescia al largo della penisola iberica. 2 uomini sono stati arrestati, un terzo è morto per le ferite riportate nella collisione avvenuta durante l'inseguimento tra il gommone e le unità navali. Il carico avrebbe generato guadagni per 750 milioni nella vendita al dettaglio. Il Ticino ha creato una nuova sezione femminile con 11 posti nel carcere penale della Stampa a Cadro. Una cella è adatta alle madri con bambino. Da 20 anni le detenzioni erano gestite alla Ferrera o fuori cantone. Sull'impatto del cambiamento, che era molto atteso e auspicato da parecchio tempo, sentiamo le considerazioni e le puntualizzazioni del direttore delle strutture carcerarie Stefano Lafranchini.
7: Vuol dire tirare un bel sospiro di sollievo, perché per motivi indipendenti dalla nostra volontà effettivamente alle donne non erano concesse tutte quelle opportunità che attualmente sono concesse agli uomini. E le persone di sesso femminile passeranno dalle 2 alle 6 ore fuori cella, tempo che passavano presso il carcere giudiziario, ad almeno 13 ore fuori cella previste per la stampa. Le regole di Bangkok prevedono che si debba tenere conto della miglior propensione delle persone di sesso femminile a ricorrere alla violenza per risolvere le problematiche interpersonali, e noi ne teniamo conto dando loro molta più libertà di manovra, spazi condivisi, eccetera.
2: Il rappresentante del Movimento per Tresa, Massimo Tavoli, e la liberale radicale Margherita Manzini si contendono la carica di sindaco dopo l'entrata in Consiglio di Stato di Piero Marchesi. Le elezioni supplettive di ballottaggio si terranno il 6 dicembre alla Melchionda.
8: Il 14 aprile del 2024 Massimo Tavoli era stato eletto sulla lista per Tresa con il secondo risultato assoluto, 641 voti, dietro solo al compagno di lista e poi confermato sindaco Piero Marchesi, che arrivò a 814. Terza, con 587 voti, la liberale radicale, già sindaca di Croglio in due occasioni e fino all'aggregazione del 2021, Margherita Manzini. Da allora l'esecutivo del nuovo comune luganese le ha affidato il vice sindacato. Manzini, che dall'uscita di Marchesi per ricoprire la carica di consigliere di Stato, sta ricoprendo ad interim la funzione di sindaca. Ora si tratta di trovare il nuovo assetto definitivo ed entrambi rivendicano la carica di primus inter pares per quelle che a questo punto saranno le elezioni suppletive di ballottaggio per il sindacato del prossimo 6 dicembre. Una situazione, questa della poltrona contesa, ora definitiva e certa, dopo che il termine per presentare la propria candidatura è scaduto ieri alle 18. Altre candidature, infatti, come ci ha confermato la segretaria comunale Miriam Mauri, non ne sono arrivate.
2: Il Nobel per l'economia è stato assegnato ieri a due statunitensi, Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University. Banche centrali e governi usano i loro modelli per gestire crisi e abitudini dei consumatori. Passiamo ora brevemente all'attualità sportiva con David Conti.
9: Ben ritrovati, si riaccendono per la seconda volta le luci della Champions League, questa sera spazio a 9 partite, tra le quali segnalo quella tra Atletico Madrid e Manchester United, Galatasaray Barcellona, Villarreal Napoli e Inter contro Bruges. Si è conclusa invece la sesta giornata di Serie A, Atalanta Venezia 3-1, Torino Udinese 2-1. In campo femminile la Svizzera, forte del 7-3 dell'andata, ospita le 19 Israele nel ritorno del primo turno dei playoff, validi per le qualificazioni ai mondiali. Infine nell'hockey, in Swiss League, i Bellinzona Snakes alle 20:15 ospitano lo Chaux-de-Fonds.
2: E siamo alle previsioni del tempo. Questa mattina sul Ticino centro-meridionale sarà coperto, sull'altopiano banchi di nebbia stagionali, per il resto sarà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità. Nella notte le minime scenderanno fino a 3 gradi a nord e fino a 9 a sud. In giornata le massime si situeranno tra i 17 e i 20 gradi. E con questo è tutto da parte nostra, ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

lenta avanza con passo controllato, una sagoma dallo sguardo mesto e quasi dispiaciuto, verso il palchetto semi illuminato. Tre microfoni battendono come se non bastasse uno, perché l'annuncio deve sentirsi forte, chiaro. Il condannato è stato giustiziato. Assassinato o giustiziato è solamente un piccolo dettaglio che serve a far sentire più leggera la coscienza.

ore 6 dell'anno che avrei voluto non ricordare. Tutto si è svolto come da protocollo. Giustizia è stata fatta. Dunque democrazia salva. In nome per conto di... ma non il mio nome. 9 minuti, 9. A chi sta per prendermi la vita dico che il vostro Dio abbia pietà e benedica le vostre anime. Così recitano testimoni e giornalisti accreditati. È stato veloce e indolore, tutto in sole 9 minuti, 9.

0: forever.
1: Arpeggi.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Cari ascoltatrici e ascoltatori, eccoci alla 16ª puntata del nostro percorso su John Coltrane, ed è un momento di svolta cruciale, come spesso avviene in Coltrane. Oggi parleremo di Ascension, questa suite orchestrale registrata il 28 giugno 1965. Coltrane mise su un grande ensemble con 3 sassofoni tenori, 2 contralti, 2 trombe, 2 contrabbassi a pianoforte, batteria. Si tratta di un lavoro di grandissimo impatto, uno dei lavori più traumatici forse che ci ha lasciato Coltrane, che ha l'apparenza di una sorta di grande caos in cui si alternano episodi di improvvisazione collettiva apparentemente libera ad assoli aggressivi, violenti, quasi free. In realtà Ascension è qualcosa di diverso, non è l'espressione di una rabbia, non è l'espressione di una protesta. Ascension è, come ci dice il titolo, l'ascensione, una sorta di grande rito collettivo, di celebrazione, diciamo spirituale in senso più generale. Ed è costruito in un modo che, nonostante l'apparenza informale, che poi tanta influenza ha avuto, per esempio, sul jazz europeo degli anni 70, nonostante questa apparenza informale, in realtà attinge nel profondo alla grande tradizione religiosa afroamericana che Coltrane conosceva molto bene, visto che i suoi parenti, in particolare lo zio materno, venivano da quel mondo. Per farvelo capire vorrei anticipare l'ascolto con 2 brevi esempi. Il primo è uno spiritual che si chiama I Heard the Voice of Jesus Say, della United Southern Prayer Band, dove sentiamo un esempio di lining out, cioè sentirete il predicatore che accenna una melodia e tutta la comunità, la congregazione che gli va dietro e ripete la melodia all'unisono. Sentiremo che Coltrane all'inizio fa esattamente questa cosa. Intanto sentiamoci questa comunità di preghiera.

0: Ecco, dopo la comunità di preghiera affrontiamo un secondo aspetto dello stile di Coltrane in Ascension o dei suoi musicisti, ed è questo suono molto più possente, aggressivo, arrochito, come quasi delle urla, che molti hanno voluto identificare con qualcosa che ha a che fare con la rabbia, con la protesta. Niente di più sbagliato. In realtà Coltrane si rifà a delle modalità di emissione della voce e del suono che sono parte della grande tradizione dei predicatori afroamericani, in cui il respiro, l'arrochimento della voce, l'urlo diventano parte integrante di una resa musicale del sermone. Sermoni che in molti casi sono stati registrati su disco per avere una maggiore diffusione. Vorrei farvene sentire uno del reverendo Moses Mason, risalente al 1929, un frammento da Christ is Coming Again, in cui sentirete perfino il respiro affannoso del predicatore che diventa un elemento fonico e ritmico della predicazione.
1: He was standing there talking to his disciples, saying the same like manner I go away, the same like manner I'm coming again. I saw at the cloud when it ascended, and I saw when he stepped aboard of the cloud, and the cloud began to ascend upward, and I seen the disciples standing around gazing, and while they were gazing, he said unto them, oh, men of Galilee.
0: E allora è venuto il momento di ascoltare Ascension, certo non per intero, che dura più di 40 minuti, ma almeno i primi collettivi, l'assolo di Coltrane, il rientro del collettivo, per provare anche a cogliere l'elemento formale. Questa musica apparentemente caotica si basa su degli elementi molto semplici. Il tema iniziale, il motivo che sentirete nel lining out di Coltrane come un predicatore, è praticamente lo stesso di Love Supreme. E poi tutti i collettivi sono scanditi in quattro stazioni, in quattro tonalità, si bemolle, re, fa e si bemolle, che ascendono, come il titolo appunto Ascension ci dice il titolo del brano. E tutto questo è una sorta di grande metafora di un raduno religioso, di un raduno di gioia, di un raduno di celebrazione della guarigione, forse collegato a The Love Supreme, che celebrava l'emancipazione dalla dipendenza, e Ascension invece è la glorificazione di questa potenza creativa che è collettiva, fatta da un gruppo di persone, da una comunità che alterna la preghiera singola alla preghiera collettiva. In questa opera d'avanguardia Coltrane in realtà si riallaccia alle radici profonde della cultura musicale afroamericana. Questo è un frammento di Ascension.

caos apparente, in realtà grande rigore religioso e spirituale. Questa era Ascension, un frammento di John Coltrane. Stefano Zenni vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: In altre parole.
1: Mentre qualche giorno fa leggevamo con preoccupazione nel rapporto Living Planet del WWF che in Svizzera un terzo delle specie animali e vegetali è a rischio estinzione dalle foreste pluviali dello Yungas, in Bolivia ci giungeva una straordinaria notizia per la ricerca scientifica: la scoperta della prima nuova specie di felino identificata in oltre un secolo, il Leopardus tilcaio. Da qui partiamo oggi con la nostra ospite dello spazio dedicato all'opinione. Bentornata a Rete 2, Silvia Bencivelli, buongiorno.
2: Buongiorno a te Cristiana e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Allora Bencivelli, come dicevamo, in Bolivia è stata descritta una nuova specie di felino. Com'è andata?
2: È andata in maniera molto strana, nel senso che c'è stata una famiglia che ha trovato un gattino e se l'è messo in casa. Era 10 anni fa, era il 2016. Questo gattino era lì ai margini del bosco, loro se lo sono messi in casa e l'hanno trattato da gattino, solo che questo gattino è cresciuto e ha cominciato a comportarsi da predatore, quindi ha cominciato a cacciare le galline, a fare cose insomma che un gattino normalmente non fa, e quindi lo hanno affidato a un santuario, uno di questi santuari che accolgono animali selvatici eccetera. Lì è stato chiamato Tigrino, il gattino, ed è stato ritenuto che fosse una onsilla. Un'onsilla è una specie di gatto tigre che già si conosceva. Dopodiché è arrivata una biologa che lì faceva volontariato, ha guardato sto gatto, ha guardato Tigrino e ha detto: ma a me non sembra un'onsilla, e gli ha fatto un primo esame del DNA. Ora ci vogliono diversi campioni di DNA per definire una specie, lui comunque era uno, e a questo punto è partita tutta un'indagine in un gruppo internazionale che sta lavorando proprio sui gatti tigre, che sono delle specie di gattoni selvatici che vivono in America centrale e meridionale, e dopo qualche anno e numerosi confronti con altri DNA si è capito che questa è una specie a sé, si chiama tilcaio da quel momento. Tilcaio peraltro è il nome che anche la famiglia che lo ha adottato già gli aveva dato, come a dire che gli abitanti di queste Yungas un po' forse lo sapevano che era un gatto un po' diverso dagli altri, e però si è dimostrato che è una specie diversa dalle altre, separata dagli altri gatti tigre ben 1,5 milioni di anni fa, 1,4 milioni di anni fa. Per dire, tra noi e Neanderthal ci sono solo 800.000 anni, quindi è proprio chiaramente un'altra specie di gatto questo, insomma.
1: Ah, ma come può sfuggire un felino alla scienza fino al 2026? E quanta biodiversità c'è ancora ignota, Bencivelli?
2: Evidentemente molta di più di quanto ci immaginiamo, anche tra gli animali che crediamo di conoscere. Questa storia dei gatti tigre è un caso molto particolare. Il primo gatto tigre fu descritto nel 1775 e per due secoli si è pensato che fosse solo un gatto tigre, un'unica specie. Poi è arrivata la genetica, e con la genetica si sono ristudiati gli esemplari di gatti tigre e si sono distinte 5 specie diverse. Il tilcaio è solo l'ultima, quindi sono state 4 fino a quest'anno, adesso sono 5, magari sono anche di più. Il punto è che queste specie di gatti tigre si assomigliano tutte, cioè sono tutti dei gattoni con le macchie, quelle fatte a forma di rosetta, no? Marroni, con queste rosette più scure. Solo il DNA ti può dimostrare che sono specie diverse. Poi in generale, tu giustamente dici, possiamo trovare tante altre specie l'anno? Sì, tra il 2015 e il 2020 ogni anno si sono trovate 16.000 nuove specie, sono quasi tutte 10.000 insetti più o meno, poi ci sono piante, funghi e poi qualche mammifero, circa diciamo 20-25 mammiferi l'anno. Anche qui mammiferi piuttosto piccoletti, topini, pipistrellini. Poi nel 2017 si è trovato l'orango di Tapanuli, un grosso mammifero, e adesso un grosso felino. Era un secolo che non si descriveva un felino nuovo, eh. Quindi insomma è stato un lavoro piuttosto importante.
1: Ma come succede di trovare una nuova specie e dove la si deve cercare?
2: Allora, le specie si trovano in due posti: sul campo, come è successo al micio tigrino, cioè lo si trova per strada, lo si trova in un bosco, oppure nelle collezioni dei musei, che può sembrare un modo poco romantico, però è anche efficiente ed è molto importante, nel senso che nei cassetti dei musei ci sono dei reperti che probabilmente sono lì da un sacco di tempo e non tutti sono stati studiati dal punto di vista genetico. È molto complicato, io la sto facendo semplice, ma te fai conto, no? La storia dell'olinghito. L'olingo, gli olinghi sono dei procioni, anche loro America Centrale e Meridionale. A un certo punto, in un cassetto di un museo in America si trovano delle pelli rossicce che sembrano essere quelle di un olingo, appunto di un procione. Poi si scopre che in altri musei ci sono altre pellicce, zampette, insomma, reperti antichi, vecchi, mal etichettati, no? Che sembrano quello lì. Dopodiché se ne trova uno vivo, vero, in uno zoo, che si pensava fosse riluttante ad accoppiarsi con gli altri olinghi. In realtà non era riluttante, non aveva delle sue particolari pisime, era un'altra specie che da quel momento si chiama olinghito e che appunto è stata scoperta grazie a uno studio incrociato, capito, sul campo e in natura. Il caio non è uscito da un cassetto, tigrino si è trovato per strada, dopodiché si sono studiati altri campioni, alcuni effettivamente erano esemplari museali e altri provenivano da una povera femmina selvatica che era stata trovata un giorno per strada, attaccata dai cani, ferita, assassate, eccetera. Di nuovo un santuario per il ripristino della fauna selvatica l'aveva curata e liberata, ma avevano tenuto qualche campione da parte. Quindi, per definire il tilcaio, c'è stato tigrino, questa povera femmina presa a sassate dagli abitanti della zona e un po' di altri campioni museali. Quindi, insomma, un certo numero di genomi da cui si è riusciti a definire il DNA del tilcaio, appunto un DNA che lo separa dagli altri gatti tigre per tanto tempo, capito? 1.400.000
1: Sì.
2: anni vuol dire, capito, che è veramente una specie ben definita e diversa dagli altri.
1: Assolutamente. Ma senti, però qui il protagonista della storia ha vissuto in una casa come un animale domestico, ma è un animale selvatico.
2: Esatto, questa è una cosa molto interessante perché noi superiamo spesso il confine tra selvatico e domestico, no? L'altro giorno ho visto un furetto al guinzaglio di una ragazza in un parco di Ferrara, per esempio. Questa cosa in Sud America si chiama mascotismo, no? Tieni animali selvatici come animali da compagnia. Tigrino in un certo senso ne è stato, anzi sicuramente ne è stato vittima, perché col fatto di essere stato ritenuto un gatto e di essere stato allevato dentro una casa, lui è stato preso per strada, che era un cucciolino, e adesso non può essere reintrodotto in natura, non è più capace, capito, di stare nella selva, e quindi adesso è in un recinto. E anche pare scontroso, si dice di lui che sia poco socievole, ma cioè, poverino, è anche solo tigrino, perché in quel posto lì è l'unico tilcaio che c'è. E d'altra parte, però, se non l'avessero preso e allevato in casa, i biologi non si sarebbero resi conto che c'era un animale da cui prelevare il DNA perché poteva essere una specie diversa. Quindi, insomma, la cosa è sottile. Certo, tenersi un animale selvatico in casa in genere fa molto male all'animale. Poi tigrino adesso è diventata anche una celebrità, suo malgrado. In Bolivia se ne parla molto di questo tigrino, diventa quasi un'attrazione turistica. C'è la gente che va a cercare tilcaio adesso in natura, che è sbagliato. Tra l'altro, il tilcaio probabilmente, e anche questo è un dato che deriva dalle analisi genetiche su questi genomi, probabilmente il tilcaio se la passano piuttosto male, ecco, sono quasi vicini all'estinzione.
1: Parlavamo di estinzione proprio all'inizio, nell'introduzione della nostra conversazione. Bencivelli, come si protegge una specie appena scoperta di cui sappiamo pochissimo? Basta proteggere la foresta in cui vive?
2: Beh, proteggere la foresta è necessario, ma non basta, bisogna studiarlo. Il punto è che bisogna sapere dove vive. Noi di questo animale non conosciamo la reale, ovviamente, abbiamo solo tigrino, quindi non sappiamo esattamente dove vivono i tilcai. Poi servono fondi e questa cosa passa attraverso una cosa piuttosto burocratica, che è una valutazione formale che serve per capire quanto è in pericolo questa zona, eccetera. Scusa, quest'animale, eccetera. Le risorse, la questione delle risorse è tra l'altro anche qui piuttosto complicata, cioè non basta definire un animale in pericolo per stanziare dei fondi per proteggerlo. Considera che i piccoli felini sono 33 delle 40 specie di gatti selvatici che conosciamo, ma loro arriva la loro protezione, una frazione minima dei fondi per la conservazione dei felini. C'è qui questa cosa carina che qualcuno dice che tigrino è così carino, è così gattino, i gattini piacciono a tutti, che forse potrebbe dare ai tilcaio un destino diverso. Col fatto che è carino, sai, noi esseri umani tendiamo a proteggere più volentieri i gattini che gli insetti e i toporagni. Però è sempre una questione di scelta e forse non è nemmeno giusto che noi esseri umani ce ne appropriamo così.
1: Sì, assolutamente. Beh, insomma, questo gattino forse potrà fare da influencer e forse addirittura la raccolta fondi per la conservazione della propria specie. E insomma, si chiama, lo ricordiamo, Leopardus tilcaio, la nuova specie di felino identificata da oltre un secolo in Bolivia. Silvia Bencivelli, grazie, ne abbiamo parlato molto volentieri. A domani.
2: Grazie a te, allora e a domani.

0: la temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.